0: Allora, a parte il concetto del trapianto e della donazione, è un concetto che semplicemente porto avanti da 30 anni nel mio lavoro, nel mio piccolo, ma io lo porto avanti da 30 anni. Perché è così, riparare i viventi. Si possono riparare i viventi, cito un meraviglioso romanzo, anche da vivente, perché questo certo, ne è un esempio.
1: Certo,
0: quindi
1: assolutamente.
0: Forse è bene diffondere questa cultura.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: No? Non tutti sono queste due meraviglie che siamo,
1: esatto.
0: Abbiamo sedute
1: infatti
0: davanti.
1: Per quello prima dicevo che per noi è stato con loro più facile, perché loro sono arrivati e all'interno della loro famiglia era già maturata la proposta di un donatore che si era fatto,
0: certo,
1: avanti. Molto spesso vediamo i pazienti, quando vengono nei nostri ambulatori, che non sanno nemmeno di questa possibilità, per cui per noi è fondamentale informare i pazienti che c'è la possibilità del trapianto da vivente, che è una procedura sicura per il donatore, e il signor Tredese ne è la testimonianza, e dà i migliori risultati per i pazienti. Basti pensare che Camilla non ha fatto un giorno in lista d'attesa per il trapianto, non ha fatto un giorno di dialisi, perché appunto ha avuto la possibilità di fare questo percorso.
0: Dottoressa Silvestri, la ringrazio tantissimo. Questa è una sottolineatura che noi facciamo: affidarsi a chi ti sappia spiegare quanto questa procedura, che è fatta di amore, di disponibilità e di generosità, sia possibile. Anche perché ti trovi poi davanti questi due e voglio dire, esatto, scopri che la vita sia veramente fatta a forma di sorriso. Lo è per Camilla e per la sua Maria Vittoria, che è anche la Maria Vittoria di nonno Luciano. Quindi avete fatto una cosa splendida, basta, non lo dico più, va bene? No. Grazie di essere stati qui. Tutti e due l'avete fatta, tutti e due. Allora, a proposito di far convergere tutti i punti sulla vita, voltiamo pagina.

0: visto, che trasudano amore, sono le immagini che riguardano i bambini prematuri. I bambini prematuri sono dei combattenti e sono come un'intera squadra di rugby più un'altra intera, eppure ti sembrano fatti di cristallo. Ma loro sono lì e combattono per la loro vita, fuori da quelle culle, culle termiche molto spesso, ci sono altri combattenti che sono i genitori. Una l'ho conosciuta qualche anno fa e le voglio un bene matto, l'altra la conosco volentieri oggi, due mamme eccezionali, Giovanna Astorino, grazie di essere con noi, e Sabrina Scamante, grazie di essere con noi. Giovanna, due professioniste, due volontarie dell'associazione Genitin. Quando chiesi anni fa a Giovanna cosa vuol dire Genitin, i genitori in terapia intensiva, ben ritrovata.
1: Ben trovata a te.
0: Grazie di essere qui.
1: È una gioia vederti.
0: Tesoro, lei è la presidente, dovrei chiamarla presidente.
1: Ma no, ti prego.
0: Sì, è tenacissima fondatrice di Genitin. Ormai siamo quasi ai 20
1: 23
0: anni.
1: 23 anni.
0: 23 anni.
1: È nata nel 2003, diciamo, l'embrione è stato nel 2003 in coincidenza con la nascita di mio figlio, di Francesco. E con la volontà proprio del reparto di terapia intensiva, dei medici allora della terapia intensiva, che mi chiesero proprio quando io e mio marito ci siamo rivolti a loro per dirgli cosa potevamo fare per il dono grande che avevamo ricevuto, delle cure che avevano dato a Francesco, noi ci sentivamo proprio dei miracolati nel vero senso della parola. E noi eravamo disposti a fare una donazione e loro ci hanno detto no. Tu sei arrivata al momento giusto perché tu ci devi aiutare nel creare un'associazione.
0: Allora, questa associazione, Sabrina, tra un istante sono da lei. Sabrina tiene nelle mani un oggetto molto importante che vi mostreremo, che visto così sembra, voi dite, sì, carino, fatto all'uncinetto, chissà che cosa sarà. Ecco, questo oggetto, tra poco Sabrina ci spiegherà che cosa sia.

0: Giovanna, i reparti negli ultimi 20 anni li abbiamo visti svilupparsi in maniera eccezionale.
1: Beh, ci hai aiutato anche tu in un intervento, ci sei stata di grande aiuto.
0: Grazie.
1: Perché ci hai aiutato in due campagne importantissime. La prima è stata quella proprio perché il Gemelli andasse avanti nella progettualità del nuovo reparto, che adesso io definisco la NASA,
0: sì,
1: che è proprio diventata una cosa allucinante rispetto a quello che è capitato a me, perché a me quando è nato Francesco io per due volte ho dovuto sottoscrivere una liberatoria al Gemelli nel quale diciamo io ero consapevole che non c'erano posti in terapia intensiva, e quello significava per Francesco non certezza di vita, perché
0: ecco. Immaginate questo, immaginate in 20 anni questa associazione che cosa si è riuscita a fare, non solo ha ribaltato la situazione ma appunto ha creato questa NASA, questa stanza non solo dei bottoni ma dove tutti, e ci sono delle persone che lavorano, personale medico e paramedico che lavora all'interno di queste strutture eccezionali, ma ci sono anche i volontari.
1: Sì.
0: Allora, questa tribù, anzi questo esercito dei volontari, che cosa fa?
2: Allora, noi genitori, nel mio caso, allora, il mio bimbo Valerio è nato di 24 settimane, quindi soltanto 5 mesi e mezzo di gravidanza.
0: Quanto pesava alla nascita?
2: 670 grammi e con un calo fisiologico 540 grammi, quindi era un bambino che stava sulla mia mano, era veramente piccolo, piccolissimo, cioè non avrei mai pensato, Valerio è il mio terzo figlio, gli altri due portati a termine, quindi bambini nati grandi.
0: Cosa prova una mamma quando ha sulla mano il proprio bambino di 500 grammi? Che prova?
2: All'inizio veramente sei spaesato perché ti trovi in una situazione che pensi sia surreale, veramente. Magari la prematurità è un tema di cui si parla troppo poco e quindi la conoscenza di questo tema non è approfondita, quindi non ci ha permesso di essere preparati a questa cosa, nonostante la mia gravidanza fosse a rischio dalle prime settimane. Quindi ho passato i 5 mesi e mezzo di gravidanza in ospedale, con emorragie, insomma con purtroppo delle crisi, ma la cosa che mi ha dato sempre la forza è che tutti i medici ad ogni visita, le mie condizioni non erano ottime, ma mi dicevano che mio figlio era attaccato alla vita, e questa frase mi ha dato la forza di andare avanti, dico, perché se lui così piccolo ce la sta mettendo tutta, io devo fare lo stesso.
0: Allora, arriviamo tra un attimo a quello che fanno tutte le persone che lavorano all'interno di questo reparto, anche coloro che non sono del reparto. Giovanna mi ha insegnato, me l'ha insegnata lei quella definizione di combattenti. Tu mi hai insegnato, nei giorni in cui abbiamo felicemente collaborato, che sono così attaccati alla vita questi piccoli e piccole.
1: Sì, proprio così. Cioè, entrare in un reparto di terapia intensiva ti fa rendere conto di quanto tocchi proprio la vita nei suoi primi momenti e quanto loro sono attaccati a tutti, cioè sono dei grandi lottatori. Quello che tu pensi che sia realizzabile come genitore, perché tu come genitore ti trovi impotente. Io la prima volta ho visto Francesco ho detto a mio marito, ma come puoi sperare che possa sopravvivere? E invece loro sono dei grandi lottatori, ti insegnano, ti danno il senso di quello che è la vita. Io credo che, ecco, lì noi dovremmo pensare un attimo a cos'è il senso della vita.
0: Allora, il senso della vita, guardate questa fotografia, quello credo che si veda bene, quello che è vicino al dito di questa mamma o papà è un piedino.
2: È di mio figlio.
0: Ecco, quindi è notare, è di mio figlio, ovviamente. Bella Sabrina, che dolcezza, no? È di mio figlio. Allora, veniamo al dunque. Vai e vai nel corso degli anni, la Genitin ha creato questo squadrone di genitori, amici dei genitori, volontari, che prendono bambini non loro tra le mani, con la mascherina, l'unica cosa vietata sono i baci, ma
1: certo,
0: per evidenti motivi, e accarezzano, parlano, cantano canzoncine. Cioè voi avete creato un grande centro d'amore che sostiene anche bambini
1: che non sono fortunati come i nostri figli.
0: Sì, ecco, che non possono magari avere la visita dei genitori tutti i giorni.
1: Sì. E questo è nato in coincidenza con la nascita di una bambina che poi è stata purtroppo abbandonata dalla madre, Franceschina, che non c'è più, è deceduta Franceschina.

0: Franceschina, perché Franceschina era nata con una patologia molto particolare, rarissima. Praticamente lei non assorbiva i nutrienti, quindi quello che lei mangiava materialmente poi lo disperdeva,
1: andava
0: via. E questa bambina non aveva nessuno, per cui quando ci è stato detto che c'era questa piccoletta, ci siamo spontaneamente abbiamo iniziato a turno ad andare per darle un po' di senso di affetto, di amore, di calore che potevano essere le braccia di una mamma che non c'era più. E quindi lì è nato tutto, è nato con Franceschina, ecco.
2: Giovanna.
0: Ah, sì, Giovanna.
1: Scusate, no, non è un fatto privato, però guardo questa amica tanto cara. Allora, quella cosa lì, che cos'è?
2: Allora, questo è il Dudù.
1: Dudù.
2: Allora, questo viene creato da un'altra associazione che è molto importante nella TIN, che è Cuore di Maglia, e sono delle signore meravigliose
1: che
2: realizzano. E questo era questo era mio figlio con il Dudù. Come potete vedere, in realtà nelle nostre mani è molto piccolo, ma per Valerio era anche grande, in realtà lo copriva tutto. E questo era fondamentale perché nel momento in cui noi eravamo in teen e facevamo la marsupioterapia con i nostri bimbi, questo anche lo mettevamo
1: sulla
2: nostra pelle, cioè, così potesse rimanere il nostro profumo. E quando noi andavamo via glielo mettevano addosso, comunque vicino al viso, perché lui potesse risentire il mio profumo
1: e l'odore della mamma,
2: sì.
1: Scusi, io taglio il profumo. L'odore della mamma,
2: sì, perfetto.
1: Io credo che anche da grandi noi ci ricordiamo l'odore di nostra mamma,
2: sì,
1: ce lo ricordiamo,
2: sì, assolutamente.
1: Tutti noi.
2: Ed era fondamentale perché le famiglie, appunto, per questo noi poi abbiamo cercato con dei bimbi meno fortunati di dare questo senso di affetto.
1: Allora, fermatevi lì che ho solo 2 minuti. Come si fa a diventare volontari di Genitin?
0: Niente, vengono da noi, ci contattano, ci possono contattare. Ma noi siamo una piccola famiglia, sì, che però è una piccola grande famiglia.
1: Sì.
0: Diciamo che siamo pochi, ma come dico io sempre, buoni.
1: Molto buoni.
0: Molto buoni.
1: Posso garantire.
0: E posso dire una sola cosa, che quello che sta dicendo adesso Sabrina, io non l'ho potuto fare con Francesco. E questo è significato all'evoluzione,
1: cioè,
0: di quello.
1: Ti sei trovato in una situazione
0: non
1: per la quale
0: non ho potuto fare niente,
1: che si potesse evolvere.
0: Lei ha potuto farlo perché nella terapia intensiva, come adesso, come è impostata, questa associazione che ci ha con la. Perché io credo molto che le associazioni tra di loro devono cooperare. Non ci deve essere questa personalizzazione, le associazioni devono stare insieme.
1: Allora, Giovanna è una di quelle persone che non si mette in primo piano, non si mette in prima fila e dice collaboriamo. A distanza di anni, quello che non ha potuto avere lei, anche se adesso diciamo cosa stia facendo Francesco, ce l'ha avuto Sabrina. I benefici di questo tenere stretto, accarezzare, coccolare, ci sono, e sono benefici non al pari di una medicina, ma sono benefici molto grandi. I dottori della terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli ci spiegano il perché. Là.
3: Sicuramente la vicinanza di un genitore o di una persona che prende contatto con il neonato, soprattutto se prematuro, ha dei risvolti fondamentali, oltre che determinare anche una maggiore stabilizzazione di tutti i parametri vitali, la frequenza cardiaca, la saturazione, che spesso aumenta sensibilmente la saturazione o si riduce la frequenza cardiaca, a testimonianza di una maggiore tranquillità.
4: Per noi medici e infermieri dei reparti, sicuramente l'associazione dei genitori e le signore delle coccole sono diventati parte integrante dell'assistenza ai neonati, e per questo li ringraziamo sempre e comunque e li aspettiamo sempre nei nostri reparti.
1: Allora, Giovanna e Sabrina, rientrare in reparto velocissime e ricoccolare, che cosa significa per voi?
2: È stata una grande emozione, specialmente coccolare un bambino che non è il tuo, è stata una cosa molto emozionante, però che ti dà una risposta a quello che ti è accaduto.
1: Quanti bambini hai tu ad oggi?
0: Uno.
1: No, in tutti questi anni.
0: Ah, in questi anni tantissimi.
1: Bambini,
0: il
1: no?
0: mio uno solo che già sì. fa per 100.
1: Quanto ha adesso?
0: 23.
1: Anni. Ed è come si suol dire
0: un bellissimo ragazzo.
1: Un bellissimo
0: sì, un po' abbastanza impegnativo, nel senso positivo, però devo dire.
1: Certo. Lui sarebbe il minuscolo bimbo, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Eccolo
0: sì.
1: qua. Eccolo
0: sì,
1: qua. Ciao Francesco. Ciao. Smetteremo di chiamarti bimbo un giorno.
2: E invece. Sì, Valeria ha 8 anni.
1: 8 anni.
2: Sì, l'ha appena compiuto adesso il 4 febbraio, è un bambino meraviglioso.
0: Meraviglioso, è un... meraviglioso.
1: Guardate, era quello che entrava nella copertina. Eccolo qua, con la cravatta, signori. Allora, Genitin, quando sentite questo nome, Genitin, sapete che lì ci sono genitori che aiutano la terapia intensiva neonatale anche dei bambini che non sono i loro. Grazie Giovanna.
0: Grazie a voi per la splendida trasmissione.
1: Grazie Sabrina. Grazie. E appunto chi di voi sente, chi di voi volesse essere utile può farlo. No, noi vi abbiamo dato un suggerimento oltre a seguire una storia. E la vita, no? Avevamo detto all'inizio della trasmissione, la vita la salvano anche dei soggetti che siamo abituati a vedere come il miglior amico dell'uomo, diventano migliore, come in questo caso.

0: Oggi all'ora solare Panna e Maya. Panna si è accomodata qui sul divano perché sostanzialmente è casa sua. Maya mantiene più un'espressione, no? Io tengo sotto controllo il tutto. I cani da salvataggio della scuola italiana Cani da Salvataggio con i loro conduttori Simone Lombardi, Benedetta Brozzi e Marco Paciotti, il responsabile. Ci vediamo tra poco qui all'ora solare, signori. Da non perdere, ve lo suggerisco.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene,
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
13: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
0: Allora, come il miglior amico dell'uomo salva la vita a noi bipedi. Noi siamo dei due zampe, loro di zampe ne hanno quattro. Quando sono con i loro meravigliosi amici e conduttori, le zampe diventano sei. Io sto accarezzando Panna, questo primo piano è di Maya, che andrà a fare cinema, credo, presumo, tutte e due. Panna ha scelto subito invece la posizione un po' più comoda, no? Un po' più tranquilla. Benedetta Brozzi, grazie di essere con noi, Simone Lombardi e Marco Paciotti, responsabile della scuola. Allora... Panna, non ti preoccupare, tu stai qua, guarda, cioè io vorrei farvi sentire la morbidezza di queste orecchie, ma non lo posso fare, non posso portarvela a casa. Allora, Benedetta e Simone, ci trasferiamo all'estate scorsa per capire da dove tutto è iniziato?
14: In una giornata dove noi facciamo servizio in spiaggia.
0: Sì, dove eravate?
14: Eravamo a Pescia Romana.
0: Pescia Romana, quindi siamo già arrivati in Toscana?
14: No,
0: quasi,
14: a bordo,
0: quasi,
14: vicino.
0: A bordo. Dal Lazio.
14: E noi eravamo in servizio e abbiamo avvistato Alberto, che ormai è un nostro amico, che era un pochino troppo lontano dalla riva.
0: Un ragazzo che si era allontanato un po' troppo.
14: Sì. Abbiamo cercato di capire se effettivamente era in pericolo e immediatamente siamo intervenuti. E loro...
0: Cioè, è successo questo? Voi siete entrati in acqua fisicamente e loro... Vi hanno seguito?
15: Con noi, sì.
0: Cioè, sanno automaticamente di dovervi seguire?
15: Sì.
0: Cioè, conduttore in acqua, cane in acqua?
15: Subito.
0: È automatico. Loro che cosa hanno fatto?
15: Loro ci hanno seguito. Noi a nuoto ci siamo avvicinati ad Alberto, che era più o meno a un centinaio di metri.
16: Eccoci, bravo.
15: E loro con noi ci aiutano a riportare il pericolante a riva. Ci avviciniamo al pericolante, gli porgiamo il bewatch. Lo aiutiamo, lo rimettiamo un attimino in sicurezza cercando di tranquillizzarlo.
0: Anche tranquillizzarlo.
15: E i cani ci supportano poi nel ritorno a riva. Alberto si è tranquillizzato ancora di più quando poi si è aggrappato a Panna e Maya. È stata veramente una scena molto particolare.
0: Ma è vero che loro sanno trovare la corrente? Non è un salvataggio in piscina?
15: No,
0: intendo dire,
15: non è un gioco.
0: Cioè, non è un gioco. Il salvataggio in mare implica la presenza del mare. Voi direte, bella scoperta. Il mare cammina.
14: E delle sue correnti.
0: Ha le sue correnti. È vero che loro sanno individuare la strada giusta per tornare a riva?
17: Loro riescono a sentire con le loro zampe palmate le correnti. La cosa bella della relazione intima che si crea con i nostri cani è che noi ci fidiamo di loro... quanto l'inverso. Nel momento in cui noi abbiamo messo in sicurezza la persona, ci fidiamo di loro, loro sono i nostri motori di recupero e ci riportano a riva anche più distanti, anche un chilometro più distanti, però loro riescono, considera che noi rinnoviamo il brevetto ogni anno,
3: sì,
17: e una delle prove che facciamo con loro è riportare a riva tre persone contemporaneamente.
3: Tre persone?
17: Sì. È il loro piacere, loro, per loro è un gioco, loro sono dei retriever, sono dei cani da riporto e loro lo fanno con estrema gioia, tanto sono tranquilli qui quanto sono, ovviamente si divertono nel loro habitat naturale che è il mare.
3: È l'acqua, è il mare, proprio per loro è una meraviglia. Adesso non li disturbiamo per farvi vedere le zampine palmate, ma zampone, hanno delle manone.
17: Sì, orientativamente si raddoppia la zampa all'interno, perché proprio tra un dito, tra un dito e l'altro hanno un lembo di pelle.
3: Allora, sentite, noi abbiamo una cartolina che ora io dovrei dedicare a voi, ma come non dedicarla a Maya? Non voglio ridere, perdonate, noi abbiamo un serio problema in questo momento, non poterci spapocchiare sui cani e sbaciucchiarli in una maniera assolutamente illogica e irriverente, non si può fare in televisione, ma lo faremo appena sarà scattata la sigla. Intanto guardate chi ci manda una cartolina, anche voi, guardate.
16: Un saluto a tutti e desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Maya Panna e ai loro proprietari Simone e Benedetta, che mi hanno prestato aiuto. Il loro pronto intervento e la loro professionalità sono stati fondamentali. Dalla spiaggia e dalla loro postazione si sono subito accorti delle mie difficoltà e sono intervenuti immediatamente. In mare c'era una forte corrente che mi portava sempre più al largo e grazie a Panna e a Maya, che mi hanno raggiunto, sono riusciti a portarmi subito a riva. Nonostante fossimo in una spiaggia libera, la loro presenza è stata fondamentale, pertanto ringrazio la SIX e le istituzioni che hanno previsto queste postazioni di soccorritori a quattro zampe con i loro addestratori in queste spiagge libere. Un grazie di cuore a tutti e fortunatamente sono qui a raccontarvi questa mia avventura.
3: Questa brutta avventura che è finita benissimo grazie a queste meraviglie. Allora, in 30 anni di attività, Marco,
17: 36.
3: Anni, 36 anni di attività, quante persone avete salvato insieme?
17: Allora, bisogna spiegare bene la parola salvataggio.
3: Sì.
17: Perché diciamo che con i nostri cani e ovviamente i nostri ragazzi salviamo quotidianamente, perché il cane salva a prescindere, perché ci porta in posti...
3: Quanto le voglio bene! Scusi, proprio ho detto che bella cosa che ha detto, il cane ci salva quotidianamente.
17: Ogni cane salva,

0: Anche sì. Il cane della signora di 80 anni salva la persona, perché la porta a spasso, la fa socializzare. Loro ci aprono un mondo strano, perché hanno la forza di metterci davanti alle nostre difficoltà e di farcele superare e di farci mettere in gioco. Quindi noi, quando siamo sulla spiaggia a fare servizio, mandiamo un messaggio alle persone che i cani educati sono cani utili, e ovviamente cerchiamo di prevenire, di non fare salvataggi, anche se orientativamente ogni certo. anno salviamo dal mare circa dalle 30 alle 35 persone.
1: Cerchiamo di tante.
0: Cerchiamo di anticipare, però molto spesso la gente che nuota il fischietto non lo sente. Però noi, i ragazzi, sono pronti ad intervenire.
1: Ecco, e bisogna essere anche attenti quando si va in mare, perché quando arrivano loro per il salvataggio noi mettiamo anche a repentaglio altre vite, no?
0: È quello che cerchiamo di far capire. Cioè, la persona estremamente imprudente mette in difficoltà i ragazzi che sono unità cinofile, ma sono anche assistenti bagnanti, perché sono brevettati assistenti bagnanti, i nostri cani, e ovviamente gli altri assistenti bagnanti che sono sulla spiaggia, che ci vengono a supportare.
1: Assolutamente. Tra poco parliamo anche di un assente presente, cioè Romolo, ma mettete da parte il discorso. Se non pensi che per me sarà facile chiederglielo, ma per lei è più difficile rispondere. Che legame c'è tra voi e il vostro... Perché voi non siete il padrone, non esistono padroni di cani e padroni di gatti e padroni di canarini e padroni di pesci rossi. Esistono umani o bipedi, se preferite, che si innamorano dei loro compagni di viaggio. Quanto la coccolate?
2: Quant'è il tempo?
1: Più facciamo cani vedi, cani infinito. Non vedi. Guarda, facciamo così, cane non vedi, cane vedi, cane non vedi. Così. Che può essere... È infinito, no? Cioè, è un amore infinito. Però sono cani ben educati questi, educatissimi.
2: Sì, noi facciamo un percorso di educazione a terra che poi si trasferisce in acqua.
1: Dateli a me 2 settimane, vedete come ve li restituisco. I cani più maleducati... Tu che mi guardi con quegli occhioni? Lo sai di essere bellissima. Allora, e quindi è un legame...
3: Forte.
1: Forte.
3: Molto forte. Molto, molto forte. Viviamo con loro praticamente tutta la giornata e condividiamo con loro tutti i momenti, e il rapporto che abbiamo costruito nel corso degli anni e con cui abbiamo lavorato anche a terra, addestrandoci con loro certo. e allenandoci quotidianamente, ci ha portato poi ad essere pronti per questo tipo di situazioni, dove noi ormai non ci preoccupiamo neanche più di pensare lontanamente al cane. Noi partiamo, il cane viene con noi, e tuffarsi in questo mare,
1: una cosa sola.
3: Penso che una delle sensazioni più belle che abbia mai provato nella mia vita è tuffarsi in acqua, girarsi e sapere che il cane è lì, a prescindere se ho chiamato il cane o meno. È una cosa che non riesco neanche a descrivere, mi commuovo soltanto a provare a parlarne. Ecco.
1: Caro Simone, aiuto. Senta, c'era un cane che si chiamava Romolo. Chi ha fatto mu?
2: Era
1: Maya.
3: La signorina.
2: Confermava.
1: Maya. Confermiamo. No, ma la può anche lasciare, guardi. La può lasciare, Maya può fare ciò che vuole. Mi hanno detto non si vesta di nero. Tiè, si sono vestita tutta di bianco, così, peli a volontà. Questo è stato Romolo, il motore della sua vita, Marco, no?
0: Romolo, mi stai mettendo in difficoltà.
1: Lo so, chiedo perdono, però è importante.
0: No, è una piacevole difficoltà. Romolo è stato il mio primo cane. È il cane che mi ha trasformato. Non voglio passare per una persona di quelli, diciamo, estremi del cane, ma
1: no, qua siamo tutti estremi.
0: Mi ha fatto veramente mettere in gioco. Io, prima di avere Romolo, avevo degli attacchi di panico, di quelli pesanti. Me li ha fatti passare. Mi ha costretto a farli passare, perché non lo potevo deludere, perché io sono entrato in acqua per supportare un mio collega mentre ci stavamo preparando. Stavo al Lago del Salto, a 150 metri dalla riva, da solo, dovevo chiedere aiuto per simulare l'annegamento, e io, mentre dicevo aiuto, dicevo lo devo fare per il mio cane, perché lui tutto quello che aveva fatto, che io gli avevo chiesto, me l'ha dato, e di conseguenza me l'ha fatto passare.
1: Lo devo fare per il mio cane.
0: mi ha permesso insieme a Prisca, che è stata la sua compagna.
1: Sì, perché prima è arrivato Romolo, poi dopo, un minuto dopo, la moglie di Marco ha detto: io che faccio, io? È arrivata Prisca, perché è così, lo sapete, sì, perfettamente.
0: È arrivata Prisca e tramite Prisca ho avuto qualche chance in più di portare a casa mio figlio, che aveva 8 anni perché l'ho adottato, e una foto che mi ha dato la possibilità di aiutarlo era proprio una foto insieme a mia moglie, a Romolo e a Prisca, insieme ai miei amici. Mi ha dato la possibilità di fare l'istruttore, di conoscere tantissime persone. L'ho voluto salutare a 14 anni, mi sono obbligato a fare l'ultima puntura io, e quando l'ho salutato ho capito che ho salutato il mio istruttore. Non sono stato io il suo istruttore,
1: Ale.
0: È stato
1: Ale.
0: Ecco.
1: Là dietro Ilaria e Marianna piangono.
0: Io mi tengo, eccolo, questo è quello che ha fatto Romolo.
1: Questo
0: è quello che ha fatto Romolo. Questi sono loro quando si sono presentati.
1: Che meraviglia! Ma perché poi si dice sei un cane? Cioè, sei un cane, chi l'ha inventato? Scriveteci, per favore. Vorrei conoscerli. La umana di Batù, voi dovete sapere che Eugenio Scotti ha un cane che è di queste dimensioni e si chiama Batù, che quando tira il vento lui sta con tutti i peletti all'indietro, ma nonostante questo cammina nella tormenta romana. Quindi anche a Batù è dedicata questa puntata. Sì, questo è stato il grazie Romolo.
0: Questo è...
1: Basta piangere là dietro, ragazzi, mi fate piangere pure.
0: Guarda, io ogni volta ringrazio mia moglie, sì, che sì, mi ha portato alla Scuola Italiana di Cani di Salvataggio, perché per me Romolo era il primo cane e sapevo che aveva 4 zampe e una coda. Da lì mi si è aperto un mondo.
1: Posso dire una cosa di Marco Paciotti, che in questo momento è in primissimo piano? È proprio gagliardo Marco Paciotti. Lui, sua moglie, Romolo, che sta sull'arcobaleno insieme ad altri cani, ad altri gatti. Ovviamente Benedetta e Simone, grazie. Ma adesso facciamo una cosa.
0: Ecco.
1: Lo so, calla, lo sapevo. Vieni, piccolino, vieni. Voglio fare la foto di gruppo con loro. Vieni, Panna, no, Panna ci sta pensando. Comunque, signori, quando sentite dire è un cane, non credeteci, perché sono loro che rendono, come ha detto Marco, migliori noi. Se volete iscrivervi a questa scuola, diventare con il vostro cane, servono ovviamente cani.
0: La scuola è aperta a tutti, l'educazione a terra è valida per tutti i cani.
1: Può venire...
0: Può venire
1: anche Batù. Bene, signori, questa è l'ora solare e questi sono il miglior amico dell'uomo. Ciao Romolo! Grazie
0: Ciao,
1: a
0: Romolo.
1: Tutti, grazie a tutti, viva Romolo! Partito tutto da lui, grazie, grazie.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico.

0: buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

All'inizio del V secolo, Petronio, vescovo e poi santo patrono di Bologna, aveva posto quattro croci dedicate ai martiri, agli apostoli e agli evangelisti, alle vergini e ai santi, ai quattro angoli della città, in prossimità di quattro porte lungo le mura, come scudo simbolico contro le invasioni e i pericoli esterni. Altri sostengono che l'autore dell'opera fosse Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ognuna delle croci era in un tempietto, quattro cappelle che alla fine del Settecento, ignorandone del tutto il significato religioso e il valore sacramentale, vennero distrutte perché considerate un ingombro per la viabilità e un intralcio allo sviluppo urbanistico. Le croci, che in realtà non sono antiche come il santo, si datano tra il IX e l'XI secolo, vennero spostate in San Petronio nel 1798 e collocate nelle navate laterali della chiesa, dove sono ancora oggi. Una collocazione altrettanto simbolica per il valore affettivo e identitario che la città di Bologna riconosce al suo santo e alla chiesa che ne rappresenta il luogo di culto, la Basilica di San Petronio, la chiesa dei bolognesi. Un mastodonte gotico che però non è la cattedrale di Bologna. La cattedrale è San Pietro, che sta in cima a Via Indipendenza, a pochi metri da Piazza Maggiore. La Basilica di San Petronio è una cosa diversa. È la chiesa del santo ed è la chiesa in cui la città dei commerci, degli affari e dell'università si riconosce.

All'inizio del XIII secolo, il comune di Bologna si sentiva abbastanza forte rispetto al Papa e all'imperatore. Così, nel rivendicare la propria autonomia, decide di trasformare una vasta area della vecchia città romana in una piazza e di costruire la chiesa del Santo Patrono. Piazza Maggiore e San Petronio nascono dunque come gesto di libertà democratica della Bologna medievale, la città del progresso e delle industrie. Piazza Maggiore prende forma in due secoli. Il Palazzo del Podestà, prima sede del comune, viene eretto all'inizio del 200 con la poderosa torre. Quello attuale è del 1484. Alle sue spalle il palazzo di Re Enzo di metà 200, che deve il nome a Enzo di Svevia, figlio di Federico II, fatto prigioniero nel 1249 alla battaglia di Fossalta e lì rinchiuso per oltre 20 anni fino alla morte. Fuori dal palazzo, la fontana di Nettuno del 1563, progettata da Tommaso Laureti, con la statua del Dio scolpita da Giambologna.

Dall'altro lato, il medievale Palazzo dei Notai, corporazione fortissima nella Bologna medievale. Sulla destra, Palazzo D'Accursio, la sede del Comune di Bologna. La Basilica di San Petronio chiude sul fronte sud la sistemazione della piazza. La sua costruzione dura alcuni secoli. Nel 400 sotto l'egida del comune, poi dai primi anni del 500 per impulso del Papa. I lavori iniziano nel 1390. Mentre si innalza la facciata, vengono costruite le prime due campate. L'architetto bolognese Antonio Di Vincenzo fonde la spazialità fiorentina con il gotico internazionale più maestoso. Segue i lavori per 10 anni, fino alla morte, e dà alla chiesa la sua impronta. Comincia dal basamento, dove vengono impegnate maestranze e lapicidi, tra i quali Paolo di Bonaiuto. Lo disegna secondo linee eleganti, in un intreccio di coloriture di marmi diversi. Nel 1425 lo scultore senese Jacopo della Quercia, che era in quegli anni a Ferrara, fu incaricato di decorare il portale maggiore. Vi lavorò fino al 1438, realizzando la lunetta, quella che Michelangelo definì la più bella Madonna del Rinascimento. Una Madonna col bambino tra San Petronio e Sant'Ambrogio. Poi i lavori si fermano. La facciata era destinata a restare così, incompiuta. Una facciata austera e monumentale, con la parte superiore a rustico e le pietre a vista. L'interno della basilica ha le dimensioni delle grandi chiese gotiche, con enormi campate che si slanciano verso l'alto. È una chiesa vastissima, tra le più grandi del mondo. Ci vollero alcuni secoli per completarla, ma la decorazione delle cappelle era cominciata subito, nei primi anni del 400. Le prime pitture sono quelle di Giovanni da Modena, uno dei grandi artisti del gotico internazionale, che nel 1420 lavora nella prima cappella della navata sinistra, dedicata a Sant'Abbondio, quella in cui nel 1392, il 4 ottobre, giorno di San Petronio, venne celebrata la prima messa. Sulle pareti laterali, sopra gli stemmi delle grandi famiglie bolognesi, realizza due crocifissioni dall'iconografia inconsueta. Da una parte, la redenzione dal peccato originale, con l'albero del bene e del male che diventa la croce di Cristo. Dall'altra, il trionfo della Chiesa Cattolica sulla sinagoga, con due braccia che spuntano dai lati corti della croce, una delle quali trafigge la sinagoga, mentre l'altra incorona la chiesa. Giovanni da Modena, che dipinge anche un gigantesco San Cristoforo su un pilone della navata, aveva già realizzato tra il 1410 e il 15 il suo capolavoro, gli affreschi della Cappella dei Magi, voluta dal nobile bolognese Bartolomeo Bolognini, qui sepolto.

In alto il paradiso, in basso l'inferno. Pitture straordinariamente vivaci nella descrizione delle pene infernali,

Al centro del dipinto l'artista mette, proprio in faccia allo spettatore, la terribile figura di Lucifero che dilania e divora i reprobi, tra i quali, come in molte altre rappresentazioni medievali, c'è anche Maometto. Con la stessa vivacità, sulla parete opposta, il pittore racconta le storie dei magi in 8 scene, i magi che seguono la stella e che arrivano, dopo un lungo viaggio, alla culla di Betlemme. Una rappresentazione ricchissima, fatta di costumi sontuosi e colorati, un vero e proprio libro illustrato. La cappella nel suo insieme è un capolavoro dell'arte gotica emiliana, a cominciare dal grandioso polittico ligneo dorato e policromo che sta sull'altare, con 27 figure intagliate e dipinte e le storie dei re magi nella predella. È opera di Jacopo Di Paolo, autore anche dei disegni delle vetrate. Era stato lui a chiamare Giovanni da Modena che sulla parete di fondo, alle spalle del polittico, dipinge le storie di San Petronio, raccontate seguendo una leggenda medievale scritta intorno al 1180 da un monaco benedettino, quindi molti anni dopo la morte del santo. Un vero e proprio romanzo di fantasia, divertente, irto di miracoli. In una delle scene Petronio libera un cavaliere condannato a portare una pietra in bocca. In un'altra risana un giovane operaio colpito alla testa da una colonna. La leggenda voleva che Petronio fosse il cognato dell'imperatore Teodosio II. Infatti, nella prima scena del ciclo è a Costantinopoli e viene inviato dall'imperatore a Roma presso Papa Celestino I per una disputa. Il Papa lo nomina vescovo di Bologna, dove Petronio arriva recando le spoglie di San Floriano, martire delle persecuzioni di Diocleziano. Vicende biografiche totalmente leggendarie, che sono però alla base della devozione. Anche perché la documentazione storica su Petronio è scarsa. Si sa che è vissuto nella prima metà del V secolo e che è stato vescovo di Bologna tra il 430 e il 450. Un ministero episcopale che aveva fatto breccia nel cuore dei bolognesi, perché Petronio è molto amato. Nell'iconografia si identifica con la città che il santo tiene nelle mani. Probabilmente Petronio veniva da una famiglia d'alto rango della Gallia romana. Aveva abbandonato una sicura carriera di responsabilità civili, era stato prefetto del pretorio delle Gallie, per abbracciare il sacerdozio. Un cammino simile a quello di Ambrogio, che affianca spesso Petronio nell'iconografia. Negli stagli lignei del coro che circonda il presbiterio, per esempio, opera quattrocentesca di Agostino De Marchi, che per le figure di Petronio e Ambrogio utilizzò dei cartoni del pittore ferrarese Francesco Del Cossa. La scuola ferrarese, nata presso la corte estense con artisti come Cosmettura o Ercole De Roberti, arriva anche a San Petronio con una spettacolare pala d'altare di Lorenzo Costa. Una Madonna in trono fra santi.
un'interpretazione del Rinascimento che rielabora le novità del Donatello di Padova e di Mantegna in senso ultraespressivo.

ultraespressivo come Niccolò dell'Arca, che certamente conosceva la pittura ferrarese e che in San Petronio ricevette alcune commissioni, tra le quali le formelle di alcune finestre, ma che è noto soprattutto come autore dello spettacolare compianto che si trova in una piccola chiesa a pochi metri dalla Basilica, Santa Maria della Vita, un vero e proprio luogo di devozione per i bolognesi.

un compianto in terracotta policroma, databile al 1465 circa, dove le urla disperate delle pie donne intorno al corpo straziato di Cristo sono rese con una drammaticità che non appari nella cultura italiana dell'epoca. Un'apoteosi del dolore, rappresentato con tutti gli strumenti della grande tragedia. Il gruppo di Niccolò dell'Arca è stato un modello per i compianti che saranno realizzati in diverse chiese di Bologna. Uno di questi si trova proprio in San Petronio, in una nicchia in fondo alla navata destra. Sono sei figure in terracotta dipinta, opera di Vincenzo Onofri, scolpite nei primi anni del Cinquecento.

C'è un altro compianto nella chiesa, in una delle cappelle della navata destra, opera di Amico Aspertini, uno degli artisti più interessanti della Bologna della prima metà del Cinquecento. Pittore eccentrico, trasgressivo, che anticipa le nuove forme della pittura manierista. La Pietà di Amico Aspertini è del 1519. Lutero ha da poco formulato le sue tesi. La riforma protestante è esplosa. Il mondo sta cambiando e cambia anche Bologna. I Bentivoglio, signori della città per tutto il 400, vengono cacciati da Giulio II nel 1506. Bologna diventa la città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma.

Il Papa, signore della città, chiama subito Michelangelo, fuggito da Firenze dopo la fine della Repubblica, e gli chiede una statua in bronzo di se stesso per la facciata di San Petronio. Un vero e proprio atto di forza, col quale Giulio II vuole dire che Bologna ormai è sua. Ma la statua non c'è più. E la sua assenza spiega bene i complicati rapporti di forza in un momento in cui non è ancora chiaro chi comanda davvero. Collocata sulla facciata nel 1508, la statua viene abbattuta solo 3 anni dopo. Giulio II è seriamente impegnato nei conflitti territoriali che devastano la penisola, soggetto all'andamento delle guerre, costretto a districarsi nelle trame della politica internazionale. Ma i suoi successori si trovano davanti

difficoltà ben maggiori. Leone X deve affrontare la questione luterana. Clemente VII deve subire il sacco di Roma. I Lanzichenecchi, al soldo di Carlo III di Borbone, ma dietro i quali è chiara l'ombra di Carlo V, entrano a Roma nella primavera del 1527. La città viene messa a ferro e fuoco. Di fronte agli eccessi delle truppe, l'imperatore è costretto a intervenire. Il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riesce a scappare solo dopo alcuni mesi. Con lui fuggono anche gli artisti, tra cui Parmigianino, che arriva a Bologna nel 1528. Per San Petronio dipinge una pala che raffigura un vigoroso San Rocco, quasi un eroe della Roma antica, il protettore degli appestati. Bologna era stata infatti colpita da una devastante epidemia di peste, portata proprio dai Lanzichenecchi di ritorno da Roma. La pala di Parmigianino era dunque un'invocazione di salvezza per la città. Nel 1530 San Petronio è teatro di un avvenimento storico eccezionale, l'incoronazione di Carlo V. In realtà Carlo V era già stato incoronato ad Aquisgrana 10 anni prima, ma questa era la consacrazione papale. Era anche una riconciliazione dopo il sacco di Roma, ma è chiaro che l'uomo forte a quel punto è l'imperatore. Incoronato nella cappella di Sant'Abbondio, quella affrescata da Giovanni da Modena, il 24 febbraio 1530. Clemente VII pone sulla testa di Carlo la corona ferrea di re d'Italia. L'evento è epocale. Da qualche anno intanto erano ripresi i progetti per il completamento della facciata, in cui erano stati coinvolti alcuni dei più grandi architetti italiani, da Giulio Romano a Baldassarre Peruzzi, dal Vignola ad Andrea Palladio. Era destino però che la facciata rimanesse com'era. Ripresero anche i progetti di ampliamento della chiesa. Si decise di completare la parte meridionale della fabbrica con la costruzione di un enorme transetto. Nel 1514 Arduino degli Arriguzzi realizzò persino un modellino in legno. Se il progetto fosse stato eseguito, San Petronio sarebbe diventata più grande della Basilica di San Pietro a Roma. Ma non se ne fece nulla. E quando Pio IV, anni dopo, fece costruire l'archiginnasio, a soli 12 metri di distanza dalle mura della basilica, mise un punto definitivo sulle ambizioni della chiesa bolognese. L'archiginnasio, con il portico del Pavaglione, prese forma tra il 1565 e il 68 lungo il fianco sinistro della basilica per ospitare l'università. Nella chiesa restava da sistemare la zona absidale. Il compito fu affidato al Vignola, Jacopo Barozzi, un grande architetto emiliano, che alla metà del Cinquecento progettò la tribuna che circonda l'altare, col ciborio, da cui pende un crocifisso ligneo quattrocentesco.

Ai lati del coro, in alto, furono sistemati i due straordinari organi, uno rinascimentale, l'altro addirittura quattrocentesco, opera di Lorenzo di Giacomo da

fin dal 1436 in San Petronio era attiva un'importante cappella musicale, una scuola nata per volere di Eugenio IV che ha avuto una storia lunga e gloriosa, facendo della chiesa uno dei centri della musica sacra più importanti d'Europa. Mozart stesso, quando fu a Bologna, volle assistere, in basilica, ai vespri concertati.

Nel 1657 venne completata la Meridiana, lunga 67 metri, che è ancora oggi la meridiana più lunga del mondo. L'autore, Giandomenico Cassini, era un grande astronomo. Finirà per dirigere l'Osservatorio di Parigi, al servizio di Luigi XIV. La sua meridiana ne sostituiva una più antica di Ignazio Danti, che i lavori in chiesa avevano reso obsoleta. A metà Seicento si compiono gli ultimi decisivi interventi. Viene coperta, su progetto di Girolamo Rainaldi, la volta della navata centrale. Nel 1656 fu completata la zona absidale con la realizzazione della scalinata. I lavori si concludono nel 1663, in piena epoca barocca.

0: un barocco che ha rispettato le linee gotiche della basilica, così come rispettosi sono stati gli interventi dei secoli successivi. Settecentesca, ricchissima di intagli, marmi e bronzi, è la cappella dedicata al titolare della chiesa, Petronio, nella navata sinistra. Nell'Ottocento, nella cappella di San Giacomo, vennero sistemati i monumenti funebri di Felice Baciocchi e della moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Opera di un allievo di Canova, Cincinnato Baruzzi. Novecentesca, di Giacomo Manzù, è invece la statua dedicata al cardinale Lercaro, uno dei grandi religiosi della Bologna del XX secolo. E fu proprio Giacomo Lercaro a consacrare la basilica, perché San Petronio, che era rimasta di proprietà del comune di Bologna fino al 1937, venne consacrata solo nel 1954. Il 3 ottobre di quell'anno, in una domenica che precedeva la festa del santo, 564 anni dopo la posa della prima pietra, il cardinal Lercaro, nel consacrare la basilica, ricordò a tutti che in San Petronio, chiesa della comunità di Bologna, vita civica e vita religiosa erano e sono armonizzate e unite a creare una realtà meravigliosa che sta perciò opportunamente al centro, nel cuore della città di Bologna.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
4: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente ti piace.
7: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
9: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
9: qua.
7: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: a me è stato diagnosticato un linfoma nel maggio del 2006. E durante il ricovero ho letto un articolo su San Riccardo, sul giornale di Pavia, della provincia pavese. Mi sono raccomandato a lui e poi ho iniziato le terapie. Ho risolto ampiamente il problema e, a detta dei medici, i risultati sono stati eccezionali. Secondo me è dovuto all'intervento di San Riccardo. Non so se si può parlare di miracolo, però...
1: Chi percorre in automobile l'autostrada Milano-Genova in direzione di Milano, all'altezza del casello di Bereguardo, Pavia, vede affacciarsi, oltre le case di un piccolo paese, un bel campanile con un angelo segnavento e la sommità della facciata di una vecchia chiesa di classico stile lombardo. È la chiesa parrocchiale di Trivolzio, dedicata ai santi Cornelio e Cipriano.
2: La chiesa di Trivolzio è diventata un santuario. Gente che arriva da tutte le parti per incontrare un amico. Un amico che è medico del corpo e delle anime, ma soprattutto un amico che aiuta a capire il senso e la volontà di Dio. È interessante vedere i tanti giovani che vengono qui. Giovani che vengono a chiedere di capire il senso della loro vita, di trovare il compagno o la compagna della loro vita, di realizzare la loro vocazione. Tantissimi che dicono, ecco, dopo 5-6 anni senza riuscire ad avere un bambino, con l'intercessione di San Riccardo, hanno avuto un bambino. Ecco, abbiamo nella sala vicino, ecco, molti, ecco, di questi omaggi che fanno le mamme dopo aver ottenuto il bambino.
1: Qui, in una teca di cristallo, è conservato il corpo di Riccardo Pampuri, il santo delle guarigioni, medico e frate dei Fate Bene Fratelli. Soltanto a pochi metri ecco il fonte battesimale dove era stato battezzato col nome di Erminio il giorno dopo la nascita, avvenuta il 2 agosto 1897.
3: Erminio Pampuri, che poi diventerà Fra Riccardo Pampuri, nasce nel 1897 e questa è una data significativa perché è la stessa data in cui muore Santa Teresa del Bambino Gesù, la santa che ha insegnato alla Chiesa che la santità non è solo questione di gesti grandi, eroici o di virtù profonde e eccezionali, ma è anche una questione estremamente semplice, è la santità della vita normale, la santità delle piccole cose, ma tutte impregnate di amore verso Dio e verso il prossimo.
4: Studente, soldato, medico condotto in un oscuro paesino lombardo. E infine, negli ultimi 3 anni, religioso nella congregazione dei Fate Bene Fratelli, la vicenda terrena di San Riccardo Pampuri non è sicuramente clamorosa quanto a opere, anche se la straordinaria partecipazione di popolo ai suoi funerali, l'accorrere oggi di tanti alla chiesa di Trivolzio e la presenza di suoi devoti in Uganda, in Kenya, in Paraguay, in Ecuador, in Spagna e negli Stati Uniti, dice che quest'uomo è stato ed è importante per molti.
3: Parlando di Pampuri si potrebbe usare l'aggettivo cattolico e applicarlo a tutti gli aspetti della vita. Perciò non c'è nella sua esperienza il grande momento della conversione, i grandi avvenimenti, i grandi miracoli, non c'è nulla di tutto questo. E nella storia della santità della Chiesa ci sono questi due aspetti, ci sono quei santi che quasi intervengono nella storia per mostrare qualcosa che Dio vuol dire, la forza di Dio, l'intervento, l'intervento dell'Altissimo. E poi ce ne sono altri che invece rappresentano semplicemente così, la Chiesa che offre a Dio la bellezza della sua vita quotidiana, nient'altro che questo.
1: Erminio Pampuri nasce il 2 agosto a Trivolzio, in provincia di Pavia, penultimo di 11 figli di Innocente Pampuri, negoziante di vini, e di Angela Campari. Ha 3 anni quando la madre muore di tubercolosi e viene affidato agli zii, che abitano in un paese a pochi chilometri, Torrino. Gli zii, il fratello e la sorella della madre, lo accolgono come un figlio e gli offrono quel benessere che il padre, che si deve trasferire a Milano, non può dargli, e soprattutto una solida educazione cristiana.
3: Evidentemente concepire e vivere così la fede è possibile all'interno di un ambiente già impregnato di questa fede. Ed è quello il dono che venne fatto a Riccardo, Erminio si chiamava da ragazzo, ecco, nella casa degli zii che lo ospitarono, una famiglia dove la fede, la preghiera, l'adorazione eucaristica, l'appartenenza, non so, al terzo ordine francescano da parte dello zio, l'essere la cura così dell'eucaristia da parte della zia, tutto l'ambiente familiare, ecco, facilitava nel ragazzo l'assimilazione di questa fede umile, semplice e buona.
4: Dopo le medie, Erminio lascia Torrino e raggiunge i fratelli a Milano, dove comincia a frequentare il ginnasio al Manzoni, ma risente della diversità dell'ambiente, della lontananza degli zii e soprattutto dello scontro con alcuni insegnanti. Tanto che lui, sempre così diligente e studioso, viene rimandato a ottobre in 3 materie.
3: Questa fede semplice a volte esigeva anche del coraggio. È rimasto celebre l'episodio di Pampuri studente, che, a cui il professore massone, con scherno, chiede di leggere un testo violentemente anticristiano, brutto. E Pampuri si rifiuta. Si rifiuta perché questo è contro la sua dignità e anche, possiamo dire, contro il suo diritto di cristiano, di uomo, però si rifiuta argomentando, tanto da, insomma, da lasciare il professore stesso pensoso.
1: Gli zii capiscono che la situazione milanese non è adatta e l'anno dopo decidono di trasferire il nipote al liceo Foscolo di Pavia, sistemandolo come allievo interno al collegio Sant'Agostino, dove resterà 6 anni. Anni sereni, in cui Erminio scopre con entusiasmo i romanzi di Salgari e di Verne, mentre il profitto scolastico torna eccellente, soprattutto in matematica, tanto che si pensa che sarà questa materia, o ingegneria o fisica, che dopo la maturità sceglierà per l'università.
3: Lo zio era non solo un buon cattolico, ma era anche un bravo medico condotto. Così quando Erminio Pampuri dovette pensare, scegliere il suo avvenire, e lo zio lo spinse a scegliere l'università di medicina, a diventare medico come lui, anche sottolineando un aspetto a cui oggi forse si fa meno attenzione. Gli disse: in fondo la professione medica è quella che più ti permette di donarti agli altri.
4: Il circolo universitario Severino Boezio era luogo di incontro e di crescita per gli universitari cattolici. L'intento era che, uniti e motivati, potessero insieme efficacemente reagire all'emarginazione e alle vessazioni che subivano da parte dei coetanei. Di moda a quel tempo fra gli studenti erano infatti un ottuso materialismo e l'agnosticismo religioso, insieme all'ostentazione di una vita dissoluta e sfrenata. Erminio Pampuri aderisce al Boezio con entusiasmo, invitando i compagni di studi a partecipare agli incontri e alle iniziative del circolo.
3: A quel tempo erano facili gli scontri di piazza, anche per motivi politici. Ecco, si era venuti alle mani, poi lo scontro era degenerato. Uno studente era stato ucciso, non solo, ma dei cecchini dalle case vicine impedivano a chiunque di avvicinarsi. fu solo Erminio che poté lentamente andare verso la persona ferita, accostarsi e così prestarle i primi soccorsi. E questo mentre gli stessi cecchini impedivano a chiunque altro di avvicinarsi. E questo dimostra certamente la fama, la stima che questo ragazzo godeva anche presso coloro che avrebbero potuto essere chiamati i suoi nemici.
4: Erminio Pampuri ha 18 anni quando si iscrive alla facoltà di medicina, anno accademico 1915-1916. Ma dal maggio di quell'anno l'Italia è in guerra, la prima guerra mondiale, che costerà al paese 600.000 morti. In un primo tempo viene dichiarato rivedibile alla visita di leva, ma non riesce neppure a finire il secondo anno di università prima di essere richiamato. Finisce al fronte, caporale di sanità nella terza armata. È uno studente di medicina e si occupa di feriti, malati e morenti in un piccolo ospedale da campo, lontano dalla prima linea. Finché, con la rotta di Caporetto e la disfatta dell'esercito italiano, costretto a ritirarsi fino al Piave, arriva per il caporale Erminio Pampuri l'occasione di guadagnarsi una medaglia al valore.
3: A vedere tanta bontà, tanta generosità, tanta cura, tanta preoccupazione per gli altri, anche lui ottiene la sua piccola medaglia di bronzo e, diciamo, l'accrescimento di un grado nella sua carriera militare. Solo che questo gli, diciamo, gli costerà la salute, perché la polmonite presa in questo, durante questa terribile notte poi gli peserà sulla sua salute per tutta la vita.
1: Licenze premio, convalescenza e finalmente la fine della guerra e il congedo gli consentono di terminare gli studi e si laurea a pieni voti nel 1921 a 24 anni. Pochi giorni prima è diventato terziario francescano, col nome di Frate Antonio.
3: Come lo zio, anche Erminio sceglie di diventare terziario francescano. Questa parola oggi forse è meno usuale, ma corrisponde a un'esperienza simile a quella che oggi è l'esperienza dei movimenti ecclesiali, cioè l'appartenere, l'innamorarsi di Cristo e della costruzione della sua Chiesa secondo un certo particolare dono dello Spirito.
4: Morimondo è un paese della bassa Lombarda, cresciuto intorno all'abbazia cistercense, eretta nel XII secolo dai monaci francesi di San Bernardo, il riformatore dell'ordine benedettino, a pochi chilometri da quella ancor più famosa di Chiaravalle. È qui che il dottor Erminio Pampuri, congedato definitivamente dall'esercito, ottiene la nomina a medico condotto dopo qualche mese di tirocinio nello studio dello zio Carlo Campari a Torino. Qui il dottor Pampuri eserciterà la professione per 7 anni, offrendo ai suoi assistiti non solo efficaci cure mediche, ma anche una presenza attiva socialmente, fortemente impegnata in opere di educazione e di carità.
3: Ciò che colpiva gli abitanti di Morimondo era il fatto che il medico, il loro medico, fosse non solo un bravo dottore da cui era facile essere accolti ed essere trattati bene, ma era un uomo di chiesa, non con nel significato un po'

0: deteriore che si dà a questa parola, ma un uomo che veramente si appassionava. Era capace di appassionarsi ai momenti di riunione formativa, era capace di appassionarsi al coro, era capace di appassionarsi al teatro, cioè a tutto quello che poteva servire al suo paese, alla sua gente, per vivere lietamente e fino in fondo la vita cristiana.
1: Ma a Morimondo, oltre che alla cura dei corpi, con le medicine e con la tessera del pane, il dottor Pampuri si occupa anche delle anime. Diventa il collaboratore del parroco, fonda il Circolo di Azione Cattolica Pio X, tiene conferenze, anima il catechismo, organizza esercizi spirituali presso i gesuiti, fonda la commissione parrocchiale missionaria, costituisce una mutua locale fra i suoi assistiti. Arriva persino a costituire una banda musicale insieme ai giovani del paese, facendo personalmente il giro dei cascinali a raccogliere le offerte per poter comprare gli strumenti e completando poi la somma di tasca sua.
2: A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho.
0: Chiese di entrare nell'ordine dei francescani, non venne accettato. Chiese di entrare nell'ordine dei gesuiti, non venne accettato, sempre per lo stesso motivo, la sua salute, che era malferma, se l'era rovinata durante la ritirata di Caporetto per il suo gesto di carità. E ebbe la fortuna di incontrare un religioso dei Fate Bene Fratelli. Ordine ospedaliero, religioso e quindi particolarmente adatto anche alla situazione professionale di Erminio, e questo Don Riccardo Beretta che lui incontrò proprio gli suggerì, gli offrì, gli mostrò la possibilità di entrare in questo ordine e di poter continuare a esercitarvi la sua missione.
3: Ho un amico grande, grande, i più giusti non ce n'è.
4: I Fate Bene Fratelli sono frati laici che professano i tre voti, comuni a molti ordini religiosi, di obbedienza, povertà e castità. A questi se ne aggiunge un quarto, quello dell'ospitalità, cioè dell'assistenza e cura dei malati. Lo stemma dell'ordine è una melagrana, che in spagnolo si chiama Granada, perché a San Giovanni di Dio era apparso Gesù Bambino che gliene offriva una insieme a una croce, inviandolo così nella città di Granada, dove avrebbe iniziato il suo apostolato.
0: Così a 30 anni Erminio Pampuri, il dottor Erminio Pampuri, diventa Fra Riccardo Pampuri. E questo cambiamento così di vocazione, che un dottore diventasse religioso, a quel tempo fece tanto scalpore che addirittura ne parlò in un lungo articolo il Corriere della Sera.
4: L'anno di noviziato di Fra Riccardo si svolge a Brescia, nel convento annesso all'ospedale Sant'Orsola, che è uno dei più prestigiosi dei Fate Bene Fratelli, ed è lì che poi continuerà a risiedere. Gli viene dapprima affidato l'incarico di istruire i confratelli che devono ottenere il diploma di infermieri e poi anche la direzione del gabinetto odontoiatrico annesso all'ospedale e frequentato soprattutto da poveri e operai. Svolge anche l'attività di infermiere nell'ospedale, dove spesso sostituisce i medici sia in corsia che in sala operatoria.
2: Ho scelto te, non lo so.
0: In breve tempo questo medico religioso divenne famoso, famoso soprattutto presso la povera gente, presso le mamme che lo ricercavano non solo per la delicatezza con cui sapeva curare in particolare i bambini, ma anche perché poi a lui chiedevano preghiere, chiedevano benedizione, chiedevano quella sorta di guarigione profonda che nasceva dal cuore di quest'uomo innamorato di Dio. La malattia che da tempo covava nel petto di questo giovane medico, la tisi, comincia a manifestarsi. Il dottor Pampuri, diciamo, continua nel suo lavoro senza stancarsi fin quando riesce e poi alla fine deve lasciarsi andare nelle mani di Dio. Ed è proprio in

0: Nel momento in cui la sua, diciamo, possibilità umana di lavorare, di guarire, di fare il medico si conclude, che inizia questa nuova ondata di guarigioni spirituali che la Chiesa chiama miracoli.
1: A casa avevamo un problema, mio figlio Rocco era molto malato, nessun medico trovava una soluzione, non si capiva che malattia avesse. Era un sabato pomeriggio, un sabato sera, mia moglie piangeva, era disperata. E io ho avuto come un'intuizione, ho detto, non ti preoccupare, domani mattina andiamo da San Riccardo, lo portiamo da San Riccardo, lo affidiamo a San Riccardo. Come se fossimo nel presente, come se San Riccardo fosse un medico, certamente era un medico della salute, del corpo, ma è diventato poi, con la sua santità, un medico dello spirito. La domenica siamo andati, abbiamo affidato, ci siamo affidati e il lunedì mattina mio figlio si è rialzato come rinato.
2: Quando uno ha il cuore buono.
3: Viene mandato nella casa di cura dei Fate Bene Fratelli a Gorizia, poi a Torrino dagli zii. Qui sembra riprendersi e torna a Brescia, dove torna ad occuparsi dei suoi pazienti, anche se saltuariamente e con molta sofferenza. Dopo 3 mesi la situazione si aggrava e dal Sant'Orsola viene trasferito alla casa di cura San Giuseppe di Milano, anch'essa dei Fate Bene Fratelli.
2: Vuole amare solamente.
4: I funerali vengono celebrati a Trivolzio, dove era nato, nella chiesa parrocchiale dove era stato battezzato. Dal San Giuseppe la salma è trasportata a Torrino e da qui muove a piedi il corteo funebre. Sono 4 chilometri da Torrino a Trivolzio e i primi arrivano in chiesa quando ancora il feretro non si è mosso. Saranno poi i giovani dell'Azione Cattolica, che lo avevano conosciuto, a portare a spalla la bara nel piccolo cimitero.
0: Così comincia la storia dei miracoli di Riccardo Pampuri. Questa storia successiva alla sua morte, che accresce incredibilmente la sua fama e lo rende particolarmente caro e particolarmente ricercato anche oggi dal popolo di Dio. Potremmo raccontare tanti episodi di miracoli, i più celebri sono significativi anche dal punto di vista del loro accadere. E un miracolo è quello di un malato di mente che fugge dall'ospedale, destando la preoccupazione di chi era tenuto ad assisterlo, che fugge per andarsi, perché vuol suicidarsi, e poi tornerà senza sapere neanche chi lo ha guidato, quasi come condotto da una mano provvidenziale, e racconterà che all'ultimo momento è stato fermato, è stato preso per mano, è stato ricondotto e riconoscerà che questa grazia la deve a Fra Riccardo Pampuri. E poi il miracolo che, diciamo, verrà riconosciuto per la sua canonizzazione, quello di un bambino gravemente ferito alla vista, ormai destinato, secondo il parere dei medici, a perdere un occhio, al cui il papà mette questa reliquia senza neanche bene sapere di che cosa si tratti, e pensando che sia un'immagine sacra, ecco, mette sull'occhio del bambino e dopo una notte il bambino è talmente guarito che i dottori non riescono più a distinguere quale sia l'occhio che è stato ferito e l'occhio sano. Ecco, tutte queste cose, anche un tipo di miracoli. Poi ci saranno i miracoli per tutte le persone, non so, le donne che non riescono ad avere figli e che desiderano di avere bambini, cioè miracoli legati al suo essere medico, quasi come se vado dal dottore, ecco, adesso questo dottore è morto santamente, continua la sua opera, però ha nelle sue mani, ecco, una capacità, un'abilità più grande, una grazia più grande, quella che Dio gli concede.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.
3: Altre 2 guarigioni avvenute, una a Gorizia e l'altra a Milano, entrambe negli ospedali dei Fate Bene Fratelli, vengono riconosciute come miracolose dalla Curia Romana.

0: e nel 1978 Papa Paolo VI proclama l'eroicità delle virtù di Fra Riccardo Pampuri dei Fate Bene Fratelli, riconoscendo che morì lasciando il ricordo di un medico che seppe trasformare la propria professione in missione di carità e di un religioso che riprodusse in sé la figura del vero figlio di San Giovanni di Dio.
1: Per la gente della regione rappresenta un santo lombardo, un esempio di santità nella professione. Per me rappresenta una figura di riferimento molto molto importante, proprio la dimostrazione che la santità è possibile in ogni condizione di vita. Non è necessario essere preti o vescovi per essere santi, bisogna rispondere alla chiamata del Signore in qualunque condizione.
0: Nel 1981 Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima apparizione pubblica dopo l'attentato di Ali Aqcha, approva il decreto che riconosce i due miracoli e proclama beato il venerabile Riccardo Pampuri.
2: Riconosciuta come miracolosa anche questa guarigione, avvenuta per intercessione del beato Riccardo Pampuri, Papa Giovanni Paolo II lo iscrive nel canone dei santi il 1 novembre 1989, durante la messa del giorno di tutti i santi in piazza San Pietro a Roma.
3: La bellezza di San Riccardo è che è un santo giovane, un santo moderno, un santo molto vicino a noi. E queste sono parole che io ho preso dal discorso di santificazione di Giovanni Paolo II, che raccontava proprio come quanto fosse vicino a noi e quanto fosse moderno nel suo essere un uomo, cioè non un eroe che diventa santo, ma un uomo che con il suo quotidiano eroico diventa santo.
0: In appena 33 anni, quali quelli di Cristo, da Lui amato sopra ogni cosa, la vita di San Riccardo Pampuri fu tutta un dono a Dio e ai fratelli. Come un giovane apostolo fra gli studenti universitari, tra i militari in trincea durante gli orrori della guerra, tra i fedeli della parrocchia dove fu medico condotto.
4: Sappiamo che Fra Riccardo Pampuri, negli ultimi istanti della sua vita, chiese al suo direttore spirituale: come mi accoglierà Dio? Io l'ho amato tanto e lo amo ancora tanto. La risposta, non sappiamo quale sia stata la risposta, però la risposta l'ha data la Chiesa. Dio l'ha accolto tra i suoi santi. E questa proclamazione è così gloriosa che è bello ricordare che il Cardinal Martini volle addirittura che una statua di Riccardo Pampuri fosse collocata su una delle guglie del Duomo, il punto più alto e più bello della città, proprio per mostrare questa grazia che discende dal cielo e che si china sulle nostre città. Ed oggi la Chiesa festeggia questo suo nuovo santo il 1 maggio. Forse non è senza significato che sia la festa del lavoro, perché anche la santità è un lavoro, il lavoro della grazia di Dio.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontare.

0: diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Dai silenzi, dai profumi. L'Umbria vera è quella fatta di storia, arte, religione, prodotti agroalimentari di qualità. L'abitudine fa camminare a testa bassa, ma se alziamo lo sguardo, scopriamo la natura, i panorami, le facciate dei palazzi, il Medioevo. Nulla è inventato, nulla creato dal niente. È la storia che ci racconta come il vino, l'olio, i frumenti e la terra siano stati da sempre elementi centrali della vita della regione. Lo racconta Benozzo Gozzoli negli affreschi di San Francesco a Montefalco. Lo racconta la Rupe di Orvieto. Lo raccontano i campi di tabacco coltivati da secoli nelle vallate umbre. Visitando il Museo del Vino di Torgiano, possiamo ripercorrere la storia che lega l'uomo al vino. Ma non è quel vino che rende celebre nel mondo e protagonista sui mercati l'Umbria. È un prodotto nuovo, che nasce là dove le tecniche agronomiche di coltivazione della vite si perfezionano anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia. È un vino attento, protetto dalle tecnologie più innovative. È un vino che racchiude in sé caratteristiche tali da renderlo unico, perché frutto di vitigni particolari impiantati in terreni caratteristici, dell'attenta cura dell'uomo e di un'esperienza lunga secoli che lega fortemente la vite all'uomo e all'Umbria. Nel mondo del vino, oggi, non c'è più l'Umbria incerta. La qualità della produzione è diventata scelta condivisa da tutti i produttori. Una scelta che traspare non più solo dalla bottiglia, dal vino degustato nei calici. Oggi il vino umbro ha una qualità visibile, documentabile, sotto gli occhi di tutti. Orvieto, Amelia, Stroncone, il Trasimeno, Montefalco, Torgiano, Assisi, l'Alta Valle del Tevere si presentano con vigneti perfetti, rispettosi delle tecniche agronomiche più innovative. È un paesaggio indubbiamente nuovo, cresciuto nelle storiche terre del vino umbro e in altre emergenti. Un paesaggio in cui il vigneto unisce al fine produttivo il peso della valorizzazione di un territorio ampio, della cura e del rispetto dell'ambiente, in cui il paesaggio, fatto di vite e olivo, diventa compagno di viaggio della storia dell'uomo, raccontata dall'architettura e dall'arte. Così i vigneti umbri sono spettacoli da osservare in ogni stagione, per le geometrie attente e rispettate, per i colori, fino ad assumere il ruolo centrale in quel paesaggio che ci riporta ai dipinti del Perugino, quello che Pietro Vannucci vedeva guardando il lago Trasimeno da Città della Pieve. Una realtà, quella che unisce qualità del vino, paesaggio e territorio, che si valorizza con una crescente consapevolezza degli uomini sviluppata attraverso il progetto delle Strade del Vino. Etrusco-romana nella provincia di Terni, del Sagrantino nei territori di Montefalco, del Cantico nel percorso vitivinicolo e culturale riunito intorno a Torgiano, dei Colli del Trasimeno che incornicia il lago. Percorsi che porteranno, se condivisi, alla realizzazione di un distretto rurale unico al mondo, perché ricco di risorse agroalimentari, storiche e artistiche, in grado di garantirne l'unicità. Vite, olivo e grano, elementi centrali intorno ai quali l'uomo ha costruito la sua storia. L'Umbria ha sempre salvaguardato queste origini e ancora oggi, come allora, si manifesta nella terra saldamente legata alla triade. Vigneti, oliveti e campi di grano sono le colture fondanti la qualità agroalimentare regionale.

Umbro si basano storie popolari, credenze e miti oggi come secoli or sono. Un insieme di combinazioni di fattori connessi alle antiche tradizioni hanno condizionato le epoche di raccolta e quelle di molitura del prodotto, fino a diventare dei riti. L'olivo segna le stagioni della gente, la potatura prima del risveglio, la fioritura, il frutto, la raccolta. Ancora oggi l'oliva, in Umbria, è forte elemento caratteristico della cultura popolare. L'individuazione del giusto periodo per la raccolta, la molitura seguita passo passo, l'olio nuovo portato a casa, la felicità dell'assaggio e della condivisione della fetta di pane abbrustolito. Olio, pane e un buon bicchiere di vino. Ancora la triade millenaria fatta di vite, olivo e grano, compagna delle serate d'autunno. La denominazione di origine protetta Umbria nobilita e disciplina la produzione, fornendo certezze ai consumatori che amano l'olio umbro e ha reso necessaria l'unione delle tradizioni popolari alle esigenze attuali. L'Umbria è l'unica tra le regioni italiane ad aver ottenuto la DOP su tutto il territorio, dai colli di Assisi e Spoleto ai colli Martani, dai colli del Trasimeno ai colli Amerini e Orvietani. Una divisione che consente di mettere in evidenza le differenze derivanti dalle tante piccole cultivar di olivo che caratterizzano le varie zone. Con la DOP, l'olio extravergine umbro si presenta sui mercati nazionali e internazionali con un valore maggiore, fatto di qualità delle olive, tecniche d'estrazione innovative, caratteristiche aromatiche e gustative che lo rendono inconfondibile. Il tutto a creare un innegabile e meritato valore aggiunto. E non potrebbe essere altrimenti per una regione come l'Umbria, nella quale gli uliveti occupano 30.000 ettari di superficie con oltre 4 milioni di piante di olivo. Un numero così elevato da caratterizzarne nei colori il paesaggio. Colori e paesaggio senza uguali, come quelli che la piana di Castelluccio di Norcia offre ogni anno al momento della fioritura. Quando si supera il crinale, poco dopo il rifugio Perugia, e si scopre il Pian Grande, si resta incantati da visioni di straordinaria suggestione. È il cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Valnerina. La natura si lega al rito e allo spazio, mescolandosi ai colori dei tanti fiori disseminati sulla piana. Castelluccio di Norcia è là, a chiudere lo sguardo su un cocuzzolo del Monte Veletta, a 1450 metri di altitudine. L'arcobaleno del Pian Grande è creato dai ranuncoli, dai narcisi, dalle genzianelle, dai papaveri, dai fiordalisi e dalla lenticchia. La lenticchia di Castelluccio di Norcia è coltivata qui. È rinomata per la dimensione molto piccola, per la buccia molto tenera che permette una rapida cottura e per essere prodotta biologicamente. La superficie di produzione si aggira sui 250 ettari, dalla quale si ottiene una produzione media annua di 2.000 quintali di lenticchie. Grazie all'attività di tutela e promozione operata dalla cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, nel 1997 le è stata riconosciuta l'indicazione geografica protetta. Il bosco, nel paesaggio umbro, in gran parte collinare, costituisce un'importante risorsa, ricca di molti frutti, tra i quali il tartufo. L'Umbria è un'immensa tartufaia e produce il nero pregiato, lo scorzone estivo e il profumatissimo bianco. Dalla Valnerina all'alta valle del Tevere, passione e profumi si mescolano. La Valnerina è la terra del tartufo nero pregiato, Tuber melanosporum vitadini. Matura da novembre a marzo e l'area di diffusione cammina di pari passo al corso dei fiumi Nera, Corno e Sordo, le mezze coste delle montagne spoletine, i monti Martani, i monti di Trevi e il Subasio.

La scorza è nerastra o direttamente nera. La sua polpa è di colore nero-violaceo con sottili vene bianche. Salendo verso il nord della regione, si giunge in quella parte dell'Appennino umbro marchigiano in cui nasce il tartufo bianco, Tuber magnatum pico, ancor più raro e pregiato. La zona di produzione è l'alta valle del Tevere e l'Eugubino Gualdese. Giunge a maturazione da ottobre sino a tutto dicembre. Il fascino del tartufo bianco ha molte componenti. Il profumo acuto, inconfondibile e assoluto, segno di giusta maturazione e di buona qualità della pasta. La grandezza e la forma, che deve essere la più regolare e arrotondata possibile. Il sapore ineguagliabile, che si esprime al meglio servito crudo senza bisogno di salse o di condimenti. Si serve tagliato a fettine sottili e si esalta su piatti semplici. I cibi genuini che caratterizzano la cucina umbra trovano la loro espressione nei frutti semplici di questa terra, dai vini all'olio, dai legumi ai tuberi, come la patata rossa di Colfiorito, che introdotta in Umbria nel XVIII secolo ha trovato terreno fertile nella piana da cui prende il nome. È una patata dalla forma irregolare, la buccia rossa e la polpa gialla, ottima per gli gnocchi. Ma la storia popolare e contadina della regione ha fatto sì che il tempo creasse e tramandasse una vera e propria cultura legata al maiale e ai salumi che da esso vengono prodotti. Sia che si tratti di carne fresca o stagionata, la lavorazione del maiale ci aiuta a ripercorrere il tempo, a individuare territori, fino a segnare angoli dell'Umbria e della sua gente, che da questa attività hanno tratto forza tale da farne vera attività economica. È a tutti nota l'importanza che oggi, non solo in Umbria, ma nel mondo intero, ha la norcineria e del significato di qualità che ad essa viene collegato. I salumi umbri rappresentano lo spirito e l'arte della buona tavola e radicano le proprie origini a Norcia, nella fascia montana dell'Alta Valle del Tevere, proseguendo poi fino a Gubbio e Nocera Umbra. Tra i salumi, accanto a salami, salsicce, capocolli, corallina e mazzafegati, il posto in prima fila spetta al prosciutto di Norcia, sintesi della qualità assoluta degli allevamenti, delle caratteristiche climatiche del territorio e della maestria della lavorazione, tramandata da tempo dagli artigiani locali. Ancora oggi, il coscio è salato a secco, con sale da cucina, pepe e aglio, e messo a riposare per 20 o 30 giorni, per poi essere lavato con acqua calda e vino e di nuovo aromatizzato con aglio e pepe, prima di essere appeso ad asciugare. Dopo circa 8 mesi di maturazione, il prosciutto viene stuccato con un impasto di strutto e farina e messo a stagionare in un ambiente umido e fresco, in modo naturale. L'indicazione geografica protetta, IGP, garantisce un procedimento che non consente accelerazioni artificiali e permette la commercializzazione del prodotto non prima di 2 anni dall'inizio della lavorazione. Il risultato finale è un prosciutto dalla caratteristica forma a pera, saporito ma non salato. Per consumarlo al meglio e apprezzarne appieno il gusto, va tagliato all'antica, con un coltello lungo e sottile, per ottenere fette sottilissime. Per le carni bovine, l'Umbria si caratterizza per l'allevamento della pregiata razza chianina, ad indicazione geografica protetta.

La produzione di formaggi in Umbria è legata alla tradizione locale. I pascoli di Pian Grande e del Pian Piccolo, della piana di Castelluccio, della conca di Norcia, dell'Eugubino e della zona del Gualdese, dove in un ambiente incontaminato crescono piante acquatiche e aromatiche, si presentano al visitatore odierno con le stesse caratteristiche che

arrivavano al tempo dei Romani. Questi pascoli sono i principali fornitori del buon foraggio, la materia prima indispensabile per produrre latte e formaggi di prima qualità. La produzione, ancora oggi, viene effettuata presso le singole cooperative, ove vengono ripercorsi i sistemi tradizionali di produzione grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie, unite ancora all'intervento dell'uomo, che effettua a mano la maggior parte delle operazioni di lavorazione. Con cura e amore, il casaro gira le forme di formaggio sopra le tavole di legno, ripetendo un vecchio rituale, e ne controlla la stagionatura. Nella zona di Monteleone di Spoleto, il farro è coltivato ancora come una volta, senza l'uso di prodotti chimici e diserbanti, per mantenere intatte le sue qualità e il suo sapore. Si può gustare in molti modi, ma per apprezzarlo in pieno, è bene cuocerlo semplicemente a minestra con sedano, cipolla, una grattugiata di formaggio pecorino e dell'olio extravergine umbro. In Umbria il farro era conosciuto già all'epoca degli Etruschi. Nella tomba della biga etrusca del VI secolo a.C., scoperta proprio a Monteleone di Spoleto, ma ora esposta al Metropolitan Museum di New York, è stata trovata una coppa contenente questo cereale. La produzione di zafferano in Umbria tocca ambienti ideali quali Cascia e Colfiorito. Questo fiore meraviglioso ha dentro la sua corolla tre filamenti rosso vivo arancio che contengono una sostanza detta crocina, che è quella che conferisce il colore giallo. Oggi, come nell'antichità, il processo di lavorazione si ripete. La raccolta comincia all'alba, prima che il fiore si apra. Per ricavare un solo chilo di stimmi occorrono circa 120.000 fiori e 2 mesi di lavoro. Le addette alla raccolta li recidono delicatamente con le dita, facendo attenzione a non danneggiarli. Gli stimmi seccati perdono quasi tutto il peso originale. Un pizzico di zafferano è sufficiente per conferire sapore e colore alle pietanze, grazie al suo profumo e al suo gusto inebriante. A Trevi si trova il pregiato sedano nero, che imbiancato con la tecnica dell'interramento presenta un cuore polposo e tenero. Viene coltivato tra Borgo e il fiume Clitunno in una striscia di terra argillosa, umida e fertilissima. È particolarmente appetitoso se gustato in pinsimonio con l'ottimo olio di oliva umbro. Particolarmente rinomate sono le cipolle di Cannara, che oltre a rosse si coltivano bianche e dorate. Sono apprezzate sia per le proprietà organolettiche, sia per le virtù nutritive e terapeutiche. Raccolte a luglio, vengono stese ad asciugare e poi, per facilitarne la conservazione, legate in trecce o mazzocchi. Il pane che si consuma in Umbria è il filone, del peso di circa 1 chilogrammo. È il tradizionale pane sciapo o senza sale, che la storia fa risalire alla metà del 500, quando in seguito all'aumento di 3 quattrini per libra del prezzo del sale, i perugini, per non sottostare all'imposta di Papa Paolo III, ne limitarono il consumo al punto da toglierlo anche dal pane. Ne seguì anche una rivolta al termine della quale la libera città di Perugia venne formalmente sottomessa al potere diretto del pontefice, ma il pane sciapo rimase. È un pane fragrante, dalla crosta profumata e colorita, che consente di gustare appieno la qualità dell'olio extravergine di tutta la regione, gli affettati, i formaggi e tutta la gastronomia umbra, già di per sé particolarmente ricca di sapore. In Umbria, nei paesi intorno al grande lago Trasimeno, ancora vivono e operano i pescatori. Nei colli che lo circondano si coltivano viti e olivi, che danno luogo a produzioni che hanno raggiunto livelli di alta qualità. Nelle strisce di pianura si è tornati a coltivare la fagiolina del lago, un prodotto antico tornato ora alla ribalta. Nelle acque del Grande Lago si continua a pescare come nei secoli passati. La regina del lago e della cucina è la carpa, preparata in porchetta,
condita e aromatizzata in maniera

simile a quella del maiale. Con la carpa finiscono in padella lucci, persici, alborelle e anguille per preparare la tipica zuppa di pesce d'acqua dolce, detta tegamaccio, piatto importante della gastronomia umbra. Non vanno dimenticati il latterino e la tinca, che danno luogo a squisiti piatti tipici locali. Nel resto del territorio regionale va fatta particolare menzione per la trota, che oltre alla frequente e naturale presenza in quota in quei rapidi corsi d'acqua che solcano la Valnerina e che più le sono congeniali, è allevata in grandi vasche d'itticoltura, alimentate dalle fresche acque dei torrenti e dei fiumi. L'Umbria, una regione dove forte è lo sviluppo della qualità e dove i prodotti tipici ad alto valore biologico segnano il tempo delle tradizioni e della storia. Una terra dove le produzioni agricole conservano intatti metodi e caratteristiche tradizionali e dove l'uomo è ancora al centro dei processi produttivi, assecondato da un ambiente puro e incontaminato. Dolci colline, mutevoli valli rendono straordinario il paesaggio, dove una natura suggestiva, ricca di laghi, cascate, sorgenti, si coniuga perfettamente con le testimonianze del passato, con grandi e piccoli centri storici, borghi medievali, castelli, rocche, chiese, pievi, che racchiudono il fascino delle vicende storico-culturali dell'Umbria. Un percorso di secoli che rende protagonisti i viandanti di oggi, affascinati dai capolavori artistici e dai valori ambientali di un territorio che ha consentito, in un'atmosfera semplice e genuina, lo sviluppo di numerose attrezzature di ospitalità rurale. In bicicletta, a cavallo o a piedi si possono percorrere itinerari dove i silenzi e le voci della natura consentono di immergersi nei sentieri del bosco, dei campi e dei declivi. Splendidi panorami regalano emozioni uniche e suggestioni irripetibili. Qui si trovano originali produzioni artigianali che si tramandano da generazioni ed è possibile gustare i sapori e gli aromi delle produzioni agroalimentari tipiche. Le vecchie case contadine, oggi ristrutturate, completano e armonizzano la visione di un paesaggio fatto di aziende dedite all'agricoltura, all'allevamento del bestiame e alla silvicoltura. In queste aziende agrituristiche, il valore dell'ospitalità si unisce ad una cucina rispettosa delle tradizioni contadine e in un'atmosfera conviviale e familiare offre il gusto della torta al testo, delle tagliatelle, delle braciole e delle salsicce grigliate, dei tartufi, dei funghi, delle zuppe e delle verdure dell'orto. Case rurali restaurate e dotate di ogni comfort possono alloggiare quanti vogliono gustare il piacere di una vacanza serena nella quiete delle vallate e delle campagne.

Natura. Storia. Ed arte. Un connubio straordinario che fa di questa terra una regione capace di svilupparsi, proiettandosi verso il futuro, con l'animo di chi sente di poter contribuire a un vero ristoro dell'anima e del corpo. Una regione che guarda avanti, con i suoi prodotti tipici di qualità, e che vuole sfidare il mercato incentrando le sue prospettive di sviluppo sul rigoroso rispetto dell'ambiente e sulla difesa di produzioni dotate del marchio di qualità. È la sfida di una regione a dimensione umana. L'Umbria.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

allora io che può essere? Prima diacono, poi che può essere prete, poi che può essere vescovo, poi che può essere cardinale e poi che può fare il papa, che vuoi diventare papa e mi devo affacciare al balcone. Poi mi ricordo che fecero l'attentato a Giovanni Paolo II e dissi a mamma e papà, no, mi fermo a cardinale che è meglio. Quando sono nato, mio padre scherzando diceva che ero brutto, che poi sono nato con una malattia genetica ossea molto rara, di cui all'epoca non si conosceva nulla, che si chiama osteogenesi imperfetta. Infatti sono nato con delle malformazioni, con delle costole fratturate e mamma e papà mi raccontavano sempre che il medico diceva sempre che se lui non avesse assistito al parto avrebbe pensato che fossi caduto a terra. Ecco, io perché, tra virgolette, mi considero un miracolato, no? Perché chi non conosce la mia storia, chi non mi conosce a fondo, non si accorge di nulla. Io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza bellissima, stupenda. Certo, naturalmente, ero un poco più protetto da parte dei miei genitori rispetto a mio fratello più grande. Le scuole elementari ero, diciamo, in una bolla, oggi si usa molto questo termine, in una bolla. Le scuole medie le ho fatte nella scuola vicino casa in cui mamma insegnava inglese, non nella sua classe naturalmente, e quindi c'era un'altra bolla. Quando poi dovevo scegliere la scuola superiore, mi ricordo che papà disse vai al liceo, così c'è tuo fratello più grande. Io cominciai a dire, ah, quindi un'altra bolla, allora dissi no, devo fare la ragioneria. Io probabilmente non sapevo neanche che era questa la ragioneria. E da solo, per la prima volta, cominciai a sciogliere le redini, a staccarmi dal cordone ombelicale. Una passione nata da bambino con i mondiali del 1982. La prima partita che ho visto è stata Italia-Argentina e Italia-Brasile, cioè quindi ho cominciato con il meglio e da lì piano piano è nata questa passione che non ho mai nascosto, ho sempre coltivato e quando posso dalla parrocchia corro al San Paolo, anzi allo Stadio Maradona. Dal 1999 al 2013 parroco, dal 2003 al 2010 parroco, poi nel 2010 sono stato mandato via, sempre parroco ercolano, la parrocchia di Santa Maria della Consolazione conosciuta come Sant'Agostino, poi cose strane, cose che non accade mai, nel 2010 sono ritornato qui e attualmente sono ancora parroco qui. E qui ho fatto e continuo a fare le prime esperienze e quindi questo mio

impegno, questo mio annuncio di Vangelo proprio per la salvaguardia della Madre Terra. Tutto è scattato con la morte di Lino Borragine, un chirichetto di... Lino era un adolescente, aveva i suoi 12-13 anni, precisamente non ricordo l'età, però era nel pieno della sua vita. E da lì, dopo una serie di morti, un triangolo di morte, abbiamo cominciato a interrogarci, a capire che cosa stava succedendo. Questa situazione si chiama avvelenamento della Madre Terra e morte. Allora, quando si dice prete anticamorra, prete antibiocidio, prete antidroga, ma dico perché ci sta pure il prete camorrista, il prete drogato, il prete avvelenato? No, sei prete, punto. Sei prete che annuncia il Vangelo in situazioni di droga, in situazioni di camorra, in situazioni... Ecco perché io dico sempre, parafrasando il profeta Isaia, come l'aveva preso Don Peppe Diana, che disse per amore del mio popolo io non tacerò, io dico sempre per amore della Madre Terra io non tacerò, io annuncerò il Vangelo della giustizia e della verità per la Madre Terra e per un popolo che soffre. Io il Vesuvio lo amo, Vesuvio per me è anche il luogo dell'incontro con Dio. Nella Bibbia gli incontri con Dio sono stati fatti sempre sulla montagna. Allora io se guardo il Vesuvio, da un lato vedo la terra magre, Dio che è magre, Dio che dà vita. Io perché dico sempre, avvelenare la terra o non custodirla è commettere un femminicidio, è solo un folle ammazza la mamma. Quindi da un lato vedo la madre per la mia vita, dall'altro lato vedo la presenza di Dio. Quando si diffuse la voce che due dovevano entrare in seminario, le mie vocazioni erano zero. Poi quando decisi di entrare in seminario, mio padre me lo disse, ricordati che quando ti vuoi fermare, quando vuoi tornare indietro, non ci sono problemi, tu sentiti libero. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo, la serenità di sapere che non avrei deluso nessuno se non fossi diventato sacerdote, come d'altronde, sì, un figlio prete è sempre un figlio prete, però ecco, i miei genitori volevano che io fossi felice e fare la volontà di Dio. Sono stato ordinato il 27 settembre del 1998, era una domenica, anche lì con una sana incoscienza. Fino alla fine, il momento forte, veramente dove io non ti so dire se piangevo o meno, però quando ci siamo prostrati a terra e lì veramente ho cominciato a commuovermi e poi niente, dopo all'inizio tu non capisci, no? Perché è così, sei al centro dell'attenzione, baci, abbracci, eccetera, eccetera. La mattina dopo mi ricordo che nel treno con la Vesuviana io dicevo, cavolo, io sono prete, ma le mie mani sono le stesse, i miei piedi sono le stesse, però avvertivo che dentro di me c'era qualcosa di diverso. E ricordo che dopo un po' di giorni chiamarono a casa, all'epoca c'erano i primi telefoni, si chiamava, rispose mia mamma, pronto c'è Don Marco, mia mamma disse, chi? Prese il pane. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Durante la pandemia io ho sperimentato che per quel che se ne dica, che nelle parrocchie c'è gente che si fa solo a sbattere il petto, che si fanno pettegole, sì, sarà pure cose vere, però la parrocchia chiedo anche alla solidarietà, alla condivisione, nei limiti del possibile. Non so quante cose mi sono arrivate in tempo di pandemia che noi abbiamo distribuito. E lo dico senza alcuna vena polemica, ma lo dico, ecco, ma proprio nella massima serenità e verità. Oggi si dice molto lo Stato laico, la Chiesa faccia la Chiesa, ma se non fosse stato per le parrocchie, io mo ti parlo dell'esperienza di Napoli perché io sono solo uno dei tanti sacerdoti di Napoli, forse sono anche come Saturi più piccolo sicuramente, sono tanti santi sacerdoti a Napoli che fanno meglio e più di me, vedi, sta suonando la campana,
Noi diciamo che la campagna è la voce della verità, sto dicendo la verità, no? Se non fosse stato per le parrocchie, Napoli, la città di Napoli, si dice a Napoli, gli avevano a mare con tutti i panni, annegavano con tutti i panni. Per me il Napoli è una passione da quando ero ragazzino e per questo vi dico forza Napoli, ma soprattutto la cosa più importante, Dio vi benedica.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
8: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
10: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
11: La marmellata è solo a base di agrumi.
12: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
13: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
14: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore, dove offesa, che io porti il perdono, dove discordia, che io porti l'unione, dove dubbio, che io porti la fede, dove errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skawa, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skawa serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e quattro anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dell'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi

0: studi all'ombra di San Pietro.
1: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto. Such is the way of the world, you
1: can never know. Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi non partecipando ma subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
0: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
1: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
0: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
5: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
1: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni. senza aver paura di attraversare territori

0: di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
1: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina.

0: Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
1: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa vuole un poco riposare.
0: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Karol Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel lebbrosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.

0: Giacobbe Cattolico e la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
1: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyła volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyła giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
2: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyła si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si reca per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano

0: messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
1: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
1: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyła precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
2: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
1: Tre anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
3: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
1: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. E il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986 col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Intanto a Sydney il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa per le mani, lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: oddio, il Papa sta male, ha avuto un malanno. Ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per

0: avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
1: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
2: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, finché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo la Vergine Immacolata, il signor De Antoni Giovanni, la signora Zamuner

Anna Maria, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. È il momento in cui il Verbo si incarna in Maria. Ogni volta che apriamo il Vangelo, anche noi veniamo raggiunti dall'annuncio di una parola buona che vuole incarnarsi in noi e diventare vita della nostra vita. Maria, prima discepola della parola, ci aiuti a rimettere il Vangelo al centro della nostra esistenza.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo gli altri debitori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. È il momento in cui Maria canta il suo Magnifica. Ogni volta che ci affrettiamo a compiere gesti di carità, anche noi permettiamo concretamente a Dio di continuare a operare grandi cose nella storia di oggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. È il momento in cui Maria dona al mondo il Salvatore. Ogni volta che nel nostro agire mettiamo da parte l'egoismo e facciamo spazio alla comunione,

0: anche tra noi rinasce Gesù, che ha promesso: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Maria, madre di Gesù e madre nostra, ci aiuti a rimettere la comunione tra noi al centro della nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, per rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
1: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. È il momento in cui Maria si offre con Gesù al Padre. Ogni volta che, coscienti della nostra vocazione cristiana, scegliamo di andare controcorrente rispetto alle mode del mondo, anche noi riconosciamo in Gesù l'unica luce della nostra vita. Maria, Vergine fedele, ci aiuti a crescere nella coerenza e nella testimonianza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù. È il momento in cui Maria ritrova Gesù. Ogni volta che ci smarriamo dietro gli eventi della vita e ci sembra di perdere la strada, anche noi possiamo ritrovare Gesù, il centro, il senso della nostra esistenza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

0: tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra.

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo le nostre famiglie. Importante la famiglia per la Chiesa e per il mondo. O Madre della famiglia di Nazareth, tu conosci le difficoltà, i problemi, i pericoli di tutte le famiglie. Tu vedi la crisi che travaglia oggi la famiglia, corruzione, infedeltà, discordie, divorzio, aborto, egoismo. O Madre, Regina, tieni lontano dalle nostre famiglie questi mali. Regni sempre nelle nostre case il rispetto e l'amore tra i figli e i genitori, tra fratelli e sorelle. Regni sempre nelle nostre case l'amore di Dio e vi fiorisca ogni giorno la preghiera. O Regina della famiglia, tieni sotto il tuo manto i genitori, gli sposi, i figli, i nonni e soprattutto i bambini. Per questo, Madre, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Figlio Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

sia lodato Gesù Cristo.

0: Più di 2000 anni fa, Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una giovane donna, sposata con un uomo chiamato Giuseppe, discendente del re Davide. Il nome della Vergine era Maria, dice il Vangelo. Venne la pienezza del tempo e Dio mandò l'arcangelo Gabriele con un messaggio che avrebbe cambiato il mondo. Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e alla sua sovranità non ci sarà fine.
1: Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo.
0: Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su di te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
1: Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto.
0: Con il consenso di Maria, l'Eterno Figlio di Dio diventa uomo nel suo grembo di Vergine. È lui il Messia Redentore annunciato dai profeti. Lo stesso Gesù che è realmente presente in ogni tabernacolo e allo stesso tempo nella gloria dei cieli. Nel punto in cui, secondo la tradizione, avvenne il mistero dell'Incarnazione, oggi sorge la Basilica dell'Annunciazione. Guidati da una luce tenue, ci si addentra nella grotta. Sull'altare si legge: «Il Verbo si fece carne in questo luogo». Poco dopo l'Annunciazione, Maria intraprese un lungo viaggio per aiutare la sua anziana cugina. L'angelo le aveva detto che anche Elisabetta aspettava un bambino, il futuro Giovanni Battista. Quando Elisabetta ricevette il saluto di Maria, venne investita dallo Spirito Santo ed esclamò:
2: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me?»
0: La Vergine restò con sua cugina fino alla nascita di Giovanni. Fu allora che l'autorità romana ordinò un censimento della popolazione. Giuseppe dovette andare a registrarsi a Betlemme di Giudea, la città del suo antenato, Davide. Per la giovane coppia si rivelò un viaggio faticoso, dato l'avanzato stato di gravidanza di Maria. Però obbedirono prontamente, vedendo in quell'ordine la mano della provvidenza. Betlemme. Qui venne al mondo il re dell'universo. Il luogo sacro dove nacque Gesù è stato l'oggetto di venerazione sin dall'origine del cristianesimo. Questa basilica della Natività fu costruita dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo. Attraverso due porte alla fine delle navate laterali si scende nella cripta dove viene venerata la cosa più sacra, la grotta della Natività. Al suo interno si trova un altare e sotto di esso una stella d'argento che segna il punto in cui Cristo nacque dalla Vergine Maria. Questo rappresenta l'evento fondamentale del cristianesimo e della storia, come insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, assunse la natura umana. Lui è uno di noi, ha pensato con una mente umana, amato con un cuore umano, lavorato con mani umane. È come noi in tutto, fuorché il peccato. I Vangeli non danno molte altre notizie di questo lungo periodo, conosciuto con il nome di Anni Oscuri di Gesù. Questi anni di infanzia e adolescenza non furono una parentesi, né tantomeno una semplice preparazione alla sua vita pubblica. La redenzione era già cominciata con i giochi del Gesù bambino, col suo lavoro da artigiano e nella sua vita familiare. Gesù santificava ogni momento, offrendo per la redenzione degli uomini tutto il suo lavoro e la sua gioia, dalle cose più piccole fino all'ultimo battito del suo cuore. In quella vita ordinaria e monotona a Nazareth fiorirono tutte le sue virtù. L'affetto incredibile che unì Gesù, Maria e Giuseppe è il modello di ogni famiglia cristiana. Gli uomini e le donne di tutte le epoche possono apprendere dalla Sacra Famiglia il cammino che conduce alla santità.

0: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
1: Giornata ideale per cavalcare.
2: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
3: Stai facendo pratica con il pallo?
4: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
5: È ombrosa però.
1: No, è indipendente.
2: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
4: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
6: Ma come osi?
1: Da quale parte dovrei stare io?
0: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
7: La spada dal gallo d'oro, la più alta ricompensa militare. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
0: Mentre s'appresta a sposare Simone...
8: Prendete quella in veste da sposa!
9: Simone, che cosa fanno?
0: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
10: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
9: Egli mi disprezzerebbe.
11: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto? Esther è il suo nome.
0: Esther è il re. Lunedì in prima serata.

0: quest'ora si cucina su TV 2000. Siamo pronti, ho allacciato il grembiule e sono qui con il mio chef, Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: I miei assaggiatori, buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno a voi due, buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Care amiche, cari amici a casa, benvenuti anche oggi nella nostra cucina. Il nostro chef è già alle prese con il baccalà, ma che cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo dei peperoni corno ripieni di baccalà e patate.
0: Ma che bell'accostamento, non ci avevo mai pensato di riempire i peperoni con il baccalà.
1: Sì.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti, chef. So
1: Benissimo.
0: Che ci stupirai anche oggi con la tua fantasia, ma insegnandoci a fare benissimo questa ricetta. Per fare i peperoni corno ripieni di baccalà occorrono 4 peperoni corno, un mazzetto di prezzemolo, 600 g di patate, 300 g di baccalà, olio extravergine d'oliva, uno spicchio di aglio, sale e pepe. Ma chef, peperoni corno, quindi è una qualità particolare di peperoni che si trova dal fruttivendolo,
1: sì,
0: nel supermercato?
1: Tranquillamente in commercio. La caratteristica è che un po' la forma è aggraziata, piacevole, da riempirsi, quindi da farcirsi in maniera diversa. E poi il fatto che mantengano una certa consistenza in cottura, quindi non rischiamo di trovarli completamente afflosciati, ma ancora con la loro croccantezza e il loro gusto.
0: E possibilmente quando si va ad acquistarli cercare di non prenderli troppo storti, diciamo,
1: sì.
0: Meglio più dritti, perché così è più facile farcirli.
1: Difatti quest'oggi dovremmo aiutarci con la sacca.
0: Una sacca Posh.
1: Sì.
0: Comunque si può fare sempre, ci sono accorgimenti e il nostro chef ci insegnerà a fare questa ricetta, nella quale aggiungi le patate anche.
1: Sì, per dare un cremosità.
0: Ma come l'hai preparato il baccalà, che era già pronto?
1: Allora, questo era stato lessato con del prezzemolo, aglio e possiamo aggiungerci qualsiasi altra erba che ci aggradi. Poi magari col tempo arriveremo anche a un altro tipo di cottura molto più interessante, ma sarà un'altra ricetta con cui coinvolgeremo le nostre
0: Quindi,
1: amiche.
0: Per capire, si va a comprare del baccalà magari già dissalato, già ammollato?
1: Meglio, altrimenti lo lasceremo a bagno noi almeno un paio di giorni, cambiando l'acqua un paio di volte nell'arco della giornata. Dopodiché sarà pronto, possibilmente lo si spella prima, si togliono eventuali spine, tutto quello
0: e
1: che
0: è rimasto. E hai usato i gambi di prezzemolo, vero?
1: Sì, perché sono quelli che contengono gli oli essenziali e quindi il maggior gusto in assoluto del prezzemolo. Poi ne abbiamo anche altro, ma useremo più che altro nell'impasto per dar del colore.
0: E poi le patate invece
1: sono state lessate tranquillamente e poi le abbiamo schiacciate.
0: Mm. E voi conoscevate questa ricetta, Sonia? I peperoni li fai in tanti modi, perché ti piacciono tanto.
2: Allora, questi corno sono talmente buoni che io li mangio anche crudi ad insalata, anche
0: vero?
2: Perché hanno meno semini rispetto al peperone classico. Oppure li faccio classicamente, come li fanno a Palermo, abbuttunati. Con la mollica del pane, insomma, inumidita e poi condita con capperi, olive.
0: Sì, che buoni. Chef, dimmi.
1: Ma si deve un pochino di olio?
0: Olio, certamente. Eccolo qua, il nostro olio. Quanto lo mettilo tu, dai.
1: No, no.
0: Vado io? Mi
1: certo.
0: Dici tu, basta. Allora.
1: Basta.
0: Un abbondante giro d'olio, perché comunque
1: benissimo.
0: Rende morbido anche
1: esatto.
0: Il nostro impasto. E invece Luigi, i peperoni?
3: Allora, io i peperoni li faccio seccare in un modo particolare, mettendoli al sole con il sale e poi li metto sott'olio. Però voglio ricordare i peperoni cruschi di Senise, che sono i migliori peperoni
0: secchi. Che bontà, ma non si fanno con questo peperone corno, mi sa che è proprio un particolare tipo di peperone per fare quello crusco.
3: Sì, è proprio un peperone che viene coltivato a Senise, che è questo paese della Basilicata.
0: Sì, ci sono stata di recente e l'ho mangiato, devo dire che è qualcosa di eccezionale. E poi anche quello va ad insaporire altre ricette, magari sbriciolato.
3: Viene fritto solitamente.
0: E diventa croccante, si può mangiare intero, addirittura l'ho mangiato ricoperto di cioccolato, pensa. Ma che bontà! Veramente la cucina italiana è piena di tradizioni, di ricette anche innovative che sposano un po' la fantasia con quella che è la tradizione. E ci sono degli accostamenti, che è una cosa che ti dico sempre, chef, perché tu, da quando abbiamo cominciato questo programma, mi hai fatto provare dei sapori che non avevo mai gustato, davvero, accostando delle cose che magari quotidianamente non accosterei.
1: Ma sì, è solo questione di fantasia e osare, perché in cucina bisogna osare. Quindi se si ha un'idea, un'intuizione,

0: Al di là delle ricette classiche, quello che sono, non è sbagliato nella maniera più sua. Poi, se non è un granché, la volta prossima non la ripeteremo.
1: Certo, si va anche per tentativi, poi,
0: certo,
1: cercando di accontentare il gusto dei nostri familiari, innanzitutto, perché te pure con quattro figli hai dovuto un po' aggiustarti a imparare a cucinare prima le cose che gli piacevano.
0: Sì, perché ognuno poi ha i suoi gusti. Poi ormai sono diventati tutti critici.
1: Sì, eh. Poi però il gusto si educa, vero chef? Quindi anche con i figli si può azzardare ogni tanto a fare qualcosa che non sono abituati,
0: sì,
1: a mangiare.
0: Sì, perché è proprio un'educazione, noi parliamo sempre, si sente almeno parlare di educazione alimentare, però anche al consumo ci dovrebbe essere un'educazione, perché molti dicono, ah no, non mi piace, ma l'hai mai assaggiato? No.
1: Bravissimo. E invece in cucina bisogna lasciarsi stupire. Ma invece per le patate, anche sulle patate ci sono diverse qualità.
0: Sì,
1: è un mondo. Hai preso quello che c'era o hai scelto?
0: Allora, qui ho scelto parzialmente tra alcune proposte che mi erano state fatte, anche se io adoro in assoluto le patate rosse. Sì, sì, sì. E poi comunque le patate, adesso il fatto di quale tipo utilizzare o meno è un qualcosa che stiamo vivendo in questo periodo, le patate vanno bene un po' tutte.
1: Tu le coltivi le patate nel tuo orto, Luigi?
2: Guarda, stavo proprio pensando questa cosa e ho coltivato le patate viola.
1: Ah, che bello!
2: E sono veramente belle da vedersi e buone da mangiare.
1: Che bello, le patate viola, ma sono proprio viola, viola?
2: Sono proprio, cioè, sotto, allora, la scorza è molto scura. Quando le spelli sono viola, all'interno ovviamente sono un bianco-giallo.
1: Pensa che bello.
2: E sono dolci, sono molto buone da cucinare in tutti i modi.
1: Io invece ho mangiato raramente quella che viene chiamata la patata americana.
2: Sì.
1: E che è molto dolce in realtà.
0: Sì, sì, la si usa soprattutto per fare delle creme.
1: Delle creme.
0: Sì.
1: Senti, chef, vedo che tu intanto procedi, bravissimo. Nonostante io ti distragga con le mie chiacchiere, tu vai avanti nella realizzazione di questa ricetta. Quindi hai riempito il nostro peperone.
0: Sì, utilizzando il nostro sac à poche.
1: E poi lo chiudi.
0: E poi vado a ricucire
1: praticamente.
0: Rimetti
1: il cappello,
0: sì,
1: e lo fissi con degli stuzzicadenti.
0: Sì.
1: Dopodiché,
0: cioè, si potrebbe anche chiudere semplicemente con degli stuzzicadenti, si potrebbe non chiudere.
1: Però è carino che risulti. Devi ritrovare il cappello dello stesso peperone.
0: Altrimenti è possibile fare anche di.
1: È un test
0: di questo.
1: Ah, fai vedere come fai.
0: È un modo per bloccare il più possibile
1: l'impasto.
0: L'impasto senza mettere.
1: Bene. Dopodiché c'è una teglia già pronta nella quale.
0: Abbiamo una teglia,
1: eccola
0: già pronta.
1: Qui, te la prendo. Adagiamo i nostri peperoni sulla teglia.
0: Quindi senza cappello.
1: Ah, quello senza cappello, per vedere come funziona.
0: Con cappello, esatto, con cappello.
1: Benissimo. E andiamo a metterli nel forno per quanto tempo?
0: Piccolo giro d'olio, lei me lo consente.
1: Giro d'olio,
0: sempre
1: eccolo
0: lei
1: qua.
0: L'ha
1: detto. No, fallo tu. Io intanto sgombero la cucina.
0: Non abbiamo utilizzato in questo caso lo spicchio d'aglio che invece abbiamo dato fra gli ingredienti, perché siccome poi dovrà mangiarvi anche Beatrice,
1: sì,
0: li assaggia, e lei non mangia aglio.
1: Grazie, però c'era negli ingredienti.
0: Sì.
1: Allora, tu vai a mettere nel forno.
0: Inforniamo 30 minuti, 180 gradi. Poi sempre la famosa prova dello stuzzicadente.
1: Per vedere se la
0: cottura
1: è andata. Io intanto velocemente sgombero il nostro bancone perché è arrivato il momento e ti chiederei di non andartene ai fornelli, ma di rimanere accanto a me perché voglio presentarti questo mio amico che sta per entrare. È una persona a cui tengo tantissimo, che conosco da tantissimo tempo. È un attore bravissimo, direttore di teatro, padre, marito, avvocato. Ma quante cose potrei dire di lui, ma le scopriremo insieme perché è qui con noi Michele La Ginestra. Benvenuto!
3: Oh,
1: sono emozionata che tu sia qui, Michi, veramente.
3: Ma
1: ti
3: io
1: presento
3: pure.
1: Subito
3: ciao,
1: il nostro chef.
3: Benvenuto.
1: Fabio,
3: sì,
1: Cinelli,
3: ciao.
1: Che mi sta insegnando un sacco di cose che poi ti ridirò.
3: Un collega.
1: Perché lui è bravissimo. E poi ci sono Sonia e Luigi.
4: Ciao Michele, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
3: Che criticano.
1: Ma guarda, non sono molto critici, in realtà però assaggiano molto volentieri quello che gli prepariamo e assaggeranno anche quello che ci preparerai tu. Ma nel frattempo volevo raccontare a loro che tu sei un attore bravissimo che ti barcamenni tra teatro, cinema, televisione, serie, TV. E però la cosa che ti piace di più in assoluto qual è?
3: Il teatro, ma dai, uno vive di teatro perché c'è la sensazione, l'emozione che hai tutti i giorni di confrontarti con un pubblico presente, perciò quello che fai lo senti subito e poi devi cavalcare l'umore del pubblico, perciò attraverso la risata, l'applauso, l'attenzione, il silenzio, tu capisci quanto sia importante quello che stai facendo e se lo stai facendo bene, perciò modifichi un po' la tua energia.
1: Quando si va in scena con Michele dovete sapere che è quasi più bello quello che comincia a raccontare alla fine dello spettacolo, perché è un intrattenitore eccezionale, ma è anche, ha iniziato prestissimo, abbiamo una foto che ti ritrae che avevi 22 anni qui. Ah,
3: quello è l'inizio della mia carriera, dico sempre così, con Alessandro Brugno, il mio fraterno amico che adesso è il direttore del Teatro 7, e in quella foto insomma portiamo avanti questo spettacolo Giullari, era l'86. Cioè, tra poco festeggio 40 anni di...
1: Mamma mia, 40 anni di carriera. E poi sei anche un papà meraviglioso, hai due figli stupendi, grandi ormai.
3: Bisognerebbe chiederlo a loro. Cioè.
1: Sì, è vero, eccoli qua nella foto con tua moglie Elisabetta, bellissima roba donna.
3: Forte. Guarda, roba forte. Famiglia proprio da pubblicità. Io
1: prendo subito gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare. Semplice, semplice, ci sono dei fagioli borlotti, ma che cosa ci farà Michele con i fagioli ve lo diciamo tra poco, dopo la pubblicità, qui nella cucina di Qualche Bolla in Pentola. A tra poco.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il pallo?
5: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
6: Stop! È ombrosa però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
7: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
1: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
8: Che cosa succede?
9: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
10: Chi si occupava di questa evacuazione?
11: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
12: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
1: Exodus. Domani in prima serata.
13: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con il nostro ospite d'eccezione, Michele La Ginestra, che è pronto a fare una cosa molto semplice ma particolare. C'è il nostro chef che è attentissimo perché, certo, ecco, mettiamo il sale nell'acqua. I nostri assaggiatori anche vogliono assaggiare. Cosa ci prepari?
14: Pasta e fagioli.
13: Pasta e fagioli, ragazzi.
14: Ma facile, facile.
13: Facile, facile. Vado subito a leggere gli ingredienti per questa pasta e fagioli classica. Borlotti in scatola, cannolicchi, pomodoro a pezzettoni, olio extravergine d'oliva e peperoncino. Ecco, ingredienti essenziali, pochi ma buoni. Olio extravergine d'oliva, subito un bel giro d'olio nella padella.
14: Allora, molti fanno con l'aglio. Io l'aglio non lo posso usare perché bacio molto, capito?
13: Quando sei in scena con le tue
14: quando
13: partner.
14: Quando sto in scena, logicamente. No, anche mia moglie. Però dico, metto un po' di peperoncino.
13: Per dare un
14: basso, un po' di...
13: Ma sta passione per la cucina ce l'ha tutta la tua famiglia in realtà. Tu hai due fratelli e una sorella.
14: Io c'ho mio fratello che fa proprio il cuoco ormai, ha gestito ristoranti. E poi c'è un fratello che c'ha un'enoteca, perciò fa il cultore della materia. E dopodiché...
13: Tua sorella pure
14: cucina
13: benissimo.
14: Cucina benissimo, tutti quanti. Abbiamo preso da mamma. Allora, io faccio soffriggere un po' lo faccio scaldare in modo che si insaporisca un po' di più
13: questo olio.
14: Io nel
13: frattempo faccio andare delle fotografie che tu hai portato, bellissime, che saranno poi sullo schermo qui dietro di te. C'è una foto di tuo papà con i tuoi fratelli di quando eravate piccoli. Ecco, se ti giri la guardi, guarda.
14: Questa sì. Vabbè, è papà, bello papà.
13: Ma anche lui sapeva cucinare?
14: Lui cucinava molto bene, soprattutto le torte. Era bravo in questo.
13: Senti, tu sei romano de Roma proprio, da tante generazioni.
14: Ma da tante generazioni, da parte di madre sì, papà era d'origine lucana, perciò. Però insomma io dico sempre che sono un romano di Roma, perché sono nato a Roma e mi piace l'idea di poter rappresentare questa romanità. Beh, ma sai, ho anche interpretato un personaggio, insomma, con la romanità.
13: Sì, ma infatti ci arriviamo. Intanto so che c'è un sonetto particolarmente bello di Fabrizi legato proprio a questa pasta e fagioli.
14: È facilissimo, guarda, Sto primo che non tollera il secondo è un vincolo di musica e di gloria. Tra il grano, che è un'insegna di vittoria, col legume, che è libero e giocondo.
13: Basta. Che bella! Ma sei bravissimo, tu scrivi anche dei sonetti in realtà.
14: Scrivo i sonetti, faccio cose, vedo gente, sono veramente una persona impegnata.
13: E poi sai fare tante cose insieme, sei multitasking. Adesso parlando così con nonchalance hai calato la pasta, perché hai questa particolare ricetta. Cioè io ho sempre fatto la pasta e fagioli cuocendo la pasta nei fagioli, invece tu no.
14: Sì, perché così regoli un po', io faccio metà cottura la pasta, cioè a metà cottura poi la porto all'interno della... Però in questo modo mi posso regolare con l'acqua di cottura, posso allungare o accorciare insomma la brodosità della pasta e fagioli. Però è facile facile, perché io cuocio prima il pomodoro, in modo che si asciughi e rimanga proprio il sapore, il sentore del pomodoro. Quando ho la consapevolezza che il pomodoro sa di qualcosa, ci butto dentro i fagioli. Dopodiché dividerò a metà questo intruglio di roba che ho e una parte la frullerò in modo che si renda ancora più cremosa. Mi darai una mano, mi fai una cortesia.
7: Piacere.
14: In tutto questo ci metto anche un po' di rosmarino, perché il rosmarino sa in sapore tutto. Ma è molto semplice, è proprio la cosa più semplice del mondo. Dici, ma come, senza aglio? Senza... Invece è
13: bella saporita. Come, diciamo che sei un artista, sei un artista e hai capito che volevi fare l'artista sin da piccolo. Tu a 15 anni sei andato al Sistina e hai visto uno spettacolo che ti ha segnato per sempre.
14: Che bella quella cosa, guarda. Proprio bella, io me la ricordo come se fosse oggi. Succedeva al Sistina, ho detto a mamma: oh papà, mamma, io da grande faccio l'attore.
13: Guarda,
14: però non
13: bella
14: faccio
13: foto.
14: L'attore qualsiasi, faccio Rugantino. E questa
13: quasi
14: cosa
13: subito.
14: L'ho cominciato a dire a tutti quanti, a tutti gli amici, tra cui tuo marito, che era il mio compagno del banco.
13: È vero.
14: La sapevano questa cosa, che io avrei fatto Rugantino, avevo detto anche l'anno, nel 99 io farò Rugantino al Sistina. Aspetta che sennò qua mi esce tutto quanto. E così è stato, nel 99 hanno fatto Rugantino al Sistina, ma non l'ho fatto io. Allora ho detto, oddio, succede qualcosa. Invece poi ho saputo che chi mi precedeva, che era Valerio Mastandrea, avrebbe rinunciato. Sono andato a bussare al Sistina, gli ho portato lo showreel. All'epoca era una cassetta con tutti i pezzettini di quello che avevo fatto, il curriculum, una cosa, l'ho portato a Pietro Carinei, che abbiamo visto prima nella foto, e lui ha cominciato a vedere queste cose. Poi insomma ho fatto uno spettacolo proprio per farlo vedere a lui, e alla fin fine, insomma, la faccio breve perché sennò scoccia la pasta.
13: Eccoti ancora.
14: E alla fine Pietro Carinei mi chiamò dicendo: la Ginestra sto pensando seriamente di farle fare il Rugantino. E io là mi scoppia in un pianto fragoroso, insomma.
13: Ti sei messo a piangere addirittura?
14: Beh, quando mi chiamò, te l'ho fatta proprio breve, ma la trafila è stata lunghissima, io ho fatto non so quanti provini, cantavo.
13: Eccoti con lui, guardati in questa foto, come sei fiero, felice.
14: Questa è prima di debuttare, questa era una prima, mi invitò dello spettacolo precedente al nostro, e mi invitò là e mi presentava al pubblico, perché...
13: Che
14: era questa
13: meraviglia.
14: Novità.
13: E stai ancora facendolo, ecco,
14: ancora,
13: tu sei l'ultimo
14: ancora
13: Rugantino
14: del Sistina,
13: che conosciamo a Roma, del Sistina, ed è sempre pieno, c'è sempre tantissima gente che torna a guardare.
14: Rugantino è una favola popolare, è importante per la gente un po' ascoltare qualcosa su Roma dell'Ottocento, ridere molto, perché si ride molto, è scritto in modo fantastico, commuoversi, però anche poi... avere questa atmosfera che si respira attraverso queste scene bellissime che
13: infatti
14: sono
13: vediamo, guarda, proprio dietro di te le scene originali, ed è incredibile, un cast pazzesco. Ma tu
14: 60 anni,
13: non ti sei fermato a questo, perché in realtà hai sempre portato tante cose in scena, tanti personaggi, anche in televisione, perché qua TV 2000 ti conoscono molto bene per un personaggio che ha origine da un tuo personaggio teatrale, che era Don Michele,
14: sì,
13: che faceva i corsi prematrimoniali improbabili e poi invece hai ideato Canonico.
14: Beh sì, insieme a Peppe Toia venne da me a parlare, dice vorrei parlare di un sacerdote, della vita. Dico sì, però non facciamo lo stereotipo del sacerdote che parla soltanto dei delitti oppure dei casi, parliamo del sacerdote della vita, della quotidianità, del sacerdote, quello che deve affrontare, dell'umanità che c'è dietro ogni sacerdote.
13: E abbiamo una clip che fa vedere proprio il carattere di questo Don Michele, guardiamola insieme, eccola qui, guardati.
15: Il corpo di Cristo.
14: Ci sono tanti modi per fare le predie. Parlando.
15: Come possiamo aiutarti?
14: Agendo.
16: Intanto io sto sempre qua. Io lavoro in smart working.
17: I peccati miei già li ho scontati tutti quanti.
18: Il senso della vita.
19: Un sacco di dubbi.
20: Non c'è bisogno che diventiamo amici.
21: So che farà la cosa giusta.
22: Ho avuto un'illuminazione.
23: Sono Don Michele. Da qualche settimana mi sto prendendo cura di questa comunità.
14: È l'ABC. Bianchi, se fa un lavaggio, i colorati in alto, dai.
23: Diciamo che ci sto provando.
14: Il problema è il consiglio parrocchiale.
24: E quelli ognuno vuole fare di testa sua.
25: Fatti guidare dal Signore.
26: Noi dobbiamo aiutare l'ultimo degli ultimi.
27: Tu sei un essere speciale.
28: Devi portare avanti la tua rivoluzione. Come Gesù.
29: Bussate e vi sarà aperto.
30: Ragazzi, oggi facciamo un puntatone.
31: Dai ragazzi, forza con la matrisana.
32: Maria, ma che ne posso sapere io che sono solo un uomo?
0: Tu non molli mai.
26: Perché questa è la Chiesa. È comunione. È amore.
13: Veramente credibile come sacerdote. Poi cucinavi pure là, eh?
14: Io faccio di tutto.
13: Sì, ma loro l'hanno visto. Il nostro chef ti conosceva e anche i nostri assaggiatori.
2: Anch'io l'ho visto, sì.
14: Posso, scusa, vai. Perché così almeno
13: intanto i fagioli vanno frullati, ecco, e ti aiuterà proprio il nostro Fabio.
14: Certo.
13: Ma voi l'avete visto anche in rugantino, Michele, me lo dicevate che siete
2: allora,
13: venuti a vederlo.
2: Allora, noi pensa, il rugantino l'abbiamo visto proprio con lui, non abbiamo visto quello con Mastandrea, non lo so se può essere una cosa carina o meno per lui, però noi abbiamo deciso di andare a teatro proprio perché abbiamo saputo che c'era Michele.
14: Sì, vabbè. No, ma no. Questi sono bugiardi proprio.
2: No,
3: ma li abbiamo scelti apposta perché è tutto buono.
13: Non è vero, sono sinceri, guarda. Intanto sì, hai preso, bravo, dal nostro giardinetto un po' di...
14: Rosmarino
13: fresco.
14: Fa tanto fa.
13: Che è vero, con il fagiolo.
14: E adesso che siamo a metà cottura, io passo la pasta di qua.
13: Direttamente anche con un po' di acqua di cottura, mentre il nostro chef ci frulla i fagioli. Finito, pensi che vada bene così?
14: Sì.
13: Benissimo, il nostro chef ci ha aiutato e poi penso che ci aiuti anche nell'impiattamento di questo particolare, succosissimo piatto di pasta e fagioli, perché abbiamo avuto un'idea, ce l'ha avuta lui.
14: Sì?
13: Sì, una bella idea per presentare questo piatto molto molto semplice ma così difficile da fare bene.
14: Beh sì, l'importante è la cottura, perché poi anche quando hai spento il fuoco questa continua a cuocere, perciò è importante che venga a metà cottura, venga inserita all'interno del condimento.
13: E riuscire a farlo mentre anche si chiacchiera di tante cose.
3: Sai, io sono un po' professionista, sì.
14: Non è che...
13: È vero, sei poliedrico, sei anche avvocato, la gente questo ormai lo sa perché ti hanno intervistato dappertutto e sei talmente particolare come persona che tutte le cose speciali che sai fare le sappiamo ormai.
14: Sì, bravo, ecco, bravo. Questa esaltazione dell'ospite è fatta sempre oppure soltanto perché ci sto io?
13: No, solo oggi, perché io sono prima di tutto una tua grande ammiratrice, lo sai. Io ho obbligato mio marito, che era suo amico dal liceo, a presentarmelo quando ancora non lo conoscevo.
14: Sì,
13: ti ricordi?
14: Sì, bella, scritto anche nei libri di storia sta favola, ma vattene.
13: Però insomma, tu hai cominciato a 15 anni a desiderare di fare teatro, nel frattempo hai promesso ai tuoi genitori che avresti comunque studiato.
14: Ma no, ma per non farmi dire niente dai miei genitori ho fatto questa cosa così, però alla fine la vita va avanti e se tu t'abbandoni a quello che è la tua emozione principale, se tu riesci a seguire, a inquadrare, insomma, secondo me poi ti premia.
13: È vero, sei stato tenace, perché c'è stato anche un periodo in cui facevi comunque teatro la sera e l'avvocato di giorno, che era molto stancante.
14: Beh no, io, perché appena laureato sono stato assunto da una compagnia di assicurazione, perciò la mattina andavo in ufficio, il pomeriggio facevo la pratica per andare per diventare avvocato, la sera facevo teatro, poi chi ti veniva a vedere se non gli amici, perciò fino andavo a cena con gli amici e alla fine di tutto la mattina ricominciavi da capo.
13: E infatti
14: però era
13: la
14: bellissimo.
13: Grande decisione, il salto, la spinta è arrivata con il primo contratto importante per una televisione, con un programma per bambini, Solletico, un contenitore bellissimo dove facevi tanto ridere e insegnavi anche tante cose.
14: La TV dei ragazzi di Rai 1, era una cosa bella, sì, vabbè, però insomma è quella che mi ha dato la spinta a lasciare tutto, però nel frattempo ho già aperto il Teatro 7.
13: Teatro 7, ma ne parleremo. Senti, vedo che aggiungi acqua di cottura perché deve avere una certa morbidezza questa pasta.
14: Beh sì, perché se no diventa proprio un po' secca. Poi la cosa importante è adesso... E aggiungere un po' d'olio che
13: un
14: dà
13: po'
14: colore,
13: d'olio crudo,
14: però la passiamo al nostro chef e poi per l'impiattamento, perché per me è
13: andiamo proprio dal nostro chef con la padella. Sì. Vieni, io cerco un sottopentola, così mettiamo a frutto tutta l'arte e la creatività. Vieni pure.
14: Io non ho assaggiato nulla. Cosa che non si fa, bisognerebbe assaggiare, lo so, però non trovavo un cucchiaio.
13: Te lo do,
14: ho trovato,
13: ecco.
14: Guarda,
13: abbiamo
14: prima assaggio, così almeno...
13: Così almeno. Bruciare, e il nostro chef può procedere.
3: Vedersi
13: è buona.
3: Si può fare.
14: Sì,
13: buona. Vai chef, impiatta tu
14: che sei... Un po' sciabetta, ma ma poi, guarda, preferisco sciapa che salata, vero?
0: Bravo,
4: sì,
0: anch'io.
4: Perché tanto bene o male poi si può sistemare. Diversamente. Grazie.
0: Ed ecco come che il nostro chef la adagia su una pagnottella scavata. Bello, bellissimo, rustico, fragrante. Ti piace, Luigi? Sonia, ti piace?
5: Molto. Un panino con dentro la pasta ai fagioli.
14: Però io ci metterei un altro po'
0: di olio. Bravo,
4: ci mettiamo un po'
0: olio
4: a chiudere sopra il giretto.
14: Facciamo
4: usi pepe? Usi pepe?
14: Guarda, io ci ho messo il peperoncino, ma quel peperoncino che ho messo è tanto bello, ma poco...
0: Perché sai che hai messo quello fresco.
14: Quello
0: noi
14: fresco,
0: abbiamo questo.
14: Sì.
0: Perché vuoi metterne un po' di questo?
14: Era più bello per la camera.
0: Sì.
14: A casa avrei messo quello, però. Mettiamoci un po' di pepe. Un po' di pepe così, così, per colorare.
0: Prego.
4: Proverò l'autore della ricetta, perché...
0: A Roma fanno la carbonara dentro...
14: Pure un po' sul pane,
0: Dentro la pagnotta, fantastico. Non finisce qui, però. Il nostro chef ha i suoi peperoni nel forno che dopo ci farà vedere. La pasta e fagioli è pronta. Michele ci farà un'altra ricetta adesso. Che cosa ci prepari?
14: Ma guarda, un dolce, vogliamo fare un dolce?
0: Un dolce?
14: Non mangio a papà.
0: Dai,
14: abbiamo parlato di papà. Faccio una torta con le noccioline, ma proprio con le arachidi, è una cosa particolare.
0: Fantastico, allora vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per fare questa torta. Per preparare la torta alle noccioline occorrono 3 uova, 250 g di zucchero, 125 g di burro, 125 g di arachidi tritate, 125 g di farina, un bicchiere di latte, lievito per dolci e scaglie di cioccolato. Ed è una ricetta che Michele ha imparato dal suo papà.
14: Da
0: che
14: papà.
0: La faceva addirittura con la cravatta quando arrivava a casa.
14: Ma questa si mette in 10 minuti, Lui faceva velocissimo, e tra lui tornava a pranzo e prima si faceva, mentre si faceva il caffè, faceva questa torta che poi noi mangiavamo.
0: Gli ingredienti ce li abbiamo già pronti. Nel frattempo, come vedi, ci sono anche i peperoni impiattati e la tua bella pasta e fagioli, ma sul tavolo degli assaggiatori, guarda un po', è arrivata la tua pentola direttamente.
6: È buonissima, non è vero che è sciapa, è perfetta.
0: Buonissima, Michele si lamentava, pensava fosse sciapa, invece
6: no.
0: È perfetta.
5: Ho perso un po' del nostro ottimo olio italiano extravergine di oliva.
0: Perché Michele ti ha detto che andava comunque condita con un po' di olio a crudo e un po' di pepe, vero?
5: E devo dire che pasta e fagioli è uno dei piatti più nutrienti e completi che abbiamo nella cucina italiana.
14: Sì, ti avevo visto un po' indebolito. Ho detto facciamo una cosa nutriente. Che possa.
0: Ma guarda che sarà nutriente anche questa fantastica torta che appunto ti preparava per merenda il tuo papà.
14: Ma noi eravamo 4 figli.
0: E guarda, c'è una foto bellissima di tuo papà con voi quattro quando eravate piccoli. Eccola lì, guarda bella che è. Chi sei tu di loro? Sei quello
14: sotto,
0: davanti?
14: Quello abbracciato che c'ha mezza faccia coperta.
0: Bene, allora cominciamo a prepararla. Da che cosa si parte?
14: Beh, dall'uovo.
0: Mettiamo subito le uova intere.
14: Uova e zucchero. Io li frullo con la frusta solitamente o con il frullatore. In questo caso abbiamo poco tempo, facciamo il frullatore.
0: Con la frusta quella lì elettrica?
14: Sì, facciamo con la frusta elettrica.
0: Vai, allora mentre tu frusti questo impasto e lo monti, io invito i nostri amici a guardare qualche minuto di pubblicità. Ci rivediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. Vai!
14: Via!

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17:30.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Giornata ideale per cavalcare.
4: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
5: Stai facendo pratica con il panno?
6: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
7: Stop! È ombrosa però.
3: No, è indipendente.
4: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
6: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
8: Ma come osi?
3: Da quale parte dovrei stare io?
1: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.

0: Cucina di quel che bolle in pentola. Michele, la ginestra sta sbattendo le uova con lo zucchero. E invece i nostri assaggiatori hanno già il peperone imbottito di patate e baccalà.
1: Esatto.
0: Chef, quello che hai preparato te, com'è? Buono?
1: È un abbinamento molto curioso e interessante.
2: I miei prossimi peperoni abbottonati saranno ripieni di baccalà e patate, veramente.
0: Anch'io lo rifaccio.
3: E la mollica? Cosa? E la mollica?
2: È la mollica al posto delle patate. Se metto le patate non posso mettere la mollica.
0: Bene, bene. Una cosa esclude l'altra. Invece il nostro chef ha il burro che tu gli hai chiesto di...
4: Perché io lo squaglio dentro la teglia direttamente. Poi dopo, quando è più facile da amalgamare, e soprattutto viene omogenea l'imburratura della teglia.
0: Mamma mia, sono tecnica.
4: Alla fine, poi io, invece di metterci la farina per non far attaccare, metto lo zucchero. Okay. E voi avrete a casa la possibilità di mangiare la torta e farete la lotta per mangiare tutti il bordo
0: crosta.
4: Della torta.
0: Ma questa cosa te l'ha insegnata proprio tuo papà?
4: Sempre papà, sempre papà.
0: Il nostro chef deve praticamente far sciogliere nella teglia il burro.
4: Io nel frattempo metto farina e ci ho messo le noccioline americane, le arachidi frullate.
0: Bene.
4: Adesso.
0: Aspetta, tu intanto fai questa cosa. Io voglio leggerti una frase di Shakespeare che ti dedico. Io ho questo libro di cucina qui, in cui un quaderno, diciamo, su cui annoto le ricette degli ospiti, ma anche delle frasi che voglio dedicare loro. E questa frase di Shakespeare dice che un cuore gentile è come una fontana di gioia che rende tutto intorno a sé verde. Verde è un colore bello, un colore che dà speranza, portare gioia, portare sorrisi. Ti dedico questa frase perché mi ricorda che anche tu hai una frase che spesso ripeti, che condisce la tua vita, è vero?
4: Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. E questa cosa qua me la porto appresso. Poi ogni tanto, sono grugnato, si vede che sono grugnato, e la gente dice: ma che c'hai?
0: E si nota subito, però tu subito reagisci.
4: Sì, sì.
0: Io ti volevo chiedere una cosa, sempre riguardo a questo ricordo bellissimo che hai di tuo padre. C'è un monologo che tu hai portato spesso in scena, che è ispirato a lui. Ce ne fai un pezzetto solo per noi oggi?
4: Ma proprio all'inizio, perché c'è un'atmosfera, una sensibilità. Però diceva così: mio padre è morto sorridendo, col sorriso che aveva tutti i giorni, di chissà che non è finito. È un discorso che mi porto sempre appresso, nel senso che lui fino all'ultimo è riuscito a sorridere, e questa cosa ha cambiato la vita a lui, ma anche a noi.
0: Abbiamo sempre una foto bella, questo primo piano del tuo papà, che era una persona speciale, un chimico, un professore universitario.
4: Tu pensa che l'aula magna dell'Università di Chimica è intitolata a papà. Questa cosa mi dà una gioia, mi dà una...
0: Io non riesco a non commuovermi quando dici questa cosa, quindi passiamo subito a parlare della torta, perché questa torta comunque è un'eredità, anche questa che ti ha lasciato lui. La merenda perfetta, con le noccioline, bella, carica di calorie per dei ragazzini che giocavano a pallone, tu mediano di spinta?
4: Io giocavo in verità libero,
0: Hai messo già il latte?
4: Perfetto, ho messo tutto perché così mi sono un po' avvantaggiato.
0: E il cacao lo mettiamo alla fine, cioccolato.
4: Anzi, io vorrei utilizzare...
0: Vai, fate voi.
4: Un po' di farina, se ce l'hai.
0: Ce l'ho qua, guarda, è tutta quella che vuoi.
4: Ok.
0: Vuoi un cucchiaio?
4: No. Ok.
0: Mettiamo perché anche tu infarini un po' le scaglie, così non precipitano, vero?
4: Sì.
0: Questo è un segreto. Chef, lo vuoi fare tu? Aiuta un po' Michele, va, sennò dice
4: io la cosa che
0: fare tutto
3: fa
0: da
3: tutto
0: solo.
3: Lui.
4: No, faccio tutto io sì. Che hai fatto fino adesso? Adesso onestamente.
3: Ho sciolto il burro.
4: Hai sciolto il burro, ma che?
3: Ma visto com'era sciolto?
4: Hai messo...
3: sciolto.
4: Ma onestà, su.
0: Allora, mentre loro due battibeccano allegramente e il nostro chef però infarina le scaglie di cioccolato perché non precipitino, io direi di andare a vedere dov'è oggi Francesca, che è sempre in giro a cercare nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare. Vediamo dove è andata oggi.
5: Buongiorno a tutti gli amici di Quel che bolle in pentola. Io oggi vi do il benvenuto dalla Casa degli Italiani. Eh sì, perché siamo nella cucina grande della Presidenza della Repubblica. E con me c'è lo chef Jordan Galli.
6: Benvenuto e buongiorno.
5: Buongiorno chef. Io questa mattina avrei un grande desiderio di dolcezza. Chef, che possiamo fare?
6: Le facciamo un piatto tipico piemontese che è il bonnè. Come prima cosa... Io già mi sono avvantaggiato e ho fatto il caramello, che è una base di zucchero ed acqua, che viene messo in pentola e viene fatto caramellizzare e colato nello stampo dove andremo a fare il nostro bonnet.
5: Bene.
6: Poi,
5: procediamo.
6: Allora, mettiamo il latte.
5: Sì. Latte.
6: Latte. Cacao.
5: Cacao. Cacao amaro, chef?
6: Sì.
5: Cacao amaro.
6: Zucchero.
5: Zucchero.
6: I nostri amaretti.
5: Benissimo.
6: E una riduzione di vino. La riduzione si fa, si mette 300 grammi di vino in pentola e si fa di ridurre a un terzo. Quindi ricaviamo 100 grammi di prodotto, perfetto.
5: Benissimo.
6: Si gira bene.
5: Allora, chef, sì. Mentre tu giri e prepari sì. questo bonnet, mi piace raccontare un pochino, perché insomma siamo al Quirinale, sì. no? Il nostro presidente Mattarella, tra le tante iniziative, apre le porte di questa straordinaria cucina ai ragazzi che fanno l'istituto alberghiero.
6: Sì.
5: Quando? Quando c'è la festa del 2 giugno, in sì. realtà la sera prima,
6: la
5: no?
6: sera prima, il primo giugno,
5: c'è questa grande cena.
6: Sì.
5: E i ragazzi dell'istituto alberghiero cucinano con voi i piatti della tradizione.
6: Sì.
5: Quindi ogni regione porta in qualche maniera il proprio piatto, la propria sì. cultura, giusto?
6: Sì, sì.
5: Beh, molto, questa è una cosa molto bella.
6: Molto bello collaborare con i ragazzi, soprattutto perché hanno voglia. E poi per noi è un incentivo, perché noi usciamo dalle scuole anche noi.
5: Certo, quindi anche voi avete fatto
6: sì.
5: questo percorso.
6: Certo. Siamo arrivati a 90 gradi, è ora di mettere le uova.
5: In questo caso 4 uova.
6: Sì.
5: Benissimo. E andiamo a mescolare.
6: Sì.
5: Quindi senza l'utilizzo di...
6: No, di planetari
5: esatto.
6: e nulla.
5: E poi dopo?
6: Dopo viene cotto al vapore con una temperatura di 85 gradi e il cuore deve arrivare a 82 gradi.
5: Tu hai già realizzato questo
6: sì, il nostro
5: meraviglioso
6: bonnet.
5: Il
6: quale
5: ecco qui.
6: Lo possiamo girare.
5: Chef,
6: adesso,
5: se mi permetti, tu fai tutte le decorazioni.
6: Sì, ci mettiamo una decorazione.
5: Bellissime. Cioccolato.
6: Ah. Sì, tutto cioccolato.
5: Che bello.
6: E l'onore
5: allora,
6: è
5: guarda,
6: suo.
5: Lo giriamo così e questo è veramente un onore per me, perché io vado a porre al centro del bonnet, va bene qui,
6: sì.
5: lo stemma della Presidenza della Repubblica. E quindi, chef, io ti ringrazio moltissimo.
6: Grazie a lei.
5: Mandiamo un bacio a Beatrice, a Fabio, e io non posso non assaggiare questa delizia. Dalla Presidenza della Repubblica è tutto. Un bacio a voi.
0: Che meraviglia, mamma mia, un dolce pasto.

0: pazzesco, quello lo sai fare anche tu, però che bello vederlo cucinare nella cucina del Quirinale, certo. È un onore incredibile.
1: Ma ah, guarda che pure questa non è mica male.
0: E infatti anche la nostra cucina, bravo Michele che ce lo dici, è bello cucinare qui, vero?
1: Guarda, io sono emozionato. Comunque,
2: allora, quindi puoi tornare quando vuoi.
1: Ma io quasi quasi mi stabilisco qua.
0: Ma mi piacerebbe.
1: Allora, dico una cosa, va un pizzico di sale, i dolci va, ci va un pizzico di sale, e adesso se mi passeresti cortesemente il zucchero.
0: Lo zucchero, eccolo qua. Qui abbiamo lo zucchero, perché tu hai detto che la teglia è imburrata, dopo invece che essere infarinata va cosparsa di zucchero, così la crosticina diventa ancora più buona. Allora, siamo pronti per mettere il nostro impasto della torta di noccioline nella teglia imburrata e inzuccherata. Intanto il nostro chef ha immerso nella farina le scaglie di cioccolato in modo che non debbano precipitare giù nell'impasto ma rimangano belle lì sospese.
1: Le vogliamo mettere adesso o dopo, che dici?
0: Mettiamole dopo. Subito, anche questa è chimica d'altronde, vai, mettiamole subito perché è una reazione chimica quella che fa la farina, le mantiene?
1: Si emoziona,
0: è fisica più che chimica, vero? Michele, tu che questo.
1: Io penso che sia fisica, però chimica, insomma adesso non volevo contraddirti davanti a tutti, ma insomma no, ma va bene così.
0: Io posso anche prendere degli abbagli, tu sei un maestro.
1: Di vita, proprio di vita, no, ma mi chiamano per paesi a me.
0: Io lo dico perché mi fa ridere, Michele lo dice sempre, maestro di vita. Allora, mettiamo il nostro impasto, te la reggo io, vuoi? Fai da solo?
1: Ce la facciamo, sì.
0: Benissimo. Ripetiamo, deve stare in forno quanto tempo?
1: 35 minuti a 180 gradi.
0: 35 minuti a 180 gradi e abbiamo fatto praticamente
1: e poi sperate,
0: tutto.
1: Sperate, pregate tanto in questi 35 minuti e poi se viene bene telefonate al numero in sovraimpressione per dire quanto sono bravi questi.
0: Allora, vai. Il nostro chef accompagna questa torta nel forno.
1: Benissimo. Accompagna la torta nel forno, fai strada.
2: Venga, prego, venga.
0: E invece io lascio i nostri spettatori con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. State ben attenti, eh. Per preparare il peperone corno ripieno di baccalà abbiamo cotto il baccalà in una pentola coperto con acqua per circa 20 minuti con qualche gambo di prezzemolo e uno spicchio di aglio. Abbiamo bollito e schiacciato le patate, poi abbiamo unito baccalà e patate in una ciotola grande amalgamando bene tutto con un cucchiaio e aiutandoci con un po' di olio. Quando il composto è stato omogeneo e stabile abbiamo aggiustato di sale e pepe e tenuto da parte. Abbiamo lavato e asciugato i peperoni, tagliato la cupola ed eliminato i semi aiutandoci con un cucchiaio. A questo punto abbiamo messo il ripieno in una sacca poche e lo abbiamo usato per riempire i peperoni, che poi abbiamo richiuso fissando la cupola con degli stuzzicadenti. A questo punto abbiamo sistemato i peperoni in una teglia su carta forno, abbiamo cosparso la superficie con un filo di olio, aggiustato di sale e infornato a 180 gradi per 35-40 minuti. Per preparare la pasta e fagioli classica, in una padella abbiamo messo olio e peperoncino. Ci abbiamo aggiunto prima il pomodoro, lo abbiamo fatto restringere un po' e poi abbiamo aggiunto i fagioli con la loro acqua. Abbiamo lasciato andare per qualche minuto, poi abbiamo messo in un contenitore metà del condimento e lo abbiamo frullato con un frullatore a immersione. Quando il sugo è stato ben cotto, abbiamo scolato la pasta molto al dente, l'abbiamo aggiunta in padella e finito di cuocere aggiungendo acqua di cottura e la parte di condimento frullata. Abbiamo profumato con del rosmarino e impiattato in una pagnotta di pane casareccio tagliata a metà e privata della sua mollica. Per preparare la torta alle noccioline abbiamo montato in una ciotola grande uova e zucchero. Poi abbiamo aggiunto la farina, il lievito, le arachidi tritate e il latte. Nella teglia della torta abbiamo sciolto il burro, lo abbiamo aggiunto all'impasto lasciando la teglia unta, che abbiamo poi cosparsa di zucchero semolato. Infine abbiamo unito al composto anche le scaglie di cioccolato infarinate. Abbiamo versato nella teglia e cotto in forno a 180 gradi per mezz'ora. Abbiamo servito cospargendo la torta con altro po' di zucchero semolato. Ed eccoci qua di nuovo nella cucina di Quel che bolle in pentola con i nostri piatti perfettamente realizzati. Qui in una bella pagnottella abbiamo la pasta e fagioli che ci ha fatto Michele la Ginestra e la sua torta alle noccioline.
1: Questa l'ho portata da casa perché sta ancora cuocendo.
0: Quella che abbiamo fatto qua è ancora nel

0: forno abbiamo messo un altro po' di zucchero semolato.
1: Per ricordare che quando imburrate la pentola, se spargete lo zucchero, poi sarà molto più buona.
0: Ed è proprio croccante. E poi ci sono i peperoni.
1: Ah, però questi li ha fatti
0: il nostro chef con dentro il baccalà e le patate, abbuttonati, come dice Sonia.
2: Abbuttonati.
0: Ma non è finita qui, Michele, perché a questo punto il nostro chef, con la sua fantasia, tutta la sua arte, ricicla tutto ciò che è avanzato dalle preparazioni che abbiamo precedentemente fatto e ci fa una ricetta del riciclo. Vuoi venire a vedere che cosa fa?
1: È un punto di riferimento per tutti noi. Guarda, io...
0: Chef, hai un estimatore d'eccezione oggi, che allora, è altrettanto bravo in cucina, ma che cosa stai facendo?
3: Abbiamo messo dell'olio oliva in padella, stiamo facendo andare, aggiunto a giusta temperatura, peperone.
0: Il peperone che è avanzato da quelli che hai fatto prima?
3: Sì, era un pochino troppo piccino per essere riempito. Aggiungiamo cipolla.
0: Quindi peperone e cipolla nell'olio di oliva bollente. E tu preferisci a volte friggere nell'olio d'oliva perché ha un punto di fumo, si chiama?
3: Sì, si può fare soltanto alcune pietanze, perché il problema dell'olio d'oliva è che può trasmettere colore e sapore. E non è il massimo assolutamente.
0: Serve un olio più leggero, quello di semi, per friggere.
3: Olio di semi che tende, nonostante si usino quelli con alto potere oleico, si deteriora con estrema facilità. L'olio di arachidi può avere il problema che abbiamo qualcuno intollerante alle arachidi. Quindi
1: ho fatto la torta con le arachidi.
0: No.
1: Già, chi è questo intollerante alle arachidi?
0: No, in questo studio abbiamo,
3: qui vengono superate anche le intolleranze, sì, pur di assaggiare.
1: Durante la pubblicità gente che dava di gomito per assaggiare la pasta.
0: A parte qualcuno intollerante al glutine, e infatti il nostro chef spesso fa delle ricette che possono essere mangiate anche da chi è celiaco, ma solitamente non c'è nessuno che abbia difficoltà a digerire, diciamo così. Ah, sto vedendo che aggiunge la mollica che hai scavato prima.
3: Esatto.
0: Dalla
1: non
0: nostra
1: pagnotta. Non si butta nulla.
3: Nulla.
0: Bravo,
3: nulla,
0: questa
3: nulla
0: è la filosofia, non si butta nulla, quindi è una sorta di mollica turrata, però gigante, eh?
3: Guarda come... Sì.
0: Bene.
1: Ma la cipolla quanto deve stare? Perché la cipolla...
3: Poco. Perfetto. Siccome l'olio è tanto, riesci a friggerla, non a soffriggerla, e quindi tende a non bruciarsi.
0: Che nome possiamo dare? Assaggiatori, Luigi, Sonia?
4: Allora, siccome ho visto che ha messo degli ingredienti che ricordano vagamente la panzanella, io direi peperoni fritti panzanati.
0: Tu, Sonia?
2: Io direi finti, fritti, friggitelli, abbottonati.
1: Per chiamarlo bisogna mettere nel piano di
2: studio. Basta.
1: Secondo me un inciafruio di roba ha fatto. Questa è la cosa, la sintesi.
0: No, peperoni inciafrugliati, però è bello. Peperoni inciafrugliati mi piace. Eh? Come lo chiameresti, chef, tu?
3: Quello che ci avevo fatto.
0: Va bene. E allora su questa fantastica ricetta del riciclo, che secondo me è gustosissima, vi do appuntamento a domani su TV2000. Saluto il nostro ospite d'eccezione, Michele La Ginestra.
1: Va aspetto a teatro, in qualsiasi teatro d'Italia, del mondo, vi aspettiamo a braccia aperte.
0: A braccia aperte. E anche noi vi aspettiamo su TV2000, nella cucina di quel che bolle in pentola, con i nostri assaggiatori Sonia Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli, e con me. Ci vediamo domani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
3: Allora, domande?
2: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9.20.
4: La spada dal Gallo d'Oro.
5: La più alta ricompensa militare.
6: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
2: Mentre s'appresta a sposare Simone...
7: Prendete quella in veste da sposa!
8: Simone, che cosa fanno?
2: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
9: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
8: Egli mi disprezzerebbe.
10: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
11: Esther è il suo nome.
2: Esther è il re. Lunedì in prima serata.
12: Giornata ideale per cavalcare.
13: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
14: Stai facendo pratica con il panno?
15: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
16: Stop! È ombrosa però.
12: No, è indipendente.
13: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
15: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
17: Ma come osi?
12: Da quale parte dovrei stare io?
2: Le avventure di Felicity. Questa sera, in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: si rallegrino in te quelli che ti amano, Signore. Alleluia. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento.
1: Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.
0: Al mattino ascolta la mia voce, al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari ingannatori, il Signore li detesta.
1: Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore.
0: Guidami, Signore, nella tua giustizia, a causa dei miei nemici. Spiana davanti a me la tua strada.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua si luce.
0: Giuiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine.
1: Proteggili perché in te si allietino quanti amano il tuo nome.
0: Poiché tu benedici il giusto, Signore, come scudo lo circondi di benevolenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Si rallegrino in te quelli che ti amano, Signore. Alleluia.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

Il Vangelo di Luca ci riporta il dialogo libero e veritiero tra la giovane Vergine di Nazaret e l'Altissimo, che converge nel sì della piena di grazia, come la chiama l'angelo, alla volontà di Dio. Così il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù, il mediatore senza il quale non è possibile per l'uomo raggiungere il cuore di Dio. Caire, che caritomene, rallegrati, piena di grazia. È la teofania di Nazareth che turba, spaventa l'anima di Maria. Ella si sente piccola e inadeguata di fronte alla manifestazione della santità di Dio. Perciò l'angelo le dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Caire, esulta, rallegrati. Espressione usata dal profeta Sofonia e rivolta alla figlia di Sion, personificazione di Gerusalemme, quindi di Israele, come una donna amata da Dio. In Maria si compie la profezia. Nel suo grembo, infatti, vi sarà il Dio con noi, fonte della gioia. Maria rappresenta l'Israele credente in cui si compiono le promesse di Dio. Che caritomene, piena di grazia. Il termine grazia presenta un duplice significato riscontrabile sia nel linguaggio profano sia in quello biblico. Il primo significato è quello di favore assolutamente gratuito. Il secondo si riferisce a una qualità inerente alla creatura favorita da Dio che la rende bella, attraente e amabile. In Maria, salutata dall'angelo, sono compresenti questi due significati. In lei, vale a dire, la grazia indica sia la pienezza del favore divino, sia la pienezza della santità personale. Questa pienezza di grazia unisce Maria in modo ineffabile alla fonte stessa della grazia che è Cristo. È il mistero dell'incarnazione. Così, come afferma Papa Leone XIV in una sua omelia, la speranza di Dio è intrecciata con la speranza di Maria, discendente di Abramo secondo la carne e soprattutto secondo la fede. La speranza per noi cristiani è la certezza che Dio ci ha salvati in Cristo e ci ha donato la vita eterna, che sarà piena e definitiva quando farà risorgere il nostro corpo dalla morte, rendendolo conforme al suo corpo glorioso. Ci chiediamo ora: si può parlare di speranza anche per Dio, lui che è l'onnipotente e l'onnisciente? Sì, Dio spera. Che cosa spera? Spera che l'uomo da lui redento accolga nella libertà la sua salvezza, il suo Gesù. Gesù è la salvezza. Ma Dio non sa già da ora come andranno a finire le cose, se uno si salva o se si perde? Certo, ma questo non va a ledere la libertà dell'uomo. Il fatto che Dio gli offra la salvezza in qualche modo genera in Dio stesso l'attesa della risposta libera dell'uomo. Dio spera che l'uomo dica il suo sì sino alla fine. In Maria l'attesa del Messia promesso da Dio si fa speranza e preghiera. Nel cuore della fanciulla di Nazareth c'è la certezza che Dio adempie le sue promesse. La speranza di Maria, come dice il Papa, si intreccia con quella di Dio. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Nella Vergine di Nazareth non c'è ombra di peccato. La sua persona è perfettamente trasparente a Dio. Lo Spirito Santo non trova nessun ostacolo, nessun impedimento
mentre la ricopre con la sua ombra, perché potesse generare nella carne, dopo il suo sì, il Verbo di Dio. Un sì detto sino alla fine, fin sotto la croce. E come per la fede di Maria il Verbo si è fatto carne, così per la fede di Maria Cristo è risorto dai morti. Maria, come ha affermato Papa Leone XIV nell'omelia di ieri, discepola della parola e strumento della sua incarnazione, si rivela davvero la piena di grazia. Tutto in lei è grazia, ha detto il Papa ieri. Il Santo Padre, poi, riferendosi alla supplica, ha sottolineato che San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Espressione che forse fa storcere il naso a qualcuno, ma in realtà la piena di grazia può davvero tutto sul cuore del Figlio, perché Dio così ha voluto. Papa Leone ha guidato la recita della supplica l'8 maggio, evento unico nella storia di questa nostra Chiesa. C'è un principio teologico molto importante che recita così: lex orandi, lex credenti. La legge della preghiera è la legge della fede. Cioè, noi preghiamo secondo quello che crediamo. Il Santo Padre, come successore di Pietro, è venuto a confermarci nella fede in Cristo, in tutto ciò che Egli ci ha rivelato e la Chiesa ci insegna a credere. In particolar modo, Egli ci ha fatto riflettere su Maria, inquadrata nel mistero di Cristo e della Chiesa, quale Madre di Dio, Madre della Chiesa, e ci ha invitato, riprendendo alcune espressioni del Concilio Vaticano II, a confidare nella sua mediazione, che è materna, unica e universale. Sono personalmente convinto che è stata la Vergine Maria a ispirare le parole con le quali il Santo Padre ha concluso la sua splendida omelia. Riferendosi a Cristo, infatti, ci ha detto e ci dice: crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Concepito per opera dello Spirito Santo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci invidi a fissare il Tuo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuore solo, un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. Con rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarà arma di pace e di perdono, stella sul nostro cammino. Il bacio ci immergerà un'onda di luce nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore con il Padre e lo Spirito Santo. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Grazie Maria.

0: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui.
1: Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
2: Chi si occupava di questa evacuazione?
3: Qui è l'Exodus.
4: Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
5: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
6: Exodus. Domani in prima serata.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Apritevi a una nuova filosofia
11: greca
10: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
11: bontà.
12: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
13: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
14: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
13: Ma quando ti ricapita?
15: Fino al 17 maggio partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
16: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
17: Un talento molto lento, voltati.
16: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il pallo?
5: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
6: Stop! È ombrosa però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
7: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
1: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Dal monastero di Santa Rita d'Acascia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Terzo mistero della gioia, la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
2: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Quarto mistero della gioia, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Quinto mistero della gioia. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il pallo?
5: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
6: Stop!
5: È ombrosa però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
7: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
8: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Apritevi a una nuova filosofia.
14: Greca.
13: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e
14: bontà.
15: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
14: Gli amici condividono tutto. Perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
16: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
17: Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
18: Parmigiana?
19: Per me.
18: Ma il colesterolo?
19: Dai, la parmigiana è verdura.
20: Con il colesterolo non si scherza.
21: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico

0: Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Che cosa succede?
2: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
3: Chi si occupava di questa evacuazione?
2: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina. Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.

0: L'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Il 6 e il 7 maggio nella Basilica del Santo Sepolcro si è celebrata la festa del ritrovamento della Santa Croce ad opera di Santa Elena, madre dell'imperatore romano Costantino. 100 anni dalla posa della prima pietra dell'abbazia di Nostra Signora di Latrun, padre Guillaume racconta la storia e la vocazione di questo luogo unico in Terra Santa. A Cipro, il Vicariato del Patriarcato Latino di Gerusalemme ha organizzato un evento vocazionale per i giovani, un modo per conoscere le diverse realtà presenti in Terra Santa. A Gerusalemme, la comunità cattolica di espressione ebraica ha celebrato il suo anniversario con una giornata di incontro, memoria e gratitudine per il cammino condiviso. Dopo la Settimana Santa, celebrata con una partecipazione limitata dei fedeli a causa della guerra, si è svolta finalmente la prima grande festa, l'invenzione della Santa Croce, ovvero il ritrovamento della Santa Croce da parte di Sant'Elena nel IV secolo, vissuta con la partecipazione dei cristiani locali. Fra Stefan Milovic ci ha guidato alle origini di questa festa, di origine gallicana, che per molto tempo è stata celebrata in tutta la Chiesa universale. Con la riforma liturgica del 1969 furono soppresse le feste doppie e tra le due venne mantenuta quella dell'esaltazione della Santa Croce, celebrata il 14 settembre. A Gerusalemme, però, questa festa è stata conservata e si celebra il 7 maggio, poiché qui si trova il luogo santo del ritrovamento della croce.
1: Siamo qui a qualche metro sotto il Calvario, il Santo Calvario si trova sopra, e quando Cristo è stato crocifisso, le croci, secondo la tradizione, sono state buttate qui in questa cava, di cui vediamo ancora sopra le volte di pietra. Queste volte di pietra proseguono dietro l'altare dei nostri fratelli armeni, vanno anche nella chiesa dei Copti, una cisterna, e si ritrova anche fino alla sacristia dei Latini, una grande cava. Secondo la tradizione, qui le croci furono buttate.
0: Fra Stefan ci spiega che durante la notte, nell'ufficio delle letture, viene letto il racconto di San Rufino di Aquileia, che visse a Gerusalemme e descrisse le tappe del ritrovamento della croce. Grazie alla fede e alla tenacia di Sant'Elena, accompagnata dal vescovo di Gerusalemme Macario, fu rivolta al cielo una preghiera, chiedendo a Dio di indicare quale fosse la croce di Cristo. E così avvenne, attraverso la guarigione di una donna che giaceva quasi senza vita.
1: Questo luogo è stato incorporato da più di 1000 anni nella Basilica del Santo Sepolcro. Questa cappella oggi è di proprietà dei francescani. Ogni giorno veniamo qui durante la processione quotidiana proprio per venerare il luogo dove la Santa Croce è stata trovata.
0: Una festa vissuta con grande solennità e profondità, presieduta da Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, nel tempo pasquale. Per Fra Stefan è come avere l'opportunità di rivivere il triduo pasquale, la passione e la morte di Gesù, attraverso un prisma.

0: Quaresima pasquale. Due giorni in cui, con l'aiuto delle letture e dei canti, si può entrare nel cuore di questa festa, intraprendendo un cammino di libertà, dall'antica vita di peccato verso la croce di Cristo, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, come ha ricordato il custode nella sua omelia. Sono nelle piccole e grandi croci della vita che il Signore ci insegna a fidarci, perché la croce non si spiega, si vive. La croce è l'unica speranza verso la quale volgiamo lo sguardo per avere la vera vita.
1: Vuole stabilire Lui qual è la via giusta da percorrere.
2: La reliquia della Santa Croce che usiamo oggi per la festa dell'invenzione della Santa Croce è una stauroteca. La stauroteca è il contenitore, il reliquiario nel quale sta una spina della reliquia. È una stauroteca abbastanza recente ed è molto bella perché molti pellegrini durante i secoli, durante ancora oggi, offrono alla Madonna del Calvario tanti gioielli. E questa stauroteca è stata quindi realizzata con gli oggetti della devozione dei fedeli che imploravano la Madonna. Cristo è morto, risorto, per la salvezza di tutti gli uomini. È molto bello di vedere che la supplica degli uomini che si affidano a Cristo reggono la croce che è la fonte della loro salvezza.

0: A circa 30 km da Gerusalemme si trova il monastero trappista di Latrun, dove vivono 18 monaci provenienti da 6 nazioni diverse. Ad accoglierci sono il superiore, padre Guillaume Jedrzak, e il superiore locale, padre Patrick Olive. La vita monastica nasce in Medio Oriente tra il III e il IV secolo. In Egitto ha avuto un impatto grandissimo. I celebri detti dei padri del deserto hanno influenzato il mondo intero. Da lì si è diffusa in Occidente, dando origine alle grandi regole monastiche, tra cui quella di San Benedetto, che i monaci di Latrun seguono ancora oggi.
1: La nostra tradizione monastica è nata nel XII secolo, una specie di riforma della vita benedettina. I monaci hanno questo compito, in un certo modo, di vivere un po' già in questo mondo, questa vita del cielo, cioè essere, provare, questo non è così semplice, ma provare di vivere questa vera fraternità alla luce della parola di Dio e della preghiera. E questo è molto importante, io penso, in questo mondo, oggi soprattutto, perché in fondo questi due elementi sono forse quelli che mancano di più oggi.
0: Il monastero di Latrun nasce nel 1890 sotto l'impero ottomano. I monaci, arrivati da un'abbazia francese, trovarono un luogo desertico che trasformarono pian piano in un'oasi verde. La storia però non è stata sempre serena. Espulsi durante la Prima Guerra Mondiale, coinvolti nei conflitti che seguirono, e più recentemente colpiti da un incendio e dagli ultimi mesi di guerra.
1: È molto interessante di vedere le fotografie più antiche, e si vede qui era completamente deserto all'epoca, e quando si arriva oggi è sempre strano di vedere tanta verdura, tanti alberi, e questo è molto caratteristico della vocazione monastica, fare rifiorire il deserto. E io penso che non solo il deserto esteriore, cioè la campagna o il deserto, ma anche il deserto interiore.
0: Il 1 maggio i monaci hanno celebrato con grande gioia il centenario della posa della prima pietra. La costruzione dell'attuale monastero è stata un'avventura durata oltre 30 anni, resa possibile grazie all'impegno e alla perseveranza di generazioni di monaci.
1: Questo luogo è veramente bello perché si sente che anche le pietre sono piene delle preghiere di queste generazioni di monaci che hanno vissuto là. E io ho conosciuto alcuni anziani perché anni fa ero venuto lì e ricordo anche questi monaci molto umili

0: che passavano tempo davanti al Santissimo così per portare la realtà di questo paese complicato, ma nello stesso tempo con gente che veramente spesso ci dimostrano tanta simpatia e tanta gentilezza anche.
1: Essere monaci in Terra Santa è, per padre Guillaume, una vocazione singolare. Vivere qui permette di comprendere meglio le scritture, la storia biblica e il senso profondo dell'accoglienza verso persone di ogni provenienza e confessione religiosa.
0: Accogliere tutti quelli che vengono è molto importante per noi, perché significa che in fondo ogni uomo di buona volontà, e io credo che in fondo la presenza monastica, anche molto discreta, molto semplice, è come un segno di questa fedeltà di Dio attraverso i secoli. Non la nostra, perché in fondo noi siamo così, ma la fedeltà di Dio, perché in fondo, noi lo sperimentiamo molto spesso che quando c'è stato l'incendio, per esempio, si è fermato prima del muro. E veramente per noi è stato straordinario perché in fondo molte cose sono state distrutte e sappiamo bene che la gente soffre da tutte le parti. Ma io credo che la nostra presenza è essere così con loro. Ma anche riceviamo tanto. Da questa terra, da queste persone. E in fondo, se tutti siamo lì per Dio.

0: Questa settimana siamo stati a Cipro per raccontare un evento dedicato alle vocazioni. In occasione del calendario liturgico, sia gregoriano che giuliano, che celebra il Buon Pastore, Monsignor Bruno Varriano, vicario episcopale latino per Cipro, ha riunito comunità religiose e realtà locali per condividere con i giovani carismi e missioni.
1: E ci sono tanti giovani interessati a conoscere la vocazione. Parliamo anche della vocazione al matrimonio, la vocazione alla vita, ma anche la chiamata alla vita religiosa, al sacerdozio, alla vita missionaria.
0: La comunità pastorale vocazionale, di recente costituzione, ha pregato e lavorato intensamente per aiutare i giovani a conoscere la ricchezza e la varietà delle vocazioni nella Chiesa.
2: Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto a novembre-dicembre. Volevamo invitare sacerdoti e persone consacrate provenienti da altre parti della diocesi, perché non tutte le vocazioni sono rappresentate a Cipro. Volevamo che le persone vedessero questa diversità, perché siamo un'unica diocesi, Gerusalemme, Giordania e Cipro.
0: Nelle quattro cappelle della parrocchia latina di San Nicola, a Lefkosa, Famagosta, Kyrenia e Lefka, i fedeli hanno partecipato alla Santa Messa, all'adorazione eucaristica e hanno ascoltato le testimonianze di consacrati, coppie e sacerdoti.
3: My pleasure to be here. In Kyrenia today.
2: È un piacere parlare dell'ordine francescano secolare per laici che non pronunciano voti ma promesse, seguendo Cristo nello spirito di San Francesco. Abbiamo qui tre fraternità e speriamo di incontrare altre persone che desiderano percorrere questo cammino con noi.
3: Think that we will find more people who desire to walk the way of Francis.
4: 2021, during COVID.
0: Sono arrivato nel 2021 durante la pandemia e ci incontravamo nella caffetteria dell'università. Ma dopo poco, con la grazia di Dio, siamo diventati una parrocchia. A Lui tutta la gloria. Per i giovani partecipanti, questa è stata un'opportunità per comprendere cosa significhi essere chiamati da Dio.
5: Christ isn't calling or looking for people who are perfect.
0: Cristo non chiama persone perfette. Chiunque può essere chiamato, indipendentemente dal paese, dalla razza o dal colore della pelle. Non importa quale peccato abbiano commesso in passato, basta pentirsi e andare da Cristo, il pastore che ci guiderà.
2: Una frase mi ha particolarmente colpito. Dio aveva già messo nel suo cuore ciò che avrebbe fatto. E la suora ha riportato le parole di Paolo. Posso ogni

0: cosa in colui che mi fortifica. Vocazione significa dedicare tutto il proprio essere al servizio di Dio.
1: Monsignor Variano ha chiesto preghiere per la Chiesa di Cipro e ha ringraziato il cardinale Pizzaballa per il suo sostegno alle numerose iniziative pastorali sviluppatesi negli ultimi anni, grazie all'impegno di quanti donano ogni giorno la propria vita.
0: È stata una grande sfida, ma anche un'esperienza meravigliosa per i giovani, per i consacrati e per i sacerdoti che hanno partecipato con noi.
1: Sabato 2 maggio, presso il Pontificio Istituto Notre Dame di Gerusalemme, la comunità del Vicariato di San Giacomo ha celebrato il 70° anniversario della sua fondazione. 70 anni di storia, di fede e di dialogo nel cuore della Terra Santa. La giornata è iniziata con una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da Sua Beatitudine Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e concelebrata da Monsignor Rafik Nara, Vescovo Ausiliare per la Galilea, insieme ai sacerdoti che hanno scritto questa storia.
2: Il Vicariato di San Giacomo non deve cadere nella tentazione dei numeri, ma rimanere se stesso, rimanere cioè quella presenza della Chiesa di Gerusalemme che ci ricorda le nostre origini, le nostre radici e anche il bisogno di conservare questa unità anche dentro questa situazione così problematica e conflittuale come la nostra.
1: Il Vicariato San Giacomo è nato per servire i cattolici che vivono in Israele, immersi in un ambiente culturale e linguistico ebraico. Una presenza unica nella storia della Chiesa, che oggi conta comunità attive a Gerusalemme, Tel Aviv, Giaffa, Haifa, Beersheba e Tiberiade. Non solo ho lavorato in questa comunità, ma lì sono stato battezzato e ho ricevuto la cresima. Sono stato ordinato sacerdote con questa comunità intorno a me, quindi per me è un giorno fantastico. Uno dei pilastri di questa comunità è il servizio ai più vulnerabili. Monsignor Rafik Nara, vescovo ausiliare per la Galilea, ha vissuto in prima persona questo impegno, dedicandosi per anni ai migranti e richiedenti asilo presenti in tutto il paese.
3: Questo contatto con le famiglie povere ma molto generose, molto sincere, con questi bambini che avevano bisogno di aiuto, di presenza, ma che ci hanno arricchito veramente con la loro bellezza, dinamica, volontà di vivere, volontà di vincere le difficoltà. Questo per me rimarrà sempre.
1: Da 30 anni, Fra Apollinari Shved, francescano, guida la comunità di lingua ebraica a Giaffa. Una comunità viva, capace di accogliere cristiani dall'Europa, dall'America e residenti locali. E la presenza dei giovani è per lui il segno più bello di speranza.
4: Proprio voglio augurare che non sono soltanto anni che ricordiamo, ma anche guardiamo con tanta gioia e con tanta, credo, e fede e speranza nel futuro, che cresceremo e saremo veramente un punto e anche un ponte, come oggi ha detto Patriarca, importante tra i mondi che stiamo qui vivendo.
1: La comunità è fatta di storie personali straordinarie, come quella di Yossi Sada, che durante i suoi viaggi in Europa era attratto dalla bellezza delle chiese, senza comprenderne la lingua, finché non ha trovato la messa in ebraico a Giaffa. La prima volta che sono stato nella comunità di Giaffa e ho sentito la messa in ebraico, allora ho capito che è quello che mi è successo in tutti questi anni in Europa. E da allora mi sono convertito per diventare cristiano. C'è anche chi, come Yuri Jakubovic, fa parte della comunità di Haifa dal 2002 e oggi dedica il suo tempo al catechismo dei più piccoli. Cerchiamo di aiutare la comunità in ogni modo possibile, aiutando con i bambini e con gli incontri. Il 70° anniversario è molto commovente. 70 anni non sono un punto di arrivo, ma una chiamata a guardare avanti. Monsignor Nara esprime il desiderio più profondo per queste comunità.
3: Spero che sempre le comunità saranno luoghi aperti a tutti, cristiani di origine ebraica, cristiani arabi, stranieri, il rapporto con gente delle altre religioni, sono di essere una casa aperta, no? Dove ognuno trova il suo posto, perché questa è la vocazione di Gerusalemme.
1: Una casa aperta, un ponte tra culture e tradizioni diverse. Il Vicariato San Giacomo guarda i prossimi anni con la stessa fede delle origini e con le parole di padre Neuhaus come bussola. Che possiamo davvero continuare a costruire la nostra identità, a dare il nostro contributo alla Chiesa e a fungere da ponte.

0: apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
1: Giornata ideale per cavalcare.
2: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
3: Stai facendo pratica con il pallo?
4: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
5: Stop!
4: È ombrosa, però.
1: No, è indipendente.
2: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
4: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
6: Ma come osi?
1: Da quale parte dovrei stare io?
7: Le avventure di Felicity. Questa sera, in prima serata.
8: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
9: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo Enval Soft. Prenditela comoda.
10: Parmigiana?
11: Per me.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
14: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
13: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
16: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
17: Apritevi a una nuova filosofia
18: greca.
17: Il Kinder Plum Cake preparato con yogurt alla greca per un equilibrio perfetto tra semplicità e
18: bontà.
19: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
20: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50

0: Anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
1: Che cosa succede?
2: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
3: Chi si occupava di questa evacuazione?
2: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
4: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
0: Exodus. Domani in prima serata.

0: guardatelo bene. Guardate bene questo crocifisso, perché quello che state vedendo è un crocifisso molto particolare. Pensate, è stato realizzato con 186 giornali, con cartoni consumati, un mocio, un lenzuolo, un po' di zucchero, un po' di caffè, un po' di farina. Insomma, tutto materiale da buttare via, roba da scarto, in una cella del carcere di Tolmezzo in provincia di Udine, dalle mani di un detenuto, è diventato esattamente un crocifisso alto 2 metri, non un semplice manufatto, ma un segno della fede che riapre ferite, della colpa che non cancella per sempre l'uomo, della speranza che può filtrare perfino dove il buio sembra regnare sovrano. La storia di questo crocifisso, conosciuto ormai come il crocifisso del detenuto, colpisce subito per la sua origine. A svelarla è stato lo stesso autore, un carcerato, un condannato, che racconta questa avventura nata dopo aver contemplato il volto di Cristo. Ha così iniziato a raccogliere solo materiale di recupero, rigorosamente di scarto, per trasformarlo in qualcosa di bello con la gloria di Dio. Dentro questa scelta c'è già il cuore dell'opera: ciò che il mondo considera inutile, nelle mani di Dio può diventare vivo.
1: Questo crocifisso ha una storia molto particolare. Nasce da una visione che il detenuto ha avuto un giorno sulla parete della sua cella. Ha visto chiaramente e distintamente un crocifisso e si è sentito spinto a realizzarne uno.
2: Quando l'ho visto per la prima volta, a dire il vero, mi ha colpito soprattutto il fatto che era fatto di carta, di stracci, e sono rimasto impressionato, perché non avevo mai visto qualcosa del genere, e poi soprattutto perché immediatamente trasmetteva una intensità interiore che non avevo mai provato prima così all'improvviso dentro di me guardando un crocifisso. E quindi sono rimasto un po' a guardarlo senza parole, sentendo proprio nel mio cuore un grande desiderio. È giusto che questo Cristo lo vedano tutti i miei parrocchiani.
0: E in fondo è proprio questo il messaggio che il crocifisso del detenuto porta con sé, non solo per la materia di cui è composto, ma per la storia umana che si porta addosso. Chi vive dietro le sbarre viene spesso percepito come uno scarto della società, ma Dio non scarta nessuno. La sua misericordia, al contrario, prende ciò che è rifiutato e lo trasforma in qualcosa di nuovo, capace di parlare al cuore di tutti. È il cuore del pensiero cristiano, che qui passa non attraverso un trattato, ma attraverso cartoni, colla, stoffa e un po' di polvere. L'autore dell'opera, il cui nome non è stato svelato, lo ha spiegato con parole semplici e fortissime. La croce l'ha dipinta con zucchero, caffè e farina. Per il corpo di Gesù ha usato acqua scaldata e orzo in polvere, stesi con un pennello da barba, fornito dall'istituto penitenziario. Per costruirlo ha impiegato 186 giornali per la croce, 28 cartoncini finali della carta assorbente per lo scheletro, 8 cartoncini dei rotoli di carta igienica per i chiodi, un mocio per capelli, barba e ciglia e un lenzuolo per rivestire il corpo. Nulla di nobile, nulla di prezioso, almeno in apparenza, ma il punto è proprio questo: la bellezza qui non nasce dal pregio dei materiali, nasce dalla redenzione.
1: Come sappiamo, il materiale di scarto riciclato è l'unico che i detenuti possono avere a disposizione in un carcere. Se serve qualcosa non possono uscire a comprarla. E quindi è stato gioco forza per il detenuto vedere cosa aveva lì disponibile nella casa circondariale e utilizzarlo. E ne è uscito fuori un'opera d'arte, ma anche un'espressione di fede.
2: Trasmette qualcosa che riguarda prima di tutto chi lo ha realizzato, il dove è stato realizzato, e poi come gesto di fede che nasce da qualcosa che interiormente deve essere stato come una grande esplosione, perché a realizzare un qualcosa di questo genere nell'ambiente dove è stato realizzato non può che essere una grande esperienza interiore, mistica, formidabile.
0: Ho usato ciò che agli occhi di tutti non vale niente, ha detto il detenuto, autore del crocifisso, e subito dopo ha aggiunto: anche noi spesso ci sentiamo così, senza valore, ma nelle mani di Dio anche la carta straccia può diventare qualcosa di vivo. È un'immagine che resta addosso, perché in quelle parole non c'è soltanto il racconto di un processo creativo, ma una confessione esistenziale. Il crocifisso diventa allora la sua preghiera, la domanda silenziosa che nessuno venga giudicato per sempre dal proprio errore.
1: Questo crocifisso non è solo una realizzazione artistica. Questo crocifisso parla dell'esperienza di fede, del cammino di fede del detenuto, del suo percorso di riconciliazione con se stesso, con Dio e possiamo dire in generale con tutto il genere umano. Un percorso che l'ha portato a vedere se stesso e la realtà che vive con altri occhi, gli occhi della fede cristiana.
2: Io credo che parli in modo molto, in modo molto semplice. L'essenzialità, la povertà dei mezzi e soprattutto la capacità di usare questi scarti per qualcosa di sommamente grande, per poter esprimere ciò che nella vita è di più grande, di più alto, di più immenso, di più profondo. E quindi pensare che tutto questo è stato fatto con povere cose vuol dire che davvero, come diceva Papa Francesco, gli scarti ci possono portare davvero a Dio.
0: Da Tolmezzo questa croce ha iniziato un viaggio che l'ha portata ben oltre le mura del carcere, è stata esposta a Piacenza, al Collegio Alberoni e poi nella casa circondariale delle Novate, è stata richiesta anche a Brescia per un incontro organizzato da un'associazione di volontariato, ma il passaggio più simbolico è arrivato in Vaticano. Il crocifisso è stato portato nella Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo dei Detenuti, esposto accanto alla Pietà di Michelangelo, proprio di fronte all'ingresso della Porta Santa e benedetto da Papa Leone XIV, dal chiuso di una cella al cuore della cristianità.
1: Vorrei ringraziare di tutto cuore l'autore di questo crocifisso. Per la sua testimonianza.

0: per la sua autenticità e per quello che mi insegna.
1: Il cristianesimo conosce da sempre questo rovesciamento: ciò che è debole confonde il forte, ciò che è scartato diventa pietra angolare, ciò che appare perduto può essere salvato. Il crocifisso di Tolmezzo in questo senso non è solo una bella storia edificante, è una parabola contemporanea. Dice che la fede può nascere anche in una stanza chiusa, dopo anni di isolamento. Dice che il Vangelo può aprire le porte del cuore prima ancora di quelle delle carceri. Dice che il dolore, se attraversato, non genera soltanto disperazione, ma talvolta perfino una nuova coscienza.
0: Il detenuto ha ripercorso la sua vita attraverso un cammino appunto di fede che gli ha fatto vedere sotto altre prospettive ciò che lui ha fatto, ciò che aveva vissuto, ciò che gli era successo. È molto importante, mi dice questo detenuto, riconoscere i propri sbagli. È il primo passo. Senza un aiuto dalla fede non si può essere consapevoli di quello che si è fatto e anche di ciò che si può fare nel futuro, rimediando agli sbagli del passato.
2: La Chiesa non può dimenticare nessuno. Ricordo sempre che Monsignor Nervo, questo grande direttore di Caritas Italiana, il primo direttore fatto da Paolo VI, ricordava come Giovanni XXIII diceva: la Chiesa è una porta sempre aperta, il sacrestano al mattino la apre, suona le campane e tutti vi possono accedere. E così deve essere continuamente una parrocchia, così deve essere continuamente una comunità di cristiani dentro la vita sociale di un paese, di una città. Una porta sempre aperta, una porta spalancata, senza soglia, dove tutti possono accedere, dove tutti possono trovare. È la fontana del villaggio, come diceva Giovanni XXIII, è davvero un luogo nel quale poter trovare alle volte riposo, qualcuno che ti ascolta e qualcuno che ti parla di speranza in un mondo disperato come quello di oggi.
1: È forse questo il punto più profondo della storia. Il crocifisso del detenuto non addolcisce il carcere, non lo romanticizza, non cancella la durezza della pena, però squarcia la superficie, fa vedere che persino lì, dove la vita sembra ridotta al minimo, qualcosa può ancora nascere: una preghiera, una domanda di misericordia, un frammento di bellezza.
3: Sono fermamente convinto che la bellezza possa aiutare chi vive in carcere. Ho sempre creduto che l'essere umano, nel momento in cui è circondato da bellezza, che sia artistica o di vario genere, diciamo il suo animo viene elevato in una qualche misura, che è il motivo per cui secondo me è giusto che le nostre chiese, per esempio, siano così tanto abbellite, perché arricchiscono l'esperienza spirituale umana. Infatti una frase che io apprezzo tantissimo è una frase di Dostoevsky, il letterato, che diceva: la bellezza salverà il mondo. È una frase che io condivido, ma solamente in cui vediamo la bellezza non solo in un'ottica estetica, ma anche in un'ottica spirituale. Quindi non solo essere belli fuori, ma anche avere una bella anima, un grande cuore.
0: Attraverso un'opera come questo crocifisso possiamo renderci conto di come il carcere, al di là di essere un luogo di espiazione della pena, è chiamata ad essere un luogo per l'educazione, la rieducazione e l'integrazione nella società di chi, consapevole o non molto consapevole, ha commesso degli errori, dei reati, degli sbagli nella sua vita. Un crocifisso come questo sintetizza bene e rende molto pregnante il significato educativo di un luogo che non può essere solo di punizione afflittiva, un castigo, ma di redenzione e di liberazione.
4: Mi ha colpito la sua immagine, come era fatto, solo pensare che era di carta in pratica. È stata una cosa veramente toccante, una cosa bellissima. E io l'ho visto la prima volta l'anno scorso e difatti speravo con tutto il cuore che lo rimettessero anche quest'anno, perché merita di essere visto e merita che tutti lo vedano, perché è una cosa che ti resterà nel cuore senz'altro.
1: E allora questa croce fatta di scarti finisce per dire qualcosa anche a chi è fuori dalle sbarre. Parla di una società che spesso etichetta e archivia, parla del rischio di giudicare per sempre una persona a partire dal suo errore, ma parla anche della possibilità, tutt'altro che teorica, che proprio da una ferita possa passare una luce.
3: La prima volta che ho visto il crocifisso dividerei l'esperienza in due fasi. La prima fase è quando l'ho visto da lontano e ho visto questo crocifisso estremamente particolare, non preciso nelle forme, perché ovviamente era un lavoro artigianale. E lì immediatamente si ha, a parer mio, un ottimo impatto di questa opera d'arte, perché di fatto è un'opera d'arte, poiché appunto si vede il lavoro manuale di una persona comune che non è esperta di queste attività artistiche, insomma. La seconda fase invece è quando ti avvicini all'opera, a parer mio, e vedi i dettagli, vedi la carta di giornale, vedi tutti questi piccoli oggetti di scarto di vita quotidiana, e lì secondo me veramente ti rendi conto della pienezza di questa persona che vive in questo ambiente, diciamo, chiuso, che ha poco, ma con quel poco vuole esprimere tutta la sua spiritualità.
0: Quando questo crocifisso è stato terminato, è stato collocato nel teatro, nella sala cinema e teatro della casa circondariale. Nessuno immaginava che poi un giorno sarebbe uscito fuori. Il Signore ha voluto che fosse visto e continui ad essere visto da sempre più persone. Evidentemente così desidera il Signore, che ciò che è stato concepito e realizzato nel chiuso di quattro mura dietro le sbarre di un carcere di alta sicurezza possa poi diventare segno eloquente di molto di più, di libertà, di speranza e di fede.
1: Dal carcere di Tolmezzo a San Pietro, il viaggio di questo crocifisso racconta esattamente questo, che la salvezza a volte comincia dove nessuno la cercherebbe e che perfino la carta straccia nelle mani giuste può tornare a vivere.
2: La vita delle parrocchie è una vita segnata molto spesso da fatiche, è segnata molto spesso da incontri e scontri anche nella vita quotidiana delle persone, della gente. E quindi ripartire dal crocifisso, ripartire da colui che, salito sulla croce, diceva soltanto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Credo che sia una partenza sempre straordinaria per qualunque comunità che voglia ricreare e ricreare fraternità, ricreare capacità di comunione, di relazione, capacità di lasciarsi insieme portare al Padre, all'amore del Padre. Questo Cristo porta di per sé al Padre, accompagna al Padre, e quasi guardarlo è quasi un invito a lasciarsi trascinare al cuore di Dio Padre e quindi a realizzare quell'amore anche nelle comunità di cui abbiamo tanto bisogno, accogliendo gli ultimi, i piccoli, i poveri, accogliendo tutte le persone disperate, le persone che vivono situazioni drammatiche, e noi ne facciamo esperienza, in parrocchia si fa tantissima di questa esperienza, e quindi un crocefisso così e ripartire dal crocefisso è sempre fondamentale per noi, è fondamentale.
4: Spero prima o poi, quando avrà finito la sua pena, la persona che ha fatto questa bellissima opera, spero di vederla qui in chiesa, di poterla conoscere e che anche le altre persone, perché personalmente anch'io prima non ho, sapevo del carcere, però tutto si fermava lì, non ho mai avuto contatti o cosa, ma mi sono avvicinata, devo dire, con quest'opera. Mi sono avvicinata a queste persone, avranno sbagliamo tutti, per l'amor di Dio, però mi sento vicino a loro, quello sì. E questo crocifisso proprio mi ha aiutata a avvicinarmi ancora di più.
0: una frase che spesso ricorre ascoltando

I detenuti che mi rimane rimbomba nelle mie orecchie: padre, noi ne siamo considerati che scarti. Non si pensa altro che dire chiudeteli a chiave e buttate la chiave. Ecco, un crocifisso, un'opera così, una realizzazione fatta da un detenuto, smentisce questa nostra, questo nostro preconcetto, questo nostro pregiudizio. Non ci sono scarti, siamo tutti preziosi agli occhi di Dio e tutti potenzialmente di beneficio l'uno all'altro nella nostra società.

0: giornata ideale per cavalcare.
1: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
2: Stai facendo pratica con il pallo?
3: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza. È ombrosa, però.
0: No, è indipendente.
1: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
3: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
4: Ma come osi?
0: Da quale parte dovrei stare io?
5: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
8: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
10: Allora, domande?
5: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9:20.

Buongiorno, 8:27, buon sabato mattina dalla redazione del TG 2000, vediamo le principali notizie. Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace. Trump avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Teheran non risponde, intanto continua a salire la tensione a Hormuz. La guerra in Ucraina, 3 giorni di tregua in occasione delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Dal 9 all'11 maggio si fermano i raid, annuncia Trump. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata. Un'ora e mezza di colloquio per sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington. L'incontro tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio è stato un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi personali, dice Palazzo Chigi. Il Papa a Napoli, la città non si arrenda al male, sia capitale di umanità e speranza. L'invito di Leone ad istituzioni e società civili per fare rete contro la violenza e la criminalità. L'appello a costruire una pace che attraversi quartieri e si traduca in giustizia. Poi c'è il giallo di Garlasco, chiuse le indagini che vedono indagato Andrea Sempio. La palla ora passa al giudice per le indagini.

0: preliminari che dovrà decidere se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio nelle mani della procura intercettazioni e appunti del 38enne. Tensione alla Biennale di Venezia, boicottato il padiglione israeliano, maxi serrata di una ventina di padiglioni e corteo pro-Palestina fino all'arsenale, disordini e scontri tra polizia e manifestanti. Ed è stato rintracciato sulla tomba del figlio morto qualche anno fa il marito della donna uccisa ieri a Piacenza. L'uomo, dopo aver colpito la moglie con un coltello, avrebbe tentato il suicidio. È stato fermato dai carabinieri. L'omicidio di Diabolik non ha un killer. Calderon assolto dall'accusa di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, il capo ultra della Lazio. In primo grado era stato condannato all'ergastolo. I giudici d'appello lo assolvono. Repubblica Dominicana, italiano muore in carcere, era detenuto da più di un mese per traffico di stupefacenti in attesa di essere estradato in Italia. Aveva 53 anni ed è stato trovato nel suo letto da un compagno di cella, disposta all'autopsia per determinare le cause della morte. Proseguono poi in Friuli le ricerche della famiglia scomparsa. Dal 20 aprile non si hanno notizie della madre e dei due figli adolescenti. L'auto è stata trovata in un parcheggio in provincia di Udine. Si sarebbero dunque allontanati a piedi. I rincari di benzina, gasolio, luce e gas costano agli italiani 29 miliardi. È la stima della CGA di Mestre, secondo cui saranno soprattutto le imprese lombarde, emiliane e venete a pagare il conto più salato. E anche oggi, come ogni sabato pomeriggio alle 17.30, torna Storie d'Italia. Allora vediamo insieme quali sono le storie che ha raccolto la redazione questa settimana.
1: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
0: E chiudiamo invece adesso con lo sport e il calcio, con il Frosinone che batte il Mantova 5-0 nell'ultima giornata di Serie B e conquista quindi la promozione nella massima serie. In programma invece oggi per la Serie A tre match: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. 8.31, per il momento l'informazione finisce qui, ma vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nella rigenerazione battesimale ci hai comunicato la tua stessa vita, concedi a coloro che hai reso giusti con la tua grazia, disponendoli alla vita immortale, di giungere da te guidati alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea, credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti, infatti, sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le chiese, intanto, andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
2: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
1: Acclamate

0: Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà in generazione.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato».

Carissimi fratelli e sorelle, e quanti di voi collegati con noi attraverso TV 2000, siamo ancora pieni di gioia ed emozionati perché ieri Pietro è stato qui. Pietro ci ha confermati nella fede attraverso il suo successore, Papa Leone XIV. Ci ha incoraggiati ed esortati a camminare sulle strade del mondo, portando in noi la gioia del Vangelo e incarnando lo spirito di missione, come quello dell'Apostolo Paolo, che insieme a Timoteo instancabilmente annunciano che Cristo è risorto e che è il Messia e che in Lui tutte le promesse di Dio si sono realizzate. Papa Leone per noi è apostolo instancabile che attraversa la Chiesa per annunciare la gioia, per incoraggiare i cristiani in ogni parte del mondo. È apostolo della pace. L'Evangelista Luca, negli Atti degli Apostoli, ci dà la notizia che le chiese andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Constatiamo però oggi una realtà totalmente diversa di chiese che vanno diminuendo in numero e la fede in tanti diventa retaggio del passato e per alcuni un bricolage fai da te. Cosa accade alle nostre comunità oggi? Perché assistiamo alla desertificazione della vita cristiana, fino all'indifferenza per ciò che appartiene alla sfera religiosa? Forse abbiamo rinunciato ad annunciare il Vangelo? Meglio un ospedale da campo che una chiesa malata chiusa in se stessa, diceva Papa Francesco. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: «Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo». E ancora: «Il mondo se vi odia è perché prima di voi ha odiato me. Il mondo amerebbe ciò che è suo». Quando, sorelle e fratelli carissimi, ci intestardiamo a voler piacere al mondo,

seguendone le logiche mondane, finiamo per abbandonare le esigenti istanze del Vangelo e per seguire il mondo. Il mondo odia chi non sposa la sua mentalità e lo perseguita. Se ci preoccupiamo dei numeri, cadiamo allora nella trappola demoniaca del mondo, dove oggi sono tutti a contare quanti followers o visualizzazioni hanno. Occorre tornare a vivere lo spirito delle prime comunità cristiane, che nel piccolo sono state, con la loro sofferenza e le persecuzioni, lievito per la massa nell'immenso impero romano. Una Chiesa che conta i numeri e si dimentica di suscitare, annunciare, formare e celebrare è una Chiesa destinata a tradire le istanze del Maestro. Meno male che il risorto ci ha lasciato il Paraclito, Advocatus, colui che sta con il solo. Non temiamo quindi di essere soli nell'annuncio del Vangelo. La nostra testimonianza deve arrivare fino al martirio che interroga e trasforma. Altro che show, manifestazioni o slogan che alla fine non portano a niente. Maria, Madre Vergine del Silenzio, ci aiuti a vivere nel mondo, ma a non essere del mondo. I figli di Dio sono quelli che restano con lo sguardo della fede tra il Golgota e le montagne di Galilea, ma con i piedi pronti a portare lieti annunci di pace e di speranza in un mondo ormai perso e disperso. Catena dolce del Santo Rosario, incollaci a Dio ogni giorno di più. Amen.

0: Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù non ha nascosto a coloro che sono Suoi discepoli l'odio del mondo a Lui ostile. Eleviamo al Padre la nostra accorata supplica.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il popolo di Dio, perché custodisca la purezza della fede e sappia riconoscere e seguire il Signore nelle situazioni concrete della vita e della storia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra Chiesa di Pompei, perché la parola seminata con abbondanza nel cuore dei fedeli porti frutti di rinnovamento e di generosa dedizione verso i fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità religiose, per le associazioni e per i gruppi laicali, perché nella fedeltà al loro carisma cooperino alla crescita della comunione ecclesiale, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi qui presenti, perché riscopriamo la nostra vocazione cristiana nel vincolo di carità che scaturisce dalla comune partecipazione alla medesima parola e alla medesima Eucaristia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Signore, che ci hai detto che il servo non è più grande del suo padrone, concedi a noi da Te eletti e amati come Tuoi amici di discernere ciò che nel mondo è contro la Tua volontà da ciò che invece è conforme alla Tua parola. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Thank you.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua risurrezione.
2: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e da tutte le guerre. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, Tu hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Ritorniamo in diretta e vogliamo partire dalla data di oggi. Era il 30 aprile del 2000, 26 anni fa, Suor Faustina Kowalska diventava santa. Lo ricordiamo, Suor Faustina, apostola della Divina Misericordia. Allora noi oggi vogliamo dare il buongiorno a chi vive profondamente la spiritualità della Divina Misericordia. Buongiorno Claudia Cole. Claudia, bentornata.
2: Grazie.
1: Grazie per essere con noi in questa giornata davvero importante. Importante perché appunto, ricordiamo, Suor Faustina diventa santa, ma è un anno importante il 2000 anche per te. Prima di raccontare, ci sono tante novità per le opere del padre, tanti servizi nuovi. Partiamo però da quel 2000, Claudia. Beh, vogliamo ricordare che anno è stato nella tua vita?
2: L'anno del 2000 era l'anno del giubileo. Quindi era l'anno, diciamo, di grazia del Signore. Quindi io, attraversando la Porta Santa di San Pietro, non essendo una cristiana praticante, non essendo neanche consapevole di cosa fosse il giubileo, accompagnavo semplicemente un'amica, invece feci l'esperienza della misericordia. In che senso feci l'esperienza della misericordia? Perché da quel momento si è attivata una reazione a catena per cui sono arrivata a incontrare l'amore di Dio nel giro di poco tempo. Intanto una piccola fiammella si accese. Entrando in Basilica sicuramente rimasi catturata dalla pietà di Michelangelo, essendo comunque un artista che ama la bellezza, non potendo

0: non fermarmi davanti alla pietà. E quindi la pietà mi riportò a quando ragazzina io avevo una relazione speciale con la Vergine Maria. Quindi la piccola fiammella che Dio accese fu innanzitutto ricordarmi la relazione con Maria. Poi,
1: Tu da bambina pregavi con tua nonna, hai raccontato alcune volte.
0: sì, con nonna. Nonna non vedeva, poverina, però aveva una grande fede, che poi è la fede che io ho ritrovato nella Divina Misericordia, perché nonna si affidava completamente a Dio, perché diceva: Signore, come faccio? Signore, aiutami. E poi però, Signore, ti ringrazio. E quindi questa fede semplice però forte, che per me è stato quel semino gettato nell'infanzia che poi al momento opportuno ho riconosciuto nella Divina Misericordia con l'esperienza anche della misericordia di Dio. Cioè, io cosa ho sperimentato? Un Dio che ti aiuta a ritrovarti, che ti aiuta a ricamminare nella vita con una solidità diversa, che Dio mi ha restituito a me stessa, cioè a quella che era Claudia nella sua identità più profonda. Mi ha liberato da tante costruzioni, da tante maschere, no? Da tante. Quindi, innanzitutto questo, mi sono ritrovata con quelli che sono i miei desideri più profondi, che lui poi ha cominciato a realizzarli. E quindi io oggi non posso che non cantare la misericordia di Dio, cioè Dio sta realizzando la mia vita con la mia collaborazione, però la sta realizzando. Cioè io ricordo che amavo tanto i bambini, desideravo tanto avere un figlio, ma non avevo il coraggio di avere figli, perché sono nata con un parto difficile, quindi questo era il trauma della mia vita, la paura di morire o comunque di attraversare un travaglio grande con il parto. E allora, nonostante questo si può percepire in un'intervista che feci con Enzo Biagi, che mi chiese lei cosa desidera, e io gli dissi un figlio, non un film importante, cioè un figlio. Ecco. Dio ha realizzato anche quel desiderio, perché io oggi ho in affidamento tre figli e ho una vita intensa già di servizio con i poveri, con il mio lavoro, perché io continuo a lavorare, però la famiglia è il cuore della mia vita.
1: Noi abbiamo qui accanto l'immagine del Gesù misericordioso. Claudia, quanto sono importanti quelle parole che leggiamo? Quel Gesù, confido in te.
0: È infatti grandissima, questa è, diciamo, la frase importante. Intanto Gesù, attraverso questa immagine, ci parla della Santissima Trinità, perché chi vede me vede il Padre, dice Gesù, e questa veste scostata non mostra il cuore di Gesù, è come se mostrasse il Padre e lo Spirito Santo, la grazia che fuoriesce dai sacramenti, perché il bianco azzurro, che sembra che ci siamo messe d'accordo, no? Come colori, senza pensarlo. È l'acqua che purifica, il sacramento del battesimo, il sangue è l'Eucarestia, che è il sacramento per eccellenza della misericordia. E questo invito che fa Gesù a non confidare nelle nostre capacità, nelle nostre forze che sono sempre e comunque limitate, ma di camminare con Lui, di confidare in Lui, soprattutto nella sua infinita misericordia, nella sua poi bontà.
1: Tu, Claudia, hai iniziato a camminare con lui e nel 2005 fondi un'associazione, Le Opere del Padre. Di cosa si tratta?
0: Le opere del Padre, questo desiderio di chiamarle le opere del Padre è perché per me il Padre è il padre della parabola del figlio il prodigo e del figlio invece, come si può chiamare, l'altro figlio che sta sempre col padre, no? È quel padre lì che io ho incontrato, un padre che mi ha abbracciato. Perché la mia esperienza spirituale l'ho fatta pregando il Padre nostro. Quindi ho percepito proprio l'amore del Padre che mi riempiva il cuore di pace. E allora quindi questo amore grande per il Padre mi ha portato a Gesù, innanzitutto a Gesù in chiesa, a frequentare la chiesa, i sacramenti, a ritrovarmi attraverso la parola di Dio che mi insegnava, mi consolava, mi liberava. E poi successivamente io ho desiderato fare qualcosa per Dio perché avevo ricevuto tanto. E allora ho pensato proprio alle opere del Padre, cioè di compiere le opere di misericordia per il Padre, però nel nome di Gesù, cioè mettendo al centro Gesù. E queste opere prima sono iniziate in Africa, con i bambini poveri, con le famiglie in difficoltà, portando anche dall'estero queste persone che avevano bisogno di essere curate in Italia perché nel loro paese non avevano possibilità di curarsi. E poi successivamente, dopo il terremoto del 2016 ad Amatrice, accorgendomi che tutti gli aiuti andavano ai terremotati, ma in realtà chi soffriva erano i poveri a Roma, perché mancavano gli aiuti. Cioè, io fui convocata per aiutare appunto perché i depositi erano vuoti, se volevo contribuire in qualche modo con la mia associazione. E quindi cominciai a scoprire la povertà dentro la nostra città. I più dimenticati, quelli che dormivano nelle roulotte oppure per strada, sui marciapiedi. E quindi è nata un'opera, innanzitutto come lavanderia, per lavare i vestiti alle persone che vivono in strada. E poi successivamente, conoscendo i poveri e quindi entrando in una relazione con loro più profonda, ho cominciato a capire che avevano bisogno di più di lavare i vestiti, no? Ma di essere ascoltati.
1: Bene,
0: hanno
1: bisogno sia di cose materiali ma anche spirituali. Claudia, ci fermiamo solo un istante perché lo avete visto, Giacomo non è qui accanto a me, ma è andato per noi questa mattina proprio nel santuario della Divina Misericordia. Allora, Giacomo, sei arrivato?
2: Eccoci, sono arrivato e sono anche stato accolto da Suor Vincenza. Grazie per essere qui con noi, grazie per averci accolto.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Noi ci troviamo proprio all'interno, come detto, del Santuario della Divina Misericordia, la Chiesa di Santo Spirito in Sassi, e siamo dinanzi alla statua di Suor Faustina Kowalska. Sono passati 26 anni da quella canonizzazione, che importanza ha avuto?
3: La canonizzazione di Santa Faustina ha una grande importanza per tutti noi. Quando la Chiesa ci conferma la santità di Suor Faustina, vediamo come questa spiritualità della Divina Misericordia è importante per la Santa Chiesa e per tutto il mondo.
2: Suor Vincenza, tutto questo ha avuto un'importanza naturalmente per tutti, anche per te, che all'epoca già avevi cominciato il tuo cammino di noviziato.
3: Esatto, in questo tempo sono stata noviziato. Per me era una cosa molto importante quando appena cominciato questa mia strada, era una grande conferma, no, anche da Dio, dalla Chiesa, che sono in questa congregazione, che Dio mi conferma che questa è una strada molto importante. La strada sulla Divina Misericordia.
2: Tutto questo tra l'altro ti ha portato poi qui a Roma, in quel luogo che è il centro nevralgico e propulsore della Divina Misericordia. Che effetto ti fa essere qui testimone di questo percorso?
3: Questa è una grazia, potrei dire una grazia che ho ricevuto dal Signore, poter essere anche testimone della Divina Misericordia, poter pregare qui per ricevere la Divina Misericordia per tutti noi, anche per me stessa, no? Allora sempre ringrazio al Signore di questo dono che possiamo noi, anche come con sorelle di Santa Faustina, pregare alla Divina Misericordia, implorare per noi, per tutto il mondo.
2: C'è una realtà che si chiama Faustinum, di cui però dobbiamo parlare. Di che cosa si tratta?
3: Allora, c'è la gente che in modo speciale vuole pregare, implorare la Divina Misericordia, che vuole approfondire la spiritualità della Divina Misericordia, confidare sempre in più nella sua bontà, nel suo amore. C'è un'associazione che vive in modo più profondo di questa spiritualità. Allora penso che per tutti una cosa importante è che esiste questa associazione che anche ha visto Santa Faustina, che aveva una visione e ha visto un grande gruppo dei laici, sacerdoti, consacrati che in modo speciale pregano alla Divina Misericordia, possono diffondere il culto di questa spiritualità.
2: Per chi volesse conoscere anche più da vicino il carisma e di che cosa si tratta, in che modo portate avanti tutto ciò che Suor Faustina ci ha lasciato, è www.faustinum.pl per approfondire e per entrare anche un po' in quel sogno, in quella visione che Suor Faustina, Santa Faustina, ebbe. Suor Vincenza, grazie per essere stata qui con noi allora.
3: Grazie, grazie a tutti.
2: Noi ci ricollegheremo sempre da qui fra pochissimo, quindi rimanete con noi. A te grazie.
1: Grazie, grazie Giacomo, grazie Suor Vincenza, ci ritroviamo tra poco. Claudia, un luogo caro anche a te, ovviamente.
0: Sì, ma poi Suor Vincenza, le voglio bene. Il nostro sacerdote che guida la parrocchia di San Gelasio appartiene all'associazione Faustinum, quindi diciamo c'è tutto un intreccio qui di affetto.
1: Una grande famiglia.
0: Sì, di una grande famiglia.
1: Ci stavi raccontando prima, Claudia, che hai fondato appunto le opere del padre nel 2005, hai notato che i poveri avevano bisogno di beni materiali, ma non solo. Questo servizio poi è cresciuto negli anni, purtroppo i poveri sono tanti, tante sono le richieste d'aiuto e a un certo punto avete dovuto cambiare anche sede abbastanza recentemente.
0: Sì,
1: e allora...
0: Sì.
1: Prima di parlarne, Claudia, vogliamo andare proprio lì, perché è venuto il nostro Simone Nessori e scopriamo quello che fate. Guardiamo.
4: Ci troviamo a San Gelasio, sede, diciamo, delle opere del padre che si sono trasferite da settembre da Fidene in questa zona nostra. Che cosa vuol dire fare il volontario? Fa parte del mio essere... parte di questa parrocchia e del mio essere cristiano.
5: Tutti i fratelli e sorelle che vengono qua si devono registrare prima di poter andare ai vari servizi. E oggi siamo qua con il servizio per il banco alimentare, i vestiti, per il medico, il barbiere e poi per la lavanderia.
6: Io mi occupo del servizio lavanderia, accogliamo le persone che ci portano i loro indumenti. Questi indumenti verranno lavati, igienizzati, stirati nel reparto lavanderia e poi verranno restituiti il lunedì successivo.
7: Volontario è una parolona perché è come se fosse una vocazione, perché si ridà la dignità a una persona e si fa veramente con amore, quindi quello che possiamo fare nei nostri limiti, ognuno secondo le capacità, insomma, chi in cucina, chi, insomma, qui c'è da fare per tutti.
8: Siamo nella parrocchia di San Gelasio a fare un pubblico servizio di volontariato per tutti quelli che vogliono venire e non hanno medicine. Tutto questo sempre nello spirito di voler aiutare un fratello.
9: Sono tutti pazienti praticamente che vivono fuori per strada, per cui hanno delle problematiche gravi delle volte, per cui li curiamo finché possiamo curarli, giustamente nel nostro piccolo, grande che sia, li aiutiamo ad andare avanti.
10: Siamo alle stanze alimentari. Ogni mese andiamo al magazzino Toscolano a prendere il carico. Noi lo raccogliamo, sistemiamo in ogni scaffale e mano a mano che arrivano le persone noi facciamo i pacchi, quindi facciamo un po' la gestione della provvidenza per condividere tutto questo con ogni persona, con ogni famiglia.
11: Mi occupo della parte amministrativa, della gestione del banco alimentare, il controllo dei documenti, c'è il controllo dell'ISE e tutto il resto della documentazione che è connessa alla distribuzione del banco, insomma, del pacco alimentare stesso.
12: I nostri utenti possiamo dividerli in due step, le famiglie in stato di disagio generale e poi abbiamo i senza fissa dimora, che hanno delle esigenze diverse alle famiglie, logicamente. Ma quello che chiedono un po' in generale, ascoltati, essere ascoltati, e desidero molto parlare per raccontarti la loro storia, i loro disagi, quello che hanno sofferto. Quindi loro quando ti vedono sono felici di vederti.
1: E allora vogliamo ringraziare Simone Nestori che ci ha raccontato quello che fate, grazie a tutti i volontari e agli ospiti che abbiamo visto in questo servizio, Claudia. Allora, quali sono le novità? Sempre più richieste d'aiuto, ma anche gli spazi sono più ampi.
0: Sì, sono più ampi. E poi il cambio del nome del servizio, perché è un servizio delle opere del padre, però prima si chiamava Colomba Express. E in realtà, venendo qui a San Gelasio, ho sentito che era più consono chiamarlo con Maria, quindi la Vergine Maria, nella terra dei fratelli.
1: E ce lo spieghi?
0: Sì, certo, perché la consapevolezza è che noi non siamo un'organizzazione in realtà, no? Di volontariato, anche se ufficialmente ci chiamiamo le opere del padre ODV, ma comunque siamo anche riconosciuti dalla Chiesa come associazione privata di fedeli. Però in realtà noi capiamo che quello che facciamo, come diceva la signora, cioè è quasi una vocazione, cioè è quasi un desiderio di portare l'amore di Dio agli altri. Quindi operiamo nel nome di Gesù, non nel nostro nome. Non so se,
1: certo. Sì,
0: se
1: sì,
0: è sottile la differenza. Quindi non per sentirci bravi, a posto, ma perché è proprio un'esigenza del cuore, cioè non sopportare di vedere che l'altro sta in condizioni di difficoltà e non fare niente, l'indifferenza, no? Quella che Madre Teresa diceva che è il peccato più grande, cioè l'indifferenza. Allora, quindi, l'ascolto, perché Mario diceva l'ascolto? Perché non puoi aiutare l'altro se non capisci veramente di che cosa ha bisogno. Non semplicemente delle cose materiali, perché con Maria il logo della Madonna delle Lacrime di Siracusa, perché c'entrate voi? Eh sì, per questo ve lo dico, perché
1: Claudia,
0: anni fa...
1: ti fermo qualche istante, sì. Ci ritorniamo dopo, sì. Perché questo è un aspetto importante, vorrei che lo raccontassimo bene, perché ci sta richiedendo la linea Giacomo, ritorniamo
0: certo.
1: Subito, allora Santo Spirito in Sassia, ecco Giacomo è pronto e non è da solo.
2: Non sono da solo, grazie, non sono da solo Claudia, perché sono con Don Paolo Martinelli che è il rettore, grazie per averci accolto.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Siamo sempre di Nazio, ci siamo spostati, naturalmente vedete alle nostre spalle l'immagine che accoglie tutti i fedeli che vengono qui, l'immagine di Gesù misericordioso. Un accento particolare Don Paolo volevi mettere sulla festa di quest'anno.
13: Sì, perché intanto buongiorno a tutti. Oggi è un anniversario sicuramente per la canonizzazione di Santa Faustina nell'anno 2000, ma in quella circostanza San Giovanni Paolo II istituì la festa della Divina Misericordia che Gesù chiamò come ultima tavola di salvezza, perché diceva: io ho patito la dolorosa passione ma le anime si perdono, e quindi con questa festa voleva come tornare, come in questo periodo liturgico dopo la Pasqua. Tutti abbiamo fatto Pasqua, non so se siamo tutti già a posto, e quindi Gesù ritorna continuamente e in questa festa, soprattutto quella di quest'anno, abbiamo avuto un grande concorso per esempio di confessori, dai 30 ai 40 che si alternavano, proprio perché tutti potessero ricevere la misericordia, il sacramento della misericordia. Poi abbiamo avuto la presenza di Gesù attraverso i suoi pastori, innanzitutto il Papa, siamo andati la mattina della domenica per il Regina Celi con l'immagine in piazza, poi abbiamo ricevuto il Cardinal Reina, il Cardinal Mamberti e tutti gli altri sacerdoti che hanno celebrato e partecipato di questa vera e propria festa dell'anima, perché tutti si potevano confessare e tutti potevano ricevere il sacramento dell'Eucarestia.
2: L'abbiamo nominato diverse volte nel corso della puntata, Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, di cui si respira palpabilmente la presenza qui, sono presenti le sue reliquie insieme anche a quelle di Santa Faustina Kowalska, ma non sono le uniche, perché santità chiama santità all'interno di questo luogo.
13: Sì, come è anche stato detto in studio, Papa Francesco diceva: se siamo stati misericordiati bisogna essere misericordiosi, e qui c'è stata una schiera di santi che si è succeduta nei secoli, da San Camillo, innanzitutto il Beato Guido di Montpellier, lo ricordo perché è stato beatificato 2 anni fa da Papa Francesco, che diciamo Guido di Montpellier è stato chiamato dal Papa Innocenzo per fare l'ospedale, quindi qui è un santuario, ma richiama anche

0: che all'ospedale alle opere di misericordia, come è stato ricordato anche dalla dottoressa Claudia Coll, ma tanti santi hanno operato qui. Per esempio San Giovanni Bosco era stato chiamato per l'educazione dei giovani e dei sacerdoti, Santa Francesca Romana per gli ammalati, San Camillo dell'Ellis, San Filippo Neri. Quindi questo che è proprio l'ospedale del Papa è sempre stato considerato, oltre a essere un luogo di preghiera e quindi per ricevere la misericordia, chiama poi a noi stessi a essere misericordiosi.
1: E tutto questo è evidentemente palpabile anche nei cuori delle persone che già a quest'ora del mattino, noi siamo arrivati qua poco fa e comunque c'era parecchia gente, tutti quanti già all'inizio della giornata, come a volersi avvicinare a quella santità, a quella misericordia, a quella divina misericordia che qui dentro si respira. Don Paolo, grazie per averci accolto allora.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti. Buon tempo di dopo Pasqua in attesa di ricevere il fuoco dello Spirito a Pentecoste.
1: Grazie, grazie Don Paolo. Noi ci ricolleghiamo, grazie, fra pochissimo nuovamente da qua per ascoltare anche una testimonianza. Fra poco.
2: Grazie, grazie Don Paolo, grazie Giacomo, ci ritroviamo tra poco. Ci fermiamo qualche istante, Claudia, poi ritorniamo, ripartiamo proprio, ci siamo lasciati sulla Madonna delle Lacrime. Hai detto che centriamo noi,
3: Sì.
2: capiamo in che modo e ritorniamo poi anche da Giacomo. A tra pochissimo.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: La spada dal gallo d'oro.
4: La più alta ricompensa militare.
5: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
6: Mentre s'appresta a sposare Simone.
7: Prendete quella in veste da sposa!
8: Simone, che cosa fanno?
6: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
9: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
8: Egli mi disprezzerebbe.
10: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
11: Esther è il suo nome.
6: Esther è il re. Lunedì in prima serata.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
14: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Scopri l'eccellenza.

0: L'eccellenza delle scarpe Enval Soft, leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Che cosa succede?
3: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
4: Chi si occupava di questa evacuazione?
3: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
5: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
6: Exodus, domani in prima serata.
7: Seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.

0: siamo insieme oggi 30 aprile, stiamo ricordando la data della canonizzazione 26 anni fa, Santa Faustina Kowalska, e con Claudia Kohl, che ringraziamo nuovamente, stiamo ricordando quello che fai insieme a tanti volontari proprio per i poveri con l'Associazione Le Opere del Padre, che ha cambiato sede, siamo venuti da voi e offrite dei servizi che anche quelli hanno cambiato nome perché è diventato con Maria nella terra dei fratelli. Ci siamo lasciati pochi minuti fa dicendo che noi c'entriamo in qualcosa con la Madonna delle Lacrime, io non ho ben capito, ci puoi raccontare Claudia?
1: Allora, perché quando io... diciamo, ascoltavo i poveri all'inizio di questo servizio nel 2017-2018, quello che mi, diciamo, rattristava di più è che raccoglievo molte lacrime. È vero che andavo a pregare e a consegnare queste lacrime al Signore, ma un giorno capii che dovevo portare proprio i poveri e li dovevo portare al santuario delle lacrime dove ero stata a Siracusa da Maria, e quando feci questa proposta all'interno del gruppo, diciamo, ci fu un po', insomma, una preoccupazione, dice, ma come fai a portare tutti i poveri in Sicilia da Roma?
0: Certo, non è facilissimo, non è vicinissimo.
1: Però io ho fede nel senso che so che se è un desiderio che nasce buono, che nasce dal cuore, forse e viene benedetto dal Signore, e quindi ho messo in stand by il desiderio, cioè ho detto, vabbè, tutti mi dicono che è una cosa che non si può fare, ma cerco di capire perché, e invece vengo contattata da voi, che avevate saputo che volevo andare al Santuario della Divina Misericordia, mi avete detto che volevate accompagnarci. Allora lì ho detto, ma riprendo in mano questo desiderio, lo rendo concreto, e quindi mi attivo ad organizzarlo. Ci hanno aiutato i militari, sono andata a incontrare i capi per farci aiutare per la base. Loro hanno una base militare a Ortigia, per accoglierci. Insomma, mi sono mossa con le persone che, diciamo, conoscevo. Per esempio, la finanza ci diede dei pullman per spostarci, e quindi facemmo questo viaggio della speranza, che fu anche molto colorito, molto divertente, perché dovevamo salire sull'aereo, un gruppo si era perso e quindi cerca, poi quando arrivava non si trovavano i biglietti, insomma fu abbastanza, diciamo, colorita la cosa, e anche simpatica, devo dire. Però
0: cosa ha rappresentato poi arrivare lì?
1: Tanto, tanto, perché non solo è stato importante non solo arrivare al santuario da Maria, ma coinvolgere tutte le comunità cristiane delle zone limitrofe, quindi di Modica e di altre cittadine, dove appunto ci hanno accolto, preparato da mangiare il pranzo, la cena in parrocchia, un ristorante si è messo a disposizione. Cioè, è stato veramente il viaggio della solidarietà da parte di tantissime persone. Per esempio, i militari, la mattina che ci svegliamo lì, portarono degli abiti usati.

0: Gesù Confidente sì, ha
1: sì,
0: funzionato.
1: Sì, ha funzionato.
0: Claudia ci richiama Giacomo. Riandiamo subito al Santuario della Divina Misericordia. Giacomo, a te.
2: Eccoci, io sono in buona compagnia, grazie, perché sono con Pamela. Buongiorno Pamela.
3: Buongiorno a tutti.
2: E in compagnia di Serena. Ciao Serena.
4: Buongiorno a tutti.
2: Sono delle under 30, quindi a farci una testimonianza giovanissima, di questo siamo particolarmente contenti. Pamela, tu questo luogo lo conoscevi già?
3: Sì, questo luogo l'ho sempre conosciuto, però mi sono avvicinata 2 anni fa e continuo a frequentarlo spesso.
2: Ti sei avvicinata nel senso che l'hai conosciuto meglio, per quale ragione? Perché poi 2 anni fa hai deciso, l'hai scelto, tra virgolette, come luogo del cuore?
3: Ricordo che era un periodo difficile e credo che sia stato proprio il Signore a portarmi qui. Ho trovato un luogo di preghiera e di pace. Infatti volevo ricordare Papa Francesco quando diceva che i santuari sono luoghi speciali dove si viene a pregare per essere consolati e per guardare con maggiore fiducia al futuro, ed è stato proprio questo che è successo a me. E oltre ad aver trovato un luogo speciale dove pregare, ho trovato una comunità bellissima e accogliente.
2: Quella comunità ti ha accolto, ti ha incluso, tu ne fai parte e adesso cerchi anche, fra virgolette, di restituire quel bene che ti è arrivato, quella consolazione che ti è arrivata ad altre persone attraverso degli incontri, giusto?
3: Sì, io cioè il santuario propone molti momenti di preghiera, oltre alla messa domenicale e quelle feriali ci sono anche il giovedì, ci sta l'adorazione comunitaria guidata con il rosario, il venerdì l'adorazione della Santa Croce con il rosario, però poi circa un anno fa Padre Paolo, il rettore del santuario, mi ha proposto un percorso di vita e così ho iniziato a frequentare l'incontro giovani.
2: Incontro giovani di cui fai parte anche tu, Serena. Come mai? Che cosa ti piace tanto di questo incontro?
4: Ma di questi incontri cioè, li frequento perché ho incontrato sia fratelli ma anche un luogo in cui cioè, dove mi trovo bene e dove posso anche sì, frequentare gli incontri con gli altri miei fratelli, amici.
2: E tra l'altro Serena non è che abita proprio qua dietro, mi ha detto, quindi anche farsi il carico di un viaggio, sappiamo cosa vuol dire anche muoversi a Roma con i mezzi, però è proprio testimonianza del fatto che qua si sta bene e si torna sempre nei luoghi dove si sta bene, come facciamo anche noi di TV 2000 e di Buon Mattino. Per cui grazie Serena, grazie Pamela per averci offerto la vostra testimonianza. Da qua è tutto, anche da questo luogo in cui ci sentiamo sempre bene, allora vi salutiamo. Ciao,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie Giacomo, grazie Pamela, grazie Serena. E quando si sta bene il tempo passa velocemente, Claudia. Però noi vogliamo farti un regalo, ci proviamo, spero che ti piaccia, perché sai dove andiamo? L'hai già visto, l'hai visto prima. Andiamo a Siracusa, nel santuario della Madonna delle Lacrime. Don Carlo Fatuzzo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Dagli occhi,
5: grazie.
0: Di Claudia la sorpresa è riuscita.
5: Siamo molto felici, molto felici.
0: E allora vogliamo salutarci con te in questa puntata. C'è una preghiera, ce la vuoi dire? Ci dici tu come ci vogliamo salutare oggi e concludere questa nostra puntata?
5: Sì, certamente. Siamo nella Pontificia Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, che è stato consacrato dal Papa San Giovanni Paolo II, come sapete bene, il 6 novembre del 1994. Ma alcuni anni dopo, esattamente il 31 agosto del 2003, il reliquiario che contiene e conserva le sacre lacrime della Madonna è stato portato a Castel Gandolfo, alla villa pontificia di Castel Gandolfo, e lì il Papa San Giovanni Paolo II, durante l'Angelus, dinanzi al reliquiario, ha pronunciato una sua bellissima preghiera. È una preghiera che rivolgiamo anche adesso alla Madonna delle Lacrime, e particolarmente invocandola per la pace in tutto il mondo e anche per proteggere questa opera così bella di cui ha testimoniato la signora Col, che è anche nel segno della protezione della Madonna delle Lacrime. Questo ci riempie di tanto.

0: tanta gioia.
1: Don Carlo,
0: Possiamo,
1: prego.
0: ecco adesso, sì, ci rivolgiamo allora all'intercessione della Madonna delle Lacrime con le parole di San Giovanni Paolo II. A te, dolce Madonna delle Lacrime, presentiamo la Chiesa e il mondo intero. Guarda a chi ha più bisogno di perdono e di riconciliazione. Reca concordia nelle famiglie e pace fra i popoli. Asciuga le lacrime che l'odio e la violenza provocano in molte regioni della terra. Il tuo pianto, o madre, sia pegno di conversione e di pace per tutti i tuoi figli. Grazie.
1: Amen. Grazie Don Carlo, grazie per questo regalo che ci hai fatto oggi. Ti devo salutare perché il tempo stringe. Grazie, un abbraccio a tutti a Siracusa. Claudia, noi abbiamo il tempo per dire www.leoperedelpadre.it. Grazie, grazie per essere
2: Grazie
1: stata
2: a
1: con noi.
2: voi e
1: Ci
2: aiutate i
1: ritroviamo
2: poveri,
1: presto.
2: aiutate i poveri. Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il ballo?
5: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
6: Stop! È ombrosa però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
7: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
8: Le avventure di Felicity. Questa sera, in prima serata.
9: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
10: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
11: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
12: La spada dal gallo d'oro.

0: la più alta ricompensa militare.
1: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
2: Mentre s'appresta a sposare Simone,
3: prendete quella in veste da sposa!
4: Simone, che cosa fanno?
2: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
5: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
4: Egli mi disprezzerebbe.
0: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
6: Esther è il suo nome.
2: Esther è il re. Lunedì in prima serata. Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.

0: immagine ancora negli occhi, vogliamo cominciare la puntata di oggi. È iniziato il mese Mariano e vogliamo iniziarlo con una persona veramente cara alla nostra trasmissione, ma tutta la rete.
1: Sì, Giacomo, allora diamo il buongiorno al Cardinale Comastri che torna nel nostro studio.
2: Buongiorno.
1: Noi, Eminenza, la ringraziamo tantissimo. Grazie. Perché ci fa un grande regalo oggi.
2: Grazie.
1: E allora questo è l'affetto di tutto il nostro pubblico.
2: Grazie.
1: Grazie, Eminenza. Ci ha portato la statua della Madonna di Fatima.
3: Esatto.
1: E ora ci spiegherà perché.
3: Esatto, esatto.
1: Intanto buongiorno e benvenuto.
0: Grazie per essere qui con noi.
3: Dopo che avevo scritto questo libro sulla Madonna, che penso sia uno strumento utile un po' per tutti, la Madonna mi ha fatto un regalo che io non aspettavo. Mi arriva un volontario che lavora nel carcere di San Cataldo in Sicilia e mi porta questa Madonnina da parte di tutti i detenuti. Io ero un po' meravigliato e lui mi disse: guardi che c'è anche una lettera. Allora, questa lettera, non so se riesco a leggerla. Mi do domenica di Pasqua. Eminenza Cardinale Comastri, siamo i detenuti del carcere di San Cataldo. Così ci chiamano, detenuti. Perché la nostra vita è macchiata da violenza. Ci manca essere chiamati figli. La sua voce la sentiamo attraverso la radio. Unica volta si ferma il nostro cuore, lacerato da tanto peccato. Sì, caro padre, la nostra vita è sporca, perché ha ucciso e ferito il mondo. Avremo mai il perdono di Dio? Avremo mai il perdono di Dio? Noi siamo dietro una cella piccola, a volte con più persone, tutti accomunati da una sola cosa, avere la colpa di aver sbagliato. E stiamo pagando con il carcere. Alla radio abbiamo sentito che la sua prima esperienza di sacerdote proprio a Roma, in un carcere. Io qui ho un ricordo proprio di quel periodo, fa ben farlo sapere. Allora conoscerà bene le nostre lacrime che sigillano questa lettera, che vuole essere un chiedere perdono a Dio. Io ho ucciso i miei genitori. Terribile. Le mie mani urlano di peccato. La mia vita non ha più senso, perché ho ucciso il senso della mia vita. Le mie mani urlano sangue, che ancora provano il peccato più grande che un figlio possa commettere, uccidere la propria vita. Cardinale Comastri, per favore, porti al Signore questa lettera. Chieda il perdono dei nostri errori. Chieda la conversione dei nostri cuori. Perché uscendo dal carcere possiamo rivedere il cielo e le stelle con Dio che non ci abbandona. Com'è bella la sua voce. È stata proprio fortunata la sua mamma ad avere un figlio santo come lei, un po' troppo. Un figlio sacerdote che Dio ha posto nel

0: La Chiesa come suo figlio speciale. Noi carcerati avremo il paradiso? Ho paura della morte. Ho paura di rimanere solo. Un compagno di cella, quando mi trovava a Palermo, si è suicidato davanti a me. Non ha retto. Dopo che ha ucciso la propria donna. E mi ha detto, io sono Giuda. E io non ho fatto nulla per fermarlo. La mattina, appena sveglio, lo trovai impiccato. Aveva lasciato un biglietto con scritto «Adesso potrò scontare il mio peccato, come Giuda». Con la corda sparisco e vado via. La lettera che le scrivo, e scriviamo, vogliamo dire, ha ammazzato qualcuno, sicuramente. Si è perdonato lui, perché ti ha detto «Gesù, ricordati di me». Quando sarai nel tuo regno. Tu Gesù gli ha risposto, te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso, allora posso chiederti perdono. Mi ricordo che dopo che lessi questa lettera, mi pensavo, ormai non si confessi. E invece disse, mi confessa, sì, volentieri. Ricordo, qui non è la confessione, questo è il racconto del delitto. Ma è terribile. Si è confessato, poi mi fa, la faccio abbracciare. Certamente, mi abbracciò così, con le mani così. Queste mani hanno ucciso, non possono toccare un sacerdote. Così mi abbracciò. Ci siamo salutati.
1: Grazie. Grazie per aver condiviso con noi questo ricordo e per aver portato nel nostro studio quella Madonnina che suggella ancora di più quel momento. È un anno con Maria, si chiama il suo libro, esatto. Perché non basta un giorno e non basta un mese che è quello mariano. E fra le tante riflessioni, nei giorni che lei esamina, giorno per giorno, lei dice che ci aiuta a riflettere su un mondo che dice non è più come Dio l'ha creato. Come mai?
0: Perché il mondo non è più bello e armonioso come quando uscì dal cuore e dall'onnipotenza creatrice di Dio. Nel mondo è entrato il peccato, e si vede, che porta squilibrio, disordine, sofferenza e morte. Il peccato è l'unica vera disgrazia dell'umanità, perché il peccato ci separa da Dio, e Dio è tutto. Padre Teresa di Calcutta diceva, Dio è la trave che sostiene il tetto. Se lo dietro la trave, il tetto crolla. Pensa il profeta Isaia, giustamente osserva, si rivolge al popolo, i vostri peccati vi hanno reso come un panno sporco, come foglie secche, sbattute dal vento. E Geremia, pensate, aggiunge, le vostre iniquità hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. Forse molti non ci credono, ma è parola di Dio. Hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. L'esperienza lo conferma, ma Dio non ci abbandona. Infatti nel momento stesso in cui la libertà dell'uomo ha aperto uno strappo tra Dio e l'umanità, egli subito ha fatto una promessa nella quale brilla la sua sconfinata misericordia. Egli ha detto al demonio tentatore, io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa discendenza della donna, che poi è Gesù, ti schiaccerà il capo, mentre tu inciderai il calcagno. Dio, cioè, promette di entrare nella nostra storia, diventata ostile e ribelle, promette di entrare per salvare. La discendenza, che è Gesù, schiaccerà la testa al serpente. E spesso nelle strade della Madonna si vede la Madonna che schiaccia la testa al serpente. Ebbene, il fatto è veramente straordinario, perché secondo la cultura antica, La discendenza

0: era sempre legata all'uomo. Maria, pertanto, è una scelta di Dio, come una collaborazione voluta da Dio. E noi non possiamo ignorare, né tantomeno escludere questa collaborazione. Se lo facessimo, ci metteremo contro il progetto salvifico di Dio, così come Lui l'ha pensato, e così come concretamente e storicamente l'ha realizzato e continua a realizzarlo.
1: Eminenza, lei, per spiegare quelle che sono le cause di un mondo che sta cambiando, che come ci ha detto non è più come è stato creato, lei cita Norberto Bobbio. Perché?
0: Norberto Bobbio era ateo. Ebbene, è stato un ateo accanito, è irriducibile. Tuttavia, in occasione dell'anno 2000, sulla rivista Micromega, che era la rivista degli altri, tutto sommato, dichiarò: siamo circondati dal mistero. È impressionante che l'abbia fatto un ateo. Siamo circondati dal mistero. Sento di essere arrivato alla fine della mia vita senza aver trovato una risposta alla domanda ultima: che senso ha la vita? La mia intelligenza è umiliata. E io accetto questa umiliazione, attenti, ma non cerco di sfuggire all'umiliazione con la fede. Questa conclusione lascia sbigottiti. Ma non sta a me giudicare la decisione drammatica di Norberto Bobbio, che in pratica si dichiara sconfitto in ciò che è più decisivo nella vita, però esclude orgogliosamente la fede. La cosa terribile e pericolosa è l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutti i peccati, dall'inizio fino anche oggi. Se guerre, dietro c'è orgoglio. Una da una parte e dall'altra, orgoglio. E il mondo soffre. E sta soffrendo terribilmente. Orgoglio. Tuttavia un giorno, pensate, Norberto Bobbio confidò: la storia rassomiglia a un mattatoio, ditelo oggi. È una continua catena di guerre e di violenze. C'è un disordine, c'è un'infezione, c'è un germe di follia. C'è qualcosa che avvelena la storia degli uomini, disse lui. Tutto questo è vero ed è verificabile. E oggi più che mai, senza saperlo, Norberto Bobbio con queste parole ha detto ciò che da sempre insegna la Chiesa Cattolica. Nel mondo, infatti, a causa del peccato dell'uomo che si è rivelato a Dio, è entrato un germe di follia, un veleno che noi chiamiamo peccato originale. Molti non ci credono, ma che nel mondo sia successo qualcosa è vero. Che è entrato un disordine, è vero. Deve essere sciechi, me lo riconoscono. Anche un ateo se ne è accorto e ha ammesso che c'è un disordine che non riesce a spiegare.
2: Eminenza, ci ha spiegato che le cause sono il nostro orgoglio, il peccato originale, e poi ci mostra la figura di Maria e ci dice che Maria è l'unica che è veramente libera.
0: È vero. Poiché Maria non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio, infatti, è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio, si capisce il vero valore delle cose, il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli effimeri e vuoti che continuamente ritornano. E oggi ci sono tanti. Però vedo applaudire tanti personaggi, non mi azzardo a fare i nomi, ma che applaudite. C'è un salmo che dite: uomini, dice così, quanto siete stolti, perché incensate niente? Oggi accade spesso. Ebbene, Maria è libera e osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana. Non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti. Annuncia coraggiosamente la loro fine. Conosciamo bene le parole Magnificat. Maria non si piega alle logiche del potere, non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo e profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate a queste parole, fecero paura a Napoleone. Qui era nato il 15 agosto, era la festa dell'Assunta, doveva essere contento. Però il 15 agosto si legge questo Vangelo qui, Vangelo dell'Annunciazione. E allora dice Napoleone, come? Il mio compleanno mi devo sentire dire di rovesciare per il teatro e alzare gli umili? Ha abolito la festa dell'Assunta in Francia. Poi chiaramente è ritornata perché anche lui è caduto.
1: Eminenza, ci prendiamo un attimo di pausa e ritorniamo tra pochissimo e ripartiamo proprio dalle parole del cardinale Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I. A tra pochissimo.

0: giornata ideale per cavalcare.
1: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
2: Stai facendo pratica con il ballo?
3: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
4: È ombrosa, però.
0: No, è indipendente.
1: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
3: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
5: Ma come osi?
0: Da quale parte dovrei stare io?
6: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, esquisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet gold.

0: Il benessere intimo evolve e in menopausa può richiedere più attenzioni. Puoi scegliere Saugella Polygin 50+, il detergente intimo 3-in-1, lenitivo ed emolliente che dona sollievo prolungato dai fastidi intimi. Consigliata dai ginecologi, amata dalle donne. Saugella Polygin 50+, il tuo benessere intimo quotidiano in menopausa.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
2: La spada dal gallo d'oro.
3: La più alta ricompensa militare.
4: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
5: Mentre s'appresta a sposare Simone...
6: Prendete quella inverte da sposa!
7: Simone, che cosa fanno?
5: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
8: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
9: Egli mi disprezzerebbe.
10: Posso chiedere qual è la fortuna?

0: giornata che il mio re ha scelto. Esther è il suo nome.
1: Esther è il re. Lunedì in prima serata.
2: Che cosa succede?
3: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
4: Chi si occupava di questa evacuazione?
5: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
6: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
1: Exodus. Domani in prima serata.

0: Riprendiamo con voi questa mattina e siamo in compagnia. Noi vogliamo ringraziare nuovamente Sua Eminenza il Cardinal Comastri, perché questa mattina davvero ci ha fatto un grande regalo. Anzi, Eminenza, cogliamo questo momento proprio per ringraziare. Lei ci ha portato dei doni che ha ricevuto, la Madonna di Fatima.
1: E chiaramente durante il viaggio la bambina voleva parlare. A un certo punto disse alla mamma: mamma, guarda. La mamma rispose: ma vedi, ho fretta, devo stare attenta al traffico. Ma cosa vuoi? Sei buona, vediamo a casa. Arriva a casa, c'è la scena. La bambina disse: mamma, guarda. La mamma: ma voglio vedere il telegiornale, vedere cosa è successo oggi, mica posso stare disorientata. Bene, finisce il telegiornale, altre cose da fare. La mamma prende la bambina e la porta a letto. Mentre va in camera, la bambina ancora dice: ma mamma, ascolta il mio momento, guarda. La mamma: domani, stai soltanto tanto tempo. Spegne la luce e va in camera. Va in cucina. La mamma finalmente ci ripensa. Rivede gli occhi imploranti della bambina. Allora in punta di piedi entra nella camera e si accosta al lettino della bambina e si accorge che tiene stretto in pugno un foglietto. La mamma lo apre lentamente e trova un foglietto tutto spezzato. Sapete cosa c'era scritto? Grazie mamma, perché hai tanto da fare, ma hai anche tanto tempo per giocare con me. Era la festa della mamma. La bambina voleva dare alla mamma quel messaggio. Ho visto che la mamma non voleva riceverlo, alla fine l'aveva strappato. La mamma pentita abbracciò la bambina e conservò intatto il foglietto. A volte basta poco per rendere contenta una persona, questo vale per tutti, A volte basta un sorriso, un buongiorno, buonasera, un augurio, costa niente. Io mi ricordo, la mia mamma diceva spesso: un sorriso non costa niente, pure compra tutto. Non mancare mai di fare un bel sorriso a tutti.
2: Eminenza, all'interno del suo libro Un anno con Maria parla naturalmente anche del Santo Rosario. E allora sì, è un'occasione per riprendere in mano anche proprio a partire dal nome, perché si chiama così.
1: Il Rosario ha origine dall'usanza medievale di adornare le statue della Vergine Maria con piccole corone di fiori, con ghirlande di rose, appunto, dette appunto rosari, collane di rose. Da qui l'idea di utilizzare una collana di grani, la cosiddetta corona, per guidare la meditazione, contare i Pater Nostro e le Ave Maria. La sua divulgazione è la tradizione attribuita a San Domenico, che nel 1214, in un'apparizione della Madonna, ricevette il primo rosario. E da allora, grazie a Dio, il rosario è diffuso dappertutto. Io credo che se riprendessimo la tradizione del rosario nelle famiglie, ci sarebbe più pace nelle famiglie. Quando si prega insieme, qualcosa cambia. Si crea un'armonia. La Madonna ogni volta che entra mette pace, sicuramente. L'ho sperimentato.
0: Eminenza, lei...

0: Nel suo libro parla anche della novena dell'Assunta e a tal proposito parla della purezza.
1: Un tema delicato. Maria ci insegna che la purezza è la condizione dell'amore. Per poter amare bisogna essere puri, perché l'amore è dono. E come fai a donare te stesso se non ti possiedi? La purezza è il luogo dove sboccia l'amore. E l'amore, guardando Maria, lo si capisce, è il domicilio della gioia. L'amore vero, l'amore che sboccia dalla purezza. Pensate oggi, quante volte noi cristiani non abbiamo il coraggio di gridare la verità. Oggi non si parla più di purezza. Madre Teresa diceva, il silenzio nei confronti della purezza è un silenzio impuro. È una generazione che non vive più la purezza, è una generazione incapace di amare. Si capisce? Se donare, si amare, ma se uno non si possiede, che dona? Sono tanti capricci. Aveva ragione.
2: Eminenza, nel suo libro parla anche di Via Crucis, e allora ci colpisce anche che si parli di Via Crucis in un libro dedicato a Maria. Ci spiega?
1: Evidentemente la Madonna era nel Cenacolo. Era sicuramente anche nel pretorio di Pilato. E avrà sentito anche il grido, crocifiggilo, crocifiggilo. Pensate per una mamma sentire questo. La Madonna è lungo il Calvario. Tant'è vero che alla fine la troviamo accanto a Gesù sulla croce. E Gesù disse sulla croce quelle famose parole, indicando a Giovanni, donna, ecco tuo figlio. Cioè, fagli da mamma. Chi più di lei può guidarci nella Via Crucis? Avere Maria come guida nella Via Crucis è la cosa più bella. Maria che ci guida a fare la Via Crucis.
0: Eminenza, vogliamo raccoglierci un momento di preghiera insieme, la preghiera a Maria, Madre del Buon Consiglio.
1: Tra l'altro è una preghiera tanto cara a Papa Leone. Uno dei suoi primi viaggi è andato a Genazzano, la Madonna di Buon Consiglio, che ha una meravigliosa storia che molti non conoscono. Madre di Buon Consiglio, la tua vita è stata guidata da un sì, che non hai mai rinnegato. La tua vita è stata orientata da un eccomi, che ogni giorno hai rinnovato con coerente e amorevole fedeltà. Madre di Buon Consiglio, queste sono le tue ultime parole, riportate nel Vangelo. Fate quello che Gesù vi dirà. Meraviglioso. Oggi noi siamo tentati di ascoltare tante voci bugiarde e ingannevoli. Oggi la segnaletica del bene e della felicità è sommersa da proposte seducenti e totalmente false. Madre del Buon Consiglio, aiutaci a non restare ingannati. E sussurra al nostro distratto orecchio il tuo buon consiglio. Fate quello che Gesù vi dirà. Prega per noi e non facci mai mancare il tuo buon consiglio. Possiamo dire anche, Madonna, il buon consiglio, proteggi e consiglia Papa Leone in un momento tanto difficile come quello di oggi.
2: Grazie. Tra l'altro ci sono anche altre preghiere scelte all'interno del suo libro. Lei tante volte, Eminenza, è venuto qua a parlarci di Maria. Possiamo chiederle chi le ha trasmesso tutto questo amore?
1: Mia mamma. Pensa che in casa mia non mancava mai il rosario. Io ricordo anche molto bene, nel mio paese c'è una chiesina della Madonna del Buon Consiglio. In mia cappella c'è proprio quella Madonna del Buon Consiglio. Proprio in quella chiesetta, e mamma mi disse, l'ha imparata l'Ave Maria? Dico, sì, mamma, me la ricordo. Ave Maria, piena di grazia, eccetera. Beata Maria mi disse, sono contenta, mi baciò la fronte. Io ancora sento il bacio della mamma, che mi ringrazia perché avevo detto l'Ave Maria. i ricordi, i primi ricordi dell'infanzia. Adesso

0: per sempre. Mamme, padri, ricordatelo sempre. Cioè, ti ricordi, dati in quell'età, restano per sempre. Sono un orientamento per tutta la vita.
1: Grazie Eminenza per condividere con noi anche questi ricordi più intimi, più privati. Abbiamo iniziato con lei oggi, è il primo giorno di maggio che viviamo insieme con Di Buon Mattino. Posso chiederle, ci vuole dare un consiglio? Ha detto che prima ci ha detto per esempio di pregare insieme il rosario in famiglia. Cos'altro possiamo fare per vivere questo mese mariano?
0: Beh, il mese di Maria è un mese straordinario. Per riempirlo di opere buone. Io ricordo papà Giovanni disse, era il giorno di Natale, la mia mamma diceva sempre, non possiamo concludere il giorno di Natale senza fare un'opera buona. Che gli venne in mente? Andò a trovare i bambini dell'ospedale Bambino Gesù. Arrivati là, nell'ospedale, tutti i bambini saltarono dai letti. Uno rimase fermo. Poi Giovanni se ne accorse e si è avvicinato là. Quando ha sentito il Papa vicino, ha allungato la mano. Ma tu sei il Papa? Sì, sono il Papa. Ma non ti vedo. Sono cieco. Come ti chiami? Carmine. Papa Giovanni abbassò gli occhi e disse, Carmine, il tuo volto è un volto buono, tu ci vedi bene, noi talvolta siamo un po' ciechi. Aveva ragione.
2: Eminenza, un pensiero che si legge anche nel suo libro e che tra l'altro abbiamo modo di vedere proprio in questo istante. Questo è il segnale che ci arriva da Lourdes ed è un mese che naturalmente molti pellegrini andranno a Lourdes. Lei c'è stato, è molto legato a Lourdes e tra l'altro nel suo libro racconta un episodio particolarmente significativo a proposito di Lourdes.
0: Ah sì, mi ricordo che una sera, terminata la processione in piazza, ritorniamo nell'hotel e c'era una mamma che aveva un bambino con qualche handicap. Questo bambino si addormentava soltanto se la mamma cantava i canti di Natale. Lei, tu scendi dalle stelle e canta. Alla fine il bambino si addormenta anche la mamma. Io ritornai nell'hotel e trovai la mamma e il bambino addormentati con dei volti sereni. Questa mamma ha dato un bacio al suo figlio, gli ha dimostrato il suo amore. Avevano sia il bambino che la mamma un volto bello, un volto sereno, perché quando si fa del bene si vede anche sul volto.
1: Eminenza, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo un anno con Maria. Grazie per il dono che ci ha fatto e grazie per essere stato con noi.
0: Lo riporto via.
1: Sì, lo non ce lo può lasciare, ma capiamo benissimo il valore che ha per lei, quindi è giusto che sia così. Grazie Eminenza.
3: Sono un bel po' di anni che sono qui a Pompei. La prima volta che ho suonato qui appunto è stato nel 96 e l'emozione è stata enorme perché io non ero mai venuto qui sopra, quindi l'organo lo si vede da giù guardando un po' le canne di facciata, ma quando si sale qui si vede la console con tre manuali, la pedaliera, tutti questi registri. Ricordiamo che quest'organo ha 5615 canne, 87 registri sonori, una grande orchestra. La meraviglia, lo stupore è stato veramente tanto. Questo luogo rappresenta molto per me perché da bambino l'ho frequentato, ho servito messa, quindi ricordo ancora anche l'odore dell'incenso. Non è un lavoro normale, servire la Madonna e Gesù in questo tempio è un privilegio, è un onore, quindi se immaginiamo un po' questo come appunto una balaustra, un parapetto di un palazzo, il dirimpettaio più eccezionale è la Madonna, quindi voglio dire, poi si è di spalle, quindi c'è questo senso della protezione della mamma celeste.

0: ci fa stare veramente tranquilli e sereni, perché quando c'è lei va sempre tutto bene.
1: Ho 34 anni e suono l'organo da quando avevo circa 14 anni. In realtà ho iniziato a studiare il pianoforte all'età di 8 anni e, frequentando la parrocchia, una domenica una suora domenicana che abitualmente suonava l'organo mi disse: Francesco, non mi sento bene, suona tu. Non avevo mai visto l'organo e mi trovai per la prima volta seduto su una panca con una serie di tasti e pedali di cui non conoscevo assolutamente la funzione. La svolta è stata quando alcuni anni dopo ho incontrato per la prima volta il maestro Federico, che è l'organista titolare del santuario, e rimasi veramente affascinato, perché vedevo che aveva tra le mani praticamente un'orchestra con tanti suoni, tanti timbri diversi, ma la governava da solo, utilizzando le mani e i piedi in maniera molto sapiente. Suonare qui è un dono, è un grande dono. C'è da fare sempre molta attenzione, perché il suono dell'organo e il canto devono sempre sostenere la preghiera e la meditazione, favorire la preghiera, mai coprirla, mai disturbare. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti a cui dobbiamo fare attenzione qui. Suonare in un santuario di un santo, con San Bartolongo, è un grande dono di grazia, è una grande responsabilità, soprattutto per il servizio che si fa per i fedeli che vengono ad onorare la Madonna e Bartolo Longo. Ogni volta che mi siedo sulla panca dell'organo, spero sempre di, nonostante tutti i limiti, di riuscire a pregare insieme ai fedeli, pregare e cantare insieme ai fedeli, a tutti i pellegrini che vengono qui.

0: La Madonna di Pompei è presente in molte stanze della mia casa, ma non si sono mai prodigati più di tanto i nostri genitori a raccontarci il perché avessero scelto una icona sacra così moderna, perché la venerazione della Madonna di Pompei non è medievale. Mia madre dovette andare a studiare a Bologna e mio padre non raramente la corteggiava anche con visite, qualche volta invadenti, ma dolcemente invadenti. E lessero la Madonna di Pompei come protettrice del loro amore. Trovammo una cartolina illustrata, l'icona, la figura era quella della Madonna di Pompei, la tradizionalissima, tenerissima e dolcissima Madonna di Pompei, ma questa cartolina contiene un testo e il testo era quello che una donna innamorata, mia madre, scrisse a un uomo innamoratissimo, mio padre. Loro dedicarono il loro amore alla Madonna di Pompei. Questi erano alla fine i risultati della totale devozione che mio padre e mia madre avevano, tutte le scuse che trovavano per andare a Napoli e quindi a Pompei. E si sono sposati lì. Preferirono tenersi il matrimonio religioso. Nessuno dei due era un fanatico.
1: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.
2: Beato chi non ha perduto la speranza. Guardiamo ai nonni, agli anziani, come testimoni di speranza, capaci di illuminare il cammino delle nuove generazioni. Non lasciamoli soli, ma stringiamo con loro un'alleanza di amore e di preghiera.
3: Giornata ideale per cavalcare.
4: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
5: Stai facendo pratica con i panni?
6: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
7: Stop! È un grosso.

0: No, è indipendente.
1: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
2: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
3: Ma come osi?
0: Da quale parte dovrei stare io?
4: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
5: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente. Come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte. Abbraccia un nuovo gusto.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Samsung Galaxy S25 da 256 giga a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!
12: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
13: La spada dal gallo d'oro. La più alta ricompensa militare. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
14: Mentre s'appresta a sposare Simone...
15: Prendete quella in veste da sposa!
16: Simone, che cosa fanno?
14: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
17: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
16: Egli mi disprezzerebbe.
18: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
19: Esther è il suo nome.
14: Esther è il re. Lunedì in prima serata.
16: Che cosa succede?
20: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui.
21: Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
22: Chi si occupava di questa evacuazione?
23: Qui è l'Exodus.
24: Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
25: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
14: Exodus. Domani in prima serata.

0: Beato chi non ha perduto la speranza. Guardiamo ai nonni, agli anziani, come testimoni di speranza, capaci di illuminare il cammino delle nuove generazioni. Non lasciamoli soli, ma stringiamo con loro un'alleanza di amore e di preghiera.
1: Ciao ragazzi, avete sentito? Oggi insieme a Papa Leone parliamo di persone speciali che vi sono molto molto vicini, cioè i nonni e le nonne. E sapete, il Papa dice che sono un dono prezioso perché ci stanno sempre accanto, ci vogliono bene, sono sempre con noi, ci aiutano. Ma perché i nonni sono così importanti e così straordinari? Beh, non possiamo che chiederlo ai nostri bambini. Benvenuti, bentrovati a Caro Gesù. Allora, ditemi subito, i nonni, da 1 a 10, quanto gli volete bene?
2: 10.
1: Ma perché?
2: Perché sono speciali e ci vogliono bene.
1: Sì, sono speciali, ci vogliono bene. E che cosa fate con i vostri nonni? Una cosa bellissima che fate con loro?
2: Alcune volte cuciniamo, cioè, insieme.
1: Cucinate?
2: Ah. Alcune volte, però. E oppure anche giocare a carte.
1: Ah, sì. A che gioco? Scopa, briscola?
2: Scopa e briscola.
1: Ah, però.
2: Di solito. Certe volte io con nonna faccio dei lavoretti e con nonno faccio il giardino, l'aiuto con le piante.

0: arrabbiato e praticamente stavo con papà e stavo giocando, diciamo, e papà era andato da un'altra parte. Poi io, dopo che ho guardato avanti, non lo trovavo più. Persa.
1: E come ti sei sentita? Persa, smarrita, preoccupata. Quindi allora ci capita di perderci, di perdere la strada, ma a volte ci capita anche di perderci nella vita, di non sapere bene che fare e abbiamo bisogno di un consiglio. Un nonno, una nonna ci può dare un consiglio, ci può consigliare
0: Sì.
1: e può anche magari risolvere un problema se siamo un po' tristi.
0: Ci vuoi dare dei consigli?
1: Ma scusate, i nonni che sono così strepitosi, ma come fanno a darci dei consigli, ad aiutarci? Hanno un segreto, hanno dei superpoteri, come fanno?
0: Perché ci vogliono un mondo di bene.
1: Quello credo sia il segreto loro, ci vogliono proprio bene. Guardate, io qui ho, secondo me, un oggetto che potrebbe aiutare a rispondere a questa domanda. Questo è un album di foto, vedete? Questo è vero, apparteneva alla mia nonna, nonna Silvana. E guardate, dentro ci sono proprio delle foto bellissime, vecchie, in bianco e nero, guardate, guardate un po'. E vi è mai capitato di sfogliare un album di foto così come
0: Sì,
1: questo?
0: sì.
1: E com'è andata?
0: Bene, bene.
1: E vi è successo di farlo con i nonni per caso?
0: Sì,
1: Sì?
0: sì.
1: E vi hanno raccontato delle storie?
0: Sì,
1: Tipo?
0: tipo quando io stavo cioè io stavo vedendo sul cassetto delle videocassette, poi a un certo punto ho tolto un libro e vedevo delle cose dietro. Ho
1: Sì.
0: detto a nonna che cos'era. E lei papà mi ha aiutato a togliere i libri e abbiamo trovato tutti questi libri e l'ho visto. Poi ho detto, c'è pure un altro album. Nonna diceva, no, un quadro. Penso, papà l'ha tirato fuori, in realtà era un album con la copertina di ferro e c'erano tutte le foto di matrimonio.
1: Quindi tutte le foto del matrimonio, di quando lei era giovane, di quando si sono sposati, poi hanno avuto dei figli. Ecco, allora forse questo, bambini, è il grande segreto dei nonni, perché hanno vissuto tanto, hanno fatto tanta strada e quindi possono consigliarci, possono aiutarci ad avere speranza anche nei momenti difficili. I nonni ci aiutano a sperare, ma ci aiutano anche a conoscere Gesù.
0: Sì.
2: Sì.
1: C'è qualche nonno, qualche nonna vi ha parlato di Gesù o vi ha portato in chiesa? Gli ha insegnato le
0: Sì,
1: preghiere.
0: mia nonna c'ha il rosario e alcune volte ci facciamo delle preghierine così. Nonna mi ha raccontato la storia dell'Antico Testamento un giorno.
1: E sai che nella Bibbia, nel Vangelo, ci sono tanti nonni, tanti anziani che insegnano a sperare. Per esempio, c'è un grandissimo anziano che si chiama Simeone nel Vangelo che aspettava tantissimo il Messia. E un giorno Maria e Giuseppe portano al tempio Gesù e lui dice delle parole bellissime ed è felicissimo proprio perché ha visto il Messia. Allora, insomma, che cosa abbiamo capito? Che i nostri nonni sono strepitosi, sono importantissimi, ma soprattutto ci aiutano a superare le difficoltà, ci aiutano a sperare anche quando tutto sembra mettersi male, sembra essere un po' più difficile. E sapete una cosa? Non dobbiamo mai lasciarli soli, anche quando magari vanno avanti negli anni, quando sono soli a casa. Noi possiamo stare con loro e possiamo continuare a imparare tanto, imparare da loro come hanno donato la loro vita e un giorno fare lo stesso. Visto che abbiamo parlato di album, sapete, adesso io vorrei aprire un altro album, il nostro manuale del perfetto chierichetto. Voi fate i chierichetti? E
0: No,
1: vi
0: ancora
1: piace?
0: no.
1: Ah, tu ancora no. Tu lo fai? E
0: Sì,
1: ti piace?
0: molto.
1: Ah, molto bene. E allora adesso ti piacerà aprire e sfogliare il nostro manuale del perfetto chierichetto, perché andiamo nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale con il nostro Giovanni e scopriremo insieme ai chierichetti i luoghi della chiesa, l'altare, l'ambone, la sede, perché sapete, una chiesa è un po' come una casa, ci sono tanti luoghi da scoprire. E allora vediamo il racconto e noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!

0: Questa è la sede. Che cosa vi ricorda?
1: Una sedia.
0: Una sedia, meglio.
1: Un trono.
0: Un trono. Qui il sacerdote inizia la presidenza eucaristica, presiede e si siede anche, per questo si chiama sede. Adesso andiamo al secondo luogo liturgico del presbiterio.
2: Ma perché si chiama presbiterio?
0: Ottima domanda. Presbiterio perché è il luogo in cui stanno i presbiteri, cioè i sacerdoti, i preti, e insieme a loro anche voi che li aiutate, voi chierichetti. Questo secondo luogo si chiama ambone.
2: E perché si chiama ambone?
0: Ambone viene da una parola antichissima greca che vuol dire luogo in cui si sale, e qua effettivamente si sale in alto per proclamare la parola di Dio. Chi viene qui sale, legge e presta la voce a Dio. Capite quanto è importante questo luogo? Adesso ci spostiamo al terzo e ultimo luogo liturgico del presbiterio e si chiama altare o mensa. Perché mensa, secondo voi?
2: Perché ci mangiamo.
0: Perché ci mangiamo. Bene, questa è la mensa perché 2000 anni fa Gesù nell'ultima cena ha fatto quello che noi qua riproponiamo, ha mangiato con i suoi apostoli quel pane e quel vino che diventano il corpo e il sangue di Gesù. E pensate, anche noi lo mangiamo, ci cibiamo di lui. Ora che abbiamo visto i luoghi liturgici, è bene farvi vedere dove voi vi siederete, da quella parte.
3: Per me fare il chierichetto significa stare più vicino a Dio, quindi sentirmi bene.

Bentrovati, siamo al secondo incontro del manuale del perfetto chierichetto. Siamo finalmente in chiesa e oggi vedremo i tre luoghi liturgici del presbiterio. Andiamo, vi mostro il primo.

0: Ti racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, il libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Dio aveva scelto Giona come messaggero da mandare a Ninive. Di a quel popolo malvagio, se non si converte, lo riduco in cenere. Ma Giona andò per altre vie senza più seguire quella del Signore. Fino a che Dio si arrabbiò e scatenò sul mare un forte temporale. Una tempesta così forte che il terrore seminerà. Ascoltate questa storia e saprete a Giona che succederà.
1: Giona. Giona è uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento e il suo nome, Jonah, in ebraico significa colomba, simbolo di pace. La sua storia comincia quando il Signore decide di affidargli una missione. Alzati, vai a Ninive, la grande città. Non appena arrivato, di con fermezza a quel popolo che io conosco la loro malvagità. Dovranno convertirsi o li distruggerò. Ma Giona non ubbidì al Signore e fece di testa sua. Tanto non mi crederanno o mi prenderanno a sassate, non ci vado. Decise di mettersi in viaggio, arrivò a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, la meta che lui si era scelto, ben lontano da Ninive. Pagò il prezzo del biglietto e si imbarcò. Giona però non poteva sapere cosa gli sarebbe capitato, disobbedendo a Dio, che furioso scatenò sul mare un vento fortissimo, così forte che la tempesta stava per distruggere la nave. I marinai erano terrorizzati e cominciarono a invocare ognuno il loro Dio, gettando in mare ogni cosa che sulla nave non era necessaria. In questo modo, pensarono, si alleggerirà e forse non affonderà e la nostra vita sarà salva. E Giona? E Giona, stanco del viaggio, era andato a sistemarsi nel piano più basso della nave e si era addormentato. Dormiva così profondamente che non si era accorto di nulla. Improvvisamente una voce lo svegliò. Era quella del capo dell'equipaggio. «Cosa ci fai qui a dormire? Non ti sei accorto di nulla? Siamo in mezzo a una tempesta tremenda! Alzati e invoca il tuo Dio! Così forse potremo salvarci e non ci farà morire!» Anche i marinai erano preoccupati, non capivano il motivo di quella improvvisa sciagura e dissero: «Tiriamo a sorte per sapere chi ci ha causato questa sfortuna!» E la sorte indicò proprio Giona. «Ah, ecco! Non dovevamo fidarci di quest'uomo! Chi sei? Che lavoro fai? Da dove vieni? A quale popolo appartieni?» «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha creato la terra e il mare. Io ho disobbedito e sto scappando lontano

lui. E il mare. Il mare era sempre più sconvolto dai marosi, nero e terribile, e i marinai stavano morendo di paura. Moriremo tutti! Ma che cosa possiamo fare per calmare il mare? Prendetemi e gettatemi in mare. Sono sicuro che se farete questo, si calmerà. È solo mia la colpa, disse Giona, che aveva compreso la furia del Signore. I marinai erano dubbiosi. Gettare a mare un uomo? No, tentarono di raggiungere la spiaggia remando, ma non ci riuscirono. Pregarono di non essere puniti per quello che stavano per fare e presero Giona e lo buttarono in mare. E il mare improvvisamente si calmò. Giona però non morì annegato. Il Signore aveva altri piani per lui. Lo fece invece inghiottire da un pesce grandissimo e per 3 giorni e per 3 notti restò nel ventre del pesce. E lì, solo e impaurito, pregò il Signore, ringraziandolo per averlo lasciato in vita e chiedendogli di aiutarlo. Allora il Signore parlò al pesce. «Sputalo fuori!» E Giona si ritrovò sulla spiaggia, sano e salvo. «Ora alzati e vai a Ninive, come ti avevo ordinato, e di al popolo che distruggerò la città. La mia ira sarà terribile per i loro peccati e per la loro malvagità!» Questa volta Giona partì, arrivò in città e proclamò: «Tra 40 giorni Ninive sarà distrutta, è ciò che dice il Signore, perché conosce la vostra cattiveria. Non avrete scampo!» In città tutti erano preoccupati, avevano paura, perfino il re decise così di alzarsi dal trono, si tolse il mantello e si vestì con un sacco, si sedette sulla cenere e ordinò a tutti gli abitanti di Ninive di fare lo stesso. Disse anche che dovevano digiunare di cibo e di bevande e non dovevano nemmeno più portare al pascolo i propri animali. «Dobbiamo tutti pregare Dio e iniziare a comportarci bene. Dobbiamo cancellare il male dai nostri cuori. Chissà che Dio non cambi idea». Passarono 40 giorni e non avvenne nulla. Ninive si salvò, ma Giona, anziché rallegrarsi, ci rimase malissimo. «Signore, ma perché mi hai fatto questo? Mi hai fatto fare una profezia che poi non si è avverata. Ero venuto apposta e invece...» Giona, deluso, uscì dalla città e si fermò poco lontano. Si costruì una capanna e si sedette lì, solo e offeso. Il Signore, che gli voleva bene, fece allora nascere una pianta di ricino per fargli ombra. Faceva un caldo terribile e Giona ne fu felice. Ma il giorno dopo, allo spuntare del sole, Dio mandò un verme a rosicchiare la pianta che si seccò. E quando fu giorno, fece soffiare un vento caldo, afoso. Giona si sentì quasi svenire e disse al Signore: lasciami morire come questa povera pianta, non voglio più vivere. E il Signore rispose: ti sembra giusto pensare di voler morire per una pianta di ricino? Sì, sì, sì, certo, è quello che desidero, non ho più uno scopo per vivere. Sei addolorato per quella pianta di ricino che non hai fatto crescere tu, di cui tu non ti sei preso cura e che è morta in una notte. E io non dovrei avere avuto pietà per Ninive, una città grande e antica dove vivono più di 120.000 persone? La storia di Giona ci insegna che il Signore è misericordioso nei confronti di tutti, buoni e cattivi, e che la salvezza è per chi si pente e per chi lo ama. E quei 3 giorni nel ventre del pesce? Quei 3 giorni in cui per tutti era morto? Non ricordano qualcosa? Sì, proprio Gesù! 3 giorni nel buio della notte per risorgere secondo il volere di Dio.

0: mi divertirò ancora di più adesso che arriverà Dantina.
1: Ed eccomi Tommasino, ben trovati a voi. È bello cominciare con la musica oggi,
0: è vero?
1: Questa bella canzone, ma perché hai scelto proprio questa?
0: Perché è dedicata alla mamma.
1: Ebbene sì, domani è la festa della mamma e noi ci prepariamo con una piccola idea per la nostra rubrica Cose in casa, rigorosamente tutte cose che troviamo in casa, a preparargli un bel regalino. Non trovi?
0: Forza!
1: Allora, certo! Il tema di questo piccolo dono è naturalmente il cioccolato. Ne ho presi a forma di cuori meravigliosi. Eccoli qua, poi ce li mangeremo insieme. E realizzeremo un piccolo cestino fatto con una cosa molto molto semplice da fare in casa. Quindi con pochissimi elementi. Allora, che cosa ci occorre? Ci occorre un piatto di carta. Eccolo qui. Noterete che già ho fatto una piccola lavorazione per portarmi un pochino avanti e poi ci occorrono delle striscioline di carta e visto che avevo questa bella decorazione di fiori la utilizzerò per renderlo ancora più bello.
0: Bello.
1: Pronto?
0: Sì, certo.
1: E allora cominciamo insieme. Allora prendiamo il nostro piatto. Io ho fatto un'operazione con il taglierino, quindi massima attenzione quando utilizziamo le lame libere perché possiamo correre qualche pericolo, quindi facciamoci aiutare da quelli più grandi. Prendiamo il nostro piatto e dobbiamo fare tutti i tagli paralleli, circa 1,5 cm dovranno essere larghi, vedete? Facendo questa forma qui, quindi ho fatto tutti i tagli, semplici. Poi che cosa faremo? Dovremo fare una specie di intreccio che sarà molto divertente realizzare. Guardate come, prendiamo uno stecco, lo inseriamo ad intervalli in questo modo.
0: Uno sì, uno no.
1: È semplicissimo, così. Ci servirà lo stecco per creare questo spazio in modo tale che io inserisco le varie parti di carta perché dovranno formare un intreccio senza troppi problemi. Vi faccio vedere come. Allora cominciamo da qui, vedete? Così, basta abbassare e voilà! Il primo è andato, lo tiriamo giù in questo modo. Il secondo dovrà essere sovrapposto, quindi dovrà essere messo nella parte superiore. Quindi tolgo per facilitare. E faccio il contrario.
0: Dobbiamo alternarlo,
1: quindi questa volta per facilitare lo toglierò in modo tale che ho tutto lo spazio per inserirlo. Quindi andrò ad inserirlo qui, questo modo, così, all'intreccio praticamente. Guarda un po', e sono arrivato a realizzare il secondo, vedi? Adesso non si blocca, ma poi con l'altro che metterò qui si bloccherà il tutto. Quindi inseriamo qui, ancora, sembra un po' noiosa, però se ci prendiamo la mano diventa anche divertente.
0: Bastano mangiare i cioccolatini mentre lo facciamo,
1: quello è il problema.
0: Servono alla mamma. Tua mamma piace la cioccolata?
1: Tantissimo, Tommasino, anche se lei è una che sta molto attenta alle cose sane, quindi il cioccolato tenta un po' di evitarlo, ma noi sappiamo bene che il cioccolato, se mangiato in piccole quantità, ci rende anche più felici.
0: Ma certo!
1: Ed è bello sapere le cose che ci rendono felici. Ad esempio, la mia mamma è felicissima, lo sai quando, Tommasino?
0: Quando?
1: Quando sono a casa. È felicissima quando sono a casa. Ma proprio tanto.
0: Ma lo immagino, perché tu sei sempre da una parte all'altra,
1: ecco,
0: con i bambini dell'oratorio.
1: Il tempo che trascorro a casa è sempre troppo poco, caro Tommasino. E lei quando sono a casa è felicissima. Noi ci divertiamo a stare un po' in campagna. Una cosa che ci piace tantissimo fare, sai qual è, Tommasino?
0: Quale?
1: Andare a raccogliere la cicoria.
0: Ah,
1: lo facciamo sempre. Specialmente in questo periodo in cui ce n'è tanta, quindi ci divertiamo. E visto che abbiamo parlato anche di cioccolato, oltre che di cicoria oggi, dici qualcosa del cioccolato, Tommasino?
0: Ma certo, io ho studiato sulla mia enciclopedia dei tre pappagalli, dove c'è tutto quello che vogliamo sapere. E lì dicono che i primi a mangiare il cioccolato fossero i Maya, una popolazione che viveva tanto tempo fa in Messico. E loro preparavano una specie di bevanda che era un po' un'antenata della nostra cioccolata calda, perché aveva acqua calda e fave di cacao macinate. Le fave di cacao sono proprio i frutti di questa pianta. E mescolandola con miele, vaniglia o peperoncino, quello che avevano, la rendevano molto buona.
1: Ma non penso che il gusto del cioccolato di allora era come quello di oggi.
0: Oh, ora è buonissimo, ce n'è tantissimi tipi, c'è quello fondente al latte bianco. Quale preferisci tu, Domino?
1: Io il cioccolato bianco, Tommasino. So che non è proprio il massimo del... quello fondente è quello più salutare, quello che fa meglio, però il cioccolato bianco mi piace troppo, Tommasino, mi fa impazzire.
0: E sai quando è stato creato il primo cioccolatino?
1: Quando? Sono curiosissimo adesso di saperlo.
0: ti vedo. Era il 1847, quindi più o meno quando sei nato tu, ed è stato fatto dall'inglese Joseph...
1: No, io sono nato 2 anni dopo, Tommasino.
0: Ah, ecco. Io scherzo, lo sai. Ed è stato creato da un certo inglese, Joseph Fry, che mescolava cacao, burro di cacao e zucchero. Un'altra curiosità, Dondino, che riguarda il cinema, la tua grande passione.
1: Ah, sentiamo, questo mi interessa, vediamo un po'.
0: Allora, quando fecero lo sciroppo al cioccolato e c'era ancora il cinema in bianco e nero e quindi non si vedevano i colori, lo usavano al posto del sangue finto, lo usava anche Hitchcock.
1: Addirittura. Bello, grazie Tommasino per averci regalato queste perle di conoscenza che tu dispensi sempre in maniera generosissima. Io nel frattempo ho chiuso il mio cestino, o meglio, ho terminato tutta la parte degli intrecci, vedete? Sembra quasi un cestino di quelli proprio di Vimini. E adesso sto raccogliendo tutta la parte finale, cioè tutte queste lunghe strisce di carta in questo modo, vedete? In modo da creare una piccola ciotola che poi sarà il contenitore per i nostri cioccolatini meravigliosi, sperando che Tommasino li faccia arrivare almeno a domani. Conoscendolo dovranno nasconderli in casa.
0: Magari se qualcuno casca me lo mangio.
1: Cerchiamo di non farli cadere questi cioccolatini, Tommasino. L'ultima volta era caduta la ciotola delle noccioline, magicamente. Dopo che l'avevo riposta in uno sportello chiuso con 4 lucchetti è caduta. E non c'erano più noccioline.
0: Ma non c'erano noccioline a terra, le ho pulite tutte, sono stato bravo, vero?
1: Le ha spazzolate, bambini, le ha spazzolate. Allora, chiudiamo tutto in questo modo, quindi sovrapponiamo tutti le listelle di carta, così. Naturalmente andremo a togliere tutta questo materiale in più.
0: Ma che carino, okay. Sembra una barchetta.
1: Sì. Allora togliamo le mie forbici. Dove sono, Tommasino?
0: Ah, io non
1: mi
0: te
1: hai
0: le ho
1: rubato
0: mangiate.
1: Le forbici,
0: non
1: Tommasino.
0: Le ho mangiate io, giuro.
1: Mi ha rubato le forbici.
0: Mi risultano un po' indigeste. Ah, eccole.
1: Allora tagliamo questa parte superiore, quindi togliamo tutto l'eccesso, togliamo anche quest'altra parte qui. Poi avevo questi fiori carinissimi che andremo a togliere da qui.
0: E dove
1: modo.
0: Li metti? Dove li metti?
1: Li metteremo come decorazione, Tommasino. La rendiamo ancora più carina. Naturalmente se poi abbiamo un po' di carta trasparente creeremo una bella confezione. Ok. Un attimino. Mettiamolo qui, questa parte, così ci piace di più. Perfetto, togliamo anche qualche piccola fogliolina.
0: Credo che ne farò uno anch'io per la mia mamma, che si chiama Cocorita, però al posto dei cioccolatini metterò le noccioline ricoperte di cioccolato.
1: Buone, che sono meravigliose, Tommasino. Allora,
0: speriamo
1: ecco
0: che sia
1: qui,
0: contenta.
1: Adesso lo decoriamo con i nostri cioccolatini che sono qui prontissimi. Oh. Guarda un po', ne mettiamo proprio tanti, guarda un po', anzi la riempiamo tutta. Perché deve essere colma di cioccolatini. E guarda un po' che piccola bella idea. Una idea simpaticissima da realizzare con pochi elementi, con piccole cose che abbiamo in casa e che ci danno la possibilità di rendere un regalo un dono, che è una bella differenza, Tommasino. Sai qual è la differenza tra un regalo e un dono? Un regalo è una cosa che compriamo e diamo così ad una persona a cui teniamo. Il dono invece, nel dono noi mettiamo una cosa più importante che il cuore. Ci mettiamo proprio questo qui. Non di cioccolato, naturalmente.
0: Infatti stavo per dire, il nostro
1: e
0: di
1: le
0: cioccolato.
1: Le nostre creazioni, anche un po' sgangherate, anche un po' semplici, anche un po' minimal, sono il dono più bello per i nostri bambini e per chi ci segue da casa.
0: È vero.
1: Allora, bambini, ci vediamo prossima settimana, ma prima...
0: E noi gli auguri a voi e alle vostre mamme le facciamo con la santa che è la mamma di tutte le mamme, Sant'Anna!
1: Evviva Sant'Anna! Ciao, bambini!
2: Anna, figlia di un sacerdote di Betlemme, era una ragazza molto bella, con un buon carattere e con una grande fede nel suo Dio. Come tutte le ragazze, viene promessa come sposa ad un uomo. Si chiamava Gioacchino ed era un uomo buono e giusto e molto conosciuto tra i discendenti del re Davide. Purtroppo però, Gioacchino non poteva avere figli e questo lo rendeva davvero molto triste, tanto da volersi ritirare nel deserto tra i pastori con le sue pecore. Anche Anna piangeva e pregava sempre Dio perché le desse in dono un figlio.

0: Un giorno, però, accadde una cosa inaspettata e meravigliosa. Gioacchino era solo e malinconico quando apparve un angelo che gli disse: Gioacchino, non piangere più, perché presto diventerai papà. Nello stesso momento, l'angelo apparve anche ad Anna per darle la stessa bella notizia. Sarebbe diventata presto mamma. Increduli, i due sposi si fidarono delle parole dell'angelo e corsero l'uno incontro all'altra fino alla Porta Aurea di Gerusalemme. Appena si videro, si abbracciarono commossi. Tutto era cambiato e ne erano felici. 9 mesi dopo, nacque Maria, che vuol dire amata da Dio. Anna la educò con grande amore e tenerezza, la aiutò nello studio della parola di Dio, le insegnò a tessere e cucire, ad amare la natura e tutto il creato. Anna è stata una mamma speciale, proprio come le nostre mamme. E si è anche presa cura di un bambino, nato a Betlemme, in una capanna, sotto la luce di una stella cometa. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio così, di Gesù bambino. Anna, infatti, era la sua nonna. Per questo Sant'Anna è la protettrice di tutte le mamme che aspettano un figlio.
1: Ciao a tutti, ciao ad Asia, Edoardo, Flaminia e Arianna. Oggi vi porto in una località contrassegnata da questo segnale.
2: Un castello,
1: una fortezza. Facciamo una gita, che dite? Andiamo lì? Sarebbe bello?
2: Sì.
1: Fortezza o castello, ma la parola fortezza ha tanti significati. Oltre una costruzione, che cos'è?
3: Può essere anche una luce che sta dentro il nostro cuore.
1: Una luce che sta dentro il nostro cuore?
4: La fortezza, diciamo, cioè il dono della fortezza dello Spirito Santo, che serve, diciamo, alla fortezza dentro al cuore, ad allontanarti dalla tentazione di Satana.
1: Mamma mia, perfetto, benissimo. Ed è proprio questo che oggi approfondiremo, il dono della fortezza. Allora, la parola fortezza ha a che fare anche con la parola
2: forza.
1: Ma di che forza si parla? Ci sono diversi tipi di forze. C'è la forza del bullo, del prepotente.
5: Forza fisica.
1: Ma questa è una forza che ha come effetto un effetto boomerang, cioè la forza del bullo, del prepotente, è una forza che poi ti ritorna indietro, cioè è un circolo di violenza. Pugno chiama pugno, brutta parola.
5: Che hanno fatto qualcosa a te e tu non
1: rifai. Appunto, questa non è la forza di cui vogliamo parlare oggi. E poi c'è la forza interiore, la forza di chi sa resistere nelle situazioni difficili, che non reagisce all'ingiustizia, che non reagisce alla violenza. E sapete, ci vuole molto più forza per questa cosa. Perché non reagire a volte proprio ti costa tante energie, perché proprio devi avere tutta una padronanza di te, no? Allora, proprio di questo parleremo oggi, cioè del dono della fortezza. E abbiamo visto che un castello generalmente sta... Dove sorgono i castelli? Dove vengono costruiti?
3: Sulle colline.
1: Ma soprattutto spesso su delle rupi, su delle montagne, su delle rocce. Perché secondo voi?
4: Perché in caso di attacco loro sono...
1: Diciamo... Anche. E poi perché un castello, così come i grandi edifici, hanno bisogno di fondamenta molto, molto forti. Molto. Ecco, la fortezza, che è dono dello Spirito Santo, ha proprio delle bellissime fondamenta, cioè la forza viene solo da Dio. Non è la tua capacità di resistere, io voglio essere bravo, adesso non reagisco. No, questa forza ti viene da Dio, dallo Spirito Santo. Infatti, ragazzi, questa fortezza è il dono che hanno vissuto in modo particolare i martiri. Sapete chi sono i martiri?
4: Sì. No, sono le persone, diciamo, che gli apostoli hanno chiesto se li potevano aiutare a svolgere i compiti, come...
1: Quelli forse sono i diaconi.
4: Ah, scusa, mi sono sbagliata.
1: Però alcuni diaconi, Edoardo, sono stati martiri.
4: Cioè, martire Stefano.
1: Sono stati uccisi a causa della fede, cioè venivano scoperti e quando veniva chiesto loro se siete cristiani, rinunciate a Gesù, rinunciate alla fede, loro, pur di non rinnegare la fede, pur di non tradire Gesù, si facevano uccidere. Erano pronti a dare la vita. Ma questa forza uno non se la può dare da solo. Da chi gli veniva? Sicuramente veniva
3: da Dio.
1: Ma questa forza la possiamo chiedere anche noi. Magari noi non siamo chiamati a essere martiri, però a resistere alle tentazioni, a resistere a fare il bene quando intorno a te magari nessuno lo fa. Ci vuole questa forza, ragazzi, questa non solo per i grandi, anche per i giovani, per i ragazzi. Soprattutto nel mondo di oggi occorre tanta forza, tanta fortezza. E allora questa, a me piace chiamarla, fare un piccolo confronto, cioè sostituire l'amore per la forza con la forza dell'amore, perché l'amore ha una forza che vince tutto, tutto vince l'amore. Allora noi dovremmo essere capaci di fare questo, di sostituire l'amore per la forza con la forza dell'amore. E con il gioco che adesso faremo, vorremmo come allenarci, perché cosa fanno gli sportivi per resistere, per avere quella capacità di resistenza?
4: Si allenano,
1: fanno tanti esercizi, non solo di equilibrio, fanno tanti esercizi. Allora anche noi cristiani dobbiamo allenarci come? Con la preghiera e con la vita. La preghiera perché chiediamo l'aiuto allo Spirito Santo, vieni, vieni, quindi ha a che fare col dono della fede. E con la vita, cioè esercitandoci e non andando giù se qualche volta non ci riusciamo. Ricominciamo, Dio è più grande dei nostri sbagli. E allora, il gioco che faremo adesso ha a che fare con la resistenza e con la capacità di saper far volteggiare un palloncino in situazione proprio di difficoltà. Quindi, mettiamoci in piedi, magari Asia ecco, si mette un po' più in là, dobbiamo alzare un piede, mettiti poco poco più in qua, e far volteggiare, magari all'inizio con due mani, il palloncino, senza farlo cadere. Pronti? Via! Aiuto, sì. Vedete, a volte è difficile saper resistere in certe situazioni. Allora, le preghiere sono proprio così, dei momenti di richiesta d'aiuto a Dio. Vieni, Flaminia, possiamo esercitarci anche dopo e soprattutto ci esercitiamo con la vita, va bene? Salutiamo i nostri amici.
6: Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!

0: Ubbidisci a quello che ti chiedono mamma e papà?
1: Molto spesso.
2: Alcune volte.
1: Cioè non subito, quasi mai non lo faccio subito, però dopo un minuto sì.
3: Cioè, no, subito. Cioè a volte quando tipo è sera, devo un attimo spegnere la TV, sì, dico proprio mo spengo, passano tipo 2 minuti e poi spengo veramente.
4: Alcune volte magari ho da ridire su quello che mi dicono, però sì, diciamo che obbedisco.
0: Sempre?
4: Sempre. Quasi sempre.
0: Ecco.
1: No.
0: Mai?
1: Dipende, certe volte.
0: Fai fatica?
1: Tanto.
5: Ogni tanto magari può esserci una piccola disobbedienza.
0: Tipo?
5: Vatti a lavare i denti. Dai, 10 minuti, un attimo, sto finendo una cosa.
0: Giusto. Uno c'ha i suoi tempi.
5: Sì.
6: Avevo preso il termometro, avevo fatto finta di avere la febbre, mia mamma non ci aveva creduto, me l'aveva misurata, non ce l'avevo. E le ho detto che non avevo voglia di fare i compiti, mi ho messo in punizione perché...
0: Obbedire a Dio, secondo te, cosa significa?
6: Ascoltarlo.
5: Pregare, comportarsi bene.
4: Beh, allora, diciamo che Dio non ci dice di obbedire. Dio ci lascia liberi di scegliere quello che noi vogliamo fare.
7: Ed è proprio questa la chiave di lettura di oggi. Dio ci lascia liberi di fare ciò che vogliamo fondamentalmente. Oggi abbiamo parlato, caro Domesino, di obbedienza. Ma perché è così difficile obbedire? Ma tu lo sai?
8: Ma non dirmelo a me! Ogni volta che mia mamma Cocorita e mio papà Loreto mi dicono di lavarmi il becco, sentivamo la nostra amica che doveva lavarsi i denti, e io non lo voglio mai fare, quindi disobbedisco!
7: Rimandiamo. Ecco, obbedire diventa difficile nella nostra vita perché finché noi vedremo quello come un obbligo, come un qualche cosa che ci condiziona, diventerà sempre qualche cosa da stare lontani. Invece l'obbedienza di cui ci parla Dio è un'obbedienza completamente diversa, è un'obbedienza che sa di libertà. E oggi voglio raccontarti, proprio sulla scia di tutto questo, un Vangelo che parla proprio di figli obbedienti e disobbedienti. C'erano due figli, il padre dice vai a lavorare nella mia vigna, il primo figlio dice vado immediatamente, ma che cosa fece? Non andò,
8: niente,
7: caro Tommasino. Il secondo figlio

0: Io disse, ma papà, ma io non ho voglia. Poi però si pentì, attenzione, e disse, beh, forse è meglio che vado. Ma secondo te chi ha fatto la scelta giusta?
1: Non saprei, ma chi c'è andato, il secondo?
0: Sì.
1: E allora forse il secondo?
0: Ed è proprio questo, perché tante volte noi ci riempiamo la bocca di belle parole. Sì, sì, sì, lo faccio immediatamente, e poi?
1: Niente. Mi nada.
0: Caro il mio Tommasino, puoi andarmi a prendere la colla nello scaffale? Donnino, vado dopo. Quel dopo, un minuto, due minuti, cinque minuti, e poi se lo dimentica completamente. A voi, cari bambini, succede qualche volta quando papà e mamma vi chiedono qualche cosa? Ecco, obbedire significa veramente accogliere invece qualche cosa di più profondo. Se noi quella cosa la facciamo volentieri, Tommasino, avrà un peso diverso nella nostra vita. Quindi, quando Don Dino ti dice una cosa, Tommasino, la prima cosa da fare è accogliere quella proposta e farla soprattutto. Anche voi, bambini, quindi abbiate il coraggio di accogliere quello che vi viene detto, perché è per il vostro bene. Sparecchiare la tavola, tenere in ordine la camera da letto, fare i compiti, fare tutte quelle cose che necessitano la vostra crescita. Allora, Tommasino, sei pronto a fare tutto questo?
1: Certo, ti prenderò la colla!
0: Anche voi, bambini! Appuntamento alla prossima settimana! Ciao, ciao, bambini!
2: Un Papa 26, quattro macchine prima!
3: La sua storia comincia quando il Signore decide...
4: Ok, puntata 26, quattro macchine prima.
0: Scusate.
1: Presidente? Presidente?
3: Cancellare dai nostri cuori il male. Chissà che Dio non cambi idea. Cambi.
2: Puntata 26, quattro macchine prima.
5: Pierpaolo Triani, un pedagogista.
6: Eccoci qua.
5: Cioè, quindi lei è uno di quelli che forma gli insegnanti.
6: Ci proviamo.
5: Un coach, quindi insegna a mettersi l'armatura, l'elmetto, eh?
6: Più o meno? In qualche modo.
5: In qualche modo, perché adesso bisogna andare a scuola così, col giubbotto antiproiettile. Non c'è molto da ridere, che dice?
6: No, non c'è da ridere, ma credo che ci si debba attrezzare dal punto di vista emotivo e relazionale, oltre che dal punto di vista culturale.
5: O no?
6: La situazione è complessa. Dal punto di vista certamente della sicurezza, ma anche dai messaggi che diamo. Quindi io credo che debba essere impegno di tutti che la scuola possa essere un luogo accogliente per tutti. Certamente il tema della sicurezza c'è, ma il messaggio che si deve dare è che la scuola è il luogo per coltivare le persone.
7: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
8: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
9: La la la la la la la la la la la.
10: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
11: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
12: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
13: Giornata ideale per cavalcare.
14: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
15: Stai facendo pratica con il ballo?
16: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
17: È ombrosa però.
13: No, è indipendente.
14: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
16: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
18: Ma come osi?
13: Da quale parte dovrei stare io?
8: Le avventure di Felicity. Questa sera, in prima serata.

In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

0: pedagogista Pierpaolo Triani, impegnato nel mondo della scuola a livello alto, universitario, ma sempre al fine di formare, di guardare, di considerare l'ambiente enorme scuola, è anche impegnato nel mondo della Chiesa, perché insomma il suo curriculum parla chiaro, università cattolica, testi, studi per case editrici cattoliche, quindi questo è il giro. È un giro molto ampio, è un giro che tra l'altro ha nell'educazione il suo cuore da sempre. Allora, lei innanzitutto è nato tra i monti e il mare, in Lunigiana, però si è accasato a Piacenza.
1: Sì.
0: Sì. Nella Bassa. Come mai?
1: Però ci sono dei punti in comune, perché io sono nato in Lunigiana, che è una terra di confine, e abito a Piacenza, che è una terra di confine tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia.
0: Ma quindi, perché lì c'è la casa, c'è il lavoro, c'è la chiesa, c'è tutto.
1: Certo,
0: lei coordina il corso di laurea in scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Da dove nascono i maestri? Da dove nascono le maestre? Sì. Le piace il termine formazione? Ci si forma a cosa?
1: Ah, c'è molta discussione in campo pedagogico su questo, ma a me piacciono sia la parola educazione che la parola formazione, perché l'educazione dice l'azione e la formazione dice invece il processo interiore che l'educazione dovrebbe favorire.
0: Istruzione le piace un po' meno?
1: No, l'istruzione è una componente fondamentale dell'atto educativo.
0: Però questo negli ultimi decenni è diventata un po' sospetta come parola.
1: Ma è diventata sospetta perché la storia ha fatto sì che il termine istruzione abbia assunto un'identità quasi di imposizione, e quindi tutto il dibattito si è poi spostato invece sull'attivazione del soggetto.
0: Ecco, oggi si attiva forse anche troppo il soggetto, bisognerebbe qualche volta disattivarlo, soprattutto in alcuni casi. Ma una cosa mi ha colpito in una sua intervista a lei, che mi è particolarmente cara, che lei ha detto: insegnare e far ricerca e ricercare e porsi continuamente domande. Quindi un insegnante non deve mai dare tutto per acquisito, deve essere in formazione continua.
1: Assolutamente sì. Un insegnante ogni giorno incontra situazioni, incontra persone che cambiano, e quindi di per sé il lavoro dell'insegnante, se è far incontrare il sapere con le persone, non può che continuamente ricercare il modo giusto per far incontrare il sapere e le persone, e fare in modo che il sapere nelle persone cresca.
0: Un teologo che mi piaceva molto diceva che non c'è risposta più sciocca che una domanda che non si pone, no? È inutile dare risposte se uno non ha continuamente il desiderio della domanda. Lei dirige il Centro Studi per l'Educazione e la Legalità, sempre l'Università Cattolica, però a Brescia,
1: sì,
0: mi pare.
1: Sì.
0: Quali sono le emergenze per i più piccoli? Perché parlando di educazione alla legalità avremmo pensato ingenuamente qualche anno fa insegnare la segnaletica stradale, rispettare così la raccolta differenziata. Oggi bisogna insegnare ai ragazzini a non portare in classe i coltelli.
1: Oh, certamente. Oggi l'educazione alla legalità è l'educazione al rispetto delle regole, ma anche l'educazione al rispetto della regola fondamentale, che è la nostra coscienza e che è poi il bene comune. E oggi ci sono diverse emergenze, c'è l'importanza di educare al rispetto dell'altro, al rispetto di sé, e quindi di uscire da un individualismo molto forte che trasforma se stessi nella regola. E quindi l'educazione alla legalità è l'educazione a un insieme di regole che normano il bene comune.
0: Quindi non è tanto la legge, le leggi, il rispetto alle leggi conterà pure, la Costituzione, l'educazione civica,
1: certo. Però
0: non è solo questo.
1: Non è solo questo, infatti nel Centro Studi noi sia facciamo percorsi formativi attenti all'educazione civica, e dall'altro lato però tutti i percorsi di formazione che riguardano ad esempio i corsi di prevenzione del bullismo o anche di atti ancora più forti.
0: Sul rispetto dell'altro è tutto abbastanza chiaro, almeno in teoria, però ha parlato di rispetto di sé, cosa vuol dire?
1: Rispetto di sé vuol dire riconoscersi nelle proprie potenzialità, ma anche sapersi accogliere nelle proprie fragilità. E questo oggi credo che sia uno dei punti deboli della nostra cultura educativa, che invece andrebbe recuperata, perché tutta l'educazione sapienziale da cui noi veniamo, pensiamo a tutta la tradizione occidentale e non solo, porta sempre a considerare l'uomo nella sua integralità, ma anche nella sua complessità. E il rispetto di sé vuol dire rispettarsi nelle proprie potenzialità, ma anche sapersi accogliere nelle proprie fragilità e saper accettare di imparare ancora.
0: Accettare anche le sconfitte. Forse abbiamo troppe pretese, abbiamo caricato di troppa tensione i nostri ragazzini.
1: Credo che ci sia il rischio, molti autori lo sottolineano, di un'enfasi performativa. In questo senso io amo sempre molto Jacques Maritain, quando in alcune pagine di un suo testo dice che educare la persona vuol dire educare le dimensioni fondamentali della persona. E una delle dimensioni fondamentali della persona per lui è il senso del lavoro ben fatto. E io preciso sempre, non dice lavoro perfetto, dice lavoro ben fatto, che è diverso. È il potere mettere tutto noi stessi, ma accettare anche che quello che noi abbiamo cercato di fare a volte non riesce.
0: Poi forse riproporre messaggi che sembrano pesanti, che sembrano duri e forse antichi. Riproporre la normalità della fatica, del sacrificio, dell'errore.
1: No? Oh, come no, certamente. E in questo credo che oggi sia importante aiutarci, anche io quando lavoro con gli insegnanti lavoro molto su questo aspetto, di distinguere le fatiche dalle sofferenze. Nell'apprendimento è normale fare fatica. Il problema c'è quando invece c'è la sofferenza. E qual è la differenza? La differenza è che la fatica è un investimento di energia, di risorse, che genera risorse nuove. Quando io mi alleno, non io, che

0: dovrei allenarmi di più, ma quando una
1: lei si allena, parentesi,
0: dovrei. Non lo faccio.
1: Tutti dovremmo, però tutti dovremmo, c'è uno sport tutti, particolare no. che ama.
0: Beh, io ho amato molto la bicicletta quando ero ragazzo, adesso invece i miei familiari mi invitano costantemente ad andare in palestra, ma ci vado quando posso.
1: Ma quello sembra un obbligo, gli obblighi quindi, piacciono di meno che gli sbagli. Torniamo all'allenamento, alla fatica.
0: Esatto, dicevo, la differenza tra la fatica e la sofferenza invece è quando io investo risorse e questo non genera niente. Genera invece il prosciugamento delle risorse e quindi genera la sofferenza interiore. Allora un insegnante è importante che uno capisca se il ragazzo sta facendo una fatica che è fisiologica e che quindi è importante aiutare il ragazzo ad accettare quella fatica, o invece il ragazzo o il bambino sta entrando in una situazione di sofferenza che diventa poi demotivazione.
1: Gli insegnanti devono però tornare ad essere figure autorevoli, perché io sono convinta che ragazzi fragili sono tali perché figli di adulti fragili, e tra gli adulti ci sono ovviamente i familiari ma anche gli insegnanti, e poi non delegare troppo a specialisti, cioè. Nel senso che è chiaro che gli psicologi, i pedagogisti, i sociologi fanno il loro lavoro egregio e sono fondamentali, magari ne parleremo. Però l'insegnante deve imparare lui a riconoscere il bisogno della persona che ha di fronte, anche, no? Senza delegare subito.
0: È molto sì. Rispondo di sì, dicendo però che il lavoro dell'insegnante è molto complesso da questo punto di
1: vista. Troppe cose.
0: Perché oggi un insegnante si trova mediamente una classe di 25, 30, a volte 20, a volte un po' meno ragazzi, di tutte le tipologie, dove ci sono una certa percentuale che ha delle disabilità, una certa percentuale che ha dei disturbi specifici, delle difficoltà sociali, culturali, linguistiche, e il suo compito alto è quello di fare in modo di poter metterle nella condizione di imparare, ma per poterli mettere nella condizione di imparare significa poter anche riconoscere le fatiche e le sofferenze che questi ragazzi hanno. A mio parere è normale che di fronte a una determinata difficoltà anche molto forte l'insegnante dica c'è bisogno di uno specialista. Io lavorando con gli insegnanti appunto questo lo affronto, ma nel momento in cui lo specialista ti ha dato la diagnosi tu in classe ce l'hai lo stesso,
1: certo.
0: E quindi il vero tema è come oggi noi possiamo sostenere gli insegnanti a stare dentro relazioni educative e didattiche complesse ed avere la capacità che gli insegnanti solitamente hanno, ma su cui è importante crescere, di creare le condizioni più idonee perché le persone possano imparare. Cosa manca? Qui entriamo nell'analisi della situazione della scuola oggi. Io credo che la scuola oggi rappresenti un punto importante del contesto sociale, perché tutti vanno a scuola e tutti sono accolti e tutti sono aiutati a crescere. E in questo il lavoro degli insegnanti è un lavoro straordinario. Però mancano una serie di cose. Manca, ad esempio, in primis, secondo me, oggi la scuola rischia di essere sopraffatta da il susseguirsi delle cose da fare, e invece sarebbe importante che gli insegnanti avessero più tempo per lavorare insieme.
1: Senta, i telefonini, causa di tutti i mali, perché è evidente che tu non puoi mettere in mano un ragazzino una macchina potentissima senza avergli fatto fare un esame di guida. Ma il proibizionismo non ha mai funzionato, il controllo è complicato e forse non efficace. Che fare?
0: Ah, qui c'è un dibattito, come lei sa, molto aperto. Io credo che, e qui ci sono anche colleghi più esperti di me che si interessano di tecnologie, ma lavorando anche qui con gli educatori e gli insegnanti, credo che la strada sia di tenere in equilibrio due aspetti. Un primo aspetto è riconoscere che le nuove tecnologie sono molto potenti e che quindi i ragazzi, i bambini vanno aiutati ad utilizzarle. E aiutare a utilizzarle vuol dire anche regolare l'utilizzo. Quindi da questo punto di vista io credo che si debba arrivare a una regolazione dell'utilizzo. Dall'altra parte però ci vuole un'esemplarità adulta, perché senza l'esemplarità adulta, e cioè che l'adulto diventa capace di regolarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie, è chiaro che il ragazzo e il bambino faranno molta fatica a disciplinarsi in questo e a utilizzarle al meglio.
1: Senta, tutti questi disturbi dell'apprendimento, come mai? Visto che probabilmente non c'è stata una degenerazione emotiva o psicologica, com'è possibile? C'è troppa diagnostica, oppure prima ce n'era troppo poca, oppure c'è una fragilità diffusa che si tramanda da adulti a bambini, come dicevo io prima, e che viene fuori in maniera esplosiva a un certo punto?
0: L'aumento delle diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento, che certamente registriamo nelle scuole, secondo me ha una serie di cause, di concause. Certamente, se noi vediamo, quando è uscita la legge che riconosce i disturbi specifici di apprendimento, questo è stato un passaggio molto importante, ma ha portato poi come conseguenza anche all'aumento. Perché? Perché c'è cresciuta una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità. Però nei fatti c'è anche il rischio che a volte determinate difficoltà iniziali possono essere, come dire, si tende a una precocità della certificazione. In questo senso, che non riguarda soltanto i disturbi specifici dell'apprendimento, ma in generale, che ha una buona intenzione. Perché la certificazione precoce ha la buona intenzione di mettere le persone nella condizione migliore per imparare.
1: Anche di condizionarle, però.
0: Esatto, ma la conseguenza è il condizionamento, con il rischio, che è capitato a tutti quelli che vivono nella scuola, che ad un certo punto incontri un ragazzo che ti dice: ma io intanto ho un disturbo specifico dell'apprendimento. E questo intanto dice molte cose, perché non intanto... Tu hai un disturbo specifico dell'apprendimento, che vuol dire che hai delle potenzialità e che su alcuni aspetti hai un funzionamento diverso.
1: Ma che rischi di non attivare più
0: le tue potenzialità. Ma che non rischi di potenziare, di non attivare
1: e
0: più
1: le tue potenzialità. E di non usare più i talenti che il buon Dio ti ha donato. E dico non a caso, ricito la parabola, perché lei ha scritto un libro che si intitola L'arte di educare nella fede. Complicato. È un azzardo, anche perché il cristianesimo è sempre meno scontato.
0: Sì.
1: Lei ha delle figlie, quindi immagino che questo l'arte di educare nella fede l'abbia riferita anche a sé, alla sua famiglia.
0: Sì, l'arte di educare nella fede è un libro che ho curato assieme a un amico, che raccoglieva tutta una serie di riflessioni, appunto, di anche altri autori. Questo è un tema rilevante, perché educare alla fede vuol dire, significa in realtà cercare di aiutare le persone a tenere il cuore aperto alla possibilità della fede.
1: Alle domande.
0: Non solo alle domande, nella fede e anche alla ricezione, all'accoglienza, non solo certamente alla domanda di senso, ma anche alla possibilità di una risposta a queste domande o di una proposta.
1: Nel suo metodo di lavoro, nel suo insegnamento, lei è stato anche insegnante di religione,
0: sì,
1: mi sembra,
0: sì.
1: No? Come passa la sua appartenenza alla Chiesa, alla sua fede? Per uno sguardo di attenzione alla persona, per una saldezza di principi che riesce a comunicare, per una dichiarazione aperta della propria fede che diventa dialogo?
0: Allora, domanda difficile. No, io semplicemente cerco di vivere la quotidianità, cercando di incontrare le persone e cercare con loro il bene, nella convinzione che il bene è un dono, ma dall'altro lato nella convinzione che il bene è custodito.
1: Me lo spieghi meglio, che il bene è custodito?
0: Cioè che io credo che il nostro credere, il nostro cercare di credere, perché come gli apostoli dentro di noi, almeno io continuo a dire, aumenta.

0: la mia fede,
1: sì, a dirsi tutti i giorni.
0: Tutti i giorni questo è un affidarci alla parola buona che dice che il mondo è amato, nonostante tutto.
1: Nonostante tutto, però sono tanti questi nonostante, basta guardarsi intorno.
0: Certo, sì, sì.

0: discorsi, i tavoli, i saggi che spesso anche il mondo cattolico ha considerato come risposta e risorsa, e senza risultati,
1: Sì.
0: dobbiamo dire.
1: Beh.
0: Nel senso che il risultato è la felicità delle persone, ecco, quindi non è la grazia della
1: Sì,
0: fede.
1: però credo che appunto poi, come se non ricordo male, Jean Guiton diceva: io credo grazie agli incontri. E quindi poi l'educazione alla fede passa attraverso gli incontri che si fanno e il modo con cui si incontrano le
0: Lei chi ha
1: persone.
0: incontrato? Che le ha cambiato un po' la vita? Tutti abbiamo incontrato qualcuno che ci ha cambiato la vita.
1: Oh, ne ho tanti, a partire dai miei genitori, dalla mia famiglia che mi ha introdotto alla fede, dagli amici e da molte persone in Azione Cattolica, dentro cui io sono cresciuto, che mi hanno certamente trasformato, perché mi hanno mostrato la semplicità ordinaria, appunto, di uno sguardo cristiano, che io non so se ho imparato, ma che cerco di,
0: Beh,
1: come
0: però
1: posso
0: bisogna anche
1: dire.
0: riconoscere la grazia ricevuta,
1: Sì,
0: no? E quindi siamo stati scelti o no?
1: tutti noi
0: Tutti
1: crediamo.
0: quanti, appunto. Senta, le comunità cristiane sono una risorsa, no? Per tutta la società, però lo sono ancora a livello culturale, nel senso che spesso sostituiscono il welfare statale, che è sempre stato ed continua a essere carente. Però a livello culturale, parliamoci chiaro, le scuole cattoliche chiudono. Gli oratori sono sempre di meno, i religiosi a fare anche catechismo nelle parrocchie, sempre di meno anche loro. Le idee sull'educazione sono parecchio confuse, anche tra i religiosi, peraltro, che sono così, non sanno bene se devono fare gli influencer o gli amici del campo da calcio, più che i preti o le suore.
1: Sì. Allora, credo che sicuramente gli oratori, le scuole cattoliche svolgono una funzione sociale importante,
0: Svolgevano.
1: anche in questo momento, seppur con numeri ridotti. Io seguo diverse esperienze degli oratori lombardi e
0: Grazie, stiamo
1: posso.
0: parlando però di un posto dove gli oratori ci sono, forse è rimasto tra i pochi.
1: Posso dire che svolgono ancora una funzione sociale importante. C'è, secondo me, sta crescendo la consapevolezza che occorra recuperare anche sempre di più una funzione di riflessione culturale. Questo credo che nelle realtà che sto incontrando io c'è. Tanto è vero che molto spesso le scuole cattoliche mi chiamano e non mi chiedono di fare riflessioni sul metodo didattico, ma mi chiedono di riflettere con loro sul senso della loro attività educativa. E questo vuol dire che comunque in loro è ben presente il tema di essere proposta culturale.
0: Perché anche la cultura, cioè l'educazione, è carità.
1: O certamente, altro che. Senza dubbio, perché vuol dire aiutare le persone, prendersi cura dell'orizzonte di vita e di ideali della persona.
0: Non crede che questa dimensione della cultura rispetto ad altre fondamentali nella vita di fede, la missione, la carità, appunto, sia stata sottostimata, sottovalutata? Lei ha citato prima Maritain, ha citato Jean Guiton, stiamo parlando di monumenti della nostra tradizione culturale. Scarseggiano oggi.
1: Secondo me bisogna ritornare a leggere questi autori. Credo che questo sia un problema che riguarda tutti, cioè abbiamo oggi un approccio ai testi molto liofilizzato, cioè noi diamo degli estratti. Anche in università
0: Ah
1: i
0: sì,
1: nostri
0: perché
1: studenti fanno fatica oggi sempre di
0: sono
1: più
0: abituati a leggere tutto sui social in forma ridotta.
1: a leggere e ad affrontare i testi realmente. Io invece credo che si debba ritornare a leggere i testi. Ad esempio, nel mio corso di pedagogia, scienza della formazione primaria, con le studentesse e gli studenti, noi, per esempio, leggiamo Lettera ad una professoressa di Don Lorenzo Milani, lo leggiamo tutto. E affrontare un testo così vuol dire cominciare a masticare qualcosa che si fa fatica a volte a
0: E che
1: digerire.
0: soprattutto non ti scordi più.
1: Certamente.
0: C'è un brano.

0: musica, una canzone che le piace? Che mi viene in mente delle splendide filastrocche di Gianni Rodari, in realtà, che potrebbero essere egregiamente musicate, ma c'è un brano, una canzone che esprime bene questa attenzione alla persona e alla cura che lei ama, con cui chiudiamo questo dialogo.
1: Sul tema della cura, con gli studenti, ad esempio, io lavoro e utilizziamo spesso il testo di Simone Cristicchi. Sì, abbi cura di me.
0: Allora l'ascoltiamo insieme. Grazie.
1: Grazie.
2: Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Ipicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Che cosa succede?
2: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
3: Chi si occupava di questa evacuazione?
2: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
4: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
5: Exodus, domani in prima serata.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente!
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
12: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
11: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Papà, e la fiaba?
14: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
13: Wow! E c'è la sirena?
15: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
16: E un sacco di concerti.
17: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
18: La spada dal Gallo d'Oro, la più alta ricompensa militare. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
19: Mentre s'appresta a sposare Simone,
20: prendete quella in veste da sposa.
21: Simone, che cosa fanno?
19: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
22: Simone riuscirebbe a comprendere.

0: per il tuo sacrificio.
1: Egli mi disprezzerebbe.
2: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
3: Esther è il suo nome.
4: Esther è il re. Lunedì in prima serata. Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.

0: Terralba ha come luogo di riferimento per i ragazzi l'oratorio perché in questi anni siamo riusciti a farlo diventare casa.
1: Sentono l'oratorio non come una realtà separata dalla loro vita quotidiana, ma l'oratorio fa pienamente parte delle loro famiglie, delle loro relazioni.
2: E ci troviamo nell'oratorio di Terralba per il progetto Centro Educativo Diffuso, che è rivolto in particolare ai minori di tutta la diocesi. Infatti si svolge su 3 comuni della diocesi: a Terralba, a Sardara e a San Gavino. Il progetto si rivolge soprattutto a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica, perché nel nostro territorio abbiamo questo grandissimo problema. Grazie ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Cattolica possiamo offrire questi percorsi in maniera totalmente gratuita, quindi le famiglie, soprattutto coloro che fanno difficoltà, e sono tante anche le difficoltà economiche, possono garantire ai loro figli un luogo sano dove possono crescere, dove possono fare i compiti, dove possono socializzare, dove possono talvolta anche fare merenda, che sembra una cosa scontata ma non lo è.
0: L'oratorio è diventato sempre più luogo di aggregazione per i giovani, per i ragazzi, per i bambini, perché offre spazio, offre tempo, offre disponibilità di tanti che si affacciano anche per mettersi al servizio dei giovani, appunto. E allora è importante perché è un'alternativa ad altri luoghi, è un'alternativa ad altre situazioni che i ragazzi potrebbero vivere e le vivono in maniera differente all'interno dell'oratorio, perché vivono come ragazzi della loro età, ma in un contesto che li aiuta a crescere e a migliorarsi.
3: Va bene, adesso devo fare i compiti.
4: Sì.
3: Qua dopo scuola. Sì. Mi raccomando, storia.
4: Sì. Devo dire che come mamma mi sento sicura e tranquilla, perché qui ci sono non solo persone in gamba e altamente specializzate, ma anche perché c'è un ambiente confortevole, caldo e amichevole. Lavorare in gruppo vuol dire anche imparare ad ascoltare gli altri, e siccome sta diventando grande è giusto che impari anche questa competenza. Damiano è contento, è sempre stato contento, e vederlo sereno per me come mamma è importante.
1: Io cerco di far vivere la stessa esperienza di chiesa che ho vissuto sin da bambino. Sono cresciuto in oratorio e vorrei che il

ragazzi facessero lo stesso tipo di esperienza, sentirsi accompagnati, sentire l'oratorio come casa che accoglie, dove si cresce insieme, dove si impara a diventare grandi, si impara a prendersi le proprie responsabilità di uomini e di donne.

0: Dalla Santa Casa di Loreto resistiamo in Regina Celi in comunione coi fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni del Papa Leone. Tutti noi, pur chiamati ad essere per i fratelli e le sorelle ministri di Cristo, medico delle anime, siamo prima di tutto a nostra volta malati e bisognosi di guarigione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo che è portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai dato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro,
1: Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposo in pace.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute. Conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo.

0: in tono minore questa mattina a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Conflitto con l'Ucraina, 3 giorni di tregua dal 9 all'11 maggio, si fermano i raid, aveva annunciato Trump, ma ieri ancora altre vittime dei bombardamenti. I rincari di benzina, gasolio, luce e gas costano agli italiani 29 miliardi, è la stima della CGA di Mestre, secondo cui saranno le imprese lombarde, emiliane e venete a pagare il conto più salato. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, celebrazioni al Senato con il presidente Mattarella che questa mattina ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove nel 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000. In apertura dunque la fragile tregua della guerra in Ucraina in occasione delle celebrazioni della vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Quest'anno parata in tono minore, come ci dice Marco Burini.
1: Una tregua nella guerra di oggi per il giorno che celebra la fine della guerra di ieri.

0: Che bello! E magari durasse di più. Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. I nostri uomini resistono contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, ha aggiunto. Dopo 4 anni, il boss del Cremlino non può annunciare la vittoria e ha dovuto subire le provocazioni di Zelensky, che alludeva ad attacchi con droni su Mosca per oggi. Non ce ne sono stati, ma la manovra di disturbo ha avuto effetto. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. Sono tutti impegnati al fronte, dicono i comandi di Mosca, mentre i maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi. Ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Altri 5 morti per i raid russi della scorsa notte. Come tutte le altre, questa guerra è ingiusta e disumana.
1: Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace. Teheran ancora non risponde. Ci aggiorna Maurizio Dischino.
2: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump, rispondendo ai giornalisti, ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Prima delle ultime dichiarazioni, il presidente americano ha detto chiaramente che in caso di mancata intesa sulla sua proposta darà seguito ad un'azione militare con molta forza. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Ieri il Comando Militare Centrale americano ha diffuso un video con il quale ha confermato l'attacco, sostenendo che le 2 navi sono state fermate prima che entrassero in un porto iraniano in violazione del blocco navale statunitense in corso. Al momento sono oltre 70 le petroliere bloccate dalle forze americane nel Golfo Persico.
1: E la tensione sullo stretto di Hormuz non dà pace ai mercati. I rincari di benzina, gasolio, luce e gas costano agli italiani 29 miliardi, come ci dice Andrea Domaschio.
3: Un conto da 29 miliardi di spese impreviste per lo shock energetico provocato dalla guerra nel Golfo Persico. È quello che dovranno sostenere quest'anno famiglie e imprese italiane a causa dei rincari di luce, gas e carburanti. La stima è dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che calcola aumenti totali dei costi pari a 13,6 miliardi per il rincaro di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto al 2025. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi i provvedimenti varati dal governo, come il taglio delle accise, ma sono solo un blando palliativo da circa 5 miliardi su rincari totali che in Italia sfiorano i 30.
4: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie.
3: Nel nostro paese le regioni più colpite dai rincari energetici sono le 3 più popolose e con la maggior concentrazione di attività produttive. Lombardia più 15% in un anno pari a 5,4 miliardi, Emilia-Romagna 3 miliardi extra pari al 16,1% e Veneto 2,9 miliardi di rincari con un totale di più 15,8%.
4: Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
1: Tragico incidente sul lavoro all'alba di oggi in provincia di Venezia. Un minivan con a bordo 9 persone è finito in un canale della cittadina di Chioggia. 3 i cadaveri estratti dalle lamiere, 6 invece sopravvissuti. Le vittime sarebbero di origine africana. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. E c'è invece attesa a Garlasco per la decisione del giudice che dovrà esprimersi sul rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Il servizio di Raffaella Frullone.
5: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia, oggi finite al centro di un'inchiesta a Brescia con l'ex procuratore Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari, fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. E questo è il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine, dopo che l'ex fidanzato condannato in via definitiva ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, indicando invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, come colpevole. Il rinvio a giudizio appare ormai prossimo, ma il 38enne continua a proclamarsi innocente. Non ho commesso questo fatto atroce, ha confidato ad alcune persone a lui vicine, senza nascondere il timore di poter essere arrestato. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi dopo il rifiuto di un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto una serie di intercettazioni ambientali, messaggi lasciati su forum di seduzione, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sul cosiddetto scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso. Naturalmente gli accertamenti sul DNA conservato sotto le unghie della vittima, oltre all'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che gli inquirenti attribuiscono proprio ad Andrea Sempio, che già nel 2007 aveva attirato l'attenzione degli investigatori per le 3 telefonate effettuate a casa Poggi, pur sapendo che l'amico Marco fosse in montagna. Nelle 310 pagine della relazione conclusiva assumono particolare rilievo anche i monologhi captati da una microspia installata nell'auto dell'indagato, che dovranno per ora trasformarsi in prove solide per reggere il vaglio del processo.
1: L'omicidio di Pietro De Luca, adesso l'uomo di 69 anni che ieri sera è stato ucciso da un sedicenne che poi si è costituito. Il delitto sarebbe avvenuto all'interno di un casolare nella campagna palermitana dove abitava la vittima. Il ragazzo avrebbe raccontato agli inquirenti di aver reagito a presunte richieste sessuali da parte dell'uomo. Giornata dedicata oggi alle vittime del terrorismo. Questa mattina deposta una corona di fiori a via Caetani, poi le celebrazioni con il presidente Mattarella al Senato. Giorgia Bresciani.
6: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, istituito 18 anni fa per manifestare vicinanza alle famiglie e sostenere la memoria collettiva in difesa dei valori democratici. Prima di recarsi alla celebrazione al Senato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il Presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. Era stato sequestrato 55 giorni prima, il 16 marzo, in via Fani. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato. Numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo.
7: Contro mio padre, dunque, non è stata una semplice vendetta, ma l'intento di fermare l'unico magistrato in grado di riunire lucidamente tanti fatti sparsi ed eterogenei. L'elemento comune era l'appartenenza a movimenti neofascisti centrati su Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale.
6: E poi il figlio del procuratore Francesco Coco e i nipoti degli agenti uccisi con lui a Genova dalle BR. Il figlio del carabiniere in pensione Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca. E la moglie di Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016.
1: E c'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus e non prima. Di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Ce ne parla Lucia Ascione.
8: A bordo dell'Onlus è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti era salita la donna, moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio della massima cautela.
9: È necessario un tracciamento rapido dei contatti e, laddove possibile, un autoisolamento domiciliare e la sorveglianza clinica dei sintomi.
8: Intanto al porto di Granadiglia di Abona, a Tenerife, è iniziato il conto alla rovescia fin dalle prime luci dell'alba. Nelle prossime ore arriverà la Onlus, la nave crociera, dove un focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti da prima i controlli sanitari. L'OMS e finanche il presidente Trump tranquillizzano sul rischio epidemia, ma in giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno rientro i croceristi.
9: L'Unione Europea ha già attivato un meccanismo di protezione civile, esiste un coordinamento tra almeno 20 paesi, tra le autorità sanitarie di almeno 20 paesi, per l'identificazione dei passeggeri e gli eventuali protocolli di quarantena.
8: Il bilancio attuale è di 6 casi di antivirus confermati su 8 sospetti, tra questi anche 3 vittime, per un tasso di mortalità del 38%. In tutti i casi il ceppo infettante è quello di Andes, trasmissibile tra umani.
1: E come ogni sabato pomeriggio, anche oggi alle 17.30 torna Storie d'Italia. Allora vediamo insieme quali sono quelle raccolte dalla redazione questa settimana.
10: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
1: Terminata ieri la visita di Papa Leone a Napoli, il pontefice tornerà presto in Campania, il 23 maggio sarà ad Acerra, nella terra dei fuochi. Allora vediamo questo e i prossimi impegni papali nel servizio di Rita Salerno.
11: Il primo anniversario di pontificato è stato per Papa Leone XIV all'insegna di una visita pastorale in Campania che ha lasciato il segno, prima a Pompei e poi a Napoli, per immergersi nei mille colori della comunità locale che lo ha accolto calorosamente. A Pompei, nel Santuario Mariano, dove ha ricordato l'anniversario della sua elezione, grato per avere la possibilità di recitare la supplica alla Madonna, e a Napoli poi, dove ha invitato Chiesa, istituzioni e società civile a fare rete contro la criminalità, la violenza e la rassegnazione.
12: Camminate uniti per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
11: Il 2026 sarà per il pontefice, venuto da Chicago e missionario in Perù, all'insegna dei viaggi nazionali ed internazionali. Il 23 maggio sarà nuovamente in Campania e precisamente ad Acerra, nella terra dei fuochi, per incontrare i sindaci del territorio devastato dall'inquinamento ed incontrare i familiari delle vittime. Una visita lampo, ma non per questo meno carica di significato, perché avviene nell'anniversario della pubblicazione dell'enciclica sull'ecologia integrale Laudato Si. Poi il 20 giugno sarà a Pavia, il 4 luglio a Lampedusa e il 6 agosto ad Assisi. Sempre a giugno il Papa sarà in Spagna, dove è atteso dal 6 al 12 con una tappa alle Canarie sulla rotta dei migranti.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito, rimanete su TV 2000 perché adesso c'è Borghi d'Italia che andrà a Custonaci in provincia di Trapani. A più tardi, arrivederci.

Sabato. Al nord la pressione è sempre stabile. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso. A tarda sera peggiorerà al nord-ovest. Al centro, la pressione è stabile. La giornata trascorrerà con un tempo asciutto. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento, 26 gradi Celsius a Roma e Firenze. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto. Il cielo però sarà nuvoloso su tante regioni. Temperature massime in aumento. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo in Sicilia alla scoperta del comune di Custonaci in provincia di Trapani. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, il santuario della Madonna di Custonaci, la baia di Cornino, la grotta Mangiapane e non mancheranno i piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il ballo?
5: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
6: È ombrosa però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
7: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
8: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
12: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Torna Storie d'Italia. A Padova, Emma Mazzenga, 92 anni, corre contro l'età e vince. Detiene il record mondiale dei 200 metri per la sua categoria e si allena tutti i giorni. Una scossa lunga 50 anni. Nel 1976 il terremoto che sconvolse il Friuli. Il dolore, la ricostruzione, l'inizio di una nuova storia. Il Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano offre una mensa di vita. Ogni persona che bussa alla porta è accolta, accompagnata, ascoltata. Ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, uno degli ultimi pastori d'Italia, Nunzio Marcelli, custodisce un mestiere che non vuole scomparire. Oggi alle 17.30.
15: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine, commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta di Custonaci in provincia di Trapani. Il comune si trova a 180 metri sul livello del mare e conta circa 5.300 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Custonaci!

0: E con gioia incontriamo il sindaco Fabrizio Fonte. Allora, ci presenti il comune di Custonaci.
1: Sì, il comune di Custonaci è un piccolo borgo della Sicilia occidentale, di circa 5.000 anime, qualcosa di più, e si contraddistingue per una grande operosità di teatro dal punto di vista industriale, perché siamo una realtà legata al marmo storicamente, un marmo che è diffuso in ogni latitudine del mondo, e con delle chicche che partono fin dal barocco, con delle presenze in luoghi prestigiosi della nostra nazione, a iniziare da San Pietro piuttosto che dalla Reggia di Caserta, Palazzo Madama, e poi c'è stata un'evoluzione nel secondo dopoguerra che ha fatto sì che in particolare i beige fossero distribuiti in ogni latitudine, con una particolare attenzione verso il Medio Oriente. Però non è solo marmo, è anche sulla promozione di carattere turistico, perché ci troviamo in un luogo, in una latitudine della nostra isola particolarmente affascinante, particolarmente insomma attrattiva, e quindi siamo a due passi dal parco archeologico di Segesta piuttosto che dalla città medievale di Erice o dalla capitale turistica che è San Vito Lo Capo, e quindi insomma ci giochiamo le nostre carte convinti che sul paesaggio culturale della nostra città possiamo in qualche maniera lanciare un'ipotesi di rilancio sociale ed economico. Non è un caso che recentemente abbiamo addirittura lanciato la candidatura a patrimonio dell'umanità proprio per quanto riguarda il paesaggio culturale e nella fattispecie legato in particolare al borgo marinaro di Cornino, perché è stato riconosciuto dalla regione siciliana, la riserva naturale orientata di Monte Cofano, che è una bellissima montagna che si eleva per 659 metri sul livello del mare, qualcosa di pazzesco, e poi ovviamente la grotta Mangiapane, che è il fulcro perché dal paleolitico superiore ad oggi è sempre stata abitata dall'uomo. Quindi questi tre elementi in particolare per quanto riguarda questa candidatura hanno fatto sì che abbiamo superato già il primo step, ora è tutto nelle mani del Ministero della Cultura e quindi attendiamo l'evolversi e speriamo positivo di questa grande ambizione. Positiva, però ci rendiamo conto anche abbastanza articolata.
0: Un borgo che si snoda intorno al santuario.
1: Sì, il santuario per noi è centrale dal punto di vista storico, perché la città è nata dal punto di vista urbanistico attorno proprio al santuario legato al culto della Madonna di Custonaci, ma anche dal punto di vista civico. Il nostro gonfalone che è qui alle mie spalle riprende proprio quell'aquila che è all'interno del santuario. Perché? Perché quando nacque l'ipotesi dell'autonomia comunale, quindi parliamo del secondo dopoguerra, nacque proprio attorno all'Azione Cattolica, e quindi ho un fermento giovanile che poi fece sì che la politica, con la ritrovata democrazia, quindi con la nascita della Repubblica, potesse consentire la nascita del comune, che avviene il 3 dicembre del 1948. Da allora siamo un comune autonomo, siamo stati addirittura il primo comune dell'Agroricino a rendersi autonomo rispetto a un grande territorio che era quello di Monte San Giuliano, il secondo territorio più grande dell'isola dopo Monreale, e quindi da lì c'è stato un innesco di crescita civile, di sviluppo del territorio, e che ci ha portato ovviamente fino ai giorni nostri con il tentativo di proseguire, perseguire e in qualche maniera completare quell'ambizione autonomista di ormai 70 e passi anni fa.
0: Tra le eccellenze, senz'altro, i tanti sentieri nella montagna, poi una pista ciclabile che vi invidiano tutti.
1: Sì, proprio su questi aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico noi ci stiamo giocando delle bellissime carte. La pista ciclabile attorno a una sentieristica che fa parte del parco ciclistico Monte Cofano, recentemente istituito, dove chi ha la passione della mountain bike in particolare può in qualche maniera attingere a queste greenway, questi collegamenti verdi che abbiamo costruito, istituito, per meglio dire regolarizzato appunto sul territorio. La pista ciclabile ovviamente diventa un punto di riferimento, una chicca, perché oggettivamente è veramente molto bella, e poi su quel luogo in cui nasce dà l'idea appunto di questa opportunità. Ma al di là degli aspetti dal punto di vista della sentieristica, ci sono anche altri elementi che fanno sì che questo territorio, che parte dal Golfo di Palermo e arriva fino al Golfo di Bonegia e anche dall'altra parte fino al Golfo di Cofano, quella famosa Macari televisiva, buona parte del territorio è nostra, e quindi insomma fa sì che veramente noi abbiamo la fortuna di avere le albe sul nostro territorio, sul mare, tant'è vero che facciamo una volta l'anno le albe arabe in una Agadir più grande del Mediterraneo sul nostro territorio, fino ai nostri tramonti spettacolari appunto sul Mar Mediterraneo.

0: terra anche di sorgenti.
1: Terra di sorgenti legate al mare, perché proprio dove è arrivata la leggenda di questo sbarco del quadro della Madonna, proprio lì c'è un luogo dove sgorgono in maniera del tutto naturale delle acque storicamente definite purgative. Negli ultimi anni abbiamo lavorato in maniera importante sugli aspetti di carattere turistico, a partire dal culto religioso della nostra Madonna, un turismo mariano. Noi abbiamo una bellissima statua in marmo nel centro del parco suburbano di Cerriolo, è lì che è legata appunto alla Regina Pacis. È visibilissimo sia di giorno che di notte, in qualche maniera rappresenta una sorta di faro di pace nel Mediterraneo. Un mare che diventi un ponte piuttosto che invece un muro, e quindi una riflessione anche tra religioni diverse, tra mondi diversi, tra culture diverse, ma che fanno sì che possano, ecco, dialogare tra di loro. Del resto il Mediterraneo ha sempre fatto questo, del resto la nostra isola, la Sicilia, è sempre stata una culla di civiltà che nel corso dei millenni, insomma, si sono avvicendate tra di loro. Da tutte queste civiltà noi abbiamo tratto il meglio e oggi siamo, insomma, la risultante di logiche che sono messe insieme. Poco fa facevo cenno appunto a questo granaio islamico presente sul nostro territorio, piuttosto che alle stele legate alla Dea Tanit nei nostri giardini comunali. E poi ovviamente con questo culto importantissimo mariano.
0: Una baia che unisce la spiaggia a questo scoglio particolare?
1: Sì, questa è una particolarità. Noi abbiamo la fortuna di poter offrire per chi ama la spiaggia delle bellissime spiagge attrezzate con tutti i servizi anche per i diversamente abili. Prova ne sia, quest'anno Legambiente ci ha riconosciuto le quattro vele e poi ovviamente gli scogli, perché c'è questa realtà montuosa particolare, perché Monte Cofano è dolomitica e nessuno si spiega come mai nel profondo sud, quindi nell'estrema punta occidentale della Sicilia, nasca appunto dal mare questa montagna con queste caratteristiche geomorfologiche.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Custonaci per lei?
1: Ma Custonaci per me è uno dei luoghi dell'anima, è un genius loci, perché ci siamo nati, siamo cresciuti qui, ci sono vicende di carattere familiare, non soltanto. Chi si spende a rappresentare una comunità evidentemente deve sentire qualcosa di importante dentro se stesso e poi deve essere riconosciuto ovviamente dalla stessa comunità. Quindi un impegno, un'abnegazione quotidiana, con la speranza che riusciremo a lasciare questa città nelle mani di chi verrà dopo di noi in maniera anche più cresciuta dal punto di vista sociale, economico e di sviluppo. Questo è l'impegno, la speranza, ecco, l'ambizione positiva che ogni sindaco, penso che amministri il proprio territorio, possa in qualche maniera proiettare verso le nuove generazioni.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito, l'invito del sindaco.
1: Sì, l'invito del sindaco è quello ovviamente di essere qui presenti a Custonaci, in questo luogo che sta affermandosi sempre di più, piano piano, che però ne vogliamo fare un luogo certamente attrattivo dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista della grande sostenibilità. Quindi grande serenità, tranquillità, luoghi dove è bello viverci, mangiare bene, trascorrere delle belle giornate nella massima serenità, nell'equilibrio anche psicofisico della stessa persona. Quindi non quei luoghi veramente di grande massa accalcati, ma qualcosa invece di più soft, più leggero, ma che abbia l'opportunità per diversi giorni di offrire, ecco, tanti aspetti da vedere, da osservare, da vivere, come dicevo prima, con grande emozione, attraverso appunto quel turismo esperienziale che oggi secondo me è il futuro di tutti i territori. Quindi un piccolo borgo, ma che della sua storia ne fa in qualche maniera un lancio verso il futuro.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Custonaci.

0: E adesso incontriamo il parroco Don Antonio Peraino e qui siamo all'interno del bellissimo santuario. Ci presenti la comunità cristiana di Custonaci.
1: Custonaci è una comunità molto ridente, accogliente e soprattutto con tanti aspetti pieni di tanta luce, di tanto splendore, di tanta bellezza e meraviglia, come se fosse in realtà un vero e proprio arcobaleno di luci. È piena di tante tradizioni e soprattutto è molto legata alla bellezza di questo santuario, che fanno continuamente riferimento non solo Custonaci ma anche tutto l'Agro Ericino, dato che la Madonna di Custonaci è patrona di tutto l'Agro Ericino. È un luogo dove la fede si manifesta da diversi secoli, dove si è molto radicati, soprattutto nel Vangelo e anche nell'azione pastorale e caritativa all'interno di questo paese, che rappresenta in realtà tre comunità parrocchiali sotto la guida di un unico parroco, e la parrocchia Maria Santissima di Custonaci, la parrocchia di San Giuseppe allo Sperone e Maria Santissima del Suffragio o Borgo Purgatorio. Diciamo, sono contento di essere parroco qui da poco tempo, sto cominciando a conoscere, a integrarmi nelle tradizioni di questo luogo. Non c'è solo la tradizione della Madonna di Custonaci, c'è anche la tradizione per noi molto fondamentale in Sicilia di Santa Lucia, c'è la tradizione molto forte anche di San Giuseppe, dove si fanno quei pani tradizionali nella festa del 19 marzo, ma anche nel 1° maggio, che è la festa proprio dei lavoratori ed è la festa anche di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo paese attraverso l'arte del marmo.
0: Il marmo che vediamo anche qui nel santuario.
1: Il santuario, sì, che in effetti è il prestigio di questo luogo santo, dove veramente tutti i vari scalpellini, anche artisti, hanno voluto realizzare qualcosa di particolare perché le persone quando entrano qui possano sentire veramente la pace, il sollievo, veramente un ristoro dell'anima e anche del corpo, perché è importante entrare in questo luogo per sentirne la dimensione di Dio e poi anche e soprattutto attraverso lo sguardo della Madonna. È considerato veramente una calamita, perché quando ti metti in contatto con lei, in realtà ecco, lei guarda il tuo cuore e già prima che ancora tu la invochi, lei già conosce quelle che sono le tue gioie, le tue speranze, ma anche le tribolazioni, le difficoltà, i dolori che possono esserci all'interno del cuore di una persona. E lei ti guarda da tutti gli angoli, ti senti guardato ma non giudicato, amato. E soprattutto questo manto che riveste la Madonna è come quel manto della misericordia che ti copre e ti solleva, ti fa sentire il suo bacio, ti senti l'abbraccio di questa mamma e senti dentro di te che ti dice chiaramente: non temere, figlio mio, io sono con te, non te ne accorgi che io cammino con te. Ed è questa l'esperienza di tante persone. Porto un esempio delle mamme che sono in attesa di un bambino, di una bambina, ma anche di quelli che non possono avere dei figli. Arrivati in questo luogo, la Madonna gli ha fatto il miracolo della nascita delle creature. Possiamo notare un altro particolare nell'icona della Madonna di Custonaci, il bambino che tiene tra le mani il grano. È certamente il segno della dopo carestia. Quindi quel segno del grano richiama per noi cristiani certamente l'Eucarestia, richiama quel pane spezzato, quel donarsi all'altro senza misura, ma in modo illimitato. Quindi spezzare la propria vita per il fratello che hai accanto.
0: Non a caso Custonaci è città di Maria.
1: È città di Maria, certamente. E anche il nome Custonaci, faccio io così un mio pensiero, e significa proprio custodire. Cioè tu, entrando nella città di Custonaci, ti senti custodito dall'amore materno di Maria. E lei dove ci può portare? Unicamente alla grazia. Infatti il pozzo, ecco, da dove è scaturita l'acqua, è segno proprio di questa grazia abbondante di Dio che scaturisce dal suo cuore, dove la Madonna te lo indica. Solo attraverso Cristo potrai avere la salvezza dell'anima e del corpo. Quindi non avere paura, vai verso di Lui, che il suo cuore è sempre aperto e ti ama.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Non lasciatevi chiudere il cuore, ma abbiate il cuore della Madonna sempre aperto all'accoglienza, così come lei ha saputo accogliere quegli sposi e veniva a mancare, diciamo, quel vino e nel momento più grande, più bello che potrebbe essere una festa di nozze. E la Madonna, attraverso l'intercessione sua al cuore di Cristo, ha permesso questo meraviglioso miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. Quello che chiedo a questa comunità è che anche nei momenti di difficoltà o di prova, ecco, non si lasciano indurre nel proprio io, ma aprano il proprio cuore alla grazia e quella tribolazione che è l'acqua può essere trasformata in vino che è gioia e speranza di un avvenire nuovo.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo a presentare alcune tipicità di Custonaci.

0: E anche l'itinerario gastronomico a Custonaci merita interesse, quindi lo presentiamo con Caterina Oddo, però dobbiamo presentare dove ci troviamo, perché questo è uno dei primi ristoranti hotel nati a Custonaci.
1: Sì, ebbene sì, siamo all'hotel ristorante Il Cortile di Custonaci. Papà nel 98 ha deciso di costruire un albergo e un ristorante qui nel territorio e siamo stati proprio i primi. Ci ha creduto allora, noi figli continuiamo a crederci e continueremo, speriamo, con i nostri figli. Infatti la nostra cucina è una cucina abbastanza tradizionale che rispetta la cucina e i sapori di un tempo.
0: Tra l'altro qui abbiamo una veduta sul golfo,
1: sì,
0: bellissima.
1: Spettacolare, sì, abbiamo le camere allestite.

dell'hotel che danno vista mare, e poi siamo a due passi dal centro storico dove c'è la chiesa, il santuario che è molto bella, e a due passi dalla nostra Cornino dove c'è un mare cristallino, stupendo, poi pure a due passi dalla grotta Mangiapane.

0: vostra forza, vedo che sono i primi piatti, sì. E li cucinate voi, no?
1: Sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: visto
1: sono...
0: prima che ha impastato
1: esatto.
0: tutte queste cose.
1: Sono tutti piatti lavorati a mano di pasta fresca, come ad esempio la cassatella intrecciata di Cussonaci, con un intreccio abbastanza particolare fatta a mano. Questa cassatella è tipica come la intrecciava la nonna. Facciamo sia la versione salata che la versione dolce della cassatella. Quella salata si può fare in tanti modi, come ad esempio in brodo di carne, alla norma, col pesto trapanese, col brodo di pesce. La particolarità di questa cassatella è lì intreccio. Poi abbiamo invece quella dolce, che invece ha diversi tipi di intreccio, a cogli e pungi, oppure a treccia, oppure a cuduruni, e l'intreccio a canestrello.
0: Questa come viene preparata, come viene condita?
1: Queste qua sono le cassatelle dolci, dove all'interno hanno la ricotta di pecora, condita soltanto con un po' di zucchero e cannella. La particolarità sta nell'impasto, che viene impastata con farina rimacinato e il vino ambrato, un po' di zucchero e l'olio di oliva, e poi viene lavorata tutta a mano.

0: poi lì vedo un altro tipo di pasta.
1: La busiata. La busiata prende il nome proprio dalla particolarità dell'intreccio, viene lavorata a mano e viene intrecciata con questo spaghettino qua che è il bucio, per questo si chiama busiata.
0: Anche la ricotta qui è tutto del territorio,
1: sì, la ricotta
0: no?
1: È di pecora. Poi un altro piatto tipico è il macco di fave, che è una vellutata di fave secche col finocchietto selvatico, fatta vellutata, e si può condire o con la pasta o, se no, se vogliamo, anche con dei crostini di pane. Abbiamo le polpettine di finocchietto selvatico, sono delle polpette vegetariane dove all'interno hanno finocchietto selvatico fatte a polpette e poi messe nel sugo. È una cosa molto particolare il nostro pisci-rovu, che ci tengo proprio a farvelo presente, perché una volta non c'erano i soldi né per comprare la carne né per comprare il pesce, quindi è una ricetta molto molto antica che mi preparava pure la nonna, e sono semplicemente delle frittelle di pangrattato, zucchero e uovo, e poi vengono messe nel sugo. E poi abbiamo la nostra caponata fatta proprio da tradizione con le melanzane.
0: Poi abbiamo una campagna molto fertile e qui vedo anche altri prodotti,
1: sì,
0: della campagna.
1: Sì, sì, infatti, come dei nostri i fichi freschi, le carrube, perché qua ci sono tanti alberi di carrube. Questi qua sono i fiori dei fichi d'India che decorano, profumano. Una volta facevano le tisane con quelle.
0: Vedo anche
1: lì
0: le mandorle.
1: Sì,
0: no?
1: Le mandorle sono pure locali. E poi abbiamo le fave essiccate, che poi da lì andiamo a fare il nostro macco di fave. I nostri limoni di Sicilia, tutti i prodotti, pure le uova, sono per esempio con le galline allevate qua in zona. Tutti i prodotti freschi.
0: E qui portate avanti tutto in famiglia,
1: sì,
0: no?
1: Sì, siamo tre fratelli, io, mio fratello e mia sorella, e gestiamo sia l'hotel che il ristorante.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Custonaci per lei?
1: Per me Custonaci è tutto, è un sogno da vivere, da venire a scoprire, da visitare, è tutto. Ci teniamo particolarmente perché è bello il territorio, sono belle le cose che prepariamo, noi stessi.
0: E allora facciamo un invito.
1: Sì, venite a trovarci a Custonaci, venite a degustare le nostre cassatelle, i nostri piatti tipici, e poi il mare che è stupendo, il territorio. Custonaci offre veramente, veramente tanto.
0: Grazie a Caterina Oddo, e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Custonaci.

0: Giuseppe Angelo, che è un operatore pastorale e anche componente dell'associazione Pro Loco, presentiamo il Museo Arte e Fede che è proprio qui, confina con il santuario.
1: Esattamente, benvenuti al Museo Arte e Fede. Questo spazio che prima era lo spazio del teatro parrocchiale, che è stato trasformato in un museo dove vengono custoditi i monili, gli ex voto e le opere d'arte proprio del santuario. Particolare di questo museo Arte e Fede è proprio la custodia della vara del trasporto, molto importante riguardo l'autonomia del paese.

0: settimane o mesi e poi riscendeva di nuovo per venirlo a custodire di nuovo nel nostro santuario.
1: Un'altra particolarità del santuario è senz'altro la pavimentazione del sagrato.
0: Sì, pavimentazione tipica dei bagli siciliani, del ciottolato fatto con ciottoli di fiume e di mare, progettato da Monsignor Rizzo, che ha anche realizzato la parte ottocentesca del santuario.
1: Un borgo che diventa protagonista anche per le manifestazioni dell'associazione Proloco.
0: Esattamente, la Proloco è impegnata nelle manifestazioni di promozione sociale, culturale e territoriale, in particolar modo dal punto di vista teatrale, ma anche gastronomico. Infatti a settembre annualmente presentiamo la nostra manifestazione I Sapori del Borgo con il patrocinio dell'amministrazione, dove facciamo gustare i capolavori gastronomici del nostro territorio. La Proloco è impegnata in questo, abbiamo molti giovani impegnati nel volontariato, nella promozione del territorio, ma anche in altre associazioni come la banda musicale, oppure il gruppo folk e varie associazioni che si occupano dal punto di vista sociale del territorio.
1: Ma che cos'è Custonaci per lei?
0: Custonaci per me è casa, semplicemente casa. Non sono nato in questo territorio e mi ritrovo a vivere giornalmente questo territorio. Questo amore spassionato per questo territorio perché sa donarti tutto, dalla vita sociale, alla natura, alla bellezza.
1: Lei è nato in Germania, infatti, e vedo che proprio qui c'è per elemosina dei nostri emigrati in America, no? Questo altarino, diciamo.
0: In America abbiamo una folta comunità sia custonacese che nella nostra provincia, in particolar modo a Detroit, dove ad agosto, in occasione della solennità di Maria Santissima di Custonaci, anche loro in concomitanza rifanno la processione del quadro della Madonna di Custonaci.
1: Chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Un invito. Il mio invito è di visitare Custonaci, di venire a scoprire la bellezza di Custonaci, la tranquillità del nostro territorio e la limpidezza, diciamo, della gente che vi accoglierà in questo territorio.
1: Grazie, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Custonaci.

0: E adesso incontriamo Luigi Biondo, che è il direttore del Parco Archeologico di Segesta. E qui dobbiamo presentare uno dei luoghi più affascinanti del territorio di Custonaci, vista sul mare. Abbiamo veramente tanti ingredienti.
1: È un posto veramente baciato da Dio, un posto magnifico che ha valori che uniscono il mondo cristiano, la cultura, ma anche il paesaggio. Questo rapporto fra artificio e natura qui è fortissimo, si respira, c'è questo senso magico quasi di questo luogo che ti avvolge, ti abbraccia, ed è veramente fantastico essere qua. Ed è un luogo vivo, lo è soprattutto nel periodo di Natale, quando questo luogo si anima con più di 150 figuranti, persone che ricordano gli antichi mestieri dell'Ottocento siciliano, e sembra di fare un tuffo nella storia e arrivare qui e cambiare completamente prospettiva di vita. Perché il Parco Archeologico di Segesta, che sembra un posto lontano, una cosa diversa? Perché questo luogo nasce come un sito archeologico molto importante, con dei graffiti e degli elementi e dei ritrovamenti molto interessanti. Qui il mare era molto più lontano e qui era un luogo popolato da elefanti nani, da animali che per noi sembrano lontanissimi, non da dinosauri, ma da specie particolari. Adesso stiamo cercando di valorizzare questo luogo, soprattutto coinvolgendo il territorio. Speriamo di coinvolgere quanti più giovani possibile, creare occupazione, interesse, visite didattiche, e abbiamo assegnato per questo a un'associazione locale, l'Associazione Amici del Presepe, con un bando di evidenza pubblica, a questo luogo che deve essere vivo tutto l'anno.
0: Lei parlava del tempo remoto, però poi qui sono arrivati i mangiapane, no?
1: Qui sono arrivate queste famiglie che hanno vissuto questa condizione che adesso a noi sembra lontanissima nel tempo, ma non è di tanti anni fa, e vivevano in questo posto veramente fantastico, con tante attività, con questa famiglia che aveva altri amici, altri ospiti, che qui avevano anche attività economiche, erano vicini al mare ma avevano anche la terra, allevavano animali. Tutto questo ci ha lasciato testimonianze importanti di oggetti, di elementi che abbiamo cercato di studiare negli anni. È un percorso di tanti anni, che è partito dagli anni 80 e che si evolve ogni anno con una ricerca costante e continua per non perdere gli antichi mestieri e gli oggetti degli antichi mestieri, l'antica sapienza che non

0: dobbiamo mai trascurare.
1: È un luogo che è anche fattoria didattica?
0: Assolutamente sì, perché mi piace che i bambini, i ragazzi si innamorino di questo luogo e solo in questo modo potremmo conservarlo, tutelarlo e valorizzarlo, e questo è il nostro lavoro.

0: Lei è un architetto, qui abbiamo la grotta, però anche queste piccole case, no? Come sono state costruite, sono una bella invenzione.
1: È l'antica sapienza di vivere in simbiosi con la natura, incastrando le murature e tutte queste strutture in mezzo a queste rocce, quasi fossero un continuum senza appunto turbare questo equilibrio straordinario che la natura aveva creato. Negli anni siamo riusciti a restaurare alcuni di questi elementi, lasciando esattamente le tipologie antiche con la calce, i mattoni, le tegole, gli elementi appunto in terracotta e questi lastricati e questi pavimenti che vengono fuori dal recupero delle pietre del posto. Ecco, leggere e vivere la natura in simbiosi credo che sia proprio il punto di forza di questo luogo che vi invito a visitare quanto più spesso possibile, soprattutto col presepe vivente che riavremo alla fine dell'anno.
0: Grazie direttore, quindi Custonaci vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Custonaci in provincia di Trapani. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Ipicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Benvenuti nell'universo

Me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole. L'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualcosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per così, per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono l'insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni, poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore, cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male.

ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: "Vedi che cosa hai fatto?" E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle, in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora
ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete.

vivrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora. E nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post-pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama. Ed è anche qui una promessa stupenda. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, eh? Questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie, battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro Paraclito. Gesù è il primo Paraclito, è il primo Consolatore. L'altro Paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora, quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio. E questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato. E lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza, che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo

chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo, erano gli illuminati perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi, in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo, ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nella capitale russa niente sfilata di carri armati per il timore di raid ucraini, nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa del presidente ucraino Zelensky di rispettarla. L'accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente americano Trump dice di aspettare una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è arrivata. Intanto continua a salire la tensione Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Oggi la giornata in memoria delle vittime del terrorismo, celebrazioni al Senato con le alte cariche dello Stato e le testimonianze dei familiari. La giornata è iniziata con il presidente Mattarella che ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il 9 maggio 1978 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Il 9 maggio è giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio pensare di superare le sfide senza condivisione. 3 morti sul lavoro in poche ore in Calabria. Ieri un 46enne caduto da un ponteggio ad Anoia Superiore e a Francavilla Angitola un operaio di 53 anni ha perso la vita schiacciato da una gru. Stamani un 23enne che lavorava all'allestimento di un lido a Paola è stato travolto da un pilone. Mentre questa mattina nel Veneziano 3 lavoratori agricoli hanno perso la vita lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Un furgoncino che trasportava 9 lavoratori stranieri è finito in un canale. 6 sono riusciti a salvarsi, 3 sono deceduti. Sta navigando verso le isole Canarie la nave da crociera dove si è acceso un focolaio di antivirus. Solo lunedì inizieranno le operazioni di sbarco dei passeggeri. Nessun rischio epidemie, ribadisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. A bordo anche un medico italiano. Attivata la sorveglianza per 4 connazionali che erano sul volo, sul quale era salita per pochi minuti la moglie del paziente zero. Uno di loro è in quarantena a Firenze. Alla cultura dello scarto e della morte bisogna rispondere con gesti di cura, mettendo in circolo solidarietà e rispetto. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina in Vaticano i membri dell'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, sottolineando che nelle varie situazioni della vita, soprattutto in quelle difficili, nessuno mai deve essere lasciato solo. Oggi alle 17.30 il consueto appuntamento con Storie d'Italia, il magazine di TV2000. Parleremo di Emma, la 90enne più veloce del mondo che detiene il record dei 200 metri per la sua categoria, e del Friuli dove 50 anni fa il terremoto sconvolse la regione. Saremo poi al Centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano, che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Sabato. Al nord la pressione è sempre stabile. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso. A tarda sera peggiorerà al nord-ovest. Domenica. Pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile. Infatti ci saranno occasioni per piogge locali temporali. Schiarite sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, la pressione è stabile. La giornata trascorrerà con un tempo asciutto. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento, 26 gradi Celsius a Roma e Firenze. Domenica, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno precipitazioni sparse che si alterneranno a schiarite. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto. Il cielo però sarà nuvoloso su tante regioni. Temperature massime in aumento. Domenica, la pressione è in diminuzione. Giornata con tempo spiccatamente instabile, ovvero ci saranno piogge che si alterneranno a schiarite, ma soltanto al mattino.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
1: La spesa intelligente.
2: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
3: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
4: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
3: Ma quando ti ricapita?
5: Papà, e la fiaba?
6: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
5: Wow! E c'è la sirena?
7: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
8: E un sacco di concerti!
9: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della coroncina della Divina Misericordia, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.

0: Cristo. Espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, i nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Peccati e quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con

0: con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di un argomento che sta a cuore a tutti noi, a tutti voi, soprattutto a noi donne che lottiamo ogni giorno con il nostro intestino pigro. Ebbene sì, ebbene perché la stitichezza non è solamente un disagio, un semplice disagio, ma è molto di più. È perché significa che è un segnale che il nostro intestino ci sta dicendo che il nostro organismo non è proprio in perfetta armonia, in perfetto equilibrio. Cosa possiamo fare? Tanti consigli oggi ci darà il dottor Luca Avoledo. Bentornato, caro dottore. Ricordo, specialista in scienza dell'alimentazione, esperto in naturopatia.
1: Grazie,
0: perché
1: buongiorno.
0: Anche la natura ci viene incontro in questo caso. Ebbene, io leggevo un dato che un po' mi ha sorpreso: l'86% degli italiani quest'anno hanno avuto un problema con l'intestino, proprio con la stitichezza. Ma quando una persona può definirsi stitica?
1: Tendiamo a far coincidere la stitichezza con l'andare poco in bagno, e sicuramente questo ha un senso. Se la frequenza delle evacuazioni è inferiore a 3 volte a settimana, possiamo parlare a buon diritto di stitichezza. Ma la frequenza non è l'unico parametro, possiamo anche andare in bagno tutti i giorni e soffrire comunque di stitichezza. Questo capita se lo sforzo è eccessivo, le feci sono dure, caprine si dice, quindi a pallini, se si sta molto tempo in bagno per evacuare, si ha anche la sensazione di svuotamento incompleto. Sono tutte condizioni che possono far pensare a stitichezza. E una cosa dobbiamo dirla subito ai nostri telespettatori con grande chiarezza: la stitichezza è anche il sintomo di altre malattie, anche importanti. Quindi, soprattutto se è di recente insorgenza e non passa in un tempo ragionevole, va portata all'attenzione del nostro medico curante.
0: Assolutamente sì, è fatto magari delle indagini anche
1: più approfondite,
0: questo senza dubbio. Sono soprattutto le donne a soffrire di stitichezza. Appunto per questo io ho detto all'inizio, non è un semplice disagio. È il sintomo, è il segnale che il nostro intestino ci sta inviando, in cui appunto noi non siamo in perfetta armonia con il nostro organismo, perché tutto parte da lì. Tante malattie partono proprio dall'intestino, però noi possiamo fare qualcosa innanzitutto, a partire un po' dalla tavola, dai cibi e un po' anche dal nostro stile di vita. Ma allora iniziamo un po' dalla tavola. Quali sono un po' gli alimenti che ci possono aiutare?
1: Certamente, l'alimentazione è la prima vera cura dell'intestino pigro, anche perché dobbiamo mangiare 3 volte al giorno come minimo, cerchiamo di mangiare le cose giuste. Si sente spesso dire mangiate tanta fibra, il che è vero per la stitichezza, ma ci vuole la fibra giusta, che è la fibra solubile. È una fibra che si trova in particolare in alcuni tipi di verdure come le carote, le zucchine, le melanzane, la cipolla, in alcuni tipi di frutta come le mele, le pere, i kiwi, i fichi, le prugne, e dobbiamo ovviamente mangiare questi cibi in quantità significativa. Sanno ormai tutti che dovremmo mangiare 5 porzioni complessive di frutta e verdura al giorno. Non le mangia quasi nessuno. La fibra solubile però la troviamo anche nei legumi, in particolare le lenticchie, fagioli, ceci e anche in un cereale che è l'avena. Perché la fibra solubile è importante? Perché è una fibra che a contatto con l'acqua assorbe acqua, si idrata, forma un gel, ammorbidisce le feci, ne aumenta il volume e rende l'evacuazione molto facilitata. Ma quindi a questo punto vuol dire che bisogna bere acqua a sufficienza, se no la fibra non funziona. E i classici 1,5-2 litri di acqua al giorno sono mandatori per chi soffre di stitichezza.
0: Certo, ma una domanda prima di continuare.
1: Prego.
0: Ma la troppa fibra non fa gonfiare la pancia?
1: Sì, l'eccesso di fibra, soprattutto in un intestino che non è, come dire, abituato, può all'inizio dare un senso
0: fastidio,
1: di gonfiore, la fermentazione che avviene nell'intestino. Quindi sempre, gradualmente, se passo da zero fibra a tanta fibra, si può arrivare per gradi. Però è, come dire, un passaggio inevitabile. La fibra ci vuole anche per la salute dell'intestino.
0: Cioè, il nostro intestino si deve abituare, questo, insomma, piano piano, e comunque lo possiamo assolutamente abituare, insomma, introducendo nei nostri pasti sempre un po' di fibra. Però rispondiamo a qualche domanda. Io ho detto sempre che questo è uno degli argomenti più gettonati dal nostro pubblico, perché purtroppo l'86% 90% degli italiani quest'anno ha avuto un problema con il proprio intestino. Allora rispondiamo a Roberta, le scrive dalla provincia di Bergamo e le chiede: bere acqua calda la mattina appena svegli fa bene contro la stitichezza?
1: Ecco, a proposito, si parlava di acqua. Sì, fa bene per, può far bene per due motivi. Il primo perché cominciamo a idratarci fin dal risveglio. E il secondo perché a digiuno l'acqua stimola il cosiddetto riflesso gastrocolico, cioè che quel riflesso che rimette in moto l'intestino dopo il riposo notturno. Sulla temperatura tiepida o calda,
0: il limone.
1: Il limone è un'altra variante. In realtà l'importante è bere. Poi qualcuno trova l'acqua tiepida più gentile e più efficace, quindi in quel caso va benissimo l'acqua tiepida. La cosa anche qua da dire è: non aspettatevi miracoli per un bicchiere d'acqua con o senza limone bevuto a digiuno. Se il nostro intestino non si accontenta di così poco. Se durante il resto della giornata non beviamo sufficienza e non mangiamo la giusta quantità di fibra solubile, quel bicchiere non farà un granché.
0: Però un piccolo miracolo noi ce l'abbiamo. Beh, qui davanti a me c'è una ricetta. Lei consiglia molto ai suoi pazienti, soprattutto ai pazienti che sono in stitichezza, di fare questa bevanda. Allora, come dobbiamo iniziare la giornata? Abbiamo detto con un bel bicchiere d'acqua, è anche tiepida questa, hanno fatto pure calda. E dopo il bicchiere, e qui io vedo alcuni ingredienti, mi guidi?
1: Certo, okay. Questa è una vera e propria colazione, che è così benefica, la consiglio così tanto che sono tentato quasi di brevettarla come la colazione dell'intestino pigro del dottor Avoledo.
0: Okay, esatto.
1: Con questa procedura, un bicchiere d'acqua tiepida o meno,
0: detto, bicchiere d'acqua ci beviamo a digiuno. Okay.
1: Poi si consuma un kiwi ben maturo, perché quegli acerbi hanno un effetto astringente. Okay. Se sono acerbi si mettono in un sacchetto di carta con una mela e si sviluppa la maturazione in poco tempo. Poi una tazza
0: di kefir.
1: Una tazza o vuota in cui mettiamo gli ingredienti o già con il kefir dentro.
0: Allora, noi prendiamo una tazza
1: dentro del kefir, che è il latte fermentato.
0: Ci mette il kiwi?
1: Il kiwi si può mangiare prima.
0: Qualche
1: cucchiaio di fiocchi d'avena integrale.
0: Fiocchi d'avena? Mancano i fiocchi d'avena. Ah, è tana, va bene.

0: I fiocchi di avena, ce li immaginiamo,
1: fiocchi d'avena integrale, una o due prugne secche spezzettate, una o due fichi secchi spezzettati.
0: Io li prendo, allora due li mettiamo qua, due, e anche due fichi spezzettati ovviamente, oppure si ammorbidiscono.
1: Sì, si possono anche ammorbidire, e un bel cucchiaione di semi di lino.
0: Ah, ecco, perché i semi di lino?
1: Adesso si mischia tutto.
0: Ma i semi di lino che fanno? Che
1: i semi di lino insieme a tutto il resto hanno un'azione di promozione del transito intestinale, contengono mucillaggini, si mischia, se la bevanda risulta di una consistenza troppo solida, non gradita, si può aggiungere del latte vegetale e si consuma. Ognuno di questi ingredienti ha delle proprietà specifiche, vediamole brevemente. L'acqua abbiamo detto che idrata e stimola il riflesso gastrocolico. Ecco, il kiwi è molto ricco di fibra solubile, guarda caso, e di una sostanza che si chiama actinidina, che è un enzima che facilita la digestione e il transito intestinale. Prugne secche e fichi secchi, anche prugne e fichi freschi ovviamente, contengono tanta fibra solubile che ci piace, ma anche sorbitolo, che è uno zucchero naturale che ha un certo effetto lassativo. Fiocchi di lino, di cui si diceva, sviluppano mucillagini, altra fibra solubile molto importante, e il kefir è una bevanda molto ricca di fermenti lattici benefici per il nostro microbiota intestinale, quindi la funzionalità intestinale.
0: E oltre ai semi di lino possono aiutare anche, vanno tanto di moda, lo leggiamo, i semi di chia.
1: Sì.
0: Devono essere sempre reidratati, dottora Voledo?
1: Allora, io li consiglio per praticità, anche come dire, buttati dentro al momento. Qualcuno fa il cosiddetto overnight, cioè prepara la preparazione la notte prima, perché si idratano di più, secondo i gusti.
0: Quante volte va la colazione, tutti i giorni? Cioè, questo fa subito il miracolo?
1: Questa è una domanda molto intelligente. Non è un rimedio lassativo. Se non vado in bagno da 5-7 giorni, ci sono anche pazienti che hanno questa frequenza, non aspettatevi un miracolo da questa colazione. In quel caso si prende il lassativo, naturale, farmacologico che sia. Questo è un rimedio non d'emergenza, ma che va fatto proprio per l'opera più importante, una vera e propria rieducazione della funzionalità intestinale. Quindi si assume tutte le mattine, con costanza, e gradualmente, piano piano, comincerà a esplicare i propri effetti. Ci sono pazienti che già nel giro di pochi giorni migliorano il transito intestinale, qualcuno ci vuole una settimana, ma i risultati sono molto interessanti. E le dico una cosa di più: una volta che l'intestino funziona bene, si può alleggerire la colazione, si toglie un fico, si toglie mezzo kiwi, e addirittura ho dei pazienti che dopo mesi basta loro bere solo il bicchiere d'acqua iniziale per avere lo stimolo.
0: E devo dire, come prima colazione, anche ha un alto potere saziante.
1: Assolutamente, anche, no? Cioè, è sana poi.
0: Esatto. Allora, però, dottora Voledo, noi abbiamo parlato solamente degli alimenti che ci possono aiutare, no? Abbiamo detto che la fibra deve essere sempre presente in ogni pasto della nostra giornata. Ci sono dei cibi responsabili della nostra stitichezza ed anche delle abitudini sbagliate che noi abbiamo?
1: Guardi Modica, la voglio proprio dire perché è un tema anche abbastanza come dire, contemporaneo di moda. Ci sono molte diete in particolare che sono molto utilizzate anche con grande beneficio, hanno un grande significato terapeutico, però possono per la loro natura provocare stitichezza. Penso alla dieta chetogenica, alla dieta low FODMAP, diete molto di moda, consigliate da tanti nutrizionisti, alla dieta iperproteica, alla dieta del digiuno intermittente. Molto spesso hanno delle limitazioni alimentari, in particolare una riduzione della fibra solubile, e possono provocare stitichezza. Non è che non vanno fatte queste diete, però bisogna pensare a questo aspetto. Ci sono anche dei cibi che possono, degli alimenti che possono peggiorare la stitichezza. Uno fra tutti, il tè. Il tè contiene tannini. Io ho visto persone che bevevano 3, 4, 5 tazze di tè al giorno. I tannini sono astringenti, senz'altro sì. Per non parlare poi dello stile di vita. L'alimentazione è importante, ma è ciò che facciamo e come viviamo che manda il tilt l'intestino.
0: È vero, tutto ciò che pensiamo. Quindi, sappiamo benissimo, parliamo molto spesso dell'asse intestino-cervello.
1: Certo.
0: E sappiamo che il nostro cervello guida poi le azioni del nostro intestino. Rispondiamo un'altra domanda allora.
1: Prego.
0: Dottora Voledo, Ettore le scrive da Perugia e le chiede: prendo ogni giorno tisane o pastiglie lassative a base di erbe, che funzionano, faccio bene?
1: Questa domanda di Ettore è davvero molto importante, perché tocca un tema cruciale. Le tisane naturali a base di erbe, diffusissime, utilizzatissime, che si vendono anche al supermercato, funzionano, ma non è una buona idea prenderle tutti i giorni o comunque abitualmente, perché sono sempre un mix di alcune erbe. Leggete sull'etichetta degli ingredienti, troverete sicuramente uno di questi nomi, come senna, cascara, frangola, romice e alcuni altri. Sono tutte erbe con principi attivi che si chiamano antrachinoni, che sono molto efficaci ma molto anche aggressivi. Nel tempo, utilizzati tutti i giorni, peggiorano la stitichezza, creano assuefazione, l'intestino da solo si muoverà sempre meno, ci vogliono dosi sempre maggiori e addirittura nel lungo periodo possono dare anche crampi, irritazione, infiammazione intestinale. Non sono il demonio, si possono utilizzare occasionalmente. Invece nell'uso quotidiano bisogna usare delle altre strategie.
0: Le strategie abbiamo capito già partendo dall'alimentazione, certo. Possiamo far molto, già partendo dalla prima colazione con questa, cioè, ricetta che ci ha dato il dottor Avoledo, però ci sono alcune piante che aiutano, sempre fatevi consigliare ovviamente da un nutrizionista, da un esperto, da un medico di famiglia, delle piante che ci aiutano. E prese anche per un periodo abbastanza breve, occasionalmente, come ci dice.
1: In questo caso sono delle piante, ma anche degli altri rimedi non botanici, che possono essere presi anche in maniera prolungata. Ah, okay. Sono dei rimedi che non hanno un'azione spiccatamente lassativa, ma hanno un'azione più morbida di regolarizzazione del transito. Uno dei miei preferiti è la manna da frassino, che è la linfa che si estrae dalla pianta del frassino. In Italia abbiamo ancora delle produzioni di manna da frassino, in particolare in Sicilia. Salutiamo.
0: Ma come sono gli integratori pasticci?
1: Sono in polvere, in particolare. In polvere. Si scioglie in acqua, tante formulazioni sono in polvere. Lo psiglio, che è un'altra pianta, i semi di psiglio contengono mucillagine, si idratano, molto importanti. La gomma di guar, forse meno nota, ma anche questa è un ottimo rimedio che ammorbidisce le feci. Piante come la malva e l'altea, che sono dei rinfrescanti intestinali, si possono presentare anche in forma di tisane, consumare tranquillamente.
0: Dottor Avoledo, i probiotici.
1: Sì.
0: C'è tanta confusione tra probiotici, fermenti lattici, prebiotici. Allora, cosa fa davvero bene al nostro intestino?
1: Tutti e tre.
0: Tutti e tre.
1: I prebiotici sono le fibre, cioè quelli di cui abbiamo parlato
0: prima.
1: Il nutrimento dei probiotici. I fermenti lattici sono quelli che si trovano nel latte, nel kefir, che non colonizzano l'intestino ma sono utili. I probiotici sono organismi, di solito in capsule, in polveri e in altre formulazioni, che vengono ingeriti, benefici e colonizzano l'intestino.
0: Allora, il consiglio più importante per combattere la stitichezza lo possiamo riassumere come?
1: Tre.
0: A tre.
1: Fibre e idratazione a tavola, movimento, l'intestino ha bisogno di movimento, noi immobili, corpo immobile, intestino immobile, e poi il ricorso agli specifici rimedi naturali, a seconda del caso, facciamoci consigliare, che possono aiutare a rimettere in moto l'intestino.
0: E questo è importante, grazie davvero, grazie di cuore al dottor Luca Avoledo.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: Giornata ideale per cavalcare.
5: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
6: Stai facendo pratica con il pallo?
7: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
8: Stop! È ombrosa però.
9: No, è indipendente.
10: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
11: Il tè è un segno di tirannia.
12: Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
13: Ma come osi?
14: Da quale parte dovrei stare io?
15: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
16: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te.

0: passo dopo passo Enval Soft. Prenditela comoda.
1: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: saluto e ringrazio il professor Rocco Papalia. Benvenuto, professore, grazie. Bentornato.
1: Buongiorno.
0: Anzi, io ricordo che il professore è rettore dell'università e direttore di ortopedia e traumatologia del campus biomedico di Roma, e oggi parliamo di un argomento che sta a cuore a tanti nostri telespettatori in questo momento. Parliamo di protesi d'anca. Ricordiamo che è uno degli interventi più diffuso, 100.000 interventi l'anno, però grazie a queste tecniche mini-invasive, di cui poi parleremo, sicuramente la ripresa del paziente è molto più veloce, grazie anche ad una preparazione all'intervento. Che cos'è questa preparazione, professore?
1: Noi siamo ormai in grado di seguire il paziente nelle varie fasi della chirurgia, e la prima fase inizia prima della chirurgia. Noi dobbiamo dare delle spiegazioni al paziente su qual è l'iter che seguirà, perché dovrà operarsi,
0: certo,
1: e quale sicuramente sarà anche l'impegno a distanza sulla fisioterapia, sulla riabilitazione e sul recupero funzionale cui i pazienti vanno incontro. E nella prima fase c'è proprio una preparazione con una fisioterapia specifica e soprattutto con un'informazione al paziente che ormai legge su internet,
0: esatto,
1: ed è
0: fin
1: ormai
0: troppo
1: informato.
0: Fin troppo. Allora parliamo anche di cause, perché, professore, si pensa sempre che la causa sia un problema a livello articolare, un problema, come dire, di usura dell'articolazione. È così? Quali sono le cause?
1: La causa è primaria, che le cause vengono definite in base anche al tipo di artrosi. L'artrosi dell'anca può essere primaria o secondaria. L'artrosi primaria è un'artrosi in cui c'è una degenerazione legata a delle componenti genetiche e delle componenti legate anche a fattori ambientali, come per esempio l'eccessivo sport, che può causare una degenerazione prima del tempo della cartilagine articolare, cioè viene a mancare quella cartilagine che non ha nervi, che nel momento in cui si espone l'osso che è pieno di nervi,
0: certo,
1: e quindi inizia un dolore invalidante.
0: Per cui non è soltanto un problema di anziani, perché quando si parla di protesi d'anca si pensa semplicemente a una persona che magari in questo momento ci stanno guardando,
1: sì,
0: magari perché sono, come dire, sono un po' terrorizzati, però noi li dobbiamo tranquillizzare, perché il professor Papalia adesso fra un po' ci spiegherà esattamente quali sono anche le tecniche,
1: sì,
0: mini-invasive che dovrete affrontare, per cui non è soltanto un problema di anziani.
1: No, non è solo un problema di anziani, anzi ci sono tante artrosi che sono legate alle conformazioni genetiche del bacino, come per esempio delle patologie tipo la displasia congenita dell'anca o l'epifisiolisi o la sindrome da impingement femore acetabolare. Sono paroloni, però sono i paroloni che dicono che la testa del femore nell'acetabolo può avere delle conformazioni che portano a un'usura precoce dell'articolazione, come anche delle patologie come la necrosi della testa del femore, in cui c'è proprio una morte del tessuto osseo e quindi l'anca non ha più il movimento di prima.
0: Vogliamo parlare di sintomi? Perché ci sono i pazienti che vanno solamente all'ultimo momento dallo specialista a farsi controllare. Ci sono invece dei sintomi specifici in cui noi dovremmo porre più attenzione?
1: Uno dei sintomi principali è il dolore anteriore di coscia o dolore inguinale, che è un dolore che limita soprattutto gli sportivi nella prima fase. Dicono, vabbè, c'ho una contrattura, c'ho un dolore inguinale, forse sono gli adduttori, vado avanti comunque. Però poi ovviamente quello che succede è che piano piano si perde l'articolarità, cioè il movimento dell'articolazione, perché il nostro corpo si difende facendo degli spuntoni ossei

che radiograficamente sono visibili, che si chiamano osteofiti, che bloccano proprio l'articolazione. Quindi riduzione della mobilità, difficoltà deambulatoria e a questo punto fallimento delle prime terapie fai da te, tipo gli antinfiammatori o la fisioterapia, ed evidenza radiografica di una

0: Le complicanze. La complicanza più temuta nella protesi d'anca è la lussazione, cioè la femore, l'acetabolo, che può avvenire quando c'è, dal punto di vista tecnico, un errore nella...
1: Tutto questo tipo di intervento.
0: Allora, prima di tutto ci vuole una grande preparazione del chirurgo, dal punto di vista tecnico, per utilizzare questa tecnica, e ci vuole anche un bravissimo anestesista che è in grado di ovviamente rilassare tanto il paziente in modo tale che non ci siano delle complicanze sulle strutture muscolari, in modo tale che non siano tese le strutture muscolari e permettano al chirurgo di operare. Ma è chiaro che se dovessimo scegliere dei pazienti da operare, il paziente realmente molto obeso o con dei muscoli molto forti è sicuramente da evitare.
1: Da evitare. Parliamo del post-operatorio. Devo dire, è un periodo, immagino quante domande le facciano sul post-operatorio, quando inizierò a camminare completamente, quando inizierò ad essere autonoma, quanto dolore dovrò sopportare. Ecco, che cosa significa il post-operatorio? Grazie anche a queste tecniche mini-invasive, sicuramente ridotto il periodo?
0: Il periodo è molto ridotto anche perché il dolore viene gestito molto bene attraverso i farmaci antidolorifici, ma anche attraverso la nuova tecnica e attraverso l'utilizzo per molte volte la robotica, non vengono intaccate le strutture nobili, che sono quelle che poi sono molto innervate. Quindi, non essendo intaccate, il recupero post-operatorio è molto più funzionale rispetto a prima. È chiaro che noi dobbiamo avere delle precauzioni nel post-operatorio, che sono
1: quelle... E dopo quanto tempo un paziente ritorna alle normali attività? Sempre ci vuole quel mese, mese e mezzo?
0: Quel mese lo dobbiamo. Diciamo che nelle prime 3 settimane lo facciamo camminare con l'utilizzo dei bastoni canadesi, chiamate in gergo le stampelle. E chiaramente dopo queste prime 3 settimane... può già il paziente abbandonare una stampella dal lato, ovviamente tenendo quella dal lato non operato, e poi piano piano nel giro di un mese può abbandonare tutte e due.
1: Però insomma il dolore si tiene sotto controllo, no?
0: Molto bene.
1: Lei ci stava parlando delle precauzioni, le stiamo leggendo anche nel cartello, precauzioni che il paziente deve adottare.
0: Sì, questi servono per fare in modo che la capsula articolare guarisca bene e si eviti quella complicanza della lussazione di cui parlavamo prima. Quindi uno non si deve piegare oltre i 90 gradi, deve evitare l'incrocio delle gambe, utilizzare delle sedute alte, non inclinarsi bruscamente in avanti e indossare le calze anticrombo per evitare, nelle prime 3-4 settimane, per evitare ovviamente delle flebiti o dei rischi ovviamente trombotici.
1: Parliamo della durata delle protesi. Professore, anche questa immagino sia una domanda che le faccio in maniera molto frequente. Allora, un tempo le protesi non duravano molto, no? Avevano 10 anni di vita.
0: Abbiamo dei dati che ovviamente quello che noi diciamo viene dalla letteratura, dei materiali, certo, che ovviamente sappiamo che fino a 25 anni una protesi può durare. Ma quello che io dico sempre ai pazienti è che la protesi dura tanto quanto uno fa i controlli nel post-operatorio. Negli anni deve essere controllata in modo tale che con la radiografia e con l'esame clinico, se c'è qualche problema sulla protesi, venga evidenziato prima che faccia dei danni che portino un intervento chirurgico di revisione.
1: Per cui almeno una volta l'anno dobbiamo fare un controllo alla protesi che è stata installata. Grazie di cuore, professor Rocco Papalia.
0: Grazie
1: di cuore.

0: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.
1: Giornata ideale per cavalcare.
2: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini. Stai facendo pratica con il ballo?
3: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
4: Stop!
3: È ombrosa però.
1: No, è indipendente.
2: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
3: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
5: Ma come osi?
1: Da quale parte dovrei stare io?
6: Le avventure di Felicity. Questa sera.

0: Prima serata.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Parmigiana?
7: Per me.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
10: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
12: Che cosa succede?
13: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
14: Chi si occupava di questa evacuazione?
13: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
15: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
2: Exodus. Domani in prima serata.
16: In dialogo con Maria, una raccolta inedita delle più belle preghiere alla Vergine, commentate da Luigi Maria Epicoco. Primo volume, Il Rosario.

0: Cosa hai scoperto sulla ragazza che piace a Suarez?
1: Si chiama Paola Vergara Sanchez. È studentessa di storia dell'arte in un'ottima università. Ha 23 anni. È ancora nubile e...
0: Che fa nel resto del tempo?
1: Beh, non è proprio una studentessa modello. Ha già cambiato parecchie facoltà. Sembra che alla signorina Paola piaccia soprattutto divertirsi.
0: Interessante. C'è altro?
1: Ecco, la madre proviene da una famiglia molto ricca e non lavora. Il padre, invece, è un medico. Si è anche candidato per diverse cariche importanti.
0: Se avesse vinto lo conoscerei. Cos'è, un perdente?
1: Sembra che al signore non interessino molto le cariche pubbliche.
0: Un medico. È fortunato, signor Suarez.
1: Sì, signor Javi.
2: Queste cose non si fanno, Chicco. Hai capito? Non devi spiare tua sorella. Devi imparare a rispettare le persone. E se ti pesco ancora a farlo, non ti compro più le figurine per il tuo album.
3: Non è giusto, anche lei mi spia.
2: No, ti tiene d'occhio, che è molto diverso.

0: Adesso mangia, che si raffredda.
1: La cena è ottima, signora.
0: No, sono contenta che ti piaccia. Sai, io amo la cucina semplice. Ah, dimenticavo. Sai chi viene domani a giocare con te? I figli di Marta.
2: Ah, quegli stupidi.
0: Ah, non dire così, Chicco. Loro sono i figli di una mia carissima amica, che oltretutto è sempre la prima a farti il regalo quando è il tuo compleanno. Non l'hai già dimenticato?
2: No.
0: No, signora.
2: No, signora.
0: Tieni, cara. Quei bambini sono molto giudiziosi, ma in questo momento hanno dei problemi. Vorrei aiutarli. Ho bisogno di te per questo, va bene?
3: Che problemi hanno?
0: Ah, sono cose personali. Non voglio parlarne.
1: Buonasera.
4: Ho bisogno di parlarti.
0: Vuoi mangiare qualche cosa?
4: No, no.
0: Va bene. Va bene, aspettami di là, arrivo subito. Non è così cattivo come sembra.
3: Bene. Mamma.
0: No, finite di mangiare, va bene? Non preoccupatevi, me ne occupo io.
1: Quello è tuo padre.
5: E se gli raccontassi che vi siete baciati?
0: Dai, Chicco. Per favore.
1: Hai visto?
0: Non lo faresti mai.
5: Tu dici?
1: Va bene, vieni. Quanto gli diamo? Può bastare.
0: Questa me la paghi. Capito?
1: Anche a me.
4: Vorrei sapere una cosa. Ormai mi consideri meno che niente o che?
0: Spiegati, di che stai parlando?
4: Come hai potuto? Io vorrei sapere come ti è venuto in mente di venire all'officina del signor Ignazio per parlare con lui, senza avermi consultato prima. Come hai potuto?
0: Francesco aveva bisogno di lavorare mezza giornata e non aveva il coraggio di chiederglielo. Perciò sono andata io, di mia iniziativa.
4: Sì.
0: Non è stato Francesco a mandarmi.
4: Certo.
0: Voglio un futuro per mio figlio. Né il signor Ignazio né nessun altro mi impediranno di...
4: Né il signor Ignazio né nessun altro. Parla chiaro, l'altro sono
0: questo
4: io.
0: Questo lo dici tu, non ho fatto nulla. È incredibile. Francesco è il nostro figlio. Non capisco perché ti arrabbi tanto.
4: Appunto, proprio per questo.
0: Chi sarà? Pronto, famiglia Suarez.
6: Signora Maria Luisa, sono Andrea Bernal.
0: Sì, sì, no, non c'è nessuno con quel nome. Ha sbagliato numero.
6: Pronto?
4: Tu, sei tu che l'hai appena detto, Maria Luisa. Nostro figlio, tuo e mio. Questo significa che anch'io ho il diritto di esprimere la mia opinione su cosa è giusto e cosa è sbagliato per Francesco, o no?
0: Abbassa la voce e rispetta chi vive in questa casa.
4: No, un momento. Qui dentro io parlo come mi pare e piace, chiaro? Col tono di voce che decido io. Per tua norma e regola questa è casa mia.
0: Sei tu che hai scelto di andartene, vattene una
4: no,
0: volta.
4: No, cara, io vado e vengo tutte le volte.
0: Mamma,
4: che mi pare.
0: Che su non è niente, Cecilia, torna in camera tua, subito.
4: Perché sei vestita in quella maniera? Dove stai andando?
7: Vado a una festa.
0: Gli ho dato io il permesso. Va, Cecilia, torna
7: no,
0: in camera.
7: Voglio restare.
4: Questa non pensa a nient'altro che a divertirsi. E l'altra è di là tranquilla. Io le avevo proibito quel ragazzo, ma nessuno mi ha dato retta, anzi, lei lo invita addirittura a casa mia. E perché? Perché tu glielo hai permesso. Sinceramente, di tuo figlio Federico è meglio non parlare, no?
0: Non
4: tanto
0: fatto
4: a questo
0: vero,
4: punto
0: non...
4: ormai è un caso disperato.
0: Non ti
4: ma Francesco no! Francesco no! Se avessi capito che valeva davvero la pena che si dedicasse al basket e che a quel punto poteva anche smettere di lavorare, lavorare come fa adesso, a tempo pieno per potersi pagare gli studi, sta sicura che io e non tu, io, non certo tu,
0: come?
4: Sarei andato a parlare con il signor Ignazio perché il responsabile dell'officina sono io, non è lui!
0: Ma insomma, che ti sta succedendo? Non eri così una volta, che cosa?
4: Non ero così. Io te lo giuro, Maria Luisa, te lo giuro su cosa ho di più caro. Fa che non torni un giorno e scopra che i miei figli hanno fallito miseramente. Non costringermi a dire te l'avevo detto. Sarebbe una sconfitta inaccettabile per te e anche per me, te lo assicuro. Sta molto attenta.

0: Agli accanto. Siamo al centro Sant'Antonio, una realtà che si trova a Milano, in una zona particolare perché poco qui distante da noi c'è Piazza Gaia Aulenti, c'è il Bosco Verticale, c'è anche la stazione di Garibaldi dove si raccolgono anche molte persone senza fissa dimora. La prima cosa che facciamo è quella di accoglierli, anzi, noi ci siamo dati quattro parole per dire il nostro stile, che sono attesi, accolti, ascoltati, accompagnati.
1: Noi non siamo qui a derogare dei servizi, ma quindi a dare delle cose. Ma siamo qui ad accogliere le persone, a cercare di creare delle relazioni con loro, perché se arrivano al centro Sant'Antonio vuol dire che ci sono dei problemi. Il problema non è il mangiare e il vestirsi, ma spesso e volentieri i problemi sono problemi relazionali. Chi arriva qui vuol dire che ha rotto con la famiglia, con la società e con tutto, e quindi è completamente solo.
0: La mattina alle 9:30 arrivano i volontari a preparare la mensa ed è il modo con cui si prepara quello spazio in cui si possano sentire poi accolti. Così come al centro di ascolto c'è chi prepara per la colazione, chi prepara per il colloquio o per il servizio della doccia e del guardaroba. La mensa e il nutrire, il dare un piatto, porta in sé già significati molto più grandi. Per ciascuno di noi funziona così. In questo caso, ancora di più, il bisogno fondamentale è quello del pranzo, ma proviamo anche non solo a restare sul bisogno, ma sul desiderio che tutti abbiamo di relazione, di conforto, di aiuto. Noi gli chiediamo di avere fiducia, come quando ci consegnano il loro bagaglio.
2: I nostri ospiti entrano da questa porta, dalla porta della mensa, e scendendo sono carichi delle loro borse, no? Che per loro sono la casa perché contengono tutto. Ci è venuto in mente proprio il guardaroba di quando uno va a teatro, no? Quindi questo numero lo si dà all'ospite e lo stesso numero corrispondente con la pinzetta si attacca alla sua borsa. All'inizio non sono più venuti a mangiare, quindi i primi giorni noi avevamo 30 persone perché non si fidavano. Dopodiché si sono fidati. Allora, io arrivo qui e veramente arrivo a casa, nel senso che sembra, è una cosa magari piccola, no? Però c'è la nostra cuoca mi aspetta con il caffè, e faccio la spesa giù nelle nostre dispense e poi vengo su a salutare gli ospiti a cui abbiamo già preparato la colazione, che quindi sono seduti a far colazione. E lì è bello perché tutti mi chiedono cosa c'è da mangiare oggi, no? Come quando tu arrivi a casa e i tuoi figli ti dicono mamma cosa fai da mangiare, no? E loro si aspettano. Oggi abbiamo preparato una cosa particolare, cioè era una semplice pasta asciutta, ma chi voleva poteva mettere dentro dell'anduja. E devo dire che ha spopolato, è piaciuta tantissimo. Hanno voluto il bis e il tris. Di secondo avevamo il wurstel di pollo e tacchino con la verza.

Il Signore, ma lo preghiamo per noi e prego anche per te. E a volte chiedo anche ai fratelli musulmani di pregare per me, cioè, perché la preghiera è la preghiera.

0: piena di grazia, il Signore è con te.
1: Non c'è solo il problema alimentare, ma c'è anche una cultura diversa, per cui se tu il maiale non lo mangi perché la tua cultura e la tua religione non te lo consente, io questa cosa la rispetto. E loro rispettano e ascoltano la nostra preghiera, perché poi noi preghiamo

Spero di non esserlo l'ultimo dei pastori e convincere i giovani a fare il pastore. I miei avevano un'attività commerciale e un distributore di benzina. La mia tesi di laurea in economia era legata alla possibilità di recupero delle aree interne. Stiamo parlando del 77-78. Fui invitato a fare dei colloqui da Leni, da varie banche. Ma scelsi di rimanere nel territorio dovendo mantenere fede a quella sorta di missione che mi ero prefissa, che era quello di salvare il paese, stiamo parlando degli anni 70, Anversa degli Abruzzi, che vedeva già un certo decremento demografico e la scomparsa di una socialità. Individuai nella pastorizia l'attività che era possibile esercitare. Non c'è uno sviluppo di questo settore che invece avrebbe potuto riempire i paesi che sono oggetto di abbandono, purtroppo. La transumanza adesso è solo un residuo. Nel 600 c'erano circa 6 milioni di capi che si muovevano tra l'Abruzzo e la Puglia e la campagna romana, perché l'Abruzzo è dotato di queste montagne che offrono nel periodo estivo un pascolo adeguato, mentre d'inverno non sarebbe stato possibile, dovevano trasferirsi. Adesso sono rimaste pochissime realtà rispetto al fenomeno. Pensate un po' che l'Abruzzo contava intorno a 3 milioni di capi, adesso ne ha 110.000. Nel Regno delle Due Sicilie un'usurpazione del tratturo, cioè un'occupazione abusiva, poteva comportare anche la pena di morte. Quegli spazi che erano diventati siti attorno alle città ci hanno costruito case, ci hanno costruito strade, ci hanno costruito fabbriche, basta vedere Pescara, San Buceto, Lanciano, anche una parte dell'Aquila, addirittura ci sono degli aeroporti costruiti sui tratturi. Ma e questo è stato possibile appunto perché il settore pastorale è stato annullato. Le minacce più ricorrenti a scuola, dice, studi altrimenti andrai a pascolare le pecore. Cioè è proprio tutto un sistema che ha lavorato per allontanare. Il pastore è un seme, se trova un terreno fertile, cresce e dà i suoi frutti. Qui per poter tenere un gregge bisogna adempiere a carte contro carte, registri contro registri, cose abbastanza complesse. Come diceva un noto economista, una norma affinché possa essere rispettata deve essere giusta e semplice. È inutile fare delle norme giuste e poi sono complicate. Non si riescono. È un peccato perché nel tempo avremo uno svantaggio competitivo che desertificherà definitivamente questo ambito. Purtroppo sono sostenuti di più gli allevamenti intensivi, che per me non sono il massimo, sia per il benessere animale, ma anche per la capacità di inquinamento che essi detengono. La possibilità che è stata data a me di poter studiare, oltre che dai miei genitori, è stata data da mio nonno, che era stato negli Stati Uniti agli inizi del secolo scorso e che è tornato, ha costruito una casa in piazza, poi da lì mio padre ha messo il negozio. E allora diciamo che parte da lui questa, diciamo, crescita della famiglia. La soddisfazione, avrebbe piacere a oggi potergli dimostrare che non c'è più bisogno di emigrare negli Stati Uniti perché il lavoro lo troviamo mandandogli noi il prodotto finito. Difatti un 50-60% della nostra produzione viene mandata negli Stati Uniti. No, no, no, vedi, tu sei venuto dall'America, parlo in dialetto.
E invece io con i soldi tuoi sono riuscito a creare il lavoro qua e mandare i prodotti in America.

0: infatti abbiamo avuto tantissime persone che sono venute a darci una mano. Questi manifesti erano delle scritte in friulano sui muri. Il Friul arringrazie e hanno il dismente, proprio non si dimenticano.
1: Una scossa di terremoto di violenza considerevole ha colpito attorno alle 21:05 l'Italia settentrionale. Le conseguenze più gravi, almeno stando a queste prime notizie, sarebbero nella zona dell'Udinese.
0: Il 6 maggio del 76 io avevo quasi 11 anni. Stavo facendo la quinta elementare e quel giorno proprio a scuola avevamo studiato la poesia di Manzoni, Fussi come immobile, e ricordo ancora adesso che stavamo studiando vulcani e terremoti, tanto più che avevo chiesto ai miei genitori che cos'è un terremoto, perché non ne avevo idea. Improvvisamente la casa ha iniziato ad oscillare. Io mi sono trovata incastrata fra due sedie, precipitata dal quarto piano, quindi in cantina, e bloccata in. Non lo so che cosa abbiamo pensato. Abbiamo pensato: da qui non usciamo più, che cosa è successo? E sentivamo le voci: il terremoto, il terremoto.
2: Chissà quanti che ci sono sotto. Mia cognata deve essere nello stabilimento, è rimasta schiacciata.
0: Io sono stata fortunata quella notte perché l'armadio di mia mamma, quelli di una volta, ci è arrivato addosso e ci ha coperto, ci ha dato l'aria necessaria. Il mio pensiero di bambina è stato questo: uno, come faccio domani ad andare a scuola che non riesco a trovare la mia cartella? E due, peccato morire perché mi sarebbe piaciuto avere una famiglia. Poi è arrivato mio zio e ha iniziato a scavare a mani nude insieme al professore di ginnastica di mio fratello. E quando siamo uscite dalla macerie, è stato impressionante. Tutte le case erano crollate a parte una. E si sentivano le persone, le sento ancora, le persone che chiamano. Quando sono da sola, quando sono un momento triste, mi pare ancora di sentire le persone vicino a me che chiamano aiuto. Poi ci hanno portato in caserma, dove anche loro avevano avuto dei morti, e lì abbiamo cominciato a sentire le persone che non c'erano più. E devo dire la verità, io.

A volte penso, e se non ci fosse stato, che tipo di vita avrei avuto? Questo è il mio pensiero, perché io ero iscritta c'ero un Udine, alla scuola di danza, e quindi il mio percorso di vita era già indirizzato verso la danza. Da quel 6 maggio la danza l'ho cancellata e la mia vita è diventata tutta un'altra. Noi diciamo prima del terremoto, dopo il terremoto. Per noi proprio è un bivio. Prima c'era questo, dopo c'è stato questo.

0: Forza, forza, un applauso agli atleti che stanno correndo per la finale di 200 metri. Io arrivo, Emma Maria Mazzenga.
1: Sono Emma Maria Mazzenga, e ho 92 anni e vivo a Padova. Da quando ho compiuto 90 anni ho fatto alcuni record. Il più importante di questi record è quello sui 200, dove ho fatto il tempo di 50 secondi e 31 centesimi.

Forse la medaglia nello sport che mi ha dato più soddisfazione è stata la prima medaglia mondiale che ho vinto dunque nel 2011 a Sacramento, erano i campionati del mondo e ho vinto i 400 metri. Le gare all'estero sono quelle che mi danno più soddisfazione perché corro con delle coetanee, mentre quando corro in Italia sono sempre da sola.

0: facendo lo sport ho avuto un solo infortunio, non grave, perché una gara mi sono buttata sul traguardo per non farmi battere e sono andata a lunga distesa così e mi sono un po' lesionata la spalla. Avrò avuto 77-78 anni. Ero in Germania e siccome l'altra mi stava per superare mi sono buttata sul traguardo. Però ho vinto per 3 centesimi, a volte ci ripenso e penso che lo rifarei. Insomma, si corre per vincere, non solo per partecipare come dicono.
1: Maiuccia Contelli della Clinica Amato, 1970, e Nero Mazzenga.
0: L'allenamento fisico consiste nella corsa in pratica, cioè io faccio 3 allenamenti alla settimana di circa un'ora, adesso perché di più non è possibile perché mi stancherei. Per mantenere un'agilità mentale credo che sia utile, almeno spero, la lettura di testi anche importanti. Io infatti sono ancora abbonata a riviste scientifiche, cerco di leggere anche libri di un certo peso, insomma, non cose sciocche. Tutti mi chiedono qual è il mio segreto, in realtà io non ho segreti. Credo che il fatto di essere arrivata alla mia età, diciamo, in discrete condizioni, è dovuta intanto a un carattere ereditario e poi anche al fatto forse di aver sfruttato queste mie doti fisiche.

Io non ho una dieta particolare, mangio un po' di tutto, naturalmente a parte qualche fuori regola, però in genere mangio cose semplici, pochi grassi e, data l'età, anche diciamo delle porzioni abbastanza ridotte. Il mio fuori regola, siccome amo la cucina veneta, sono il fegato alla veneziana, le sarde in saor, la zuppa di trippe, però quelle posso mangiarle, non so, una volta

0: Allora, diciamo che nell'arco della mia vita senz'altro è cambiato tutto, tutto. Adesso mi sento quasi un pesce fuor d'acqua, perché vedo che tante cose non arrivo a fare. Sì, io qualcosa, ho il cellulare, ho Facebook, eccetera, però più che tanto non riesco a fare. Per esempio, la cosa che ultimamente mi fa paura, mi incuriosisce, è l'intelligenza artificiale. Mi incuriosisce anche perché ancora non ho capito bene di cosa si tratta e come funziona. Io non ne ho bisogno, almeno non credo. Però queste cose così, cioè, mi fa un po' rabbia non essere aggiornata, ecco.
1: Nelle prossime puntate.

0: Que yo habito sola con mi filia. Me detto, va, bisogna aiuta, puoi andare, va.
1: Un giorno vedo una scritta sul muro. Don Andrea date da fa.
2: Questo è da fare.
1: Il diacono è ministro della parola di Dio. Questa parola poi si declina e cioè la parola è annunciata, infatti il diacono annuncia il Vangelo e poi fa l'omelia e poi c'è la parola pregata e quindi la liturgia e poi c'è la parola messa in pratica e quindi è la carità. Solidarietà, cura e comunità sono proprio le parole che ci descrivono, a meno che descrivono quello che vorremmo essere.

0: giornata ideale per cavalcare.
1: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
2: Stai facendo pratica con il ballo?
3: Come l'invidio, combattere per la nostra indipendenza.
4: Stop! È ombrosa però.
0: No, è indipendente.
1: Una vera gentil donna si giudica da come serve il tè.
3: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
5: Ma come osi?
0: Da quale parte dovrei stare io?
6: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
7: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
8: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Quiet, please.
13: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
14: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
16: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
15: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Parmigiana?
18: Per me.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
20: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la signora Petrizzo Simona, il signor Salemme Giovanni, il signor Di Maio Calogero, l'Associazione Santa Maria di Torino, la famiglia Vittoria e Adele Gruppo Pandino, la famiglia Miragoli Mario e Giulia Cardella, il gruppo di preghiera San Giuseppe e Santi Angeli Custodi. Cieli che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. È il momento in cui il Verbo si incarna in Maria. Ogni volta che apriamo il Vangelo, anche noi veniamo raggiunti dall'annuncio di una parola buona che vuole incarnarsi in noi e diventare vita della nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria ad Elisabetta. È il momento in cui Maria canta il suo Magnificat. Ogni volta che ci affrettiamo a compiere gesti di carità, anche noi permettiamo concretamente a Dio di continuare a operare grandi cose nella storia di oggi. Maria, attenta e premurosa nella carità, ci aiuti a rimettere l'amore al centro della nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. È il momento in cui Maria dona al mondo il Salvatore. Ogni volta che nel nostro agire mettiamo da parte l'egoismo e facciamo spazio alla comunione, anche tra noi rinasce Gesù, che ha promesso: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ci aiuti a rimettere la comunione tra noi al centro della nostra vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. È il momento in cui Maria si offre con Gesù al Padre. Ogni volta che, coscienti della nostra vocazione cristiana, scegliamo di andare controcorrente rispetto alle mode del mondo, anche noi riconosciamo in Gesù l'unica luce della nostra vita. Maria, Vergine fedele, ci aiuti a crescere nella coerenza e nella testimonianza.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù. È il momento in cui Maria ritrova Gesù. Ogni volta che ci smarriamo dietro gli eventi della vita e ci sembra di perdere la strada, anche noi possiamo ritrovare in Gesù il centro e il senso della nostra esistenza. Maria, Madre della Speranza, ci aiuti a rimettere Dio solo al centro della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes

Preghiera della famiglia. Signore, chi vivi abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci, Signore, dalla presenza di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli, tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: 9 maggio a Mosca, parata ridotta e clima teso, Piazza Rossa senza missili né grandi leader stranieri. Putin celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale mostrando sicurezza, mentre la tregua con l'Ucraina resta fragile e la pace è lontana. Trump contro l'Italia mentre il Medio Oriente brucia, tra raid in Libano e tensione Iran-Stati Uniti, il presidente americano accusa Roma: non c'era quando avevamo bisogno, e minaccia il ritiro delle truppe. Strage sul lavoro, 4 morti in poche ore, braccianti nel canale a Chioggia e un giovane operaio schiacciato in Calabria, ancora vittime nei campi e nei cantieri. Antivirus, scatta l'allerta, ma niente psicosi, infezione su una nave da crociera, gli uffici di sanità internazionali invitano a vigilanza e prevenzione. Giornata carica di impegni per Papa Leone tra Inter, birrai bavaresi, musulmani del Senegal e malati di SLA. L'appello a non lasciare nessuno solo, a rispondere alla cultura della morte e a non strumentalizzare Dio per fini politici. Buonasera e benvenuti al TG2000. Andiamo subito a parlare del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che oggi ha vissuto un giorno di tregua per permettere a Mosca di celebrare la vittoria sulla Germania nazista. E così per un giorno l'offensiva segna lo stallo. Vito De Torre.
1: Una parata sottotono, senza sfoggiare missili né armamenti pesanti, è la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista.

0: nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale. La presenza più ingombrante sulla Piazza Rossa è stato il timore che l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria, nonostante la tregua di 3 giorni di cui Donald Trump si è fatto garante. Putin ha mostrato sicurezza. La Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. E poi, sono fermamente convinto, ha scandito Vladimir Putin, che la nostra causa sia giusta. La tregua decisa da Mosca durerà fino a lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Gli Stati Uniti hanno fretta, ha sottolineato Dmitry Peskov, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo, con dettagli complicati. In ogni caso, ha spiegato Peskov, se gli Stati Uniti vogliono mandare una delegazione, Mosca è pronta ad accoglierla, ma di telefonate Putin-Trump per ora non si parla.
1: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi scontri in mare. Washington attende nelle prossime ore la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo e gli Stati Uniti parlano di passi avanti diplomatici, ma avvertono senza un'intesa rapida il rischio di una nuova escalation. Resta molto concreto. Antonio Soviero.
2: Mentre Donald Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezza è il premier israeliano Netanyahu, che continua a ordinare al suo esercito di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa, da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone sarebbero state uccise in raid delle IDF nelle ultime ore su diverse località nel paese dei Cedri. Qui siamo a Toura, sud Libano. I soccorritori hanno appena recuperato un corpo dalle macerie di un'abitazione civile. In questa casa, racconta il sindaco, abitavano un uomo di 75 anni, sua moglie e una madre con 2 figlie. Erano rimasti qua perché non avevano nessun altro posto dove andare. Al momento non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in Libano anche in caso di accordo USA-Iran. Accordo per ora comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia colpiremo con più violenza. La tensione sale, gli iraniani non si fidano e il fatto che gli americani hanno bombardato 2 petrolieri di Teheran nel Golfo di Oman non fa certo crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. E alla domanda se intende spostare truppe USA dal nostro paese, replica: ci sto ancora pensando.
1: E oltre a essere rivolte contro l'Italia, le parole di Trump minacciano anche Cuba, il paese alle prese con una crisi profonda, carenze di energia, di beni essenziali, crescita delle difficoltà economiche e la sensazione di essere alla vigilia della perdita dell'indipendenza. Maurizio Dischino.
3: Cuba ostenta immagini di esercitazioni militari per dire agli Stati Uniti che è pronta alla guerra. La TV di Stato infatti ieri ha trasmesso un altro servizio su un addestramento svoltosi al centro di studi dell'esercito centrale a Villa Clara. Stando a quanto è emerso, sull'isola caraibica le esercitazioni militari si sono intensificate dopo che il presidente americano Donald Trump ha minacciato che può fare quello che vuole con il paese vicino e che dopo l'Iran muoverà le sue forze armate per prendere il controllo di Cuba. Nel frattempo la situazione economica dell'isola è precipitata in seguito all'embargo energetico imposto da Trump a fine gennaio. Comunque i cubani stanno reagendo con un misto di sfida, paura e profonda incertezza. Potrebbero esserci altre sanzioni, potrebbero stringerci sempre di più per vedere se il governo si arrende pacificamente, ma non credo che ci sarà una guerra. Chi non vuole combattere, cosa farà? Si è chiesto a Mauri Godinez, cuoco nella capitale L'Avana.
4: Io lo che devo creare una soluzione reale.
3: Temo che non ci sia una vera soluzione, un vero cambiamento. Temo che continui questa agonia nella quale non riesci a mettere il cibo a tavola, a garantire una buona istruzione ai bambini che sono il futuro, ha aggiunto Alexander Armas. Una guerra non fa bene a nessuno, vogliamo la pace, ha affermato Maria del Carmen Esperon. Ma se ci impongono la guerra ci difenderemo, anche a costo del nostro stesso sangue.
1: E torniamo in Italia con ancora, purtroppo, la piaga delle morti bianche. Tre braccianti sono morti in un incidente stradale a Chioggia, un altro operaio invece in Calabria. Marino Galdiero.
5: Erano le 6.30 del mattino quando un passante ha notato il veicolo in acqua. Poco dopo sono arrivati sul posto carabinieri e vigili del fuoco, insieme al nucleo sommossatori e un'autogru giunta da Mestre. Sei persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal minivan, altre tre no, erano tutti lavoratori della terra.
6: Diciamo che non è una strada pericolosa, è una strada di campagna, è che l'unica cosa pericolosa è che ci sono più curve, perché qui ci sono delle chiuse del consorzio di bonifica Delta Po, e probabilmente o non conoscevano la strada o cosa.
5: Il mezzo è finito fuori strada lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. A perdere la vita un uomo di 33 anni alla conduzione del veicolo e due braccianti di 25 anni, tutti di origine marocchina, come i loro compagni che si sono salvati. Il minivan è finito nel canale dopo essersi schiantato sul muretto della strada. Era diretto a Callino, dove lavoravano alla raccolta del radicchio per un'azienda agricola. Il consorzio di bonifica è al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni, deceduto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Nei giorni scorsi, sempre in Calabria, ci sono state altre due vittime per incidenti sul lavoro. Ieri il decesso di un operaio che lavorava alla riapertura del depuratore di Francavilla Angitola, mentre giovedì un 46enne di Gioia Tauro era caduto dall'impalcatura di un edificio in ristrutturazione.
1: L'infezione da hantavirus registrata a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico ha comprensibilmente innescato allarme. Dalle autorità sanitarie internazionali arriva l'invito a non cedere alla psicosi, ma a tenere alta la vigilanza e la prevenzione, e non solo sulla popolazione, come ci spiegano Antonella Mazza-Teruel e Lucia Ascione.
7: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Malgrado le rassicurazioni dell'OMS, la popolazione locale è inquieta e la nave da crociera si limiterà a gettare l'ancora dinanzi all'isolato porto industriale di Granadilla. Saranno vietate nell'area tutte le attività, compresa la navigazione di altre imbarcazioni, durante lo sbarco dei 147 passeggeri, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. Con indosso mascherine protettive, come il personale addetto ai trasferimenti, in base alla nazionalità in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni. I primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati in meno di 15 minuti allo scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi, 4 persone giunte in Italia sul volo in cui incidenza per Roma KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici.
8: Non solo hantavirus, i roditori sono vettori osservatoi di agenti patogeni della leptospirosi, trasmessa attraverso le urine contaminate che raggiungono acqua o suolo, della salmonellosi ed altre tossinfezioni alimentari favorite dal contatto delle derrate con i loro escrementi. Il controllo della popolazione roditrice dunque diventa una questione di salute pubblica su cui vigilare nei mercati, nei depositi alimentari, nella ristorazione collettiva, nelle aree urbane densamente abitate, dall'igiene scarsa. Ma quando il contagio si manifesta, come per il paziente zero della Ondius, probabilmente avvenuto nei pressi di una discarica argentina prima dell'imbarco, bisogna agire.
9: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
8: Il contagio da hantavirus nell'uomo avviene per inalazione di aerosol contaminati da escrezioni infette del topo o più raramente per contatto diretto con materiale biologico dell'animale. La trasmissione interumana è documentata solo per il ceppo Andes, quello rinvenuto nelle 3 vittime.
9: il contagio da uomo a uomo richiede contatti prolungati nel tempo e quindi al momento non sembrano esserci misure di sanità pubblica da attivare per contenere questo rischio. Quindi diciamo che il rischio di trasmissione umana rimane strutturalmente basso.
8: Il periodo di incubazione oscilla tra 1 e 8 settimane.
9: Non ci sono al momento neanche vaccini autorizzati. La terapia è soltanto quella di supporto, il monitoraggio clinico intensivo e la gestione delle eventuali complicanze.
1: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, gli avvocati di Alberto Stasi annunciano: acceleriamo per la revisione del processo. Amelia Cartia.
10: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusure e indagini con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la Procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato, video che adesso vengono cercati come prova. L'indagato, infatti, si legge nell'informativa dei carabinieri, non poteva essere a conoscenza di quei video a meno che, e le sue parole lo cristallizzano, non ne avesse avuto accesso proprio dal PC presente nella stanza di Chiara oppure dalla pendrive. Pendrive che pare trovare riscontro in alcune delle intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio, parlando da solo in auto, commenta il caso. Ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide 2 volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno, infine, trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio.
1: Viene celebrata oggi la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, un'occasione per ricordare alcune delle pagine più buie della storia repubblicana. Alessandra Camarca.
11: Il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di prigionia, veniva ritrovato in via Caetani il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. L'anniversario, simbolo della giornata in memoria delle vittime del terrorismo, ricorda gli oltre 300 morti degli anni di piombo, segnati da estremismi e misteri ancora irrisolti. Le celebrazioni ufficiali, prima a Via Caetani, dove il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori nel luogo dove fu ritrovata la Renault 4 rossa con il corpo del leader della DC, e poi al Senato, dove si è tenuta la cerimonia principale. Qui il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia è cominciata con l'inno d'Italia, cantato da un coro di ragazzi in piedi agli scranni centrali dell'emiciclo. Fratelli, l'Aula del Senato ha ascoltato le testimonianze dei parenti di alcune delle vittime intervenuti alla cerimonia.
12: La mattina del 10 luglio del 1976, mentre andava con la sua automobile senza scorta verso il tribunale per un'ultima udienza a pochi giorni dalle ferie, fu colpito dalla raffica di una mitraglietta Ingram all'incrocio in fondo alla via dove abitavamo. Un omicidio siglato dai volantini lasciati dal movimento eversivo Ordine Nuovo.
13: Come 10 anni fa, l'emozione per me di poter condividere con voi ricordi e riflessioni. Sì, sono passati 50 anni, ma in questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata di giugno in cui ho perso mio padre.
1: La tensione sullo stretto di Hormuz non dà pace ai mercati, rincari di benzina, gasolio, luce e gas costano agli italiani 29 miliardi, come ci dice Andrea Domaschio.
14: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico costerà carissimo a famiglie e imprese italiane. Quest'anno, pur augurandoci che il conflitto finisca al più presto, la bolletta energetica che cittadini e aziende dovranno pagare presenterà comunque un rincaro di almeno 29 miliardi totali. lo evidenzia un'analisi dell'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui gli aumenti più consistenti saranno su benzina e diesel, con costi aggiuntivi nel 2026 di circa 13,6 miliardi, pari a oltre il 20% in più rispetto al 2025. Prezzi più cari di 10 miliardi abbondanti anche per l'energia elettrica e di almeno 5 miliardi in più per il gas.
15: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di

0: Federazione Nazionale dell'Artigianato. Quest'anno l'incremento di costi per luce, gas, carburanti e beni alimentari potrebbe tradursi in un aggravio di spesa totale intorno ai 1.000 euro per ogni famiglia italiana, con punte fino a 1.200-1.300 euro in più per chi ha figli a carico e magari lavora da pendolare.
1: Potrebbe risalire a ieri mattina la morte dell'uomo ucciso nel villaggio Santa Rosalia Palermo. Gli investigatori stanno verificando il racconto del sedicenne reo confesso. Raffaella Frullone.
2: Pietro De Luca, 69 anni, potrebbe essere stato assassinato ieri mattina e non la scorsa notte. È quanto sta accertando il medico legale che ha eseguito i rilievi nell'abitazione della vittima uccisa da un ragazzo di 16 anni nel villaggio di Santa Rosalia a Palermo. Al vaglio degli investigatori della squadra mobile il racconto del reo confesso. Secondo il giovane, De Luca lo avrebbe molestato sessualmente, da lì sarebbe scattata l'aggressione, 3 colpi alla testa sferrati con un grosso tubo di metallo al culmine di una lite. Ma chi indaga ha rilevato incongruenze tra quanto riferito ai rilievi della scientifica. I vicini trovano inspiegabile che l'uomo si trovasse ancora lì, perché non era una sua abitudine attardarsi nel casolare, sconvolta la moglie.
3: Sentivamo voci nel palazzo. Siamo scesi e c'era la moglie che gridava: mio marito, gridava solo e basta.
2: Le indagini sono affidate alla squadra mobile coordinata dalla procura per i minorenni.
1: Mattinata fitta di incontri per Papa Leone, dall'udienza ai giocatori dell'Inter agli eredi della tradizione agostiniana bavarese. Nell'udienza poi ai malati di SLA, Leone dice: nessuno deve essere lasciato solo, il volontariato risponde alla cultura dello scarto con la cura. Il servizio di Cristiana Caricato.
4: Mattinata impegnativa per Papa Leone, agenda fitta di appuntamenti con storie, volti e voci da tutto il mondo. Lo sport più popolare, il calcio, entra nuovamente in Vaticano con i campioni d'Italia 2026. La squadra dell'Inter festeggia insieme al pontefice lo scudetto e il Papa invita a riflettere sulla meta raggiunta grazie ad impegno di squadra, disciplina e costanza. Agli eroi del pallone il Papa ricorda che molti li vedono come modelli da imitare, una responsabilità che impone agli sportivi di essere testimoni di valori.
5: I giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani.
4: Dai campioni ai birrai, gli eredi della tradizione agostiniana bavarese, parlando alla fondazione Edith Haberland Wagner e l'Augustiner Brau di Monaco, Leone ricorda la produzione iniziata nel XIV secolo dai monaci dell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino e cita proprio il vescovo di Ippona per impartire una lezione sui talenti ricevuti da offrire a servizio di Dio e del prossimo, facendo attenzione alle risorse del creato da utilizzare con saggezza e nel rispetto della giustizia. Udienza di grande impatto emotivo, quella riservata ai malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2.000 nuovi casi. L'associazione italiana che si occupa di loro è vicina non solo ai pazienti ma anche alle famiglie, che spesso portano un peso gravoso con poco sostegno dalle istituzioni. Il Papa ringrazia per come attraverso la prossimità e la vicinanza insegnano il valore della vita e accompagnano le domande di senso che il dolore suscita.
5: Nessuno mai deve essere lasciato solo e il volontariato, unendovi nella gratuità, realizza potentemente questo valore, mettendo in circolo solidarietà e rispetto e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
1: Respingere ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici, alzare la nostra voce a sostegno di ogni minoranza sofferente. Lo ha detto Papa Leone ricevendo una delegazione dei capi della comunità musulmana del Senegal. Purtroppo, ha rilevato il pontefice, i conflitti armati persistono nel continente africano e a ciò si aggiungono i discorsi d'odio che avvelenano il tessuto sociale. Salute mentale al centro dell'Europa. Per la Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea serve un approccio che metta la persona umana al primo posto. Rita Salerno.
6: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione

0: funziona è la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che è stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza.
1: Nella giornata dell'Europa, il presidente Mattarella rilancia il cammino dell'integrazione come risposta comune alle sfide globali, ribadendo il sostegno dell'Italia al progetto europeo, un impegno condiviso anche dalle chiese del vecchio continente. Giorgia Bresciani.
2: Nella giornata dell'Europa il presidente Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. In una dichiarazione il capo dello Stato assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori, un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nel giorno in cui ricorre l'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi a Bruxelles, Lussemburgo, Francoforte. A Strasburgo il Parlamento lo farà domenica 17 e per l'occasione la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza.
1: Andrà in scena da ottobre Gloria il musical, lo spettacolo che celebra il vasto repertorio artistico di Umberto Tozzi. Scelta la protagonista sarà Valeria Mancini. Ci dice tutto Francesco Durante.
3: È stato molto faticoso trovare Gloria, perché dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me, però finalmente l'abbiamo trovata e lei è una forte, credo, e credo che diventerà una grande star.
4: Protagonista di Gloria nel musical sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno.
5: Nella mia famiglia si è sempre ascoltata la musica di Umberto, e soprattutto da parte di mio nonno paterno, e abbiamo un bellissimo aneddoto in cui mio nonno si è sempre vantato, io questa cosa l'ho saputa da poco, del fatto che il fratello di Umberto avesse fatto il militare nel nostro piccolissimo paesino di montagna, e quindi per anni mio nonno ha detto di aver conosciuto il fratello di Umberto Tozzi. Il fatto che poi Umberto, senza saperlo, abbia scelto me per questo ruolo sembra uno scherzo del destino.
4: Prendendo spunto dall'omonimo successo mondiale di Umberto Tozzi, Gloria il musical racconta una storia originale che si rivolge a un pubblico multigenerazionale e dal 23 ottobre andrà in scena nei principali teatri italiani.
3: Io dico scherzando, arriveremo a Broadway e... però magari, visto che Gloria come canzone è arrivata anche a New York, così il musical può arrivare a Broadway, perché no?
1: Adesso una brevissima pausa, ci vediamo fra pochi minuti.
6: Un un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del...

0: gusto a 1,49€.
1: La spesa intelligente!
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
10: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89€.
11: Che favola!
9: Basta un penny.
12: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente. Come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja, unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
13: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
14: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
15: Papà, e la fiaba?
16: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
15: Wow! E c'è la sirena?
17: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
18: E un sacco di concerti!
19: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
20: Rientriamo in studio con un aggiornamento di cronaca che arriva dalla provincia di Mantova, dove nel pomeriggio 3 vagoni di un treno merci carichi di propilene, un gas altamente infiammabile, sono deragliati a Valdaro, nelle vicinanze dell'autostrada A22. Non si registrano feriti né perdite di sostanza, ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del settore che si occupa di nucleare, biologico, chimico e radiologico, che stanno svuotando le cisterne. Con questa notizia termina il giornale, tutto, vi lascio adesso al meteo, quindi alla Santa Messa, la prossima edizione del TG2000 alle 20:45. Buona serata.

Sabato. Al nord la pressione è sempre stabile. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso. A tarda sera peggiorerà al nord-ovest. Domenica. Pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile. Infatti ci saranno occasioni per piogge locali temporali. Schiarite sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, la pressione è stabile. La giornata trascorrerà con un tempo asciutto. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento, 26 gradi Celsius a Roma e Firenze. Domenica, la pressione non è forte.

La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno precipitazioni sparse che si alterneranno a schiarite. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto. Il cielo però sarà nuvoloso su tante regioni. Temperature massime in aumento. Domenica, la pressione è in diminuzione. Giornata con tempo spiccatamente instabile, ovvero ci saranno piogge che si alterneranno a schiarite, ma soltanto al mattino.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
3: Chi si occupava di questa evacuazione?
4: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
2: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
5: Exodus. Domani in prima serata.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca.
6: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti,
10: anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
12: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
13: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF

0: 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Giornata ideale per cavalcare.
3: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
4: Stai facendo pratica con il ballo?
5: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
6: È ombrosa però.
2: No, è indipendente.
3: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
5: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
7: Ma come osi?
2: Da quale parte dovrei stare io?
8: Le avventure di Felicity. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati,

ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo.

0: dai Atti dei Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode.

A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sui uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, le letture di questo tempo pasquale ci insegnano che Cristo risorto è Lui che accompagna i Suoi discepoli affinché essi possano raggiungere la maturità della fede, la speranza e l'amore in Lui e per Lui. È in questa disposizione spirituale che i discepoli possono proclamare Cristo morto e risorto. E abbiamo seguito tutte le letture, tutte le domeniche. La domenica scorsa abbiamo sentito che Gesù, il risorto, si è presentato come la via da seguire, la verità da ascoltare e la vita da ricevere e da dare per raggiungere la nostra vocazione sublime, cioè quella di conoscere il Padre ed essere introdotti nella comunione di Dio. Questa domenica il Signore ci parla della forza dell'amore per Lui. Amare Cristo significa accogliere e osservare i Suoi comandamenti. Si tratta dell'amore che trova la sua origine, le sue radici in quello di Cristo stesso, perché questo amore ci permette di aprirci, di mantenerci nella fedeltà a Lui, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri luoghi di lavoro e nel mondo, che sono i luoghi per noi della nostra missione. Quando il Signore dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, questo ci rivela la sua bontà che ci viene attraverso i suoi comandamenti. E il salmista dice: i comandamenti del Signore sono fonte di gioia, di saggezza, di perfezione e di vita. E per questo noi, il nostro amore per Cristo deve toccare tutto il nostro essere nella sua profondità, deve rendere visibile la nostra unione con il Cristo, affinché il nostro modo di pensare, il nostro modo di desiderare, il nostro modo di vedere, il nostro modo di agire mostrino che apparteniamo a Cristo e che lo Spirito Santo dimora in noi. Gesù dice: non vi lascerò orfani. Sembra una promessa, ma non solo una promessa, è una certezza che noi dobbiamo custodire, conservare la nostra vita, perché al di là delle paure dovute a una consapevolezza, perché possiamo dirci siamo fragili, il nostro amore per Cristo è fragile, è possibile di avere una paura, ma lo sappiamo che il Signore è sempre con noi. E per questo dice lo Spirito Santo, che Lui ci darà come dono, quello dono che ci consola, quello dono che ci guida, quello dono che ci dà la verità, la luce che ci conduce alla verità. E per questo i padri della Chiesa dicono che è impossibile per un'anima di realizzare qualcosa di buono o avere il potere di superare le proprie passioni se questa anima non è fortificata dalla grazia dello Spirito Santo. E vedete lo Spirito Santo che Filippo è andato imponendo le mani e i cristiani hanno ricevuto lo Spirito Santo. Per questo, carissimi, amare Cristo e vuol dire che veramente anche noi entriamo nella dinamica della divinità. E se vediamo la struttura del Vangelo,

ci mostra che quando amiamo il Cristo, noi diventiamo la dimora della Santissima Trinità. Che bello così, essere dimora della Santissima Trinità. Carissimi, l'amore per il Cristo è il criterio per verificare la nostra obbedienza alla sua volontà. L'amore per il Cristo significa anche, come dice San Pietro, l'adorare, adorare il Cristo Signore nei nostri cuori, non soltanto adorare, ma anche rendere conto della speranza che è in noi. Non dobbiamo vergognarci di proclamare che noi siamo di Cristo, che noi siamo cristiani, non soltanto nelle parole, ma anche nel nostro modo di agire, di pensare, e come dice San Pietro, con una coscienza retta e anche con rispetto, sapendo che anche loro che ti ascoltano, che ci vedono, hanno bisogno di vedere in noi l'esempio che possa condurre loro verso il Signore. Che il Signore aiuti ognuno di noi perché possiamo diventare i veri discepoli di Cristo. Salutato Gesù Cristo.

0: Ci mettiamo in piedi, professiamo la nostra fede. Io credo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre.
1: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore. Preghiamo.
0: Padre,
1: donaci
0: il tuo Santo Spirito. Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché, purificati dal tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

et qu'on y saigne de la passion et vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il suo vicario Valdo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, specialmente Irena e Giuseppe, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo,

gli apostoli, Santo Alfonso, San Gerardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbediente alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, possiamo dire Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Soltanto una parola e io sarò salvato.

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La preghiera alla Madonna. O Vierge del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il nostro popolo che anela risorgere. Donna a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace.
1: La messa è finita, andate in pace.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39€.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
4: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola anti-shock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
5: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata. Va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata. La perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
8: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva, con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente, per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
9: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, esquisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet gold.
10: Concedi una gioia con un regalo da Lutino per la festa della mamma. Questa settimana offriamo uno sconto del 10% su tutti gli ordini superiori a 10 euro. Per acquisti ancora più facili, scarica la nostra app. Lutino, today is yours. Feel good.
11: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
12: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
14: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
15: Che cosa succede?
16: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
17: Chi si occupava di questa evacuazione?
16: Qui è l'Exodus. Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
18: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
14: Exodus. Domani in prima serata.
19: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
14: Soul. Domani alle 21.05.

0: cattedrale di Campobasso
1: è il centro spirituale e ecclesiale della nostra diocesi, perché è la sede in cui celebra il vescovo e che rappresenta quindi il centro di unità di tutta la chiesa locale.
2: Da quando avevo 7 anni sono sempre venuta in cattedrale e ho fatto tutto il mio percorso scout qui, ed è stato il luogo che mi ha permesso di crescere e di conoscere quelle che sono non solo le amicizie di una vita, ma anche quello che attualmente è mio marito, Jonathan.
3: Posso dire che un po' tutti i ricordi più belli, i ricordi più felici sono proprio legati a questo luogo.
4: Primo ricordo, avevo 12 anni quando mia mamma mi accompagnò qui per gli scout, e da allora non ho mai lasciato. Il peso della chiusura lo abbiamo portato sulle spalle.
2: Io mi sono sentita privata della mia seconda casa.

0: cattedrale è stata chiusa per poco più di 5 anni e è sicuramente stata una ferita molto grande per la città di Campobasso, che ha visto sempre in questo luogo di culto un punto di riferimento.
1: I lavori hanno riguardato il rifacimento delle capriate lignee, dei cornicioni, impianti elettrici, di riscaldamento, e sono stati possibili solo grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica.
2: La parte iniziale ha comportato tanto lavoro, appunto proprio delle difficoltà rinvenute per l'esecuzione del progetto iniziale, che era appunto a quello della copertura totale della navata centrale della Chiesa Cattedrale.
1: La riapertura è stata una grande emozione. È stato come vedere chi si ama guarito.
3: Quando io ho visto aprire quel portone è veramente bellissimo, è stato illuminante. È significato per noi riaprirci al servizio, riaprirci proprio alla vita del cuore pulsante della città.
4: È stato un po' un tuffo al cuore, ho esclamato eccola, è lei.
5: Può essere solo anche un luogo di passaggio, perché magari è la cattedrale, quindi viene vissuta come luogo centrale della città, però se la si vive appieno può restituire sicuramente amore.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno

0: della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito, Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia.

0: Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 €.
1: La spesa intelligente!
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Papà, e la fiaba?
9: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
8: Wow! E c'è la sirena?
10: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
11: E un sacco di concerti.
12: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.
8: Giornata ideale per cavalcare.
13: Le gentil donne non montano i cavalli come gli uomini.
14: Stai facendo pratica con il pallo?
15: Come l'invidio. Combattere per la nostra indipendenza.
16: È ombrosa, però.
8: No, è indipendente.
13: Una vera gentildonna si giudica da come serve il tè.
15: Il tè è un segno di tirannia. Le tasse imposte dal re nelle colonie sono ingiuste.
17: Ma come osi?
8: Da quale parte dovrei stare io?
18: Le avventure di Felicity, questa sera, in prima serata.
19: La spada dal gallo d'oro. La più alta ricompensa militare. Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
18: Mentre s'appresta a sposare Simone...
20: Prendete quella in veste da sposa!
21: Simone, che cosa fanno?
18: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
19: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
21: Egli mi disprezzerebbe.
19: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto? Esther è il suo nome.
18: Esther è il re. Lunedì in prima serata.

0: Ancora nessuna risposta dall'Iran. Trump annuncia arriverà presto e assicura che Teheran desidera con forza concludere l'intesa e che i colloqui sono in corso dalla Casa Bianca. Di nuovo parole contro l'Italia. L'antivirus arriva nel nostro paese, 4 persone che erano a bordo del volo KLM in coincidenza per Roma, a bordo del quale è salita una contagiata, sono state messe in sorveglianza attiva. La piaga delle morti bianche, muoiono 4 lavoratori in 2 diversi incidenti, tutti giovani operai e braccianti. Non dimenticare è un dovere, così Giorgia Meloni nella giornata per le vittime del terrorismo, Mattarella depone una corona di fiori in ricordo di Aldo Moro. Buonasera e benvenuti al TG2000. Tensione alta nello stretto di Hormuz dopo gli scontri degli ultimi giorni. Washington attende nelle prossime ore la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo. Antonio Soviero.
1: Poco meno di 20 libanesi ammazzati oggi dall'esercito israeliano in diversi attacchi a Beirut e nel sud del paese dei cedri.

0: Trump attende una risposta di Teheran sulla sua proposta di accordo o minaccia. Colpiremo con più violenza. La tensione sale, gli iraniani non si fidano degli USA e il fatto che gli americani hanno bombardato due petroliere di Teheran nel Golfo di Oman, che avrebbero provato a forzare il blocco statunitense, non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, all'indomani del viaggio a Roma del segretario di Stato Rubio, in un'intervista telefonica con il Corriere della Sera, Trump torna ad attaccare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. E alla domanda se intende ritirare parte delle truppe USA dalle basi nel nostro paese, replica: ci sto ancora pensando.
1: Giornata di tregua in Ucraina, mentre a Mosca si è celebrata la vittoria sulla Germania nazista e così per un giorno l'offensiva segna lo stallo. Vito De Torre.
2: Putin ha ostentato sicurezza, ma la parata del giorno della vittoria, mai come oggi, è stata sottotono. Nessun missile da esibire né armamenti pesanti. È la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale. La presenza più ingombrante sulla Piazza Rossa è stato il timore che l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria, nonostante la tregua di 3 giorni di cui Donald Trump si è fatto garante. Putin è rimasto sulle sue posizioni. La Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. Sono fermamente convinto, ha scandito Vladimir Putin, che la nostra causa sia quella giusta. La tregua decisa da Mosca durerà fino a lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Gli Stati Uniti hanno fretta, ha sottolineato Dmitry Peskov, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo, con dettagli complicati. In ogni caso, ha proseguito Peskov, se gli USA vogliono mandare una delegazione, Mosca è pronta ad accoglierla.
1: L'infezione da antivirus, le autorità sanitarie internazionali invitano a non cedere alla psicosi, ma a tenere alta la vigilanza e la prevenzione. 4 connazionali sono sotto sorveglianza, vediamo allora il servizio di Antonella Mazza Teruel.
3: Sono asintomatiche ma sotto osservazione in isolamento preventivo in Campania, Calabria, Toscana e Veneto le 4 persone giunte in Italia a Roma che a fine aprile durante l'imbarco su un volo a Johannesburg in Sudafrica sono entrate in contatto con una passeggera dell'Ondius poi deceduta per antivirus. La nave sulla quale si è imbarcato il ceppo Andes della febbre dei topi è ancora in mare diretta verso le isole Canarie. A Tenerife è attesa domani mattina, ma l'imbarcazione si limiterà a gettare l'ancora dinanzi all'isolato porto industriale di Granadilla e l'evacuazione dei viaggiatori avverrà sotto le più rigide misure sanitarie. Per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti. Mentre la Ondius proseguirà il suo viaggio verso i Paesi Bassi per la disinfestazione, i 147 passeggeri, in base alla nazionalità e in gruppi di 5, raggiungeranno terra su gommoni e su veicoli militari, saranno portati nello scalo di Tenerife Sud. Qui ad attenderli ci saranno aerei dei paesi di origine dove all'arrivo saranno tutti sottoposti a quarantena precauzionale.
1: Parliamo adesso della piaga delle morti bianche, perché 3 braccianti sono deceduti in un incidente stradale a Chioggia, un altro operaio invece è morto in Calabria. Servizio di Marino Galdiero.
4: Il veicolo è finito in acqua alle prime ore del mattino. Ad accorgersene un passante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati forze dell'ordine, vigili del fuoco e un autogru da Mestre. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal minivan, altre 3 no, erano tutti lavoratori della terra. Il mezzo è finito fuori strada lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. A perdere la vita un uomo di 33 anni alla conduzione del veicolo e 2 braccianti di 25 anni, tutti di origine marocchina, come i loro compagni che si sono salvati. Il minivan è finito nel canale dopo essersi schiantato sul muretto della strada. Era diretto a Callino, dove lavoravano alla raccolta del radicchio per un'azienda agricola. Il consorzio di bonifiche al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Nei giorni scorsi, sempre in Calabria, ci sono state altre due

0: vittime per incidenti sul lavoro. Ieri il decesso di un operaio che lavorava alla riapertura del depuratore di Francavilla Angitola, mentre giovedì un 46enne di Gioia Tauro era caduto dall'impalcatura di un edificio in ristrutturazione.
1: Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, gli avvocati di Alberto Stasi accelerano per la revisione del processo. Amelia Cartia.
2: Che quasi 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi mettono in una nuova prospettiva il delitto di Garlasco. È l'informativa con cui i carabinieri di Milano e i PM di Pavia hanno chiuso l'inchiesta bis sul caso, individuando in Andrea Sempio l'assassino e togliendo perciò Alberto Stasi, fidanzato della vittima e attualmente condannato, dalla scena del crimine. In attesa di sapere se, o più probabilmente quando, il 38enne sarà raggiunto da un rinvio a giudizio, sotto la lente degli inquirenti passano adesso appunti, agende e intercettazioni ambientali. Il movente del delitto sarebbe il rifiuto ricevuto dall'allora 19enne Sempio da parte della sorella maggiore del suo migliore amico, della quale lui avrebbe visto un video intimo girato con il suo fidanzato. Da quanto registrato dai microfoni messi nella sua auto, emerge che Sempio nel 2025 riflettesse tra sé e sé sul rischio costituito da quei video. Il video, diceva, lo devo aspettare da un momento all'altro. Prospettiva del tutto diversa per Alberto Stasi, invece, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata. Alla luce del nuovo quadro indiziario si fa strada l'ipotesi della revisione del processo e della sospensione della pena. Critici, infine, i genitori della vittima, che si sono scoperti nel novero dei soggetti intercettati.
1: La giornata di Papa Leone tra l'udienza ai calciatori dell'Inter e quella ai malati di SLA e ai musulmani del Senegal. Nessuno deve essere lasciato solo, ammonisce il pontefice. Cristiana Caricato.
3: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani, alla tappa a Bamenda, nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste, quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni e i propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una mattinata fitta di appuntamenti, dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter, fresco di scudetto, ai birrai bavaresi, eredi della tradizione dei monaci eremitani agostiniani, che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2.000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie, per l'accompagnamento alle domande di senso che il dolore suscita, e poi lancia il suo appello.
4: Nessuno mai deve essere lasciato solo, e il volontariato, unendovi nella gratuità, realizza potentemente questo valore, mettendo in circolo solidarietà e rispetto, e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
1: Ora vi portiamo a Gaza con la storia di un falegname che costruisce mobili per le famiglie degli sfollati utilizzando i materiali di recupero. Ce la racconta Marco Burini.
5: Nella gabbia di Gaza gli israeliani fanno entrare poco o niente, neanche il legno, perché, dicono, oltre che per oggetti di uso quotidiano, potrebbe servire a scopi militari, tipo costruire arco e frecce contro i carri armati. La paranoia dell'occupante è frustrante, ma c'è chi non si perde d'animo. Mohammed Wafi, 34 anni, falegname di Khan Yunis, nel sud della striscia, si procura il materiale smontando ogni bancale che gli capita a tiro. Ne ha messi assieme un po', recuperati dai pochi camion d'aiuti entrati in questi mesi. Li smonta, li taglia, li assembla, così da costruire letti, armadi, scaffali per le famiglie di sfollati. Vengono per mobili essenziali. Mi chiedono qualcosa per tirare avanti, qualcosa per togliere i vestiti dal pavimento, racconta Mohammed. Perché nelle tende è pieno di ratti e scarafaggi, una lotta sfibrante. E avere un letto sollevato da terra invece di un materasso fradicio fa la differenza. Non è pura sopravvivenza, ma resilienza. E ce ne vuole per non impazzire a Gaza, dove, dopo la tregua dell'ottobre scorso, il fuoco non è mai cessato e Israele ha ammazzato almeno 846 persone. Pochi miliziani di Hamas, ma se tanti civili, uomini, donne, bambini, e sono loro le donne a fare pulizia, a mettere un po' di

0: di ordine in questa follia.
1: Il sistema economico d'oggi ha smesso di guardare alle persone, misura tutto attraverso la prestazione, tranne quello che conta davvero, cioè umanità, giustizia e fragilità. È l'atto d'accusa rivolto dagli studiosi di Economy of Francesco nella riflessione che si è conclusa oggi al Serafico di Assisi. L'economista Luigino Bruno ha ricordato che la povertà francescana era il tentativo di costruire una relazione diversa con il potere e con il denaro. Il vescovo di Assisi e Foligno, Felice Acrocca, ha sottolineato come al centro del dibattito pubblico deve tornare la redistribuzione delle risorse. E nel giorno della memoria dedicato alle 350 vittime del terrorismo, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori nel luogo dove fu ritrovato il corpo senza vita del leader della DC Aldo Moro. Alessandra Camarca.
2: Nel giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori nel luogo dove fu ritrovato il corpo senza vita del leader della DC Aldo Moro. Subito dopo il Presidente della Repubblica si è recato in Senato dove si è tenuta la cerimonia principale. L'anniversario, 48 anni dopo il ritrovamento del corpo di Moro, è divenuto il simbolo della giornata in memoria delle vittime del terrorismo, in cui si ricordano i 350 morti degli anni di piombo, segnati da estremismi e misteri ancora irrisolti. La cerimonia a Palazzo Madama è cominciata con l'inno d'Italia, cantato da un coro di ragazzi in piedi agli scranni centrali dell'emiciclo. L'Aula del Senato ha poi ascoltato le testimonianze dei parenti di alcune delle vittime intervenuti alla cerimonia.
3: Un'eredità pesante che ho inteso raccogliere e i primi tempi ho pensato che sarei stato sostenuto, scoprendo invece come la realtà presenti ben altro conto agli ideali. E quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui oggi, troppe volte invece mancato o è stato addirittura negato.
1: A Roma nel pomeriggio la tradizionale preghiera mariana del mese di maggio nella casa Santa Maria dell'arcidiocesi tedesca di Monaco e Freising. La meditazione è stata svolta dal cardinale Richard Marx, presente il vicario del Papa, il cardinale Reina, con i cattolici tedeschi che vivono nell'Urbina. Al termine la pia consuetudine bavarese dell'innalzamento del Maibaum, l'albero di maggio, come atto di devozione alla Vergine Maria. La principessa del Galles, Kate Middleton, sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 di maggio in missione per la sua fondazione al centro dell'interesse il sistema educativo di infanzia del Reggiano. Sentiamo Monica Di Loreto.
4: Non è solo un viaggio, è un ritorno importante sulla scena internazionale. Kate Middleton riappare dopo mesi difficili e sceglie l'Italia, Reggio Emilia, per rimettere al centro ciò che considera la sua missione più grande, i primi anni di vita dei bambini. Una scelta che parla, che racconta una rinascita personale e un impegno che non si è mai spento. Il 13 e il 14 maggio la principessa del Galles arriverà in Emilia per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach, il modello educativo nato da Loris Malaguzzi è diventato un riferimento mondiale, un'eccellenza che Kate vuole toccare con mano proprio ora, nel momento in cui torna a costruire il suo futuro pubblico dopo la diagnosi di tumore e la lunga pausa dedicata alla salute e ai suoi tre figli. In remissione, con un'agenda che lentamente riprende forma, Kate riparte da ciò che sente più urgente: garantire ai bambini un inizio di vita solido, sereno, capace di farli crescere adulti più forti. È la missione che porta avanti da anni e che oggi la riporta sulla scena internazionale, da sola, senza William, con una determinazione nuova, un viaggio breve ma carico di significato, un ritorno alla vita, alla responsabilità, alla speranza, e parte dall'Italia, da una città che ha fatto dell'infanzia un generatore di futuro.
1: Yannick Sinner ha battuto poco fa Sebastian Hofner all'esordio agli internazionali di tennis di Roma. L'alto atesino si è imposto sull'austriaco col punteggio di 6-3-6-4 ed è passato al terzo turno. E adesso parliamo del Regno Unito, che celebra una delle figure più amate e influenti della cultura contemporanea. Scopriamo di chi si tratta nel servizio di Clara Iatosti.
5: La natura è la nostra più grande alleata e la nostra più grande ispirazione, è uno dei celebri motti di Sir Richard Attenborough, naturalista e divulgatore scientifico inglese, per 70 anni la più autorevole ed inconfondibile voce della natura al mondo. Per festeggiare il suo 100° compleanno, l'intero Regno Unito si mobilita con una settimana speciale di programmi alla BBC, con nuove serie, documentari dietro le quinte ed un concerto alla Royal Albert Hall. Attenborough ha raccontato la natura a centinaia di milioni di spettatori attraverso documentari diventati iconici come Life on Earth, Vita sulla Terra o Blue Planet ed immagini rimaste nella memoria collettiva come l'incontro con due giovani gorilla di montagna in Africa. Nel tempo ha intensificato il suo impegno ambientalista denunciando soprattutto l'inquinamento da plastica negli oceani. Oggi continua a lavorare ai suoi progetti, guidato, raccontano i colleghi, da una curiosità inesauribile e dal desiderio di difendere il pianeta. Non serve essere perfetti, afferma, ma serve iniziare.
1: Roma dedica un omaggio a Mario Schifano con una retrospettiva al Palazzo delle Esposizioni che illustra il percorso dell'artista che ha cambiato concetti e modi dell'arte visuale del secondo Novecento. Caterina Dall'Oglio.
6: Oltre 100 opere ricostruiscono il percorso di Mario Schifano in una mostra dal taglio lineare. Il sentiero espositivo si apre con un lungo muro biografico, una soglia informativa che concentra dati, immagini e cronologie, per poi lasciare spazio nelle sale a una sequenza rigorosamente cronologica delle opere.
7: Mario Schifano è un artista più complesso di quanto generalmente non si creda. È un artista che ha profondamente cambiato con le sue invenzioni visive il nostro modo di guardare, quindi di pensare. La mostra raccoglie dalle opere degli esordi, informali e materiche, fino al suo exploit nel 1960, i famosi monocromi.
6: Mario Schifano, artista irrequieto della pittura italiana, viscerale e istintivo, sempre in bilico tra creazione e autodistruzione, dalla pop art alle sperimentazioni con la fotografia e il video. La sua carriera è stato un continuo reinventarsi.
8: Adoperò moltissimi linguaggi, finì anche a fare moltissime fotografie sulle quali dipingeva e che noi mostriamo nell'ultima sala della mostra. In queste sale, che consentono di esporre anche quadri giganti in questo magnifico Palazzo Esposizioni, era giusto dedicare a Mario Schifano una retrospettiva di questo tipo.
6: Fino al 12 luglio.
1: È tutto, vi lascio al film Le avventure di Felicity. TG2000 tornerà domani alle 18:30. Buona serata.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Tra poco, su TV 2000, coraggio e determinazione nel film Le avventure di Felicity.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25

0: anni insieme! Samsung Galaxy S25 da 256 giga a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva, con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente, per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente, come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Parmigiana?
9: Per me.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Scopri l'eccellenza delle scarpe Enval Soft. Leggere, comode e progettate nei minimi dettagli. Calzata ergonomica e suola antishock progettata per assorbire gli impatti. Stile e benessere sempre con te. Passo dopo passo, Enval Soft. Prenditela comoda.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
3: E la meraviglia sarà vederla da qui. Dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate. Con Costa.
2: Ma quando ti ricapita?
4: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
6: Glass Skin, ed è subito glow. Nuovo fluido Revitalift Glass Skin da L'Oréal Paris, ispirato al trend della skincare coreana, potenziato con acido ialuronico e vitamina C. Idrata fino a 10 strati della pelle per un effetto Glass Skin. Pelle levigata, rimpolpata e illuminata. E per un massimo glow, abbinalo alla nuova maschera in idrogel Glass Skin. Noi valiamo.
7: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Che cosa succede?
9: È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Gli arabi non li vogliono in Palestina e gli inglesi non li vogliono qui. Porteremo via questi 611 dall'isola e li sbarcheremo in Palestina.
10: Chi si occupava di questa evacuazione?
11: Qui è l'Exodus.
12: Il governo di Sua Maestà concede all'Olimpia di partire per la Palestina.
13: Tutta la vita siamo stati sotto gli inglesi. Ora saremo entrambi cittadini del libero Stato di Israele. Il voto dell'ONU lo garantisce.
14: Exodus. Domani in prima serata.

Ascolta Israele, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: la spada dal Gallo d'Oro.
1: La più alta ricompensa militare.
2: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
3: Mentre s'appresta a sposare Simone...
4: Prendete quella in veste da sposa!
5: Simone, che cosa fanno?
3: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
6: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
5: Egli mi disprezzerebbe.
7: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
8: Esther è il suo nome.
3: Esther è il re. Lunedì in prima serata.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
4: La spada dal gallo d'oro.
5: La più alta ricompensa militare.
6: Non riuscirò a farlo credere alla mia promessa.
3: Mentre s'appresta a sposare Simone.
7: Prendete quella in veste da sposa!
8: Simone, che cosa fanno?
3: Una fanciulla ebrea viene condotta con la forza nell'harem del re.
9: Simone riuscirebbe a comprendere il tuo sacrificio.
8: Egli mi disprezzerebbe.
5: Posso chiedere qual è la fortunata che il mio re ha scelto?
10: Esther è il suo nome.
3: Esther è il re. Lunedì in prima serata.

0: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo Paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo Paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica, in qualche modo, mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».
0: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase, scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, ma è qualcosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualcosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualcosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per i nostri nonni, per i nostri genitori forse. Ma a noi ci risulta un po' strano perché culturalmente

Naturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi, quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono l'insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore, cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie

grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No. Ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle, in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai Suoi, un appuntamento post-pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama ed è anche qui una promessa stupenda, chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in che si compie, battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro paraclito. Gesù è il primo paraclito, è il primo consolatore. L'altro paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora quando noi riceviamo lo Spirito Santo,

nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme normalmente insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato. E lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo, erano gli illuminati perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi, in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo, ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.

0: alla fine non è difficile,
1: no?
0: Scola sta pasta, va?
2: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni.

0: in Piemonte si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre a Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
1: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
2: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
1: E dimmi com'era?
2: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
1: E poi?
2: Te l'ho detto, era un po' strano.
3: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
3: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: "Diventerai un pecoraio". Mia madre: "Chissà che non abbia a diventare prete". Antonio malignò: "Sarai un capo di briganti". L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo

0: successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
1: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
2: Non se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
3: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
4: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
4: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
0: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
4: L'oratorio è la sua persona. L'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni diciamo così quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare